0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista del tempo sull'Italia, con i massimi verso la Francia. Avremo dunque infiltrazioni di aria leggermente più umida da nord-est che porteranno un po' di variabilità al pomeriggio in campagna, con qualche acquazzone temporale che si sviluppa lungo la dorsale appenninica e poi tende a sconfinare anche alle zone pianeggianti, non escluso l'interessamento delle aree costiere, anche se nel complesso la giornata lungo le coste sarà prevalentemente soleggiata. Temperature massime fino a 34-35 gradi nelle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: lavoro e poi i bambini sono a casa, non sono più a scuola e rompono i quella roba lì tutti i giorni e basta, e non ci lamentiamo sempre. Lamentando, ieri, non so se a Napoli è successo, ma a Nola e dintorni, una tempesta esagerata per un'oretta più o meno, si è allagato tutto, addirittura è caduto un giglio a Nola, il giglio del calzolaio è caduto, e allora noi siamo solidali con l'organizzazione sperando che ci possa essere subito una ricostruzione di quel giglio e di alcuni danni fatti. A questo punto non so se sono le nubi che si sono arrabbiate o Corazon oppure non so cosa, ci siamo lamentati troppo ieri, no, non ce la faccio, fa cavolo, e ci ho messo un po' di acqua, ma no, belle buono un'ora, non si è capito più niente, ok, quindi senza lamentarci, stamattina tutto a posto. Saluto Nellino Iorio in regia, è martedì 23 giugno 2026 e volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, non è il momento giusto, ok? Farete più tardi, adesso dovete geolocalizzarvi, dovete dirmi il primo pensiero del mattino, cioè appena hai messo il piede a terra dal letto, ecco qua, voglio sapere in quel preciso istante, a parte la pipì, vescica piena, ma subito dopo cosa hai pensato? 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Tra poco cominciamo, questo è il pipistrello, Nellino Iorio è pronto e allora siamo pronti, via!
1: Ed è un po' di

0: Giovanotti, e io ricordo benissimo l'intervista che ho fatto a Giovanotti nei primi anni, dove conducevo ancora un programma su Radio Kiss Kiss Italia. Mi chiama un referente e mi dice: guarda, devi intervistarlo tu perché il collega prima di te non c'è, quindi fai presto. Io non avevo preparato un cacchio, è quello che dovevo chiedere come sempre, e fu un'intervista meravigliosa, la conservo gelosamente più di un'ora. Non abbiamo parlato né del suo CD, perché all'epoca si veniva alla radio per presentare il CD, no, come capita ancora oggi, né del suo tour, ma parlammo di mia figlia, di sua figlia, chiamai mia moglie, gli passai Giovanotti, cioè di cose proprio che non c'entravano nulla, e lui mi disse: mi sono divertito come un pazzo, ed è stato veramente bello, un'esperienza fantastica. Allora, io devo leggere il messaggio di Antonio, poi ascoltiamo qualche vocale. Uè Manga, piccolo lamento, ieri in ufficio ancora non vi dovete allo che non c'entravano nulla, e lui mi disse: mi sono divertito come un pazzo, ed è stato veramente bello, un'esperienza fantastica. Allora, io devo leggere il messaggio di Antonio, poi ascoltiamo qualche vocale. Uè Manga, piccolo lamento, ieri in ufficio ancora non vi dovete lamentare.
1: Non mi dovete lamentare.

0: Anzi, Piera, vergognati, non sei un genitore. No, scherzo, anzi, viva i campi estivi. Uno, alleggeriscono un po' le fatiche dei genitori e due, tolgono questi bambini dalle PlayStation e dallo smartphone e fanno qualcosa sicuramente di conviviale, no? Magari buongiorno, come stai frisco stamattina? E che sordo? Ma perché, che te? Voglio una camisa comprata su Shein, 3 euro. Piacesse, questa è una camisa buona, io ce l'ho da 20 anni, ereditata dal nonno, va ancora molto bene, guarda come sta bello, va. E allora questi siete voi, sentiamo un po'.
1: Buongiorno, Danilo, buongiorno a tutti gli stelle. Buongiorno, buongiorno. Sempre vai.
0: Non ti devi lamentare.
1: Ah. Un bacio a tutti quanti.
0: Allora, il primo che si lamenta, caro Nellino, stamattina useremo le maniere forti, lo banniamo, ok? Quindi non andrà il messaggio, appena ti lamenti devi dire che tutto va bene, che è un martedì 23 giugno, che è arrivata l'estate, che stai pensando alle ferie. Pensiamo positivo, come diceva Giovanotti. Pronto?
2: Buongiorno, professore e professore.
0: Ma non si lamenta.
2: Daniele,
0: lui è ibrido, cioè senti.
2: Inizia Gualizzo, sto preparando per andare al lavoro.
0: Vedi?
2: Fa caldo, africano.
0: Ha detto fa caldo? Stacca. No, non esiste. Allora ragazzi, non mi interessa. Allora, stamattina niente lamenti. Vi prego, almeno un giorno. Siamo proprio italiani che ce la mandiamo sempre. Pronto?
3: Mangani,
0: attenzione.
3: Buongiorno, amore mio, sono
0: amore
3: Biagino
0: mio.
3: Da Gaeta.
0: Tutto a posto.
3: Senti, Mangani, ma perché non vieni a fare uno spettacolo a qua?
0: Magari.
3: A così ci fai ridere una poca. Maronna, fai una delusione.
0: Veramente.
3: Non sta venendo nessuno più.
0: Però si sta lamentando.
3: Pure che lo fa, fa venire poche gente da parte qua.
0: Sì, ma ti sta lamentando perché a Gaeta non c'è nessuno e la colpa è vostra, perché non chiamate Manganiello, quindi fate una colletta e non ti preoccupare che lo spettacolo arriverà. Ma ti sei lamentato, pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Salvatore da Barra, direzione Marcianese. Mangani già pagava da prima.
0: Niente, già pagava la prima, cioè sono le 7-8 minuti, tutti lamenti, ma vi rendete conto? Ma c'è uno che dice amo la vita, sono sveglio anche stamattina, ah che bello, mi vado a comprare un cornetto, un caffè, viva la vita, pronto? Sentiamo.
5: Ma magari buongiorno, nemmeno un bel calore arriva all'aeroporto a fare i cammini sarambo con l'aereo a terra, Santa Grada. All'ombra, mamma mia, che bella annata!
0: Sentito? Lui non si è lamentato, non vede l'ora di arrivare in aeroporto dove ci sono 60 gradi. Bello, pronto?
5: Buongiorno, Mangani.
0: Sentiamo,
5: Giorgio Pallone. Mangani è cantamattina e come spasciamo se sta bello, fresco.
0: Sì,
5: fresca.
0: Però utilizza una parola un po' più
5: mamma
0: pulita.
5: Mamma mia, un po' che pantarino.
0: Ma senti che bello.
5: Troppo bello, fra.
0: Eccolo qui. Vincenzo Burro, lui, ma come fa ad essere negativo Vincenzo Burro? Ma sentite il piacere di ascoltare messaggi positivi, cioè rispetto al lamento. Pronto?
6: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Oggi una splendida giornata.
0: Ah, oui.
6: Vado a vedere con la mia dolce metà,
0: sì.
6: Tiziano Ferro.
0: Oh, che bello,
6: viva
0: stasera.
6: Buona giornata a tutti.
0: Beh, hai visto? Se no, poi sentiamo il prossimo se si lamenta.
7: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Stamattina è bellissima, 5:30 sveglia.
0: Sì.
7: Ma sono caesato, sono chiuso fuori un barcone, sei un bello pentarello, ma già sei creato proprio.
0: Hai visto?
7: Bello che ha fottuccio.
0: Ah.
7: E mo' abbiamo affaticato.
0: Oi, così.
7: Però, troppo bello. Stamattina.
0: Troppo bello. Ciao, perché Pipistrelli. Si va al lavoro? Perché.
7: Tipo da Livorno.
0: Chi lavora non ha soldi, nel senso che se tenessi i soldi a cambassi le rendite non vai a lavorare. Sentiamo il prossimo, pronto?
8: Buongiorno Manganiello, Biscio.
0: Vabbè, stai imitando Raffaele
8: Da Mainz. Da Marano di Napoli,
0: sì.
8: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
8: Ma quale corretta prima amati? Senza Manganiello.
0: No, vabbè, proprio bannato senza perdere tempo. L'altro ancora, vediamo. Sì.
9: Manga frate, ma.
0: Vai.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Su Ceruzzi.
0: Vai Ceruzzi, dammi soddisfazione.
9: Mi geolocalizzo.
0: Bravo.
9: Direzione Valmontone.
0: Oh.
9: Sto andando a caricare.
0: Bene, ecco, fatti un giro con più giostro.
9: Altezza Capua.
0: Sì.
9: Tutto regolare.
0: Tutto regolare. Poi. Tutto regolare, tra poco seconda parte di WhatsApp, solo messaggi positivi. Dovete dire, anche se non è vero, che non fa caldo, che state bene, che non avete problemi di nessun genere. Diamo positività, quindi mettiamo un disco, torniamo tra poco, è un effetto positivo su tutte le nostre menti. 342 00 00 100. Via!

0: Non ci credo. Mi ha inviato un link l'avvocato Rosario Fiore, che mi ascolta tutti i giorni come tutti quanti voi, e c'è una notizia dove a un certo punto c'è scritto: Starmer si è dimesso, mia moglie è la mia roccia. Cioè, questa ha copiato Raffaele da Mainz. Mi dedicherò al lavoro di marito e papà, mi candido a leadership, vabbè, tutto a poi, aggiornamento in tempo reale sulla situazione in Gran Bretagna, e Starmer ha annunciato che la moglie è la sua roccia. Quindi, caro Raffaele da Mainz, c'è anche questo importante, no? Presidente, non so, ma anche chi sta, da proprio, che dice che c'ha la moglie che è una roccia. Vabbè. Buongiorno King e seguaci pipistrelli, saluti dalla Calabria, sveglio dalle 4, lavoro e mare, Ernesto Nocerino, mamma mia, dalle 4, complimenti a te, grande pipistrello balneare. Poi buongiorno Luigi da Cicciano, appena alzato ho esclamato: ah, sto a malattia oggi, non si lavora. E mi vedo il pipistrello, buona giornata, stai frisco, ma quando stai a scalea hai voglia, ma basta una camicia per stare frisco, ragazzi, siamo frischi anche perché adesso vi faccio emozionare, abbiamo due condizionatori, neanche uno, due, 23 gradi e 23 gradi, è normale che stiamo freschi, tra poco arrivano i pinguini, ma dobbiamo stare freschi, belli, sistemati, altrimenti poi come facciamo a rinfrescare anche voi? Arriva Pigliotti e si mette un cappotto, è una cosa incredibile. Buongiorno a tutti i pipistrelli da Luigi e Giovanna da Pagani, ieri abbiamo fatto 25 anni di matrimonio, augurissimi a tutti e due, positività, e sentiamo se ancora c'è la positività nei vocali, via!
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Buongiorno. I pipistrelli, Ciccio di Aversa, direzione lavoro, ospedale Cardarelli, sono sveglio dalle 5,
0: mamma mia, sei contento? Sì.
1: Una doccia. E mo sto andando al lavoro.
0: Ecco qua, vedi?
1: Fa caore, non c'è dubbio, ma. Ma è l'estate, questa è.
0: Questa
1: ragazzi.
0: È, vedi?
1: Meno male, meno male.
0: Un lamento ragazzi. Giustificato, giornata. Hai visto? Ottimo, ottimo, pronto? Ancora qualcuno?
1: Buongiorno pipistrelli, mi piace sta cosa dei messaggi positivi.
0: Hai visto?
1: Positività porta altra positività.
0: Bravo, è
1: una
0: vero.
1: È stata bellissima, ma ci scelta pure. Eccezionalmente prima oggi,
0: hai visto?
1: Non so perché.
0: È perché hai voglia di lavorare.
1: C'è sport, c'è mica corro. Bello, bello, bello, positivo, positivo.
0: Positivo, tutti.
1: Dai, cominciamo sta giornata.
0: Bravo, ti porta la positività.
1: Un buon sorriso a tutti.
0: Bravo, senti, senti i messaggi come
1: Inizio
0: ti dà la carica. Vai.
1: Da Francoforte.
0: Bella, ancora qualcuno, vai, sentiamo, pronto?
2: Magari moglie è una montagna.
0: Ah, non è una roccia, è una montagna, quindi ti sosterrà tantissimo, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Un saluto a tutto lo staff sui furgoni,
0: sì.
3: Tutti i pipistrelli che ti seguono. Un bacione all'amico Mimmo che ti segue tutti i giorni, in particolare.
0: Okay. Siamo attenti. No.
3: Buona giornata.
0: Ah, niente. Mannaggia. E fatemi godere. A me mi piace staccare la telefonata quando vi lamentate. Non lo fate più, Vediamo un po' se
3: buongiorno,
0: c'è.
3: Buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno.
3: Da Casoria.
0: Vai.
3: Voglio salutare tutti i pipistrelli, sono l'uomo più felice del mondo, perché stasera faccio 6.
0: E vai! Te lo auguro. Te lo auguro di cuore. Devi partire dalla Norvegia, da Oslo, dove si sta freschi, no? In modo tale che non soffri il caldo e non ti lamenti. Tra poco invece lanciamo l'argomento di stamattina e andiamo a scoprire un po' di negozietti, quelli che non ci sono più. Secondo un'indagine stanno scomparendo quelle piccole salumerie, le mercerie. Faremo un viaggio a ritroso. Ecco, mai c'ho mangiato, stamattina. A tra poco.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

piccoli negozi come alimentari, ferramenta, negozi di giocattoli. Negli ultimi anni ne sono scomparsi oltre 100.000. Al loro posto restano meno negozi ma più grandi, no? Centri commerciali, eccetera, eccetera. In più di 1.100 comuni non c'è più nemmeno un piccolo negozio di alimentari. Secondo Confesercenti, questa situazione rischia di lasciare molti quartieri e paesi senza servizi importanti per i cittadini. L'associazione chiede interventi per aiutare i negozi di vicinato e mantenere quelle strade vive anche nei centri delle città. No, purtroppo è vero, e ognuno di noi ricorda quel negozietto che non c'è più. Nellino, tu sei grande, 20 anni, vabbè, ricordi quei negozietti che c'erano una volta? Negli anni 90 non li ricordi, negli anni 2000 neanche, e devi sapere che alla nostra epoca medievale c'erano tanti negozietti e i centri commerciali non esistevano. Poi pian pianino, esatto, le sartorie, le mercerie, i piccoli negozi di giocattoli, adesso c'è tutto in un unico centro commerciale. Da un lato è positivo perché hanno dato lavoro a tante persone, dall'altra parte si è persa un po' l'amicizia, la convivialità, no? Il fatto che tu conoscevi proprio il negoziante. Io ricordo per esempio la merceria a Giazzol, si chiamava Raziuc, una donna straordinaria, tutte le mattine mi fermavo lì e prendevo il chicchirichì. Tu lo conosci il chicchirichì? Tutte le mattine è una bomba, e non era nella confezione sfuso un chicchirichì, uno solo, costava tipo 50 lire più o meno. Esatto, costava pochissimo. E allora la domanda è la seguente: i piccoli negozi stanno scomparendo, no? Nel tuo quartiere, nel tuo paese, c'è ancora quel negozio storico che tutti conoscono? La salumeria, la merceria, la ferramenta, l'alimentari sotto a casa tua. Ci vai ancora oggi? E da bambino o da bambina, qual era il negozio dove entravi più volentieri? C'era un prodotto che compravi sempre o che aspettavi con entusiasmo? E come si chiamava il negoziante? La mia si chiamava Raziuc, faceva anche credito, compravi anche il crackers, cioè uno solo, oppure un chewing gum, uno solo, e speravi di vincere, perché poi c'era scritto all'interno: hai vinto, non hai vinto, ne vincevi un altro, no? Eventualmente. Era tutto sfuso, era tutto più bello, tutto più sentimentale, adesso tutto organizzato ma meno romantico, concedetemi questa osservazione. 342 00 00 100, i ricordi dei piccoli negozi di una volta, come si chiamava magari il negoziante, un aneddoto, eccetera eccetera. Secondo me stamattina ci divertiamo, tra poco nel pipistrello.

0: 1973, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: inondati di WhatsApp, lo sapevo perché è argomento anche un po' nostalgico, no? Parliamo di questi piccoli negozi che stanno chiudendo in tutta Italia, alimentari, ferramenta, negozi di giocattoli sono tra quelli più in difficoltà, in molti casi vengono sostituiti da attività più grandi. Oggi oltre 1100 comuni non hanno più un negozio alimentare specializzato e io vi sto chiedendo, no? Ma ci sono ancora quei piccoli negozi nei vostri quartieri, nei vostri rioni, oppure vi ricordate da bambini quando andavate dal negoziante di fiducia in salumeria, il negozio di giocattoli, oppure a comprare un dolcetto, come si chiamava il venditore, se avete dei ricordi particolari, no? Al 342 00 00 100. C'è Alessandro che dice: buongiorno Antonio, la Coloniali giù da me, è vero, spesso alcuni negozi erano Coloniali, c'era scritto, non vedo proprio assolutamente più l'insegna. Dice da me la signora Antonietta: con 1000 lire un ghiacciolo, una Coca-Cola e 200 lire e Riest, mamma mia, ma vi rendete conto? Poi Manganiello: buongiorno, ho il ricordo di un piccolo bar che era Cardito, bar Riccio, dove trascorrevo alcune ore di pomeriggio con nonno o papà mentre mamma era al negozio. I bar ci sono ancora oggi, è vero, ma quello che era il bar anni 80 era diverso, c'era una signora anziana, in questo caso di cui non ricordo il nome, che era sempre un po' dolce amara con i bambini, soprattutto per i videogiochi. C'erano due cabinati a 200 lire a partita. I cabinati fantastici. E poi dice: quando noi bambini esageravamo un po', lei non curante veniva spedita vicino al cabinato e con una cazzimma incredibile staccava direttamente la spina. Lo facevano anche a me, lo sai, quando giocavi a flipper e cercavi un pochettino di dare una spinta al flipper come se fosse un amplesso sessuale, poi se spingevi troppo andava in tilt. Arrivava come una cazzimma esagerata, a me si chiamava Don Mario, e spegneva il flipper, dopo che avevi messo anche un record incredibile. Poi dice: che meraviglia di ricordi, è enorme questo messaggio, vediamo. Poi il bar era collegato ad un altro locale che ospitava una piccola edicola giornalaio, dove c'era il figlio della signora e compravamo figurine, giornalette, insomma era il nostro paese dei balocchi. Vincenzo da San Nicola la Strada, bellissimo questo messaggio. Sentiamo invece qualche vocale, dai, pronto, vediamo.
1: Pagani, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Infermiere da Pagani.
0: Vai.
1: La verità, stanno scomparendo pure i lavori. Io mi ricordo mia madre, quando era piccola, ha già indus scarpare.
0: Il calzolaio. L'abbiamo detto
1: oppure
0: poco fa.
1: Ma il ceraro, un mussaiolo. Ma un mussaiolo.
0: E allora?
1: Sono
0: e allora.
1: Ormai rari, non ci stanno più. Ormai è tutto industriale. È tutto,
0: ma guarda che ti dico una cosa.
1: Fatto così nei supermercati. Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Un saluto a te. Per quanto riguarda i calzolai, sono d'accordo con te, perché poco fa si diceva insieme a Nellino, quando la scarpa all'epoca si rompeva, si andava ad aggiustarla. Adesso non aspetti che si rompa, ne compri un'altra ancora, perché ne vogliamo tante, no? Così come il TV Color, vabbè, all'epoca in bianco e nero ci voleva mezz'ora perché si doveva riscaldare, cioè c'era una sorta di, non mi ricordo come si chiamava, stabilizzatore, una roba del genere, lo accendevi e aspettavi un quarto d'ora perché poi finalmente arrivava lo schermo. Quindi hai perfettamente ragione. Mussaiol no, ti dico che un mussaiol c'è ancora, ce ne sono tanti, è uno street food famosissimo in tutta la Campania. Se ne vuoi uno in particolar modo, spartimento di Scisciano, vai dal mio amico Gigino Mussaiol, fai il mio nome e non ti preoccupate, è una lucente pelle che fa paura. Pronto?
2: Ciao Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io mi ricordo quando ero giovane, ragazzo.
0: Sì.
2: Appena uscivo di casa per andare a scuola, che aspettavo il pulmino che mi veniva a prendere, magari si sentiva l'odore del pane,
0: mamma mia,
2: appena sfornato.
0: E che te lo dico a fare?
2: Panino, rosetta, bella, sì, capurtatella, caldo caldo a prima mattina. Purtroppo
0: una
2: non
0: bella
2: ce la
0: birretta
2: più, e quei tempi non esistono più.
0: Hai ragione,
2: sta una bella giornata di frisco.
0: Non si lamenta. Allora, noi non ce la teniamo, ecco, i centri commerciali, non accominciamo perché hanno dato lavoro a tanta gente, però dovete assolutamente poi condividere con me il pensiero che la piccola salumeria, quella di 4 metri quadrati, anche più piccola, era motivo di discussioni, motivo anche di chiacchiericcio, e si stava veramente bene. Non ci sono più, il romanticismo non c'è più all'interno della salumeria, no? Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io giù a Palazzo c'avevo la signora Carmela,
0: sì,
2: la salumeria piccolina, quella dopo Palazzo, romantico. E quando eravamo piccoli ci accattavamo sempre i ciuciù,
0: e i ciuciù?
2: Di caramello,
0: grande.
2: Sì. Dopo che cazzo.
0: Grande. Parliamo di questi negozi di una volta. Nella tua città esiste ancora quel piccolo negozio che è un punto di riferimento per tutti, oppure no? E se non esiste più, come si chiamava il venditore classico dei giocattoli, il coloniale, il salumiere, il calzolaio? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. 1, 2, 3.

0: machine.
1: Mamma mia, ragazzi. Stay on the scene. James Brown, 1970, c'è addirittura in un Renato, incredibile, finalmente un pezzo veramente storico. Ancora un po' di messaggi. Ciao, sono Marco da Caserta. Da me resiste ancora una piccola salumeria aperta da più di 50 anni. Ci andava mio nonno, poi mio padre e adesso ci vado io. Che bello. Da bambino entravo sempre per comprare le patatine sfuse e ancora oggi quando entro ritrovo gli stessi profumi di allora. Ora, le patatine sfuse pure, cioè, ma quelle in busta, cioè, le vendevano sfuse? Non ho capito, fammi sapere un attimo perché sono curioso. Buongiorno, sono Anna. Nel mio quartiere purtroppo hanno chiuso quasi tutti i negozietti storici. Mi manca tantissimo la merceria sotto casa di mia nonna. Da piccola passavo ore a guardare bottoni e nastri colorati, sembrava un posto magico. Poi Stefano, buongiorno Antonio, noi avevamo Biagino Salumiere, eccolo qui, con una cazzimma unica. Da bambini ci mandavano da lui a comprare 100 lire di tozza bancone e lui ci tozzava con la testa sul banco di marmo. Firmato Stefano. Ma spesso, no? Noi eravamo bambini e anche i miei nonni dicevano: vai a comprare il tozzabancone, che non esisteva, oppure la corrente sfusa, andavi lì e loro se la ridevano. A te non ti capita, Nellino, perché sei un ragazzo moderno. Noi veramente bullizzati dai nostri nonni, dai nostri genitori. Pensa un po', sentiamo giusto qualche vocale, vediamo un po' se ricordate qualche negozio che non c'è più.
2: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mangani, a Zupparella.
1: A Zupparella.
2: Giovanni Atterucci in Villa Veggia,
1: sì.
2: Scendo lì le sigarette, arrivo 5 sigarette, cercavo se mi ha rubato la sesta sigarette,
1: come sempre
2: prendevo tutto cosa, caramello, ciuciù. E quando ce ne pigliavamo
1: la zupparella. Viva la zupparella. Io adoro anche questi nomignoli, no? A me si chiamava Razzi Ucci, un'altra si chiamava Angelina e poi ricordo ancora un vecchietto che si chiamava Vicenza Macchia, perché praticamente aveva una voglia di un color tipo violaceo, cioè su tutta la fronte, e noi chiamavamo Vicenza Macchia. Ancora qualcuno, sentiamo, pronto?
3: Buongiorno Antonio, sono Mirko.
1: Vai Mirko.
3: Allora Antonio, è vero che non ci sono più le botteghe, i negozietti, sì. Però dobbiamo pure ammettere che questi lavoretti ormai più nessuno li vuole fare.
1: Anche quello,
3: quindi
1: hai ragione.
3: Quindi è un po' il cane che si morde la coda, il consumismo va avanti, però certi lavoretti ormai non li vuole fare più nessuno.
1: Hai ragione, però ti posso dire, per esempio, prendiamo la salumeria, no? Se io sono in una località con 3.000 abitanti, voglio un panino e non c'è una salumeria, devo andare in un centro commerciale che trovo magari a 12 chilometri dal paesino, poi mi affanno un panino con la mortadella. Cioè, non era più bello quando ci stava quella salumeria, no? A pochi metri. Questo almeno, pronto?
4: Magari, buongiorno, magari, ma che sei c'è? Io vado ancora di Gigino Tuzzuso, che quando mi chiama la coppa là che la carta che può mettere a
1: Gigino Tuzzuso.
4: Prima mi chiama la carta, fa così qua. Tuzzuso, vicino, ma Tuzzuso, mi chiama la carta.
1: No, Gigino Tuzzuso no, vada Gigino Barbier che appartiene alla vecchia scuola, no? Perché è praticamente un salone anni 60, 70, non è stato rinnovato e mi sento come per magia proprio negli anni passati. L'ultimo lo ascoltiamo.
5: Io sono il nipote di Vicenza Amacchi.
1: No, veramente.
5: Ti saluta lo zio.
1: Non ci credo.
5: E non lo sfruttere troppo, grazie.
1: No, no, no, ma figurati. Tra l'altro io sono debitore. Poi non c'è più Vicenza Amacchi, non lo so se ha chiuso bottega o purtroppo non c'è più lui che è passata miglior vita. Ricordo che avevo parecchi debitucci, ecco, con Vicenza Amacchi, dove compravo acqua, compravo pizzette, anche le parigine vendeva. Mamma mia ragazzi, che ricordo. L'ultimo davvero, dai, sentiamo perché è bello l'argomento, ci piace particolarmente. Pronto?
6: Magari io tenevo tabaccare che avevo le sigarette sciuse e mi pigliavo sempre sigarette a pagherò. Quando arrivava a 20 euro, facevi vicino a me, se non mi porti 20 euro, ci ho ricappato.
1: Fantastico, fantastico.
6: Già visto a Norimberg.
1: Ok, un abbraccio anche a te, tra poco ancora la scoperta di quei negozietti che non ci sono più, oppure che esistono ancora nel vostro quartiere, nel vostro rione, ditemi il nome così vengo a fare una spesa in una merceria di 3 metri quadrati al 342 00 00 100.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono i piccoli negozi, i piccoli artigiani, anche i calzolai, tranne uno. Attenzione, c'è Pietro che mi invia un messaggio, dice: buongiorno Manganiello, ad Afragola c'è mio zio Enzo che fa il calzolaio, vengono persone da tutte le parti ad aggiustare scarpe, borse. Pietro da Afragola, vogliamo chiamare sto calzolaio, vediamo un po' se ci risponde, ci ha dato anche il numero, zio Enzo, così capiamo se funziona ancora questo mestiere d'artigianato di una volta. Come abbiamo detto poc'anzi, parecchie scarpe si buttano quando sono ancora buone, perché magari non si porti più quella scarpa e ne compriamo un'altra, difficilmente poi si aggiustano, il consumismo. Vediamo se ci risponde zio Enzo. Enzo il calzolaio, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Enzo, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, il numero me lo ha dato tuo nipote Pietro.
1: Sì.
0: Siccome stiamo parlando dei vecchi mestieri di una volta, no? Che scompaiono, sì. Tu vai ancora avanti a testa alta, il calzolaio numero uno di Afragola, possiamo dirlo?
1: Sì.
0: Ma sei unico e solo lì ad Afragola?
1: No, ci sta un altro calzolaio pure.
0: Ah, ok, ma tu quanti anni hai?
1: Io ho quasi... adesso finisce 59.
0: Ah, ok, beh, sei giovanissimo. Convinto sì, avessi sì, tipo 90 anni, sai. Immaginavo, ma no, non dalla voce, immaginavo quella bottega secolare, no? Ha capito?
1: Bottega che c'ho io, cioè io sto giusto da 42 anni qua.
0: Mamma mia, e funziona ancora? Ci sono ancora persone che vengono a sistemare le scarpe?
1: La riparazione va ottima, ottima.
0: Oh, ma che
1: la
0: bello.
1: Riparazione.
0: Ottimo. Vai, vai.
1: C'è un po' di vendite, ma quella è un contorno della scarpa, ma è pochissima la vendita.
0: Okay,
1: però
0: okay,
1: la riparazione va alla grande.
0: Eppure leggevo che tanti preferiscono buttare letteralmente le scarpe ancora buone per comprarne altre, perché c'è tanto consumismo. Invece hai ancora dei clienti giovani oppure un po' più avanti con l'età?
1: No, no, cioè un po' di... veramente quelle là più da, giusto, quelle là più di età, ma però pure ragazza giusto le scarpe, perché comprano le scarpe buone.
0: Ah, ok, ok. Anche scarpe da ginnastica si possono sistemare?
1: Sì.
0: Qualsiasi cosa. Ok, ok. Senti, facciamo un esempio. Io ho un paio di scarpe per capire un po' i costi, no? No, che voglio sapere i fatti tuoi, no?
1: Sì.
0: Per sistemare due scarpe che si sono consumate, io voglio cambiare le suole, non lo so.
1: Sì, sì,
0: quanto
1: sì,
0: mi costerebbe?
1: Sì. Ma te ne dà che suoli lo prende da 15 a 20 euro.
0: Hai mica catarovo, scusami. Enzo. È il discorso che poi fanno un po' tutti quanti, no? Dice,
1: ma vabbè, sono scarpe nuove, sono scarpe buone, ma però non
0: ok. Scarpe di un certo valore che costano.
1: Se ti compri una scarpa da 15 euro, la porta giusto con poco 20 euro, penso che.
0: Non conviene, certo. Va bene, allora, carissimo Enzo, dove ti trovi di preciso da Fragola?
1: Io
0: così magari.
1: Mi trovo a Corso Galibardo numero 133 a Fragola.
0: Ok, se avete un buco sotto la scarpa, zio Enzo ve lo ripara, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì,
0: sì. Ti abbraccio Enzo, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Ragazzi, che emozioni, i calzolai esistono ancora, ce n'è una da Fragola. Poi segnalateci un po' di negozianti che riescono ancora a resistere, no? Al centro commerciale, che riescono ancora a resistere al consumismo. Ci fa tanto piacere poi averne qualcuno in diretta con la propria testimonianza, pur rispettando i centri commerciali che hanno dato lavoro a tantissima gente, ci mancherebbe altro. Non c'è più tempo per i vocali. Dopo il nostro calzolaio riusciamo ad ascoltarne qualcuno? Ok, pronto? Vediamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Il comfort food di Pippo è una grandissima parmigiana di Mulignane.
0: Non so se è per noi oppure no questo messaggio che ha detto Pippo. Io non sono Pippo, capito? Non sei neanche Adriano qui. Capito?
3: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
3: Sabino. Di dolore vice, si era veloscema, vendeva tutte cose, caramelle, 50 giri cazzi che la faceva, 50 lire di remma,
0: niente,
3: tanti il disordo, ma teneva una cazzina, però vendeva tutte cose, appena un sabato, Natale, Pasqua, sempre,
0: vabbè.
3: E poi c'è pure la signora Filomena,
0: si
3: risultava che ha trovato a curare un bene, con l'altra
0: direttamente dalla mucca. Lo mungeva.
3: Ciao, saluto.
0: Un ciao, bacio anche a te. Ciao, ciao. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spotò ai Telegram? Fatelo adesso, solo adesso potete prenotare un messaggio per una persona che vi sta particolarmente a cuore, oppure sta antipatica, perché noi glielo diciamo in diretta. 342-00-00-100. Arrivano le news, Lucio Pengue, e poi torniamo con il pipistrello.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca tragedia. A Lauro, in provincia di Avellino, Cristian Romano, di appena 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Jeep mentre era in sella alla sua minimoto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il padre si trovava nelle vicinanze ma non ha potuto fare nulla per salvarlo. Il bambino è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La procura ha disposto gli accertamenti del caso, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora una vittima sul lavoro in campagna. Paolo Palma, operaio di 62 anni, è morto in un cantiere di Grumo Nevano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava sotto il sole. Dopo aver perso i sensi, è precipitato nel vuoto all'interno del cantiere, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ed il personale dell'ASL. Un altro incidente mortale si è verificato nel Nolano. A perdere la vita un uomo di 50 anni residente a Saviano. L'uomo viaggiava in scooter quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Inutili i soccorsi, il cinquantenne è morto sul colpo. Si indaga per incendio colposo sul rogo che domenica pomeriggio ha interessato la facciata di una palazzina di 6 piani dell'ospedale del Mare. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero partite da sterpaglie ed alcune pedane presenti ai piedi dell'edificio. Gli investigatori stanno verificando anche la conformità dei materiali utilizzati per la coibentazione esterna della struttura. Sul fronte dei trasporti, l'azienda napoletana Mobilità ha annunciato il rinvio dei lavori sulla tratta linea 1, compresa tra Piscinola e Collamine. Gli interventi inizialmente previsti dal 22 giugno partiranno il 29 giugno e si concluderanno il 14 settembre. Fino al 28 giugno il servizio resterà regolare e le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone continueranno a funzionare senza variazioni. Continuiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis dovrebbe rientrare in Italia domani, attesa la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi alla Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio della presidente azzurro, mentre la sua presentazione potrebbe avvenire nel ritiro di Di Maro. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato. Tra gli obiettivi del club ci sono il ringiovanimento della rosa, la riduzione del monte ingaggio e la gestione degli esuberi che rientreranno dopo il 30 giugno. Attenzione particolare anche alle situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, sulle quali peserà il giudizio del nuovo tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: di un martedì ancora caldo, 23 giugno 2026, il primo che si lamenta del caldo lo banniamo perché dobbiamo pensare positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Ce l'ha ancora la zeppola in bocca il nostro Giovanotti? Sì, un po' meno? Ah sì, l'ha persa per strada, no, che peccato. Fateci caso, un po' quelli che fanno rap ce l'hanno un po' tutti quanti, secondo me aiuta, no? Anche Clementino, amico Clementino, ce l'ha, e anche gli altri. Va bene, non parliamo di zeppole, sono buone quelle di San Giuseppe, ma ci vuole tempo. Caro Nellino Iorio, dobbiamo assolutamente sorprendere qualcuno. Siete tantissimi che avete inviato i Telegram, speriamo di essere fortunati e di beccare le persone giuste. Ci rendiamo conto che le scuole sono finite e avete voglia veramente poco di rispondere al telefono spesso perché temete che ci possa essere dall'altra parte il call center fatidico anche alle 8:05, ma ci proviamo lo stesso anche stamattina. Vediamo un po' che succede. La cosa importante è che magari voi verificate il numero, potete anche dire guarda ti sta per chiamare la radio e rispondi. In questo caso credo, anzi no, sicuramente abbiamo un numero straniero, un numero francese se non erro, dice un messaggio per mio figlio.
1: Bonjour.
0: Oica, bonjour. Niente da fare, bonjour a te, però purtroppo Pierre non risponde al telefono, dice sta lavorando in pieno sole, un abbraccio a lui, tanta forza dalla mamma, però cara mammina Lucia, purtroppo tuo figlio non ci risponde al telefono. Buongiorno Manga, puoi fare gli auguri di compleanno a mia moglie Laura che ieri ha compiuto gli anni? Ok, vediamo se ci risponde Laura. Laura non c'è, vediamo se c'è in questo caso, vediamo un po'. Tanti messaggi invece che riguardano l'argomento di stamattina che vi sta piacendo particolarmente, tra poco sicuramente lo ricorderemo e ne riparleremo nella seconda ora. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, un po'. Tanti messaggi invece che riguardano l'argomento di stamattina che vi sta piacendo particolarmente, tra poco sicuramente lo ricorderemo e ne riparleremo nella seconda ora. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale.

0: quindi tu ieri hai compiuto quanti anni, possiamo saperlo?
1: 39.
0: E sei giovanissima, 39 anni, goditi ancora ienta, perché poi l'anno prossimo arrivi negli anta, 50, 60, 70, vabbè,
1: sì.
0: Sei ancora giovane. Cosa vuoi dire a tuo marito che ha pensato a te stamattina?
1: Grazie, grazie mille.
0: Ti sei emozionata?
1: Tanto.
0: Oh, ma che bello. Credevo che ti fossi svegliata da poco, no? Da quanto tempo?
1: No, no.
0: Ah, già da parecchio.
1: 6:30.
0: 6:30. E com'è? Ha fatto Amaren, insomma, a lui che va al lavoro?
1: No, non mi alzo presto.
0: Ok. Ti alzi sempre presto per lavorare oppure perché devi badare alla casa, un po' di cose?
1: Casa, bambini.
0: Mamma mia, vabbè, che vuoi fare? La vita è questa, fa caldo, nonostante tutto andiamo avanti. Pensiamo che a breve andremo in vacanza. Tu hai prenotato già?
1: Sì, andiamo in Calabria.
0: Ah, e allora, che zona? Vorrei che stiamo vicini, che zona?
1: Schiavonea,
0: annaggia, io sto a Santa Maria del Cedro, vabbè, non è lontanissimo. Magari una sera, se volete, vi vengo a prendere col mio pedalò, ok?
1: Sta benissimo.
0: Tanti auguri, Laura, un abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Laura, ciao, ok. Schiavonea la conosco benissimo, tra l'altro, se non erro, è la città, il paese di Gattuso, è nato Gattuso a Schiavonea. Se qualche esperto all'ascolto magari mi può illuminare, ne sarei felice. Forse il secondo è il doppione del primo. Ok, andiamo avanti. Telegram per Marco da Tony. Gli vorrei dire che averlo ritrovato è stata una delle cose più belle. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a beccare Marco da parte di Tony. Dopo controllo Schiavonea se è davvero il paese di Rino Gattuso. Intanto Lucia dalla Francia dice provate ancora, ok. Caro, buongiorno, Marco, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai? Marco, non è uno scherzo, è la radio, sei in diretta alla radio e c'è un certo Tony che mi dice ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Sì, vai.
0: Ok, non te l'aspettavi così all'improvviso di essere così indirizzato alla radio. Io vorrei dire, scrive, che averlo ritrovato è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata ultimamente e spero di rafforzare ancora di più la nostra fratellanza. Quindi vi siete ritrovati? Dopo quanto tempo?
2: Dopo 10 anni che ci siamo staccati, vabbè, per cose insolite che non abbiamo nemmeno capito il perché.
0: Ma abitate vicino oppure lontano? Dove state?
2: Abitavamo vicino, okay. Ma comunque tra Fuorigrotta e Licola siamo vicini comunque.
0: Eh beh sì, c'è un po' di traffico per arrivare da Fuorigrotta a Licola,
2: sì,
0: però non è un...
2: meglio in questo periodo con il mare.
0: Non te lo dico, però questo non deve assolutamente evitare un'amicizia fraterna.
2: No, questo no.
0: Ok.
2: Vabbè, lui ha famiglia, io non ancora, i figli.
0: E tu no?
2: Abbia
0: da te. Abbia da te. Si sente che sei felice, ne hai fatto sta grande strumpata.
2: No, è che non me l'aspettavo e poi fatto da lui mi rende felice questa cosa.
0: Ah, che bello, sono contento, vuol dire che lui ti ha pensato anche stamattina e vuole dirlo a tutti, perché noi abbiamo milioni di ascoltatori, quindi sapranno tutti che vi siete legati di nuovo dopo tanti anni, perché eravate proprio uniti anni fa, se ho capito bene. Ok.
2: Sì, quando eravamo giovani.
0: Senti, ma mica è colpa la moglie, dice la verità, eh?
2: No.
0: Sicuro?
2: No, per niente.
0: Scherzi, ti voglio mettere in difficoltà.
2: Perché uno ha amicizie diverse, fa amicizie, frequenta altre cose, ci siamo persi di vista, perciò.
0: Però l'importante è che adesso vi siete ritrovati e magari una sera una bella pizza tutti e due. Ah, grazie a Dio. Che dici?
2: Come no? Anche il pranzo non c'è bisogno.
0: Come no? Una bella mbapà di cozzo proprio a Licola.
2: Sembra la moglie la si fa scivo, ciò.
0: Allora la moglie, hai visto?
2: No.
0: Io ho un'idea.
2: La voglio benissimo, troppo bene.
0: Io ho un'idea.
2: Anche io l'ho conosciuta e siamo buoni amici.
0: Meno male. Ho un'idea. Fate di più. Sì. Una bella giornata di mare a Licola. Andate lì, fate le telline.
2: No, ma Licola mare è brutto.
0: Ma non è che avete dovuto fare il bagno, poi. No, fate le telline. Telline là ce ne sono in quantità industriale. E la sera poi facci dei spaghetti che telline. Oh, la cosa più bella che è. Ci sta, ok?
2: Ci sta.
0: Ok. Se vuoi ti prezzo anche il rastrello per fare le telline, ce l'ho. Quello lì è bello, grande.

0: grande, capito?
1: Vabbè. No, allora, io e lui, noi due ci accomuna una passione che da anni facevamo insieme, poi non abbiamo fatto più, andare a pescare.
0: Ah, visto? Perciò, che bello!
1: Però adesso le spiagge adesso sono occupate e non possiamo andare.
0: Annaggia, cosa avete pescato nella vostra vita? Il pesce più grande che avete preso?
1: Penso che per me sarà stata la spigola.
0: La spigola, una spigoletta, insomma, piccolina.
1: Sì, vabbè, la spigola arriva anche a 2-3 kg, 4 kg, dipende.
0: Addirittura, porca miseria. Oh. E invece lui, niente, sulla lice, Saraghiel,
1: no,
0: sti cose.
1: Se non sbaglio, lui il pesce più grande sarà stata l'orata, non mi ricordo.
0: L'orata? Vabbè, magari più o meno è simile come sapore, no? Spigola e orata, stiamo là. O no?
1: Se l'orata fosse un po' più pregiata.
0: Addirittura, si hai visto? Vabbè, invece la moglie ha pescato lui direttamente, no? Abbiamo pesce a botte, insomma. Ti lascio, ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie mille, un bacione
0: ciao.
1: A tutti, a Tony.
0: Grazie anche a te. Ciao. Va bene, va bene. Io non ho mai pescato, ragazzi. Mi piacerebbe molto pescare. Comprai una canna anni fa da pesca. E andai a Tropea, mi misi su uno scoglio, mollichina di pane. Appena lanciai, presi un pesciolino. I miei figli che piangevano. Ma piangevano in un modo pazzesco, assassino. Ho liberato il pesciolino e da allora niente più, ho buttato anche la canna. Una roba, un momento terribile. Vabbè, buongiorno Antonio, sono Vincenzo. Vorrei fare un telegram divertente a mio collega Armando. Purtroppo è occupato, caro Vincenzo, mi dice Nellino, dobbiamo cambiare. Se va bene facciamo l'ultimo, che è quello di Arianna. Risponde al 100%, mi dice Gigi, e vediamo. Vorrei fare gli auguri per il suo compleanno del 21 giugno, quindi 2 giorni fa. Ok, se ci risponde gli facciamo gli auguri e chiudiamo in bellezza con i telegram. Vorrei riprovare solo l'amico francese, perché Lucia è una grande ascoltatrice. Magari dopo riproviamo, per uno scrupolo di coscienza, per stare a posto. Niente, e anche questo Vodafone. Ok, allora riproviamo solo il numero francese, caro Nellino, vedi se riesci a beccarlo, così diamo soddisfazione ad una mamma che vorrebbe tanto sorprendere il figlio Pierre, che dovrebbe essere Pietro, no? C'è anche una canzone dei Pooh che si chiama Pierre, ti ho
2: ridito!
0: Vedi, Lucì, idò gli accontentare, ma non c'è niente da fare, vabbè, je suis Antoine Manganillo, andiamo avanti con il programma, il pipistrello, mettiamo un disco, intanto io impreco su quelli che inviano i numeri e che poi non ci rispondono puntualmente, sappiate che durante la canzone, dopo i telegram, tutti quelli che mi hanno dato dei numeri e non hanno risposto vengono in qualche modo poi menzionati dal sottoscritto con il pensiero e non solo, quindi dovete verificare sempre la disponibilità delle persone che stiamo chiamando, non è una cazziata, ma è una raccomandazione che vi facciamo tutti i santi giorni, ma porca miseria, passare. Vabbè, tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina, questa è Radio Kiss Kiss Napoli.

0: Tantissimi messaggi sulla località di provenienza di Rino Gattuso. Max mi scrive: buongiorno Manga, Gattuso è di Corigliano, e altri mi dicono di altri posti della Calabria. Siamo andati a controllare. Rino Gattuso è nato il 9 gennaio del 78 a Corigliano Calabro. Bravo Max, però tengo ragione stavolta, perché dice: molte fonti ricordano anche che è cresciuto a Schiavonea, una frazione marinara proprio di Corigliano Calabro. Quindi è nato a Corigliano ma è cresciuto a Schiavonea. Detto questo, c'è un messaggio un po' polemico nei miei confronti. Io non so se ho detto una cosa sbagliata o meno. Sapete che questo programma lo facciamo insieme, io e voi, senza filtri. Quindi, caro Nellino, ascoltiamo questo vocale. Pronto?
1: Manganie, sì. Ma che sei istigazione a delinquere?
0: In che senso?
1: Non si possono fare.
0: Le delline non si possono fare.
1: Ma è soprattutto pure sì. Si fa passare a capitaneria di porto. Mi fa il culetto rosso rosso.
0: Cioè, tu mi dici che le telline non si possono pescare? Aspetta, io la tellina è quella che si nasconde sotto la sabbia di Licola in genere, o no? E io, cioè, con le mani, adesso col rastrello, ho scherzato perché non mi permetterei mai di mettermi col rastrello, cioè, in mezzo al mare. Vedo a volte delle persone che si rompono veramente il sederino per fare le telline col rastrello, percorrono chilometri e chilometri di spiaggia. Io dico, quelle telline che tu prendi al mare, no? Che mentre metti la mano sotto la sabbia riesci a prenderne, che ne so, una ventina, una trentina, illegale. No, chiedo, è una cosa che sto chiedendo magari agli esperti, perché quando mi capita di andare a Licola o a Mondragone, io onestamente una trentina, una quarantina di telline mi diverto a prendere e a mettere nel secchiello, le porto a casa e le mangio con grandissima soddisfazione, con uno spaghettino, la soddisfazione di aver preso io la tellina è una roba meravigliosa. Poi mangi più sabbia che tellina e allora lì il discorso cambia. Però fatemi sapere se è illegale. Pronto?
2: Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i misteri.
0: Ciao
2: Pasquale, Massa Maggiore, autista.
0: Ciao.
2: Andò, vi faccio minimo 14 sì, 15 sì, chi vittura a voto.
0: Di telline.
2: Questo è il mio frigo.
0: Minchia. C'è 15 secchi di pittura di telline. E a te cosa dovrebbero fare? Scusami, ergastolo per le telline. Adesso si è aperto un mondo. Se c'è qualche ascoltatore esperto, pre-esperto, che mi dica sta cosa, io non mi permetto più di prendere una tellina al mare. Cioè, 081 546 6873. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto? Vediamo.
3: Se... Andò, se ti servono,
0: sì,
3: te porti a
0: e telline.
3: 5 kg, va buono.
0: No, ma voglio capire una cosa.
3: Rimane e piccia.
0: Ecco, allora, ma si prendono anche a largo le telline? Io non so nuotare bene. Parlo di quelle che prendi a 20 centimetri, no? Quando sei con le caviglie, passi così, perché sapete che la spiaggia di Licola, ma anche il mare di Licola, devi fare 8 chilometri per farti un bagno. In effetti prendi alcune telline, sono vietate sì o no? Max dice: Antonio, non sono le telline vietate, ma i datteri di mare e i cannelicchi, che sarebbe cannulicchia. Massimo, ah ok, o cannolino non l'ho mai beccato onestamente. I datteri di mare non so neanche che cosa siano, sono quelli sugli scogli forse, altra roba quella. Abbiamo qualche esperto? Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, chi sei?
4: Sono Angelo, Antonio. Buongiorno.
0: Angelo,
4: a te, a tutti i vivisti.
0: Angelo, io vorrei che tu sapessi bene la situazione, perché sono un po' preoccupato, giuro, ma veramente non si possono prendere le telline.
4: Andò benissimo, ti dico subito.
0: Vai.
4: Io un amico di prima che prende i 15 secchi di pittura,
0: sì,
4: ci hanno fatto un applauso per smaltimento rifiuti, andò,
0: veramente
4: non ne pitia.
0: Addirittura. Ma perché tu dici sono inquinate, cioè non si possono andò mangiare?
4: Purtroppo l'abbiamo distrutto noi il fondale di quelle zone.
0: Ah, cavolo. Botti,
4: e tu lo sai perché giri come me,
0: sì,
4: dimini riccione che non sono nemmeno la suola delle scarpe del nostro litorale domizio, però loro hanno il cervello di farlo crescere, fruttare e guadagnare.
0: Purtroppo noi, hai ragione, purtroppo, su questo. Sì, sì.
4: Abbiamo fatto degli scempi. Dico noi per dire chi al posto nostro, ma campano, napoletano, partenopeo, che Dio ti voglia come noi. Purtroppo,
0: sì,
4: la madre, in realtà, io sono un amante di quelle zone.
0: Anch'io.
4: Andavo in campeggio quando ero piccolo al Lago Patria, l'ho vista nascere quella zona. Scusami se dico una parola in dialetto.
0: Vai.
4: Ma tu ti ricordi quando si chiamava a strada americana?
0: No, come no? Assolutamente.
4: Festa. Ogni rotonda era una festa.
0: Mamma
4: la
0: mia.
4: La rotonda si accattava un pane, si accattava carne.
0: Che ricordi, che ricordi.
4: Si accattava nei gelati. Passici moto, vedi che l'asse mediana tristissimo a rovire i lagna sotto. Stiamo parlando.
0: Diciamo che al nord Rimini, Riccione, più o meno lo stesso mare, ma lo sanno curare e soprattutto sviluppano ogni
4: chilometri,
0: è vero,
4: chilometri lungomare,
0: sì.
4: L'acqua marrona,
0: sì.
4: Però ci sono delle strutture attorno.
0: Bravo,
4: tu, se
0: bravo.
4: Sei adesso penso che ci passi ogni tanto.
0: Sì, un hai voglia.
4: Meraviglioso per come lo hanno fatto rispetto a come era.
0: Certo,
4: però,
0: certo.
4: Se non me ne vogliano alcuni mondragonesi, come entri più nell'interno, andò ma che lo fa paura pure a formare la macchina a pigliare un caffè.
0: Purtroppo hai ragione.
4: Madera, gli l'abbiamo guardinato.
0: Sì, sì.
4: Ma stanno passando.
0: C'è un po' di degrado. Bisognerebbe bonificare.
4: Tutto
0: bravo.
4: A posto.
0: Bravo.
4: Incontro più napoletani di quando li incontro a mare. Però il parcheggio della macchina 4 euro all'ora.
0: Sì.
4: Ma io pago 4 euro all'ora per la macchina la trovo.
0: Bravo.
4: Madonna pigliata.
0: Quando abbiamo invece delle bellezze proprio a pochi chilometri, no? Dove potremo stare tutti quanti lì.
4: Se va in costiera, ti viene lo schifo di parcheggiare.
0: No,
4: 40 euro un parcheggio tutta la giornata, ma poi andare in un giardino senza responsabilità, senza niente. Guardate, mai 40 euro, vanno mesi calato.
0: Speculazioni sui turisti. No, ma è così, è così. Oh, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Ti abbraccio.
4: Un abbraccio a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
4: Ogni mattina.
0: Grazie. Grazie, grazie di cuore. Ragazzi, da un argomento all'altro, leggo giusto l'ultimo messaggio. Nellino dice: Antonio, buongiorno. In Italia è consentita la pesca per uso sportivo al massimo 3 kg a persona. Non c'è un divieto, ma è severamente regolarizzato in Italia e soprattutto sulle coste fragili campane e frusinate. Differente alla pesca illegale dei datteri di mare, sabbia e scoglio, perché si rovina l'habitat naturale e si rievoca denuncia penale e a grandi cariche anche reali. Ragazzi, sto parlando di 30 telline. Cioè, allora, è una cosa personale mia, una curiosità. Io non ho parlato di datteri di mare, non so neanche che cosa siano, non li ho mai mangiati, non li mangerò mai. Cioè, è vietato andare al mare e riempire un secchiello di quelli che utilizzano i bambini per fare i castelli di sabbia, di telline, portarli a casa e mangiarli, o addirittura sono non vietati, ma come ha detto il nostro amico, inquinate queste telline, quindi meglio non mangiarle. Cioè, toglietemi questa curiosità. Poi ricordiamo che l'argomento del giorno, che è un altro, al 342 00 00 100.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pena in bocca, da un argomento all'altro. Il pipistrello è proprio questo, no? Si parlava di telline, si scherzava sul fatto di andare così a pescare, no? O a raccogliere delle telline a Mondragone, a Licola, dove ce ne sono tante, in Schitella, quella zona lì. Molti dicono no, è vietato prendere le telline a mare, con rastrello è vietato. Forse con rastrello sì, sono abbastanza d'accordo, perché tu ti fai chilometri di spiaggia e potresti rovinare, non lo so, qualcosa. Ma voi guardate un attimo cosa mi ha inviato Attilio da Acerra, direttamente da Mondragone. Mi ha scritto: spaghetti con le telline, faccio vedere in TV questo piatto succulento. Io a quest'ora, alle 8:30, mangerei una marea di spaghetti con le telline. Ma la cosa assurda che mi state dicendo è che è vietato prendere 30-40 telline anche a riva, se ho capito bene, e portarle a casa. Lo faccio da una vita, anche perché posso girare tutte le zone possibili e immaginabili in Europa e in Calabria, ma io 2-3 volte nel periodo estivo devo andare assolutamente a Licola, a Ischitella, perché mi ricorda la mia gioventù, e lì mi metto a fare qualche tellina, non con rastrello, attenzione, 30-40 telline me le porto a casa. Se è legale non lo faccio più. Parliamo di telline, non di datteri di mare, attenzione, non so neanche cosa siano. Buongiorno, queste sono le direttive della Capitaneria di Porto. Attenzione, addirittura mi ha dato un messaggio di Maurizio: il periodo di divieto per la pesca della tellina, che poi si chiama Donax trunculus. Donax trunculus è la tellina, è stabilito a livello nazionale per proteggere la specie durante la fase di riproduzione. In linea generale la pesca delle telline è vietata nel mese di aprile. Aprile? Ma chi ci va aprile a pigliare le telline? Scusa. Su tutto il territorio nazionale, massimo 5 kg a persona. Ehi, ma io non ne prendo neanche 300 grammi. Ma stai scherzando, 5 kg. Faccio un culo così, al posto di rilassarmi. Sentiamo qualche vocale, dai. Pronto? Vediamo.
1: Manganiello, non è come dice il signore, lo puoi fare, perché non è nessun divieto di fare le tolline. Se le vendi...
0: Ma chi le vende, ragazzi?
1: Ma finché lo fai per uso proprio, non c'è problema.
0: Sì, una quarantina, ma al massimo una cinquantina, se sono fortunato, soprattutto la vinda. Ma sono piccole poi, tra l'altro, parecchie sono già vuote. Poi le porti a casa, il tempo di prepararle, sono più spaghetti che telline. È proprio il gusto, no? Di aver preso quella tellina e di mangiarla, no? Direttamente. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: Nico da Pozzuoli. Tranquillo, Mangani.
0: Si può fare? Ah, meno male.
2: Puoi prendere anche un piccolo rastrellino, se ti va di fare uno spaghettino.
0: Sicuro?
2: Non stai commettendo nessun reato.
0: Se con rastrellino?
2: Ti porto, ti viene vicino e ti trovi con 20, 30, 40 telline, tranquillamente. Se vuoi invitali pure a pranzo, a cena, panci buttare una bottiglia di vino, ovviamente non andiamo a vedere una vacanza.
0: Vabbè,
2: fratello mio, stai tranquillo e sereno.
0: Allora facciamo così, siccome c'è stato un ascoltatore, no, che ha sollevato questo polverone, chiamiamo direttamente lui, magari lui è un esperto, e chiudiamo il cerchio sulle telline, vediamo se ci risponde eventualmente. Che adesso c'è chi dice che si possono prendere, chi no. Abbiamo Gianni, rispondi, così non so se puoi rispondere, magari sei al lavoro, ci dai tutte le informazioni possibili.
3: Pronto?
0: Gianni, scusami, buongiorno, sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli. Allora, ciao, hai proprio sollevato un polverone incredibile, no? Si parla di telline da un quarto d'ora e io volevo sapere, ma tu conosci la legge in sé per sé? C'è anche 40 telline che porti a casa, se ti beccano ti fanno la multa.
3: La legge no, non la conosco direttamente, non so il numero di articolo e tutto, però è sicuro che le telline è vietato farle.
0: Sì, ma in qualsiasi mese dell'anno? Perché io so solo ad aprile, mi hanno detto.
3: Ma guarda, ora questo non ti saprei dire. Comunque con rastrello, se viene la capitaneria di porto, ti fa fuori.
0: Ti
3: verbalizza.
0: Ah, ok,
3: no,
0: mi spari, tu, ma assurdo.
3: Senti, no, anche perché le sanzioni sono belle alte. Parliamo di, mi sembra che partono da 500 euro. Quindi veramente il gioco non vale la candela. A volte uno fa delle cose, sai, con molta specialità, però dietro si c'era sempre questa spada di Damocle della sanzione che ti viene a pressare dall'alto.
0: Quindi Gianni, tu mi dici, tipo, io vado a Licola, faccio una cinquantina di telline non con rastrello, ma arriva,
3: No, questo qua hanno
0: si può fare,
3: è tollerato.
0: Ah,
3: tollerato,
0: ok, ok, tollerato.
3: Però
0: okay,
3: con l'attrezzo meccanico no,
0: non si può. Ah, no, meno male. Allora, no, io domani vado all'Icola, posso fare le mie 50 telline e uno spaghetto sistemato e corretto. Beh, si può
3: assolutamente
0: fare.
3: Assolutamente.
0: Ah, meno male.
3: Su questo chiudono un po' un occhio.
0: Finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok.
3: Tanti anni ho frequentato Mondragone, quindi si fanno tutti quanti con le mani, però con il rastrello se ti beccano questi della capitale
0: non si può fare. Senti, sì, invece e Orange Fellone si può fare?
3: Sì, sì, sicuramente si può fare. Ma ora siamo sommersi dai granchi blu, quindi
0: è vero, vabbè, quelli si possono mangiare tranquillo, anzi sì, aiuti sì, proprio
3: assolutamente si possono mangiare
0: a farli fuori perché sono tanti.
3: Dolciastro che può anche non essere troppo gradito, però
0: ah sì, ok, Gianni, grande, hai una voce radiofonica, complimenti. Veramente.
3: Ti ringrazio.
0: Grazie. Ciao, un bacio a te, viva le telline. Ciao. Allora, c'è Pietro che scrive: io sto facendo delle linee, diciamo da un mese, tra Mondragone e Baia Domizia, sono telline enormi, e sono buonissime, si possono fare ma non in quantità esagerate. Se ti beccano con una grande quantità so cacchi, ma se ti beccano con una mezza bottiglia non ti pensano proprio. Voglio dire, una mezza bottiglia di telline, ma che hai fatto male. Poi vediamo, si possono trovare anche scavando vicino la battigia e lì ce ne sono sempre tante di telline. Poi c'è sempre quello che deve criticare Gianni in diretta, è stato veramente un amore.
4: Magari buongiorno, dove
0: lo sapevo.
4: Chi la si viene a torri, i barchi scendono fino a baciare tutta il riva. Stavano in mezzo al rete, vorresti l'attaccare alla rete, allora chi di la canna fa?
0: Cioè, tu dici, con la barca, con il rastrello attaccato dietro, questi sono quintali di telline che prendono. E l'ultimo dice: buongiorno, che combinate? Chi se non sa niente, ma vado professore. Sarebbe Gianni, ma quando mai?
4: Ma chi se non sa vicino proprio niente? Non lo so, non sicuro, ma la legge parla chiaro, cioè, ma che stiamo parlando?
0: Ragazzi, se vanno fa una sitellina e basta.

0: reggaeton.
1: La tellina è un piccolo mollusco bivalve molto comune nei nostri mari, dove vive nei fondali sabbiosi vicino alla costa. Ha una conchiglia sottile, lunga 2-4 cm, dai colori delicati che variano tra bianco, beige, rosa e lilla, spesso con eleganti striature. Le telline si nutrono filtrando il plancton e contribuiscono all'equilibrio dell'ecosistema marino. Sono velocissime a scavare nella sabbia per proteggersi da predatori o correnti. Una vera abilità di sopravvivenza. Amatissime in cucina, soprattutto in Italia, le telline hanno una carne delicata e saporita.
2: È vero,
1: ideale per piatti semplici ma gustosi come spaghetti, zuppe e risotti.
2: La morte
1: una
2: sua.
1: Curiosità?
2: Sì?
1: Se raccolte e lasciate per qualche ora in acqua salata,
2: sì?
1: Si purificano da eventuali residui di sabbia, migliorando ancora di più il loro sapore.
2: Ma lo sapevo.
1: La tellina è un piccolo...
2: No, è incredibile, ragazzi, hai capito? La tellina, cioè col sale all'interno dell'acqua, si purifica ancora di più. Ecco qua. Allora, tellina sì, tellina no. Mai avrei pensato di dedicare quasi un'ora a questo mollusco. Molti mi hanno detto, no, non si può pescare, non si può portare a casa. Altri dicono di sì, alcuni dicono evita il rastrello. Altri dicono no, col rastrello è possibile lo stesso, ma massimo 5 kg per persona. Insomma, quest'ora dedicata alla tellina mi sta facendo impazzire. Poi c'è un amico che dice: su questo argomento voglio Vigliotti in diretta. Assolutamente sì, voglio Vigliotti in diretta, voglio la tellina in diretta, voglio Frank Tellina in diretta. Beh, sentiamo qualche messaggio vocale. Pronto?
3: Mangani, ne pensassi scema, se poi mi fai tellina può fare un succedio alla testa.
2: E questo dico. Ma un secchiello, mica hai fatto male a qualcuno. Poi sono lì, arriva le telline che faccio io, non è che vado a largo, no? Pronto?
4: Mangani, affonciata lì, si servono, fammi
2: affonciata. Ragazzi, ma quanto costano le telline poi in pescheria? Non le ho mai comprate, vi dico la verità, perché il mio spizio la cominciamo da cagno, tirchio, compro le vongole, il fasulare, eccetera, ma le telline per me le devo fare io con le mie mani, se no non le mangio. Quanto costano al chilo? Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Passiamo da Stoccarda, Germania.
2: Ah, anche lì ci sono le telline.
5: Io sono da Germania, le fettullino.
2: A Germania.
5: Come si chiamano?
2: Le telline.
5: Ma te capite che raschiando, ma ne esce dei pinguini, non andrà a Germania.
2: Giustamente, lì dove le fai le telline. Poi, buongiorno Antonio, vai.
6: Oh, mangani, povero me, ci fatto un bello succo di le telline, che mana inde. Ma c'era creata una bella bottiglia lì, mamma mia, come lo sapevo io.
2: Ma guardate, c'è una cosa più bella. Di grande soddisfazione come fare delle telline con le tue mani sotto al sole di Licola, Schitella, Baia Domizia, portarle a casa la sera, ti fai una doccia e le mangi con una bottiglia di vino. Ma cosa vuoi di più? Pronto?
7: Manganiello, buongiorno. Com'è? Scusa, non lo sapevi. Pure le vongole, quando le compri,
2: sì?
7: Devi mettere in acqua salata.
2: Non lo sapevo, ragazzi, vi dico la verità. Anche
7: qualsiasi
2: perché
7: mollusco che compri devi
2: nell'acqua salata. No, perché
7: quando
2: non cucino io, ho capito?
7: Non,
2: lo sa mia moglie perché non ho mai cucinato, quindi è lei che decide, forse mette già il sale, io non lo so. Qualche volta ho tentato di cucinare io, ma l'ho mandato a fanculo a lei e anche a tutte le pentole, i piatti, perché quando l'uomo tenta di cucinare e c'è la donna dietro a 2 centimetri che ti dice no, hai messo troppo olio, poco olio, hai usato 4 pentole, hai preso tutti i piatti della nonna, questo servizio deve stare lì in bella vista, non deve essere utilizzato, no, troppo crudo, troppo cotto, a quel punto lì ti arrendi, dice fai una cosa, cucino tu e lì dai una serie.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di 23 giugno potrei ancora parlare dell'argomento principe, che è quello delle botteghe di una volta che non ci sono più. Poi belle buone sono arrivate le telline. Leggo giusto un messaggio, poi dopo ascoltiamo un po' di vocale e poi ci metto l'avvocato a mezzo, perché a questo punto non credo che prendere 50 telline in quel di Licola sia un reato, ma non è possibile. Dove viviamo? Un messaggio dice: allora Mangani, ti illumino, per i pescatori sportivi e ricreativi è previsto un limite massimo di cattura di 2 chili al giorno per persona. Ma 2 chili? E io prendo un secchiello, quello dei bambini, quello che utilizzano per i castelli di sabbia, quello è. Poi dice: l'uso esclusivo di un piccolo rastrello a mano e il divieto di vendita del pescato. Non le vendo le telline, 50 telline, ma chi le vendo? Poi le regole principali stabiliscono che la pesca alle telline è vietata severamente durante il mese di aprile, periodo di riproduzione. Io ad aprile non vado a Licola, quindi tutto a posto. Giorni di divieto: è proibito pescare nei giorni festivi. C'ho capito, ma io vado il sabato e botto dalla domenica è festiva, un qualche tellina la prendo. Vabbè, sentiamo qualche vocale. Stiamo a fare un processo alle telline e basta. Cioè, ma che pesantezza! Pronto?
1: Magari, buongiorno, sono Pippo da Livorno.
0: Vai, Pippo.
1: Allora, tunino le telline, come volete voi. Se vanno a pescare 5 kg
0: di
1: a telline. Persona.
0: 5 kg.
1: Puoi usare le mani o la botta.
0: Ma come fai a 5 kg di telline?
1: E poi c'è una fascia oraria da rispettare.
0: Pure?
1: Dalle 9 alle 19
0: perché dormono?
1: Si possono pescare.
0: Cioè,
1: e da, si possono pescare nei periodi estivi, ad aprile.
0: Ah,
1: no,
0: prima delle 9 e dopo delle 10. E ancora devo andare alle 5 del mattino.
2: Alle 7 del mattino.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao, allora
2: è giusto, perché uno sta facendo i bagni, mica sta dietro. Buongiorno, innanzi.
0: Buongiorno Gianluca.
2: Cioè, uno sta facendo il bagno, mica può stare a te con te con rastrello a mano.
0: Ma no, con rastrello.
2: Non,
0: io con le mani.
2: Manco rastrello da
0: casa. Ma era, dici che è vietato prendere il rastrello. Ma no, può sapere.
2: Quella dei bambini.
0: Sempre quello dei bambini.
2: Tu tieni il secchiello dei bambini. Allora tu utilizzi anche il rastrello.
0: No, io che faccio? Io prendo, come te lo devo spiegare adesso, quello lì per filtrare la sabbia, quell'altro giocattolino, hai capito qual è? Con tutti i buchetti. Come si chiama? Hai capito qual è però?
2: Sì, ho capito, reminiscenze antiche, ma non
0: una
2: è
0: una reminiscenza antica, dalla tellina alla reminiscenza.
2: Cioè, io non è così. Io immagino te che tu scendi ancora con i rastrelli, che palette.
0: Sì, no, mi faccio prestare qualche secchiello da una
2: rastellina,
0: mamma.
2: Ce l'hai la stellina per fare le formelle?
0: Sì, come no. Gianluca, però Adellina, tu non hai mai pescata, la verità. È una cosa meravigliosa, no, prendere le telline, andare a casa.
2: Non ho pescato. Ma me non te le puoi comprare le telline? Cioè, ma
0: no,
2: che
0: non è la stessa cosa.
2: Ma perché non ti vuoi comprare neanche le telline?
0: No, ma non è la stessa cosa, è una tradizione di famiglia.
2: È la tradizione di famiglia.
0: Ma veramente, perché anche mio suocero aveva un rastrello così, guarda, di 4 metri.
2: E non l'hanno arrestato.
0: Non arrestato. Si metteva una cinghia, giuro che è vero, ce l'ha ancora a casa.
2: Sì.
0: E faceva tipo 4 chilometri all'andata e al ritorno.
2: Ma là c'è stato il Grand Canyon.
0: Faceva più le telline al giorno, praticamente.
2: Ma io non lo so, ma vai da una pescheria, compri
0: 15 euro al chilo, Gianluca,
2: capisco, cioè,
0: è un po' troppo, allora
2: ma ci sarà una cosa che compri nella tua vita, una cosa sola che compri
0: che
2: nella tua vita,
0: nella mia vita
2: una soltanto,
0: e ci devo pensare,
2: è molto
0: solo
2: difficile.
0: Ci devo riflettere,
2: è una sorta di impresa titanica.
0: Però vuoi mettere, e poi chiudo, me ne vado, ti faccio fare il bagno dello sport,
2: ecco,
0: prendere delle telline con le tue mani, ok, portarle a casa,
2: che soddisfazione,
0: ma guarda, metterle nell'acqua col sale, no,
2: complimenti,
0: hai visto.
2: Manca ne.
0: Allora, voglio le telline a Napoli. Me ne vado. Saluto il mio amico Nellino Iorio, Nellino la tellina. Vedi, bello. Tra poco arriva.
2: Simpatica questa.
0: È bella.
2: Beh, assai. Si chiama Tellino Iorio.
0: Tellino Iorio. Bello, Tellino. Vabbè, ma tu sei vero. Dei titoli. Vi lascio col bar dello sport. Viva la tellina. Voglio un stato buono.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca: è stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Milano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto esplodendo un solo colpo al torace da distanza ravvicinata. Il trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Stella, che stanno indagando sull'accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire dinamiche movente del delitto. Ancora cronaca: tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano, di appena 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua mini moto sulla stradale provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La procura ha disposto gli accertamenti del caso mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Annunziatella per un incendio di un'autovettura. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Non si esclude la matrice dolosa dell'episodio e saranno accertamenti tecnici a chiarire le cause del rogo. Non si registrano feriti. Le indagini sono affidate ai militari stabiesi. Disagi nelle ultime ore in gran parte dell'area vesuviana per problemi alla rete telefonica e internet. Le segnalazioni riguardano soprattutto gli utenti TIM, con numerose zone rimaste. Secondo le prime informazioni, le elevate temperature legate all'ondata di caldo del fine settimana avrebbero provocato malfunzionamenti alla rete. Centinaia delle segnalazioni arrivate ai centri assistenze e sui social. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel breve tempo possibile. Chiudiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato. Tra gli obiettivi del club ci sono il rinnovamento della rosa, la riduzione del monte ingaggi e la gestione degli esuberi, che rientreranno dopo il 30 giugno. Attenzione particolare alle situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, sulle quali peserà il giudizio del nuovo tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben arrivati, buongiorno, benvenuti al Bar dello Sport, come ogni giorno, ogni mattina, Kiss Kiss Napoli dalle 9 alle 10, pronti per raccogliere i vostri interventi in diretta, per fare due chiacchiere, capire un po' che cosa sta accadendo in casa Napoli, cosa sta accadendo al Mondiale, 081 546 6873 per intervenire in diretta. E poi ovviamente i tantissimi messaggi che arrivano per discutere insieme al 342 00 00100, che lo ricordo anche ovviamente il numero di WhatsApp, anche per il Festival Bar dello Sport che ieri ha regalato dei pezzi davvero fantastici. Un po' di notizie, intanto c'è la sfida dei bomber, ragazzi, si sono scatenati letteralmente al Mondiale Mbappé, Messi che ha realizzato un'altra doppietta sbagliando anche un rigore, Haaland, altra doppietta anche per Haaland, e stasera c'è Kane, e poi c'è il tedesco Undav che sta salvando la Germania, insomma tutti i centravanti, le punte di ruolo delle varie nazionali favorite stanno facendo davvero un campionato del mondo incredibile. L'unico che non l'ha segnato è Ronaldo, che stasera ha un'occasione contro l'Uzbekistan del nostro amico Fabio Cannavaro, e quindi andremo a capire se si sbloccherà Ronaldo. È l'unico che manca la chiamata alle armi, tra virgolette, per quanto riguarda il capocannoniere. Secondo voi chi vincerà la classifica del... Anche c'è una partita in più, quest'anno con il regolamento dei sedicesimi, degli ottavi e via via, dei confronti diretti. In cabina di regia ad attendere i vostri c'è Tellino Iorio, che è stato soprannominato adesso dopo la performance di Antonio Manganiello sulle telline, da Nellino Iorio a Tellino Iorio. 081 546 6873, c'è Domenico in linea, arrivo subito da lui per salutarlo. Voglio anche ricordare quelle che sono ormai sempre più evidenti e concrete le trattative del Napoli per quanto riguarda le acquisizioni di Ghila, il centrale difensivo della Lazio, e di Calaili. Lo ripeto, lo ribadisco, su questo giocatore si punta tantissimo, è un esterno destro israeliano, gioca nel Union Saint-Gilloise, perché ieri Gianluca ci ha corretto giustamente, si dice Gilloise, è un giocatore molto forte. Il Napoli ha un accordo con i due giocatori, ma deve limare ovviamente l'accordo con le società. Sulla Lazio ci sarebbe l'apertura alla cessione, e attenzione perché potrebbe rientrare, non mi chiedete come, se in prestito, non so dirvi come, sia Rafa Marin che lo stesso Lucca, che piacerebbe a Gattuso, potrebbe essere una contropartita interessante. Sulla questione Allegri è inutile parlarne, insomma si aspetta il ritorno di De Laurentiis, la risoluzione di Allegri con il Milan, credo che tra un paio di giorni questa sorta di telenovela inutile arriverà al suo fine. Oggi compio 64 anni di amore per Napoli e il Napoli. Raffaele da Genova, ti salutiamo Raffaele, ti facciamo un grande augurio. Buongiorno, saluti a Francesco, rappresentante Alessandro Erma da Barra, Forza Napoli sempre. Vorrei capire come mai Messi, anche essendo più anziano di De Bruyne, è molto più veloce. Beh, amico mio Fabrizio, stiamo parlando di due strutture fisiche completamente diverse. Messi è un brevilineo, è normale che faccia della velocità, oltre che della potenza, la sua forza, sono proprio imparagonabili da un punto di vista di velocità. De Bruyne ha un ruolo e un fisico molto più statuario e quindi ovviamente è meno veloce, meno rapido, più potente. Buon caffè dopo un giorno d'assenza, presente Enzo dalla gelateria di Rapallo, saluti anche ad Enzo da Milano che è venuto a trovarli, che bello. Intanto caro Tellino Iorio, c'è Biagio da Scafati che ci ha mandato un pezzo alle 9.02, ve lo dico leggendo ovviamente i messaggi, e poi c'è la notizia Enzo da Posillipo, Malagò presidente, emblematica la famosa citazione presa dal Gattopardo: se vogliamo che tutto rimanga come prima era necessario Malagò presidente. Enzo da Posillipo, attenzione, perché non è detto che Mancini possa essere il CT della nazionale. Ritorna assolutamente in gioco la figura di Antonio Conte. Occhio ragazzi, occhio, perché Conte potrebbe nel photo finish finale battere Mancini e diventare CT della nazionale. Sarebbe davvero clamorosa questa situazione. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico che sentiamo perché è in linea Domenico, quindi facciamo il nostro saluto quotidiano alla nostra mascotte, al nostro Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Ciao Igiotti.
0: Come stai? Che bello, sei molto contento stamattina.
1: Sì.
0: Meno male, mi fa piacere. Come va? Come che cosa stai? Ma tu hai finito la scuola, sì?
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Senti, ma chi vuoi come CT della nazionale, allenatore della nazionale? Vuoi Mancini o Conte?
1: Mancini,
0: non vuoi Conte?
1: Tutte e due.
0: No, è uno. Ma dov'è? Quello uno se ne può fare. Non tutte e due, non è possibile. Uno solo, devi sceglierne uno tra Mancini e Conte. Sceglilo. Conte, va bene, Conte, dai, perché.
1: E tu hai gli occhi?
0: Io a me farebbe piacere che Conte diventasse allenatore della nazionale, io ne sarei contento.
1: Posso salutare tutti?
0: Certo, amore, certo, piccolo, vai Domenico, vai veloce.
1: Allora, io a te, a Lello, a tutti, sì. I Sista Napoli.
0: Grazie, Domenico.
1: A domani alle 9,
0: ti abbracciamo forte, il grandissimo nostro mitico Domenico, che ci saluta. Allora, andiamo avanti, salutiamo un po' di amici. Abbiamo Salvatore, vi rendete conto che... No, Salvatore Uva. Beh, io vorrei far sentire a Manganello questo messaggio. State diventando un caso televisivo e radiofonico. Con il vostro passaggio di consegne tra il Pipistrello e il bar dello sport si ferma tutto. Qualsiasi cosa si sta facendo al lavoro, a casa, ci dobbiamo fermare per... No, Salvatore Uva. Beh, io vorrei far sentire a Manganello questo messaggio. State diventando un caso televisivo e radiofonico. Con il vostro passaggio di consegne tra il Pipistrello e il bar dello sport si ferma tutto. Qualsiasi cosa si sta facendo al lavoro, a casa, ci dobbiamo fermare per godere della vostra professionalità.

0: dovete chiedere a lui. Stamattina ti seguo con l'app, non riesco a trovare il canale sul digitale terrestre, è il 76. Ah, essendo la mia figlia ad Ostia Lido, no, a Ostia Lido no, non puoi prenderlo il canale, Francesco TDG, in Campania. Buongiorno a tutti, saluto mio fratello Luigi che voglio tanto bene, ma certo Pachi lo facciamo volentieri. Cederei KDB e Lukaku con il loro ingaggio, prenderei per un anno Messi, Franco da Giuliano. Stiamo parlando di fantacalcio. Io credo che invece ci siano buone, ottime possibilità al momento, poi aspettiamo, per carità, dobbiamo chiedere ad Allegri quello che vorrà fare, che sia Lukaku che Kevin De Bruyne possono restare ovviamente al Napoli. Intanto c'è Massimo in linea, andiamo a sentire se Massimo, se Allegri, che è un pari giorni che non si... Ah, è caduta la linea, va bene, allora noi aspettiamo che richiama. Non sapevo se ho letto Massimo, non sapevo se era il nostro amico mister Massimiliano Allegri in linea. Buongiorno, come può definirsi la gestione tecnica del Calcio Napoli per la prossima stagione? Ritengo che tutto sia approssimativo, andava svecchiata la rosa, già acquistati i giovani dei rispettivi, e non è Ghila, Mario da Pistoia. Beh, ma Mario, penso che sia un attimino prematura la tua valutazione, cioè il mercato deve ancora iniziare, l'allenatore deve ancora essere ufficializzato e già dici che è stato approssimativo tutto. Insomma, mi permetto di pensare dopo a quello che tu dici. Eletto Malagò, Consiglio federale tutto confermato, si parla di Buffon, Bonucci, Mancini selezionatore, tra l'altro l'unico eliminato in semifinale per gli spareggi, il paese del gatto pardo, ce lo scrive Gennaro. Occhio anche alla figura di direttore tecnico come Maldini, ho sentito parlare anche di Maldini che potrebbe essere sicuramente un importante inserimento. Un grosso saluto a tutta la fascia d'ascolto da Radio Quartieri Sound, Pasquale, il vecchio saluto che si faceva. E poi c'è Luca, e poi Malagò, tifoso della Roma, vabbè, che cosa c'entra? Mi sembra che, ragazzi, cioè, se noi andiamo a discutere, cioè cerchiamo veramente, se andiamo a discutere anche la figura di Malagò, presidente del CONI, Milano Cortina, cioè, ragazzi, ma la storia qualche cosa insegna. C'è Lello in linea. Lello, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, Lello da Padova, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Caro Lello, da quanto tempo non ti sento?
1: Avvocato, non ho potuto, però comunque in questi giorni vi ho ascoltato. E volevo mandare un saluto particolare e poi un riposo in pace alla famiglia Protti, perché sono rimasto molto colpito di questa cosa.
0: Certo, Lello, ne abbiamo parlato a lungo.
1: Sì, perché poi, a differenza di tutto, alla mia stessa età, quando inizi a capire che a 58 anni...
0: Vabbè, Lello, non facciamo, sì.
1: A posto.
0: Vabbè, Lello, non mi pare che sia proprio il caso di fare un...
1: Sì,
0: mi sembra un po' allora, troppo...
1: Volevo dire una cosa. Io mando un saluto particolare anche a Domenico. Mando un bacio grande. Io vi abbraccio e vi auguro una...
0: Grazie, Lello. Come stanno i gattini? Come stanno i gattini? Come stanno?
1: Allora, i gattini stanno bene, però... C'è qualcuno che vuole fare il cattivo, no gatto? Una persona umana che naturalmente non faccio il nome, non si comporta bene nei confronti di questi gatti che sono animali che hanno bisogno di cura. Ultimamente è nata una discussione, sono legata a un'associazione, l'associazione sta cercando di far valutare la situazione a livello anche... con gli avvocati,
0: cerca di darci buone notizie. Ricordo che agli amici del bar dello sport, ricordo che Lello da Padova ha una quarantina di gattini, possiamo dirlo, no?
1: Allora mo le dico solo la formazione: Tom Harris, Misty. Poi abbiamo Gigio Ray, abbiamo una marea di giocatori che...
0: Ma non sa neanche la formazione titolare dei tuoi gatti, cioè, ma vuoi...
1: Mamma mia. il capitano della squadra si chiama Tom.
0: E Jerry dov'è? Tom e Jerry. Jerry dove sta?
1: No, non Jerry non l'abbiamo preso perché Tom è rimasto
0: subito. Lo so.
1: Jerry l'ha lasciata a casa.
0: Va bene, Lello, buona giornata, ti abbraccio.
1: Buona giornata,
0: ti abbraccio. Spero nell'arrivo di Ghila, con la speranza che non sia un Manolas 2.0, no ragazzi, ho sentito attentamente Malagò ieri, in sintesi che né Mancini né Conte saranno citati dall'Italia, ce lo scrive Francesco, i giorni pari allena Conte, quelli di

0: per i mancini, così accontentiamo il nostro Domenico. Carina questa di Antonio. Speriamo che San Gennaro Gattuso faccia il miracolo di prendersi Lucca, Luigi da Mantova. Non ho letto l'aggettivo che hai messo a Lucca perché mi sembra poco carino, caro Luigi. Gianluca, complimenti. Se Conte va alla nazionale non rimarranno più giocatori convocabili, tutti infortunati. Aia, Pino Delle Monde della Svizzera. Che senso ha confermare Marotta, Chiellini? Se Pulizia si doveva fare era in toto, non vi pare? Forse ho capito il ritardo nell'ufficiale Zero Allegri, e per farcelo spasimare di più, così ci piace, ce lo scrive Maria 74. Vado da Luigi che è in linea. Luigi, buongiorno.
1: Grande Gianluca, buongiorno a te.
0: Buongiorno, buongiorno Luigi, eccoci.
1: Gianluca, due considerazioni veloci. La prima sulla nazionale, non Conte, non Mancini, perché dobbiamo andare avanti, no, con il passato.
0: Sì.
1: E poi ieri sera sono d'accordo con quel giornalista che dice che i segretari ci stavano a Milano per firmare, tutta un'altra cosa il fatto di Allegri.
0: Sì, è vero, nel senso che ieri ho avuto una confronto e diceva è falsa la notizia che non si poteva firmare, perché comunque il Milan qualche operazione, diciamo così, di ordinaria amministrazione l'ha fatto con un riscatto di Camarda, il giocatore del Lecce, l'ha fatta con la firma di Amorim, no? Il nuovo allenatore, quindi voglio dire, se si vuole si poteva fare. Va bene Luigi, vediamo.
1: Grazie, complimenti.
0: Grazie, un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
0: Un bacio a Domenico e un saluto al mio maestro musicale Antonio da Pozzuoli, Federico 49, che si sente con Antonio da Pozzuoli. C'è stata anche una reunion qualche tempo fa. Francesco da Castellammare, volevo chiederle, secondo lei tra le squadre africane partecipanti al mondiale ci si può essere una rivelazione? Beh, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa in più dal Senegal stanotte. Intanto la Norvegia continua a essere squadra sicuramente importante, ha sprecato una grande occasione per me la Costa d'Avorio con la Germania, doveva vincerla quella partita, addirittura l'ha persa. E poi si deve capire, il Congo ha pareggiato col Portogallo, vediamo che succede. Ancora un po' presto ragazzi, ancora un po' presto. Gianluca, è un paio di giorni, Ted dalla Scozia che ci sta seguendo, problema all'app, vediamo Ted che cosa succede. E poi ho l'onore di avere lo stesso nome del mitico Domenico, ogni volta che chiama lo sento sempre meglio, il bar è anche questo, vi voglio bene avvoca, grazie. Mimì di Palma, ti abbraccio forte, grazie Mimì di questo messaggio che ci riempie di orgoglio e di grande gioia. Finalmente abbiamo anche il presidente Malagò, forza Bar dello Sport che mi accompagnerà tutti i giorni. Mario, il gusto ogni momento è quello giusto di Santa Maria Capovetra. C'è Antonio in linea, vado da lui. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Caro amico.
2: Avvocato, sono contento della elezione di Malagò. Ora ci aspettiamo delle riforme, ma riforme serie, per rivalutare, perché non si può vedere un mondiale senza l'Italia.
0: Ma veramente è già la terza volta che...
2: È la terza volta, è tristissimo seguire le partite sapendo che non c'è la propria nazionale. E poi avvocato, niente, sono stato assaltato ieri da quel famoso, ieri Messi ha fatto altri due gol.
0: Sì. Antonio, non ti fare attaccare il telefono in faccia. Antonio, non ti voglio attaccare il telefono in faccia. Te lo dico,
2: no, lo vedo.
0: Tu sai che ti voglio bene, io non ho mai censurato nessuno e nessuno voglio censurare. Non ti permettere un'altra volta di mettere in mezzo sto discorso.
2: No. Però dico, secondo me lo vedo fisicamente arrivato molto molto meglio degli ultimi mondiali, a 40 anni, e questo
0: ne ha 38, ne ha 38.
2: 38.
0: Sì, sta bene, diciamo così che andare a giocare negli Stati Uniti, nella MLS, diciamo, lo ha conservato un po', cioè nel senso non
2: anche
0: lo ha...
2: Anche se avvocato, io sono convinto che Mbappé sarà lui, lo supererà anche a livello...
0: C'è una questione...
2: Già 14 gol, insomma,
0: c'è una questione di età. Allora, chi vince la classifica capocannoniere? Fammi capire, tra Mbappé, Messi, Haaland e Ken...
2: Ma perché la Francia secondo me arriverà fino in fondo.
0: Va bene, Mbappé è in vantaggio secondo te? Va bene, vediamo.
2: L'Argentina, avvocato, parliamoci chiaro, l'Argentina io non la vedo questa grande nazionale, ruota tutto attorno a Messi.
0: Vediamo, vediamo, c'è tempo, è lungo il mondiale quest'anno, è lungo, sarà anche usurante. Ti abbraccio, grazie.
2: Buona giornata.
0: Ti abbraccio. Visto, abbiamo regalato Gaetano. Poi adesso il Cagliari vuole 20 milioni, ce lo scrive Salvatore. Domenico la mattina la nostra Red Bull di dolcezza, che carino, Enzo, ti ringrazio. Quando arriva Allegri, la falegnameria di Casorio, ragazzi, ve l'ho detto, è un argomento che in questo momento non voglio neanche più trattare, cioè nel senso che quando arriverà la risoluzione col Milan, ecco, ci sarà il tweet del presidente, che in tutto questo dovrebbe essere di ritorno veramente nella giornata di oggi o massimo domani, torna dall'America, insomma ne sapremo qualcosa di più. Amico mio, buon caffè a tutti gli amici del Bar dello Sport, grande Domenico vuole a tutti e due in nazionale, sia a Conte che a Mancini. Conte lancia i giovani, Lello Russo? Non lo so, cioè tu dici ma la Go vorrebbe lanciare i giovani e quindi la scelta di Conte non sarebbe una scelta in linea con quelle che sono le volontà del nuovo presidente del Federcalcio. Beh, un ragionamento abbastanza condivisibile. Vera la notizia di Sørloth insieme con Højlund, ovviamente. Guarda, devo dirti la verità, io devo capire, anzi chiedo anche a voi, 081 546 6873 per intervenire in diretta, cioè chiedo a voi, De Bruyne e Lukaku, lasciamo perdere l'ultima prestazione di De Bruyne e di Lukaku, cioè che insomma voglio dire con l'Iran non è stata semplicissima, avevano pareggiato anche con l'Egitto, hanno la possibilità ovviamente di qualificarsi per il mondiale perché l'ultima partita ce l'hanno con la Nuova Zelanda se non sbaglio, e quindi insomma in caso di successo il Belgio si qualifica, però insomma io credo che il De Bruyne Kevin De Bruyne possa essere equiparato per Allegri a quello che era stato Modric nel Milan, cioè io credo che uno come Allegri rinunci molto difficilmente a un giocatore di qualità come KDB, come Kevin De Bruyne. E la stessa cosa riguarda Lukaku, che lo ricordò, lo voleva quando era nella Juventus. Se insomma Lukaku sta meglio fisicamente, adesso è in condizioni, cioè per me ha sbagliato Rudy Garcia a metterlo dal primo minuto, cioè questo è l'errore, è l'errore di Rudy Garcia che lo mette a giocare dal primo minuto in campo. Allora, al momento i calciatori del Napoli cosa stanno facendo? Vacanze? Che ne so, Claudio, penso di sì, assolutamente sì. Finalmente la nazionale riparte con un colpo di spugna tutto azzerato, avanza il nuovo Mancini, Buffon, Chiellini, errare umanum est, perseverare è diabolico, ce lo scrive la nostra amica Emilia. Intanto vado da Luca in linea. Luca, buongiorno.
3: Buongiorno Gianlu, purtroppo sono d'accordo con l'ultimo messaggio.
0: Ah, il fatto di Buffon, Mancini, Chiellini.
3: Ma no, non per loro personalmente, ma per il fatto che cioè ci voleva un cambio, ma anche loro con che faccia si ripresentano? Cioè chi ha fallito in questi anni con che faccia si ripresenta? Vabbè, lasciamo stare. Io volevo aprire il dibattito, no, su Lukaku e De Bruyne.
0: Sì, mi interessa.
3: Gianluca, secondo me gestiti bene possono dare tanto al Napoli. Io ho visto De Bruyne fare sbagliare qualcosina all'ultima partita, sì, però certo, ha fatto 2-3 giocate veramente, penso che in Serie A ancora degno di fare la differenza quando sta bene, però bisogna far crescere i giovani alle spalle. Cioè De Bruyne dobbiamo accettare la staffetta, cioè lui deve accettare la staffetta di Vergara e farlo crescere insieme a lui, e Lukaku deve accettare un ruolo più da leader, entrare negli ultimi minuti quando abbiamo bisogno di gestire palla o magari di tentare una rimonta. Lui ci ha dimostrato qua anche a Verona, ma anche nella penultima partita col Belgio, che fisicamente
0: sì, il discorso ovviamente caro Luca, che sbaglia per me, ripeto una mia valutazione, sbaglia, no, ovviamente
3: dal primo minuto non può mai
0: e come fa a giocare dal primo Luca? Ha giocato 43 minuti una stagione intera, giocare 90 minuti una partita del mondiale mi pare
3: facevano
0: che sia
3: 45 gradi dove hanno giocato,
0: non lo so, ma alcuni mi dicono di meno, ma non è questo il punto,
3: orario pazzesco, quindi l'intensità è alta nei mondiali, quindi bisogna gestirli, i giocatori bisogna gestirli, e in questo spero in Allegri, quello che non abbiamo visto purtroppo l'anno scorso, una gestione diversa dei calciatori con un minutaggio diciamo, basato anche sulla loro età e sul loro momento fisico, e far crescere i giovani dietro. Questo è quello che secondo me bisogna fare.
0: Va bene, grazie. Luchino, grazie. No, apriamolo sto discorso. Io voglio anche allargarlo al discorso di Meret, perché voglio dire, c'è anche il discorso del portiere, che secondo me è molto interessante. Il Napoli, sapete che ha Meret in scadenza, Milinkovic, Savic, e sembra, io leggo, non ho avuto il piacere ancora di parlare con Allegri, quindi non so dirvi il suo pensiero, che Milinkovic, Savic possa essere considerato in uscita. E quindi con Meret, che però ha ancora un anno di scadenza, dovrebbe fare un rinnovo, e il Napoli punterebbe, al di là di quello che è stato il portiere della Repubblica Ceca Kovar, c'è anche la questione di Vicario, che ha anche un interesse su in porta. Infatti ci scrive Riccardo, ci dice: Meret alla linea 4 della difesa con Di Lorenzo, Raccamani, Ghila e Gutierrez, a centrocampo Rabiot, Lobotka e McTominay. Occhio a Lobotka, che la Juve insiste, che Spalletti che lo vorrebbe. Per finire Kalaini, Holund e Alej Begovic, è tanta roba, considerando che due esterni d'attacco non hanno ricordo gol e assist. Vediamo Riccardo, è ancora molto presto. Che facciamo, Nellino? Vuoi andare prima in pubblicità? Sì, allora facciamo così, Guido, siccome la pubblicità dura veramente 60 secondi e tu sei in linea e voglio parlare con te a lungo, Guido, anzi fammi capire se si è svegliato anche il tuo nipotino, andiamo in pubblicità, torniamo subito con il Bar dello Sport, c'è Guido che ci deve raccontare di chi vincerà la classifica dei capocannonieri del mondiale, a tra poco.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ci decidiamo, ho sbagliato io. Tellino Iorio, ti chiedo scusa, Tellino Iorio, ho sbagliato io, ho premuto il tasto in ritardo del nostro microfono. Amici del Bar dello Sport, di nuovo in diretta con voi, pronti per i vostri interventi telefonici. Le discussioni oggi vanno ovviamente su questa pensiero del mercato del Napoli: resterà Kevin De Bruyne, resterà Lukaku, li vorrà ancora Allegri nella rosa del Napoli, chi sarà il nuovo portiere, arriveranno Ghila, Kalaili, che andranno Lucca, eventualmente Rafa Marin alla Lazio, insomma cosa farà Anghissa, cosa farà Lobot, che insomma, io credo, non vorrei essere, vi assicuro, nei panni di Manna, che gli aspetta un mercato di una complessità, di un lavoro immane, quindi su questo dobbiamo essere onesti. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Abbiamo Guido, c'è anche la signora Imma che ci viene a trovare, la nostra Rosaria Porcaro, la nostra attrice che si finge di chiamarsi Imma, ma in effetti è lei. E poi 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Antonio Laurentino ci scrive che in Argentina e Austria hanno dato più bandiere per Maradona che per Messi, ma ieri, lo ricordiamo, l'abbiamo anche festeggiato qui in radio al Bar dello Sport, era una giornata speciale per Diego Maradona, che erano i 40 anni dal gol del secolo. Rispondo all'amico amabile che polemicamente dice: non ti piacciono gli attacchi col barbatrucco, quindi non li leggi. Sbagli, ovviamente. Per il centenario, scrivi De Laurentiis, non si smentisce, disprezza Napoli e la sua storia. Meno male che ci sono i ragazzi delle curve il 31 luglio tutti a piazza per il biscito. Ne abbiamo parlato di questa festa dei tifosi, dei quali siamo in grande attesa, sarà una cosa meravigliosa. Mi dispiace quando qualcuno non legge i centinaia di messaggi che immediatamente dice: non ti piacciono gli attacchi. Beh, insomma, Dopo 8 anni di trasmissione dovreste conoscermi, caro amabile Chicco, che saluto sempre con grande affetto. Posso salutare Ignazio? Ignazio ci manchi, sapete che Ignazio ci ha chiesto, ha avuto un lutto in famiglia, il nostro grande Ignazio, detto il Torchio, ha avuto un lutto in famiglia, ci ha detto che ci richiama lui, ha vissuto dei giorni un po' particolari e quindi lo abbracciamo forte. Buon caffè, tanti saluti anche da Gianni Scotti Curva B15. E andatemi, fatemi andare dal mio amico Guido, che sta seguendo i mondiali ogni giorno insieme al nipotino Guido Junior. Guido, come stai?
9: Bene, buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno.
9: Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, grazie.
9: Un saluto a Sofia, Giorgia, a Felice, Antonio, anche se non lo sento, sì. E ci faccio sempre
0: bravo.
9: I miei saluti.
0: Bravo, bravo.
9: E poi a tutti quelli che stanno male, che ci chiamano.
0: Sì.
9: Abbassa, speriamo che va tutto bene.
0: Abbassa un po' il volume della radio, perché sennò abbiamo il ritorno o del televisore. Sta dormendo il tuo nipotino?
9: No, perché la mamma è di festa, loro se ne vanno al mare.
0: Ah, sono andati a mare.
9: La mamma adesso si sta svegliando.
0: Ancora si deve
9: colazione e vanno a mare.
0: Si deve ancora svegliare? Vabbè.
9: Al cantone, alla Marina del Cantone.
0: Marina del Cantone, posto bellissimo. La Marina del
9: Allo Scoglio, il famoso ristorante Lo Scoglio.
0: Va bene, non facciamo pubblicità. Guido,
9: facciamo pubblicità.
0: Ma tu vai a mare pure tu?
9: Prima io sono andato a mare. Andato a mare, però adesso non ci vado più perché mi scorce di andare
0: hai ragione, mare. Hai ragione.
9: Io ci voglio dire che sto meglio a mare che non a terra. Quando andavo a mare.
0: Ma secondo te, Guido, dall'alto della tua esperienza, qual è l'attaccante più forte di questo mondiale che segnano tutti?
9: Tu lo sai. Questo mondiale ce ne sono un paio. Messi a parte. Messi è a parte, perché lui è al di sopra
0: cioè,
9: di tutti.
0: Il più forte è Messi, dici tu, il più forte è Messi.
9: Sì, è il più forte è Messi. E poi c'è Hollande, c'è Mbappé.
0: Mbappé, Hollande.
9: E questi giovani che stanno uscendo adesso.
0: E Kane, anche Kane.
9: Anche Kane. Non è più opportunista che
0: è vero.
9: Invece Messi va al centrocampo, fa l'azione.
0: È vero, partecipa.
9: È il più forte di tutti.
0: Chi vincerà?
9: Ronaldo è meglio che a prendersi il scapuglio.
0: Ronaldo è lo sconfitto di questo mondiale. Va bene, Guido.
9: Quanto riguarda De Bruyne è l'uguale.
0: Ah, sì, dimmi.
9: Se loro accettano di far parte di questo grandissimo gruppo che è in Napoli, questa meravigliosa città, è tutta la Campania, devono accettare che loro possono entrare al secondo tempo, 15 minuti, 20 minuti, prima, secondo, però devono sposare la
0: causa azzurra, devono sposare la causa azzurra. Però, scusami, possono giocatori...
9: Non devono uscire con il muso sotto.
0: Il muso, non devono mettere... ma quello è Allegri col corto muso.
9: Quando escono, sì. Oppure quando entra a 20 minuti alla fine.
0: Sì, però voglio dire...
9: Lugaca si entra a 10 minuti alla fine.
0: Ma non ti devi arrabbiare qui. Non ti devi arrabbiare, sì, Guido, ma non ti devi arrabbiare. Cioè, voglio dirti che possiamo tenere due giocatori con un ingaggio di 6 milioni che entrano 10 minuti.
9: Che se loro accettano di far parte di questo gruppo e fanno da scuola ai giovani.
0: I giovani, va bene.
9: E prende con le mani, cioè, se pigliano che le mani ci vogliono poi
0: a vincere. Pensa De Bruyne. Pensa De Bruyne che dice vicino a un giovane a vincere. E sarebbe bellissimo. Ciao Guido!
9: Uno che entra al secondo tempo.
0: Devono
9: la causa.
0: Ti aspetto domani. Ciao Guido.
9: Okay, ciao, Forza Napoli.
0: Forza Napoli. Lukaku e De Bruyne vanno venduti, ci dice Gaetano da Pomezia. Dopo quello hanno fatto e detto, perché che hanno detto? Certo, gli argentini prima Maradona poi Messi, che fortuna, Mario da Casoria. Ma sto guaglione rompe sempre mio padre, guaglio uscite che l'aria è dolce. Avvocato, e Forza Napoli, ieri l'arbitro ha dimenticato i cartellini per l'Argentina. Ricordiamo che la voce di Dadà è quella di Calaiò, Giovanni da Sciusciano. Allora, ciao Gianluca, puoi anche censurare, ma se Messi arriva già in finale solo per noi, purtroppo a Napoli Diego sarà il migliore. Onestamente, dalla sua storia più lunga come atleta, non merita Raffaele Dal Vomero. Se dici che Messi vince un altro mondiale, ma non è così, ragazzi, non è così. Buongiorno Carmela, ieri sera Messi che gol. Carmen, sì, ho visto che gol. Gentilmente puoi fare una comunicazione al popolo: il 31 luglio venite tutti in massa alla festa organizzata per il centenario del Napoli, organizzata dagli tifosi. Lo leggi per favore? Ma come, non lo faccio volentieri. Cari amici, ne abbiamo già parlato anche ieri. Oh, c'è la nostra Imma. Imma, che piacere, come stai?
10: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Stiamo bene, Imma? Io sai che non è che sorrido per quello che dici, perché non avendo il piacere di conoscerti, di vederti, immagino la Rosaria Porcaro che parla con la tua voce, quindi mi sento.
10: Va bene, manderò allora qualche foto,
0: Imma,
10: per dire questa cosa, va bene?
0: Va bene, Imma, come no, con grande piacere, quindi salutiamo. Imma, tu hai seguito il mondiale?
10: Sinceramente no, perché non sono stata.
0: Dove sei stata, Imma, ieri?
10: A mare.
0: Ah, bravo, dove sei andata a mare, Imma?
10: A Gaeta.
0: Ah, bello, ma hai fatto formi a Gaeta, sera, poco
10: cosa? Formi a Gaeta, perché essendo che mio marito lavora là,
0: sì, hai approfittato, giustamente, sì. Hai fatto lavoro e famiglia, brava sì. Imma, brava Imma.
10: Stamattina posso fare dei saluti, se no al mio paese poi mi si gestono male.
0: Quando resta al mio paese... certo, prego Imma. Vai.
10: Il club SFAC di San Felice a Cancello, sì? E il club SMAV di Santa Maria Vico.
0: Ah, tutto il casertano, diciamo così.
10: Sì.
0: Santa Maria
10: Poi
0: Vico.
10: Saluto, sì. Domenico, il signor Felice, come? Il signor Antonio,
0: certo.
10: Il signore che ha chiamato poco fa, non ricordo il nome. Vabbè, comunque a tutti i tifosi del Napoli.
0: Tutti i tifosi del Napoli.
10: A lei in particolare, perché è dolcissimo.
0: Grazie Imma, sei molto carina, ti ringrazio di cuore, mi fai arrossire.
10: Grazie a lei.
0: Grazie Imma. Grazie,
10: ci sentiamo domani.
0: A domani, come fa domenica?
10: E sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, a domani.
10: A domani.
0: Mi dispiace tantissimo per il giocatore che stanno arrivando Calaili. Beh, insomma, questa questione del Calaili israeliano, le offese sul web, insomma, Maurizio da Bologna. E poi la trattativa, dottore, va via Lukaku e De Bruyne con 25 milioni lordi che risparmiamo, prendiamo Ceballos e Vlahovic, abbiamo bisogno di gol. Højlund più di 12-13 gol al campionato non li fa, ci scrive Gianni questo. Beh, insomma, poi spero che il Napoli vende sia De Bruyne, Lukaku, anche Lucca, Lange e Anghissa, voglio le giuste alternative. Vittorio lo scrive, Forza Napoli, poi con Conte e Malagò nazionale sarà un altro disastro. Bisogna ringiovanire sia nel Napoli che in nazionale. 18 milioni più il prestito di Lucca da San Marco, potrebbe essere questa la formula per l'arrivo di Ghila. Ha ragione l'amico che ha telefonato per la gestione di tutti i calciatori dopo gli errori dello scorso anno, il minutaggio KDB, Lukaku, specialmente anche per l'Accenso, obiettivo prioritario per il Napoli. Franco dai Ponti Rossi, ti saluto Franco. Allora facciamo così, sentiamo velocemente Felice, c'è anche Vincenzo, poi c'è il Festival Bar pronto. Felice, hai novità per me?
11: Buongiorno. Gianluca, a te e a tutti i nostri grandi tifosi.
0: Grazie Felice.
11: In particolare Giorgia, Sofia, nonno Domenico, sì. E Domenico,
0: grazie.
11: Cioè nonno Guido, scusami.
0: Nonno Guido, sì, infatti, un po' di tanti Domenico.
11: L'ho sentito, c'è un nipote meraviglioso.
0: È vero, sì, Felice, hai novità per me?
11: Sì, quest'anno non vinceremo più a corto muso con Allegri, ma vinceremo a sprombattuto.
0: Ecco, quindi il nuovo diktat di Allegri non sarà a corto muso, ma sprombattuto.
11: Così non soffriremo più.
0: Sì. Tu sei sicuro?
11: O male core non ci viene.
0: O male core.
11: Cardia.
0: Non ero mare fuori.
11: E
0: no.
11: Poi Gianluca, io voglio essere un po' non cattivo stamattina.
0: No,
11: nel senso
0: è impossibile che tu possa essere cattivo, è impossibile Felice.
11: Io spero che i nostri giocatori,
0: sì,
11: o le loro nazionali,
0: sì,
11: escano subito, così vengono a Napoli per poter fare il ritiro.
0: Vabbè, comunque non lo fanno subito, hanno bisogno di un po' di vacanza.
11: Indubbiamente. Però più vanno avanti, più perdono tempo con Napoli.
0: Sia McTominay che sta rischiando con la Scozia, anche se dovrebbe comunque passare il turno come migliore terza. Poi abbiamo Oliveira che non sta facendo benissimo con l'Uruguay. Le contestazioni a De Bruyne e a Lukaku con il Belgio. Insomma, Noalang è entrata su 3 minuti. Però l'Olanda andrà avanti, quindi voglio dire.
11: Indubbiamente. Allora, io sono sempre quello che tifa Napoli a prescindere, come tanti altri tifosi nostri e tifose.
0: Sì.
11: Noi dobbiamo stare tranquilli, vagliù.
0: Sì, vagliù.
11: 22 anni che il nostro ADL ci ha portato a primeggiare in Italia, cosa difficilissima.
0: Vabbè, Felice, pensavo che mi dissi qualche notizia nuova, che facevi un po' di cose. Vabbè, chi vince la classifica capocannonieri?
11: Messi, indubbiamente.
0: Va bene, ciao Felice, buona giornata. Un abbraccio.
11: Un bacione, parlo piano perché mio figlio ha fatto la nottata, non voglio disturbarlo.
0: Ecco, stai parlando abbastanza.
11: A lavorare.
0: Quindi non puoi urlare Forza Napoli.
11: Ieri con Diego non ho potuto, per rispetto verso i figli.
0: Fallo a bassa voce, Forza Napoli. Esatto. Vabbè, basta così. Capito?
11: Forza Napoli.
0: Ok, ciao Felice.
11: Ciao, grazie.
0: Zitto. Una banda di matti. Allora, nel tellino Iorio ride. Sei pronto col Festival Bar? Lo sentiamo, Vincenzo, ascoltalo insieme e poi vengo in linea con te. Vai col
12: Festival Bar dello Sport.
0: Ecco Biagio. Vai con Bennato.

0: Bravo Biagio.
1: Per farti santo, Max ha scelto il Napoli perché Aurelio conosce i segreti di un uomo di calcio. Per farla breve, devi semplicemente vincere. Mentre giochi con questo squadrone col 4-3-3, per farti santo, il tricolore devi vincere. Per portare ai tifosi il sogno più bello che c'è. Un abbraccio da Salvatore.
0: Grande Salvatore, grazie. Bello il pezzo di Biagio, bellissimo anche Salvatore. Ci scrive Pasquale l'ecografo. Certificato negli ultimi tre mondiali ha fatto più punti il Curaçao che l'Italia, Jean-Piet. Ma non è che Allegri sta aspettando la chiamata della nazionale, no? Peppe da Veyden, non è assolutamente così. Buongiorno a tutto il bar dello sport, ce lo scrive Angelo. Forza Napoli sempre, da Mannheim, grande Angelo. E poi vado a salutare Lukaku out, una chance invece per KDB per il prossimo campionato, Vittorio. Lukaku, mi dispiace dirlo, non serve più, ce lo scrive il nostro amico Fabrizio. Ho detto a mio padre che Messi è più forte di Maradona, non mi parla più. Domenico D'Alicola. In nazionale prendiamo Cannavaro, Fabio, Gennaro da Roseto degli Abruzzi. Diciamo la verità, Lukaku e De Bruyne sono due ex calciatori. Ciro, mi sembra troppo esagerato dire questo. Avvocato, il Napoli è una squadra vecchia, così come il suo neo allenatore, ma l'amore per i nostri colori impedisce di essere razionali. Però esistono sempre i miracoli, Mario. E poi questi della federazione veramente credono che noi abbiamo non è la naso, qui non si cambierà mai nulla. Gennaro, vado da Vincenzo che stava in linea ad ascoltarci, eccoci. Ciao Vincenzo.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Vincenzo.
2: Buongiorno a tutti. No, io sento felice, rito da duro, è speciale.
0: È vero.
2: Come tutti gli altri, stavo ridendo da solo.
0: Immagino.
2: ma è da mezzogiorno che il figlio sta dormendo, da ieri.
0: Sì, da ieri, un lungo riposo.
2: Bravo, un lungo riposo. Avvocato, ma io voglio... Sto pensando una cosa, no? Ma lei sente questo entusiasmo in città, visto che lei... città di Napoli, di questo Allegri, c'è questo entusiasmo
0: Vincenzo. L'entusiasmo mi sembra una parola grossa, cioè nel senso che voglio dire
2: ma non lo sento io.
0: Ho capito, ma perché tu lo sentivi con Spalletti, lo sentivi con Conte? Ti chiedo
2: perché quando io dico l'entusiasmo dell'anno scorso quando c'è stato Conte o in una maniera o in un'altra. Comunque si sentiva questa presenza di Conte che c'era.
0: Ma chi la lega ancora deve essere ufficializzato, scusami Vincenzo.
2: Sì, ma io non lo so, cioè ufficializzato, ma lo so, cioè io non vedo niente, non lo so, è un'incognita.
0: Ma scusa, ma Vincenzo, ma se il Napoli non ha ancora fatto l'ufficializzazione del nuovo allenatore, come pensi che ci possa...
2: Viene, stai tranquillo.
0: Stai sereno, è assolutamente questione veramente a questo punto di ore, se non di giorni. Il tempo materiale, vedrai. Entro venerdì credo di darti l'ufficialità di Allegri, va bene? Ok, poi ci risentiamo.
2: Io mi affido nelle sue mani.
0: Stai a posto, stai tranquillo, vai senza pensiero, vai. Ciao Vincenzo, ti abbraccio. C'è padre Federico, attenzione a questo messaggio del nostro mitico padre Federico, anche con altri due reti di Messi, mettete l'anima in pace, voi che cercate un genio più grande di Diego, è come cercare un ago in un pagliaio, solo che l'ago non ci sta, grande padre Federico. Venderei Lukaku e mi andrei a prendere Messi, che a 39 anni vale molto di più, che spettacolo sarebbe vederlo con la nostra maglia. Mastantuono per KDB e Sesco per Lukaku, sarebbe un Napoli stellare, Antonio dall'Austria, ma Sesco il Manchester United non lo cederà mai. Ma quale Conte e Mancini? Poi invece Roberto, è troppo lungo questo messaggio. La mia mamma erano francesi, il mio papà napoletano in Francia, mio nonno mi raccontava della semifinale dei mondiali del 38, Italia-Brasile. Mio papà invece si illuminava quando parlava della finale a Parigi, della prima Coppa dei Campioni del Real Madrid, mi diceva che ti sei perso, non hai visto Gento e Di Stefano. Forse dovremmo semplicemente lasciare a ciascuna generazione i propri eroi, ecco, senza perderci inutili discussioni su quale eroe è stato il più eroico. Non è male, Roberto, è giusto. Abbiamo parlato, al di là di quella che è la nostra sensazione, c'è una questione di assoluta imparagonabilità tra Maradona e gli altri. Non c'era la regola dell'ultimo fallo dell'ultimo uomo, il VAR, cioè non si può paragonare, dai. Buongiorno, KDB e Meret sì, Lukaku no. Antonio da Rione Alto. Poi ci scrive Enzo da Mantova, occhio al Giappone e all'Egitto, sarebbe bello vederle in semifinale, ricordo anche il Marocco la scorsa stagione. Allora, sentiamo velocemente Antonio e poi andiamo in pubblicità. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, perché velocemente sempre a me? Buon dia.
0: Caro amico mio, siccome tu sei della famiglia, perché io già sono di 15 secondi di ritardo di pubblicità, quindi non posso fare altrimenti. Preferivo allora, sentirti piuttosto che farti aspettare in linea per altre pubblicità. Prego.
3: Allora voglio essere bello per
0: vai,
3: veloce.
0: Vai, buon dia, vai.
3: Volevo fare la condoglianza alla famiglia Protti.
0: Sì, abbiamo fatto.
3: Le scene che si sono viste l'altro giorno a Livorno, veramente da
0: incredibile, un affetto veramente meraviglioso.
3: Se lo merita tutto, perché io ho avuto la fortuna di averlo conosciuto personalmente.
0: È vero, un grande uomo.
3: A Borno, quando abbiamo fatto il Bormio. Io ero lì, ero uno dei pochi tifosi presenti, per dirtela, al ritiro.
0: Sì.
3: C'era ancora Di Fusco, insomma, quell'anno disgraziato.
0: Prunier, sì. Crasson.
3: Maradona, Messi, i numeri dicono Messi, senza dubbio, numeri. Però Maradona
0: va bene.
3: Era grande non solo calcisticamente, ma anche politicamente era molto forte.
0: Ti perdono.
3: E dice Messi è politicamente corretto, non si espone.
0: Ti perdono,
3: insomma, Antonio. Quella casacca non se la sarebbe mai messa.
0: Bravo.
3: Su quelle cose là Maradona è geniale, è unico, non si discute neanche minimamente.
0: Ti perdono, Antonio, bravo. Ti perdono.
3: I numeri però dicono Messi.
0: È un altro sport rispetto a quello degli anni.
3: Sono un maradoniano, ma nato e morirò con Maradona.
0: Esattamente.
3: Sempre nel cuore.
0: Grazie, buon dia. Grazie.
3: Voglio dire su un'altra cosa, quelle che si lamentano su De Bruyne e Lukaku.
0: Sì.
3: Lasciamo perdere, facciamo fare quelle cose che ha sempre fatto il Napoli.
0: Mm.
3: Non parliamo noi che siamo tifosi e ognuno la pensa in una maniera diversa.
0: Mm.
3: Sempre Forza Napoli.
0: Ciao. Salutaci Riva del Garda. Ciao, buon dia. Chiedo a Pasquale di aspettare un attimo in linea, sono in un drammatico ritardo pubblicitario, a tra pochissimo.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Tellino Iorio in cabina. Lo ricordo, non è che lui si chiama Nellino Iorio. Siccome Manganiello prima l'ha distrutto con le telline, e allora io ho cambiato nome, si chiama Tellino Iorio. Pasquale che c'è in linea 0815466873, c'è anche Antonio, arrivo subito da voi. 342000100 per i vostri ultimi messaggi. Ti prego, saluta Gennaro da Roseto degli Abruzzi, da suo cugino Armando, ma che carini. La differenza, eccola, ce la scrive Gerardo, sta nell'essere terreno e nell'essere mitologico. Quando un bambino col pallone dribble dice wow, ma che sono Maradona, ancora oggi sta nominando un qualcosa che nell'etere, nel mitologico, di un qualcosa non tangibile, ma noi fortunatamente l'abbiamo vissuto e visto, caro Gerardo, bravo. Avvocato, quello che sfugge a tutti è che Maradona non è stato solo un fenomeno in campo, ma è stato anche un fenomeno politico, sociale, culturale, in una nazione come l'Argentina, anche in un popolo come quello napoletano. È stato unico su più fronti, non solo quello calcistico, ha rilanciato l'orgoglio di due popoli. Quando arriva Allegri, lo dice Mike Bongiorno Allegria, a Rosa Rosa Camuna Bormio c'era anche Riccardo Emilia, c'erano anche Riccardo Emilia in quel di Bormio. Bechema 5-2, 10 Neres, 5-7 Lukaku, 7 grazie di cuore, ma sti soldi scordateli, ci sarebbero gli ingaggi, che Francesco ce lo scrive. E poi grande Biagio da Scafati, un saluto a tutti voi, Firenze Forza Napoli, Anna, buon bar, scarta tutta l'Inghilterra, meravigliosi tifosi della terra. Allora Pasquale, eccoci, buongiorno.
9: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro. Ciao Pasquale, vai.
9: Dobbiamo educarci un poco, avvocato.
0: Dacci lezione.
9: La maglia è la cosa più importante.
0: Dacci lezione, vai Pasquale.
9: Dobbiamo affezionarci solo alla maglia, né agli allenatori e né ai giocatori. Ah. Un unico giocatore ci ha legato in eterno,
0: ecco,
9: e basta.
0: È Dios.
9: Tutti i resti vanno, vengono, si baciano le maglie e poi se ne vanno. Sono tutti ipocriti, tutti, avvocato. Solo la maglia resta, solo la maglia.
0: Quindi tu dai.
9: Fanno una pace con Corune,
0: ovviamente. Vedi quello che ha lasciato.
9: Abbiamo avuto dimostrazioni lampanti come Lavezzi, Cavani, Koulibaly, Hamsik. Ma quanti sono rispetto a tutti quelli che abbiamo visto? Pochissimi,
0: così come un uomo come Protti che ha lasciato addirittura adesso a Bari gli intitoleranno una curva, insomma è uno che ha lasciato proprio l'anima e l'affetto e l'amore.
9: Sono veramente, sì, ma fanno parte di una generazione che non c'è.
0: Questo è assolutamente. Sono cambiate anche le regole, Pasquale, così come sono cambiate le regole del calcio.
9: Allegri arriverà, figuriamoci, non è stato ufficializzato e si fa sentire, quindi lì c'è rispondendo all'amico di...
0: Lo spessore c'è, su questo non c'è dubbio.
9: Ancora
0: alcuno.
9: È stato ufficializzato e parliamo solo Allegri.
0: Figuriamoci quando
9: poi sarà anche ufficializzato.
0: Esatto.
9: Poi l'entusiasmo, lo vedrei solo se ritorni in vita di Inter e basta.
0: Esattamente. Grazie Pasquale, grazie di cuore. T'abbraccio. Quale conto è Mancini per la nazionale deve fare restare Baldini? Ci scrive il nostro amico. Buongiorno. Saluto anche l'amico Andrea dalla Germania, che sta combattendo, ha costruito un telefonino, un manicomio del bar dello sport, la Ferre da Pianura, un saluto Andrea dalla... grazie di cuore, è Raffaele da Pianura, che saluta Andrea dalla Germania, tutti e due che stanno lottando ovviamente con il solito maledetto ospite indesiderato, ragazzi, forza e coraggio. Allora, anche se Allegri venisse domani, cosa cambia? Nulla, in quanto sta già lavorando in smart working con Mann, al massimo può dare una mano a mettere a posto i campi. Rino Molosso, lascerei Napoli solo per essere seppellito a fianco a Diego, Gianni da San Giorgio a Cremano, che bello. C'è anche Angelo da Scafati, Messi il più forte ma Diego il più grande, ecco Angelo da Scafati. Nessuno aveva il tocco di Maradona, mi preoccupa il fatto che Allegri ha sempre fatto le tournée, noi invece adesso facciamo due ritiri, che preparazione, speriamo in una campagna intelligente, saluti all'amico Antonio da Riva del Garda, Adele che saluta il nostro amico Bondia. C'ho ancora Antonio in linea, giusto Nellino? Antonio, buongiorno.
10: Buongiorno Gianluca, ciao. Antonio da Sicile.
0: Oh, che piacere amico mio, eccoci qua.
10: Tutto bene?
0: Bene, come stai?
10: Tutto bene, grazie.
0: Vai Antonio.
10: Allora Conte ci ha salutato, lo ringraziamo sempre.
0: Sì.
10: Arriverà il grande Max Allegri.
0: Eccolo.
10: No, fammi finire Gianluca. Non è che mi entusiasma molto.
0: Eccolo.
10: Però, a differenza del grande Conte, non è che li telecomandi i giocatori, cura un po' la fase difensiva, poi li lascia fare a loro. Non è che mi entusiasma molto, perché non ha questo gioco entusiasmante, però il Napoli ha una rosa forte.
0: Bene,
10: quindi lasciandoli liberi secondo me farà meglio di Conte.
0: Sì, l'ha detto anche De Laurentiis nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, che il Napoli ha una rosa forte e quindi ovviamente non ci saranno stravolgimenti clamorosi, e tu dici un ottimizzatore come Allegri potrà farli rendere al massimo, questo è il tuo pensiero?
10: Sicuramente, sicuramente. L'ultima cosa,
0: vai.
10: Messi è fortissimo, in Uganda ha fatto grandi giocate, te lo dici tu,
0: Omas.
10: Perché per fermare Diego ci vogliono quattro giocatori, finito lo butto, non è che lo butto a terra, lo massacrava proprio.
0: È vero, pensa se ci fossero state le regole di oggi nelle partite.
10: Il Napoli vinceva a tavolino ogni partita.
0: Esattamente, per manifesta inferiorità delle squadre avversarie.
10: Forza Napoli.
0: Ciao Anto, ciao Anto. Allora, sentiamo Antonio il criticone, abbiamo ancora un po' di tempo, c'è il countdown che mi regala ancora qualche minuto, quindi potete ancora intervenire in diretta allo 081-546-6873. Spero che le parole di De Laurentiis negli Stati Uniti abbiano una asserito che abbiamo una rosa da scudetto. Non ha detto scudetto, ha detto forti, però Antonio. Non siamo presagi di un mercato senza due o tre acquisti importanti, perché a mio parere abbiamo bisogno di giocatori 25 under forti, tecnici, e con personalità. Anche perché l'Inter sta facendo la squadra forte. Diamo bene, presidente, nuovo allenatore e poi subito mercato. Sì, ma sicuramente sarà fatto il mercato. Gianluca, buongiorno, un abbraccio a Oana, Domenico e Federico 49, Antonio da Pozzuoli che ci saluta. Spero vivamente che il prossimo anno, grazie del pensiero, Alberto Centro Storico, grazie per i complimenti che fai alla radio. Enzo Casta, è possibile sapere la situazione Milan e Allegri? Ragazzi, poche ore si chiuderà questa telenovela. Dios rimarrà un'icona mondiale di un'epoca, politica, pensieri, molto altro, che va ben oltre il calcio. Messi sarà ricordato solo per quanto fatto sul campo, il resto è nulla assoluto. Allora, attenzione, sarà contento il nostro Tellino Iorio da Cerra, nonno Ciro.
11: Saluto, saluto.
0: Buongiorno, nonno.
11: Avvocato,
0: sì. Nonno Ciro, tutto bene, come va?
11: Ci manca la Rihanna.
0: Però sono felice, ci abbracciamo, nonno Ciro. Abbiamo Tellino Iorio che è di Acerra, quindi.
11: Lo so.
0: Vai nonno.
11: Ciao tu.
0: Sì, nonno Ciro.
11: Cosa voglio dire?
0: Vai nonno Ciro.
11: Noi aiuta. Non abbiamo un problema.
0: Diciamo che sei avverso alla Juventus. Sì. Poi.
11: Però ci vediamo sempre l'allenatore delle Juve.
0: Allegri.
11: Allegri.
0: Conte Allegri, prendiamo gli allenatori della Juve, sì?
11: Allora si vince sempre il quadro giusto.
0: E loro la Juventus prende
11: Sì.
0: Tutti si sono presi tutti quanti. Pure Sarri si sono presi, anche Sarri.
11: Pure Sarri.
0: Quindi?
11: Oggi mandano un bacione.
0: Grazie.
11: Grande.
0: Anche a te, nonno Ciro da Cerra, amico mio, fatti sentire più spesso.
11: Più spesso.
0: Ti aspettiamo. Ciao. Che mito, nonno Ciro, nonno Guido, nonno Domenico, nonno Ignazio, ragazzi, tanta roba. Buon caffè, Giovanni Ciardiello, eletto Malagò, mi aspetto l'annuncio di Conte CT e con ritorno di ADL quello di Allegri. Vediamo che succede. Gianluco, speriamo invece che giocano bene De Bruyne, Lukaku, se hanno mercato poi si possono trasferire in Arabia. Sono il fratello di Diego, il papà di Oana, nel mio camion c'è sempre Dios, grande ragazzi. È giusto il countdown? Non è giusto, allora possiamo sentire con calma Antonio, buongiorno.
12: Pace e bene Gianluca.
0: Antonio, il nostro amico da Casaluce, pace e bene a te, eccoci Antonio, vai.
12: Come stai Gianluca?
0: Antonio, io sto bene, vai veloce che siamo in chiusura, dai.
12: Niente, ti volevo salutare.
0: Ma sei molto affettuoso, sei molto carino.
12: Ho detto chiamo un po' all'amico mio che non c'ho tempo.
0: È vero Antonio, però, sì, facciamo due chiacchiere.
12: Ti seguo sempre, anche in ombra ma ti seguo.
0: Sei molto gentile, sei molto carino.
12: Semplicemente un grande.
0: Sei molto affettuoso. Antonio, ti ringrazio di cuore.
12: Il fatto di Allegri, vai veloce. Dico che ci farà stare Allegri e poi credo che Allegri è come una Ferrari che ha fatto chilometri, ma ne farà ancora perché lui è un grande.
0: Secondo
12: me, poi
0: vediamo,
12: punto di vista.
0: Vediamo, caro Antonio, ti abbraccio.
12: Ci vediamo, ciao.
0: Sempre con piacere. Gianluca, Maurizio da Scafati, a Messi concederei di chiudere la carriera a Napoli e fargli sentire la presenza di Diego e fargli capire la differenza tra umano e immortale. Gianluca, che sottotitolo a nonno Ciro è è il massimo. Buona giornata sempre Forza Napoli, anche Patrizio ci saluta. E poi Gianluca saluti a tutti, anche a Domenico, a Ignazio, alla poetica Roberta che non sento da tempo, e ha detto che stava un po' depressa Roberta, ci ha scritto l'altra volta, speriamo che si riprenda presto. Marcello da Beirut, un abbraccio a te. Saluto, già l'ho salutato, Alberto dal centro storico. Infatti proiettiamo Messi a 40-45 anni addietro e vediamo se riesce a fare quello che sta facendo e quello che ha fatto finora. È veramente improponibile, chissà che. Gianluca, ma nonno che non ho Ciro che ha detto Giovanni, insomma, abbiamo capito qualcosa. Non l'ha letta cantando, vi voglio bene. No, non l'ho letta cantando. Beh, insomma, siamo in conclusione, cari amici. Un'altra puntata del Festival Bar dello Sport, del Bar dello Sport è andata via. Devo salutare il mio amico Tellino Iorio per il suo contributo in cabina di regia, abbracciarvi tutti, darvi appuntamento a domani, ore 9, puntuali, come sempre, qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In questo momento è come se fossi un autista con gli occhi bendati. Sto facendo la radio senza le cuffie e non so cosa sta succedendo.
1: Ma anzi, non è una cuffia.
0: Non so l'effetto che farà.
1: Sa, adesso sincerità.
0: Potrei fare la voce così e non rendermi conto dei danni che sto causando. Amici, amiche, buongiorno. Martedì 23 giugno inizia Yes and Kiss Kiss. Con lui la bellezza, la freschezza e il nigno Rosario Verde. Eccolo là.
1: E come nel suo canigno sul 7-6 di Digitale Terrestre verso Blil, canta lui Marco Pisacane.
0: E invece
1: detto pure sposo, rimane Sarvoto.
0: Hai un consiglio da darmi? Come giorno prima
1: non rispondere, non rispondere.
0: Che sei, ma cosa?
1: Abbiate abituato, non rispondere.
0: Hai amici a telefono?
1: No, ma proprio quando te l'hai cazziato non rispondere.
0: Ah, non rispondere. Okay,
1: e poi ti parla due parole. Sì, cara, hai ragione, cara, come dici tu, cara.
0: Oh, vabbè, sono tre, va bene, memorizzo. Buongiorno Annello Iorio in regia che curerà la parte tecnica.
1: Qua vite, mo, dove avrei rimasto? Devere giovani, che devere giovani. Nata cristiana.
0: Torniamo subito, c'è la canzone, vai.

0: adesso sì. Ora ci sento, eccoci qua. Siamo pronti, cari amici e care amiche.
1: Ah, sì.
0: Ecco qua. Avete caldo? Avete paura di queste ondate di calore? Non vi preoccupate, canale 76 appena viene inquadrato, in particolare sul signor Verde arriverà una ventata di fresh.
1: A stagione fa caldo, a Virn fa freddo.
0: Così capita.
1: Sì, così capita. Chi lo sa perché? D'estate fa cavolo, non si capisce.
0: Il pianeta Terra vicino al Sole.
1: Non lo so.
0: Ci siamo avvicinati.
1: Ma perché fa cavolo? Non lo so.
0: Adesso stiamo iniziando la nostra andata verso via dal Sole, fra pochissimo.
1: Umaro, c'è affrontato, ancora c'è
0: il solstizio d'estate ed estate
1: è già affittata a casa. Come
0: Rua? Il refuso, fra. Bro, c'è il refuso, bro.
1: Allora, pensate, mo dico la notizia, per cortesia, non rompere i coglioni, va bene,
0: non lo voglio dire, non farlo, scusami.
1: Non ha cominciato.
0: Ho capito, ma tu scegli queste notizie.
1: Innanzitutto diciamo grazie perché non sapevo proprio di cosa parlare oggi. Va bene, okay. Aperti il giornale, non ci stai venendo a strage, ci stai venendo.
0: Ah, non parlano del mio matrimonio.
1: Il tuo matrimonio ne parliamo domani. Va bene, domani parliamo del matrimonio, tanto tu domani ti sposi, se vieni, no? Tu domani mattina.
0: Certo.
1: Uai, che cazzi, ma pigliate l'anno lì.
0: No, prendo il giorno dopo, prendo.
1: Ah, vabbè.
0: Però c'è un motivo.
1: Io avessi fatto la settimana,
0: posso spiegarlo il motivo?
1: La settimana.
0: È un motivo romantico.
1: Un po' per Leonardo, secondo me.
0: A parte,
1: voi perderanno un altro, pigliate i fan.
0: Però la radio è il mio altro grande amore.
1: Sì,
0: nel giorno in cui mi sposo mi sembrava una mancanza enorme non venire. Capito?
1: Sì, come la vuole bene questa radio.
0: Certo.
1: Va bene.
0: E poi due prestazioni meno in un mese pesano, quindi meglio una
1: è
0: sola.
1: È l'unica prestazione che fai buona tu, pesacante.
0: Ma tu perché devi raccontare i fatti miei? Fatti un po' i fatti tuoi. Ma voi parlate della notizia.
1: Parliamo della notizia. Innanzitutto Nellino, mettiamo un applauso a Vannacci.
0: Aspetta, allora ferma un attimo. No.
1: Solo nomi, già stai scazzando.
0: Dimmi, non mi rompere. Fammi tu un'occhiata quando posso dire qualcosa.
1: Vabbè, prima fammi
0: espellere.
1: Fammi prima spiegare quello che ha detto.
0: Espleta.
1: Può essere pure che avrà ragione. Allora,
0: vabbè.
1: Vannacci in un a San Macuto, Palazzo San Macuto, il generale Vannacci dice la sua idea in un convegno.
0: Macuto.
1: Palazzo San Macuto, sapevo manco che esiste un santo che si chiama Macuto. Il generale Vannacci presenta la sua idea di scuola. Sapete che oggi generale Vannacci dice la sua idea in un convegno.
0: Macuto.
1: Palazzo San Macuto, sapevo manco che esiste un santo che si chiama Macuto. Il generale Vannacci presenta la sua idea di scuola. Sapete che oggi Vannacci, generale Vannacci, dopo il libro ha avuto

0: dice lui, questo è un virgolettato, allora, noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa, sentite, noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa, una scuola dura e selettiva, perché se la scuola prepara alla vita e la vita è dura e selettiva, è giusto che i nostri ragazzi vengano preparati a una vita a chi li aspetta, cioè dice lui. Sì. Se la vita è dura e selettiva, noi dobbiamo a scuola essere duri e selettivi. Così i ragazzi già con la durezza si abituano.
1: Ma non era la vecchia Lega che diceva?
0: Non lo so che io dicevo, pensavo, ma diciamo quello là che sta dicendo lui. Dice per esempio è dura, la vita è dura, pensate, la senti dura? Sotto la vita, te la sento tu.
2: No, a me mi circonda.
0: Hai detto, se dici facciamogli alla tosta anche a scuola.
2: Dura, non dire tosta.
0: La tosta, è napoletana.
1: Vabbè.
0: La scuola è diventata spesso un mondo per trascorrere il tempo invece che preparare il cittadino, dice lui. Pare che qualcuno vanno a scuola per perdere tempo.
1: Infatti.
0: È il professionista di domani, ecco, non c'è. Se oggi c'è tanto disagio giovanile, dice, probabilmente è anche una responsabilità della scuola, che forse è un po' troppo lassiva e accondiscendente, dove i ragazzi non vengono più educati a superare le frustrazioni che fanno parte della vita. E mi sembra che fine è qua, insomma, non,
2: ma per favore, ma per fine qua cosa?
0: Cioè dice che la scuola è diventata quasi un bivacco invece di preparare i ragazzi alla durezza
2: ma
0: della
2: chi
0: vita.
2: Lo dice che è diventato un bivacco? Lui lo dice, ma quando non è vero, ma non è così.
0: Ma sai, chi si potesse dire domani esce un'altra volta il sole, tu dici ma chi t'ha hit a te? Cioè,
2: no, ma
0: questo
2: lui...
0: è un pensiero di mannaggia. Cioè,
2: questo sta cercando di fare l'istituto militare delle scuole.
0: Ancora, mica è questo il discorso. Il disco, tu vai contro a prescindere solo perché è Vannacci. Vannacci può dire domani esce un'altra giornata, tu dici, vabbè. Ma questo è un fascismo, questo è cosa. Ha ragione, la vita è, cioè la scuola è un po' lassista, insomma, no? E dice: non prepariamo i ragazzi alla durezza della vita. Cosa vuole fare lui?
1: Ecco, sentiamo cosa vuole fare.
0: Classi differenziati in base al rendimento degli alunni. L'idea di scuola di Vannacci. Va bene? Guarda che ti sembra la canna che hai torto, perché lui dice una cosa. Guarda che. Dice una cosa dice è una tecnica scolastica usata in tantissime nazioni europee e non lo sapevo, sono andato a vedere ed è vera questa cosa. Dice in Francia, in Germania, in Inghilterra sembra funzionare, cioè dice che questo fatto delle classi differenziate esiste in Francia, in Germania e in Inghilterra. E sono qui da Francia, ma è possibile? Dice su Vannacci, fammi abbrire. Peraltro era applicata anche da noi in passato, quando c'era lui forse.
2: Quando
0: chi prendeva un ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B. Ha ragione, prima per esempio le sezioni A e B erano quelli là che erano più selezionati, cioè i migliori della scuola li mettevano nelle A e B dei licei, e chi prendeva buono e sufficiente nelle sezioni C e D. Per esempio mio suocero che ha 82 anni, 81 anni, che mi sta sentendo, alla sua epoca era fatta così, insomma, la scuola, anche dopo, negli anni 70 e 60. Per Vannacci si tratta di un fattore esclusivo piuttosto che discriminante. I più bravi sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni di correre. I meno bravi avranno più opportunità di avere un supporto mirato che li porti a livello degli altri, dice lui. Se c'è qualcuno che ha una carenza in matematica, una carenza in grammatica, in queste classi qua si può agire, mentre chi non ha di queste mancanze può correre di più, perché non è.
2: E li mettiamo con quelli che corrono.
0: Li mettiamo con. Già si faceva una volta e si fa in altri paesi.
2: Ma scusa, non si è chiesto se
0: ma
2: si
0: allora in Francia
2: più.
0: Sono fascisti, no? Cioè, in Inghilterra, in Francia, in
2: Guarda
0: Germania.
2: Ma è diverso da come la sta dicendo lui, per esempio, il Regno Unito.
0: Ma non eravamo i dubbi, pensavo
2: che
0: la potevo leggere pure dare qua. Avedurt Vannacci. Poi dice. Poi dice, l'ultima provocazione di Vannacci lancia la campagna L'Italia agli italiani.
2: Delle scuole,
0: ma che se la sentire? Ma questa la devi sentire. Questa la devi sentire. Tenetevi pronti, dice, tenetevi pronti, perché a settembre Futuro Nazionale lancerà la campagna L'Italia agli italiani. A chi c'ha l'immagine?
2: Alea.
0: A chi sa piglia? Con uno striscione, dice, con uno striscione in ogni scuola. E vediamo se ci sospendono, perché sapete c'è stato quel fatto di quei ragazzi che hanno esposto lo striscione a scuola. Sì. Italia degli italiani sono stati sospesi.

0: Vannacci ha risposto poi a una domanda di Fanpage sull'iniziativa. Intanto ritorneremo a dire l'Italia agli italiani, è una frase normalissima, senti, che proviene dal Risorgimento, addirittura mazziniano, che si può dire senza nessun problema, senza dover essere etichettati di razzismo, anche perché diciamo l'Africa agli africani e nessuno
1: ma guarda un po' tanti paesi quale ha usato
0: e nessuno si strabilia,
1: giustamente, eh?
0: Dice a lui, diciamo l'Africa agli africani e nessuno si strabilia, no? E l'Italia agli italiani, no, diventa uno dei motti che farà parte del futuro nazionale per riportare le cose nel giusto ordine, perché è giusto che un popolo cresca nei propri valori, con la propria cultura, nella propria area geografica.
2: Ma che metti applausi, che metti applausi là sotto, Nelly, che applausi?
0: L'Africa agli africani e l'Italia agli italiani.
1: E il Liechtenstein?
0: Vabbè, ma lui dice che è un valore risorgimentale.
1: Il Liechtenstein agli...
0: agli Liechtenstein. Cioè, tu sei risorgimentale, no? Quando il Risorgimento si fece l'Italia unita, no? L'Italia, gli italiani.
1: Ma sono passati secoli.
0: Invece i calabresi in Calabria, i calabresi in Italia.
1: Vabbè, questo sì è importante.
0: L'Italia. Allora, dove è fallace questo discorso? Non lo domando a Pisacane, se no ci siamo nati in 25 minuti. Dico a voi 342 00 00 100, oppure
1: guarda, WhatsApp non sta funzionando.
0: 7-3, mettiamo una canzoncina e torniamo. Ma non ci si riflette.
2: Ma perché c'è da
3: riflettere? Una sola canzone per vivere un attimo. Eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: E allora le poesie clandestine di LDA e H7 qui su Kiss Kiss Napoli, e abbiamo insomma raccontato come si immagina la scuola Roberto Vannacci. E infatti
1: sarebbe Lunight, Rosa ti stai crucianizzando?
0: Io spero di no,
1: Pensi che io a scuola ero un ciuccio, secondo la teoria di Vannacci, ne aveva stato anche da sezione C e D, stai da Z,
0: bravo.
1: Sono stato bocciato 3 voti, cosa
0: allucinante. No, ma io ricordo così, a memoria, vado a caso, però alcuni docenti o persone che vivono nel mondo scolastico, liceale, eccetera, eccetera, dicono: no, la separazione a volte nelle classi, soprattutto primarie, è sempre sbagliata, perché teoricamente a volte chi va meglio fa da volano per chi va peggio.
1: Vabbè,
0: se tu li metti tutti quanti insieme, un po' di qua e un po' di là, da un lato si scannano per chi vuole emergere, dall'altro si ritrovano che dici: vabbè, siamo una banda di scappati di casa, che dobbiamo fa?
1: Vabbè, ma lui dice, cioè, seguendo la sua logica, dice, per esempio, se c'ho 5 ragazzi che non sanno i verbi oppure non sanno le tabelline, andranno avanti, perché poi bisogna essere onesti, io ho 2 figli che hanno fatto il liceo e ho visto praticamente i professori non si fermano, cioè vanno avanti, cioè i professori vanno avanti, non si mettono là a spiegare quei 4 o 5 su 30 l'addizione, la sottrazione,
0: perché segue il programma,
1: te ne vai in una lezione privata a spese tue, ma non te lo spiego io. Allora lì c'è lui, se quei 5 capi giuovi li isoliamo, li mettiamo in un'altra classe, un altro capi giuovi, il professore spiega tutti i capi giuovi, insomma,
0: ma no,
1: quello
0: ma
1: che deve
0: significa?
1: E deve fare, sono punti di vista. Tu dici invece no, facciamoli restare nella classe, quelli là più, anche più così insomma, può essere che hanno la speranza che quello più bravo spieghi a quello là meno bravo come l'addizione che hanno sabato fa. No, professore, perché non fu professore,
0: ma no,
1: professore,
0: ma
1: va
0: aspetta,
1: avanti
0: aspetta,
1: con il programma. Poi sono cazzo le due,
0: sì, stai buttando una croce sul professore. Aspetta.
1: Vabbè, il professore non lo può fare, perché deve andare avanti con il programma. C'ho 30 persone, 35 persone, ne 10, 12 persone. Dice, vabbè, i 6 mi faccio la cosa, è nati 6, che bravo che fa. Ma siccome c'è una classe di 25-30 persone, il professore mi mette pure in dei panni, un po' rimane bloccato, che a chi non capisce che è ultrapassato remoto del verbo.
0: Scusami, a maggior ragione.
1: Perché se si dicesse una cucina di verbi, il ragazzo capirebbe meglio, invece no, bisogna
0: ma dici tu
1: cosa,
0: devi spiegare i verbi a seconda del verbo più adatto al tipo di ragazzo.
1: L'Italia agli italiani, dice lui. No,
0: mamma
1: l'Italia
0: mia.
1: A chi?
0: Non ridere, ti prego, non ridere.
1: L'Italia a chi? A chi ha detto l'Italia?
0: Devo rispondere.
1: Mannacci, che lo sono stagnendo tu e questi italiani all'italiano? Che lo sono male? Dice l'Italia, te la tu, vuoi vaga in Germania, in Inghilterra, in Francia, meno in Svizzera, meno negli Stati Uniti. Ma qua, Vannacci, è un po' antiquato.
0: È esattamente quello che dici tu. Cioè, invece di risolvere, qual è il reale problema in Italia? La fuga dei cervelli, no? Gli italiani.
1: Il problema è che i corpi restano in Parlamento, pisanano.
0: Ho capito,
1: una volta
0: lascia stare. Non
1: questa è una battuta del grande Paolo Rossi o Benigni, non mi ricordo.
0: Insomma, di un grande comunque, però il punto rimane che tu dovresti trovare il modo per far sì che chi rimane in Italia, proprio perché vuoi dare l'Italia agli italiani, abbia i giusti lavori, i giusti stipendi e le giuste cose. Tu me li fai venire ancora più intelligenti, ancora più preparati, e poi li mandiamo comunque via? Che facciamo?
1: Vabbè, comunque fateci sapere. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Diretta? Sono in diretta?
1: Cioè, sei in diretta, sì. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ma
2: io ho fatto i Vannacci, no? Ma ogni tanto in Italia c'è una lotta, scusate.
0: Non dire cose,
1: ciao.
0: Niente.
1: Ogni tanto
0: c'è stata un'interferenza e noi, a prescindere, dissociamo.
1: Non ho capito che ha detto.
0: Ma è meglio così, dissociamo da quello che ha detto. Allora, quanto dice Vannacci succede da almeno 50 anni con la Svizzera, va benissimo così, non sappiamo il metodo scolastico. Allora, il discorso,
1: allora,
0: è
1: come dice lui, questo metodo qua si usa in Francia, in Germania, in Inghilterra e forse in Svizzera, cioè quelli là più meritevoli vanno in classi e poi si fanno classi di ragazzi che devono recuperare, no, che non hanno delle cose, si fa. Però in Italia questa cosa giustamente viene vista, ma dopo vi leggo una notizia che pure se sta a Trieste questa cosa, che a noi sarebbe un po' perché noi tutti uguali, tutti la stessa cosa, tutti uguali, perché
0: certo, democrazia.
1: sì, però viene adottato in altri paesi. Però i più meritevoli lo facciamo andare avanti, quello che deve recuperare, vediamo
0: dipende,
1: come lo fa.
0: Dipende
1: da recuperare. Non è cattiva come idea.
0: Dipende.
1: Non è cattiva come idea. Che la dice la Nacci mi sta sui coglioni.
0: No, no.
1: La direbbe la Schlein. Come si chiama? Schlein. La Schlein. Se lo dicesse la Schlein sarebbe
0: la stessa identica.
1: Sarebbe una botta di genialità.
0: No.
1: No.
0: Separare.
1: No,
0: Nellino buono.
1: Nellino no.
0: Separare, ghettizzare i ragazzi non,
1: non
0: è mai
1: ghettizzare.
0: È ghettizzare invece. Perché se tu
1: scusa,
0: prendi,
1: allora scusami, rimandare i ragazzi e ghettizzarli.
0: No, è diverso, tu li lasci.
1: Che devono andare
0: ragazzi
1: di pomeriggio, per esempio, a recuperare.
0: Ma non li stai escludendo dal gruppo. Se tu prendi, se tu prendi delle persone e gli dai una votazione, dici allora tu hai preso un voto che non è sufficiente, tu vai là, tu vai là, tu vai là. Scusatemi, li stai separando.
1: Invece no, li stai facendo recuperare, non li sto insomma.
0: In capo a te li stai facendo recuperare. Sentiamo un po' di pausa, torniamo subito, fermi lì.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì, lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta, perché secondo me comunque è stato anche un pochino vago, cioè ok, però non ha spiegato bene. Ti faccio un esempio, ti faccio giusto un esempio. In Germania è uno dei sistemi più selettivi d'Europa, ma dopo la scuola primaria, solitamente a 10 anni, gli studenti vengono indirizzati in scuole secondarie diverse basate sul rendimento, cioè se tu sei più portato per le scientifiche magari
1: vai in quell'indirizzo. Uno come me voleva fare il liceo classico, non lo potevo fare, che pure a me disse il ragazzo può fare solo a portare un caffè, certo papà come che... Il ragazzo può fare solo barologia. Lo iscrivo. Io per esempio, se avessi fatto liceo classico, fossi riuscito, perché mi piacevano le materie letterarie.
0: Ti correggo, barologia sei già al bancone. Tu stavi facendo la guaionologia. Tu stavi per fare
1: Ma pure questo fatto che fa Germania, cioè arriva alla terza media e quella la professoressa dice: no, questo è portato per questo, questo è portato. Non è pure selettivo.
0: No, perché vengono indirizzati.
1: Lascialo stare.
0: Che quello è un grande.
1: Vabbè.
0: Vengono indirizzati, mentre invece se tu prendi una classe e dici dopo il primo trimestre, dopo il primo semestre, e dici tu stai andando bene, tu stai andando male,
1: si andava nell'anno dopo.
0: Ma deve spiegarla sta cosa.
1: Nell'anno dopo, poi lasciamo stare che giustamente. Vabbè, signori, le linee di aperte, se volete la discussione c'è, perché secondo me c'è molta gente che la vede così, 081 546 6873, se volete.
2: Guagliù, Italia agli italiani, l'Africa agli africani, e lì ci stanno in
0: la certa. Sì, no, io.
3: Guagliù, secondo me mannaggia essere ringraziata che la scuola non è dura e selettiva. Ma se no tutti i scemi da casa pireri, ce ne sa quando puoi tirare da capo.
0: Vabbè, ognuno la pensa in un modo. Diciamo anche un'altra cosa, che forse il sistema scolastico italiano ha bisogno di una riguardatina, di qualche. Però forse invece di andarcela a prendere solo con i ragazzi in questo modo, forse dovremmo andare a vedere proprio la struttura.
1: Hai ragione, vediamoci le professori.
0: No, dai
1: professori devono andare a scuola.
0: Devono ritornare a scuola, professori. Allora, programmi e il metodo. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ciao caro.
4: Ragazzi, a me questo metodo di scuola, mio figlio, a parte l'anno scorso, non è andato, che qua è suddivisa in scuole, non in classi, è in scuole, cioè ci sta la Mittelschule, ci sta la Realschule e poi ci sta il Gymnasium, che è il massimo.
0: E che differenza fa?
4: È che la Mittelschule sarebbe la scuola dell'obbligo, la nostra scuola sarebbe.
0: Sì.
4: Poi ci sta la Realschule, che se sei tra... sei bravino ma non estremo, e poi c'è il Gymnasium, che diciamo è
1: quella che vanno proprio bene, insomma c'hanno più 10-9 e vedi,
4: sono proprio scuole. E mio figlio l'anno scorso non è andato alla Real School per mezzo punto, perché qua i voti vanno a punti.
1: Hai visto?
4: Per mio figlio per mezzo punto non è andato alla Real School, è rimasta la scuola, diciamo.
1: A me non mi avrebbero mandato a pieni voti, perché ci manca proprio 5-6 punti, insomma.
0: C'è la vaionologia anche lì in Germania.
1: 5-6 punti, no, vedi, però, che c'è. Questo in Germania, questo.
4: 3 anni. Germania, però c'ha 3 anni di tempo per riandarci, cioè quest'anno mo finisce la scuola.
1: Ma pure questo non mica, l'ha messo capestro, vannacci. Va bene.
4: Cambiare scuola e poi andarci.
0: Però sai, io qui vedo un discorso del tipo.
1: Perché? Quando dicevi che facciamo 3 tipi di scuola, a scuola
0: fermo.
1: A scuola che la mia zia mezza,
0: questo già c'è
1: discriminazione. Ma che cazzo?
0: Innanzitutto vedi, lui ti ha appena spiegato.
1: Fermo.
0: Lui ti ha appena spiegato che il ragazzo c'ha modo di recuperare non lo spiega in realtà. E poi lui parla che tu fai la scuola dell'obbligo, poi passi in un'altra scuola e poi passi in un'altra, cioè si parla di faccio un esempio, scusami, se tuo figlio nella sua classe c'è qualcuno che va peggio, viene messo in un'altra classe con quelli che fanno peggio come lui, o la classe resta quella?
4: Lui già sta alla scuola dell'obbligo, quindi lui rimane in quella scuola, rimane in quella classe lì
0: e resta là,
4: rimane in quella classe lì.
1: È diverso. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai ragazzi.

0: giorno una cosa però non ho capito, eh. Cioè, se si può dire l'Italia agli italiani, perché non si può dire a ciuscia ai rattusi?
1: Perché sono due cose. Ma che sì?
2: Ma è un'altra cosa,
3: però. Ma sarebbe l'Italia agli italiani, agli, non l'Italia agli italiani. Italiani. Questo diciamo, stava sicuramente nel gruppo del secondo Vannacci, stava.
2: Ah, pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ah, belli, buongiorno, Antonio da Roma.
2: Ciao, Antonio.
3: Come stai?
4: Marco, auguri.
2: Grazie.
4: Tanti auguri.
2: Grazie.
4: Però sa, capito, mannaggia, a me mai non mi sa la sezione H, ma lo coltivo veramente.
2: Sì, ma pure a me.
3: Cioè, nella sezione muta ti avevano messi. Oh.
4: Comunque, raga, a parte questa cosa esisteva prima, pure a Napoli sto parlando, quando andavo a scuola media, andavo lì a Via Terracina all'Augusto, no, all'Augusto Riga che è superiore, e c'era questa cosa alla sezione A, la sezione B erano quelli che uscivano fuori dall'elementare con dei voti più alti e quindi venivano messi lì, e io modestamente il mio compito l'ho fatto alla scuola elementare, ma non mi sa la sezione H. Io non lo so il motivo, se è una questione di
2: realtà. No, io non lo so se è discriminatorio o meno, però io per esempio da alunno quando andavo a scuola avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse un pochettino di più, perché avevo delle basi proprio scadenti. Infatti mio padre e mia mamma spendevano un sacco di soldi di ripetizione perché avevo delle basi che non andavano bene, cioè come la grammatica, oppure, che ti devo dire, le basi di matematica non tenevo. Giustamente a scuola non c'è il tempo per recuperare, dovevo pagare io di tasca, però giustamente stando in una classe dove si spiegano meglio delle cose, naturalmente mettendo a uno che te ne riesce, chi c'ha il
3: c'entra
2: che ha fatto un filone, e chi invece no andava a scuola,
3: però posso dirti
2: fatto uno spaniello fra ha fatto uno spaniello, ha finito un pornografico invece di mettere un passo sul libro di storia, invece un chattil si metteva sul libro di storia,
4: però un'etichetta così te la mettono addosso, scusate,
2: in che senso?
3: Sì, però posso dire una cosa.
2: Dino l'etichetta, ma non sai neanche i verbi, però.
3: Faccio un esempio, però, scusami. Cioè, per esempio, Rosario, ok, ci ha raccontato spesso che tu a scuola non andavi bene. No. E hai appena detto che magari un'attenzione in più avrebbe fatto.
2: Ne ho spesi i soldi di professori di ripetizione.
3: Però io credo che forse anche con i professori con le lezioni private, con te è stato l'approccio sbagliato. Cioè, tu forse non è che avevi un problema di intelligenza, no, o di apprendimento.
2: Proprio un problema all'upavà, cioè alla fine.
3: No, avevi un problema probabilmente di immedesimazione nel sistema scolastico, il fatto di stare.
2: Ho fatto le scuole elementari e medie male, quindi non avevo le basi. Quando andate alle superiori, giustamente alle superiori non si fermano a spiegarti
3: e siamo d'accordo.
2: Certe cose vanno avanti, no? Perché tu già le devi saper fare. Da dove, facendo male elementari e medie, mi trovavo con chi stava più avanti di me, giustamente. Quelli che andavano, quelli là che andavano più avanti. Da dove, se tu stavi indietro nella stessa classe, continuavano ad andare indietro. Mo lasciando sa un discorso fa Vannacci, perché noi siamo contro a prescindere, però. Insomma, bisognerebbe riformare un po' la scuola anche per cautelare.
3: Ma non è essere contro
2: male.
3: A prescindere, lui c'entra un punto, cioè ha colpito un problema italiano, cioè il sistema scolastico.
2: E capì, ragazzi, mi vanno. Ma capisci,
3: questo è bravo.
2: Questo mi sale.
3: Perché fa ste piazzate, è normale.
2: Questo mi sale.
3: Il discorso è che.
2: Questo
3: però,
2: mi sale, non è che fa come fa gli altri, che non parla. Chi non parla, capisci? Mi sale.
3: Però se permetti, a me mi sembra veramente.
2: Mi sale purissimo, sì, sì. Mi
3: è
2: sale,
3: uno scarica
2: detto,
3: barile
2: mi sale, pensavo tutti chi
3: è un mesale,
2: metto purissimo
3: mesale o mi sale,
2: non lo so,
3: sono strunzo,
2: perché all'inizio dicono tutti così. Oh, quando sale metto un sale, cioè capito, non lo so,
3: sono strunzo,
2: vabbè.
3: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, che c'è Fulminacci e poi torniamo a parlare con voi qui Yes No Kiss Kiss fino alle 12.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pala e Jenny con Dracula qui su Kiss Kiss Napoli, ed è volata questa prima ora analizzando un po' il sistema scolastico italiano. C'è chi dice: buongiorno ragazzi, il problema non è chi più avanti e chi più indietro, il problema è chi ha voglia o no. E chi non ha voglia non studia nemmeno nelle seconde classi. I ragazzi prendono consapevolezza quando bocciano. Andrebbe fatta una promozione ogni bimestre, secondo me. Saluti da Denis.
1: Ma vanno seguito più questi ragazzi qua, questi qua che non hanno voglia, bisogna fargli venire alla voglia. Io ero uno che non aveva voglia, sono uno che ha fatto un mese di filoni, pensa cane. Tornai in classe, non conoscevo mai chi c'era i professori, né loro sapevano a me, né sapevo a loro, cioè perché non avevo voglia, no? Allora bisogna far venire la voglia ai bambini. Allora, esatto. allora cosa mettiamo a scuola? Un po' più di ciuccia, non lo so.
0: Non ho capito. Hai lanciato qualcosa una proposta, ma non si è sentito.
1: Qualcosa che possa attirare il ragazzo, hai capito? Sì. Qualcosa che possa attirare, hai capito?
0: E questa qua della...
1: Come fare?
0: L'Italia agli italiani la vogliamo commentare davvero o sorvoliamo? Facciamo finta di niente.
1: Ma chi intende l'Italia agli italiani?
0: No, perché il sistema scolastico italiano prevede un'inclusione...
1: E beh, facesse una cosa, mi sa più Zimbabwe.
0: No, dico...
1: Io ha cominciato a sbarcare gli italiani in Zimbabwe.
0: Un ragazzino straniero...
1: Zimbabwe vuole sapere, no? Mannacci... sulle coste italiane arrivassero barche ma piene di brasiliane ventenni, tutte in berizoma. Voglio vedere se questo razzismo ci sarebbe o meno.
0: Senza permesso di soggiorno. Devi specificare. Senza documenti.
1: Senza niente.
0: Senza motivi per venire qua.
1: E ti arrivano tutte queste.
0: Arrivano cantando.
1: Voglio vedere.
0: Chi ha fatto? Chi ha detto al generale?
1: Fiamma.
0: È pur sempre un generale. Forse. No, è ancora generale. Questa cosa non l'ho capito, ragazzi.
1: Certo, se si muore il generale. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Salve, sono Lucio dalla Svizzera.
1: Ciao Lucio, com'è in Svizzera la scuola?
2: Rosario, ciao Marco. Io ti seguo sempre, ma è da parecchio che non sono. Non vi ho telefonato. L'ultima telefonata la feci proprio riguardo la scuola, se vi ricordate.
1: Ah, e quindi insomma ritorniamo.
2: Del cambiamento, cioè di dividere i ragazzi. Io vivo qui in Svizzera da circa 40 anni.
1: E quindi?
2: I miei figli hanno fatto la scuola qui e si sono trovati benissimo. E io vedo un sistema scolastico molto più migliore da quello italiano, perché anche se sono divisi in A, diciamo, io adesso dico A, B e C per far capire meglio, no? Quelli che vanno nell'A, lavori manuali, se hanno, se portano, cioè meritocrazia, se portano i voti, loro possono passare anche, andare avanti. Per esempio mio figlio ha fatto l'elettricista, però lui sta studiando ancora come progettista e può andare pure all'università come perito industriale.
0: Però perdonami, io credo che ci sia una differenza sostanziale proprio nel sistema scolastico lì. Cioè io da quello che percepisco dal ragionamento di Vannacci è il sistema scolastico italiano resta così, solo che noi andiamo a fare come si faceva una volta. A un certo punto, in un certo momento, poi ci spiegherà come, si fa la valutazione dei ragazzi, quelli più meritevoli stanno in una classe, quelli meno meritevoli li mettiamo in un'altra sezione.
2: Sì.
0: Non credo che funzioni così lì.
2: No, sì, è così.
1: Ma non ci va a convincere, Mario. Non è che li sto discriminando, li sto mettendo da parte. No, in una classe vengono seguiti meglio, capito qual è il discorso?
2: Bravo,
1: che sto dicendo? Non vuoi capire.
2: Dopo le elementari, loro in base ai voti vengono divisi, ma non è che vengono bocciati, solo che fanno quelli che hanno voti più alti vanno alla C, quelli che hanno i voti medi vanno alla B e quelli che hanno i voti più bassi vanno alla A. Però di lì loro hanno sempre la possibilità di passare avanti, ma devono dimostrare. Adesso ti voglio fare un esempio, no? Mio figlio per esempio è andato alla C, il primo, andava molto bene, ha studiato per avvocato, dopo è andato all'università e tutto. Un amico suo, figlio di un dottore, all'elementare, non portava i voti bene, è andata là, ha fatto piastrellista. Questo succede in Italia? No.
0: Sì, ma questo passaggio di sezioni lì come funziona? Tra quando passi dalle elementari alle medie o stesso nel corso delle medie o delle elementari?
2: No, dalle elementari alle medie.
0: Quindi poi tipo se capita in una classe lì che poi un ragazzo rende meno di quello che sembrava, che succede?
2: Allora, che succede? Che per esempio, allora, dopo ci sono tre medie, A, B e C, come ho detto, no?
0: Sì.
2: Quello che ha i voti da 9 a 10 va alla C. Quello che c'ha dai.
1: L'anno dopo viene nell'altra classe.
0: Viene smistato.
1: Ma no, per un fatto, ma
0: sempre per anno, però.
1: Ma no, perché io voglio discriminare, perché va a recuperare in un'altra classe dove viene altri mezzi. Vabbè.
2: Pensate che dopo le classi sono. Equilibrate,
0: ok, che, no, ma è chiaro.
2: Equilibrate, ecco,
1: capito. Vabbè, ma vuole che ragiona. No.
0: No, perché dovresti.
1: Come ha detto l'amico. Cancello sta telefono, per cortesia.
0: È bellissima questa telefonata.
1: Per cortesia, ha detto no.
0: Ci deve spiegare.
1: No, no.
0: Ci deve spiegare come lo vuole applicare.
1: C'ha da sempre spiegare.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. È stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Miano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto l'avrebbe raggiunto esplodendo un solo colpo al torace da distanza ravvicinata. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne è morto poco dopo il ricovero. Le modalità di esecuzione fa pensare a un agguato di camorra, ma Spasiano era un operaio edile ed era estraneo a contesti criminali. L'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella di una lite personale maturata semmai con un malavitoso della zona. Sotto esame anche un litigio scoppiato qualche settimana fa nel corso di una partita di calcetto. Si scava nel passato del ragazzo e delle sue frequentazioni. Decisive potrebbero risultare le immagini di video sorveglianza nella zona per identificare l'aggressore. Nella notte appena trascorso si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa della prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella città metropolitana di Napoli. Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il dirigente e i tecnici dell'area infrastrutture stradali e tecnologiche del comune di Napoli, nonché il gestore della rete. Al momento si registrano ancora circa 300 utenze prive di energia elettrica e i tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi di servizio. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella ad una mini moto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. I carabinieri della stazione di Lettere insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2:30 della scorsa notte lungo via provinciale per l'incendio di due automobili, un Audi A3 e una Hyundai Kona. La prima vettura è andata completamente distrutta, mentre la seconda ha riportato danni parziali. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Le indagini sono affidate ai militari dell'arma che si avvarranno della relazione tecnica dei vigili del fuoco. Chiudiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia, cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Adesso linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche nei prossimi giorni manterrà generale stabilità con tempo generalmente soleggiato e con clima caldo. Anche sulla campagna in queste ore sole, ma durante il pomeriggio qualche breve temporale si formerà sulla zona montuosa, l'Appennino campano, e non escludiamo qualche isolata cera temporalesca possa estendersi anche all'area costiera, soprattutto la zona del Cileto. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Però bisogna dirlo, Pisacane, abbocchiamo come proprio abbocchiamo facile.
1: Ma
0: proprio,
1: come fanno a non abbocchiare?
0: Ci buttano l'amo e noi abbocchiamo facile proprio. Però c'è da dire che in Italia ci sono delle cose, no? Per esempio, se ti dico, in Italia esiste una spiaggia nella civilissima Trieste.
1: Sì.
0: È una città, non dico moderna, ma modernissima. Trieste, una città moderna e roba varia. Esiste una spiaggia separata per uomini e donne. Praticamente questa spiaggia ha un muro bello alto, neanche trasparente, tra una parte dove stanno tutte donne e una parte dove stanno tutti maschi. Allora, spiaggia separata per uomini e donne a Trieste, una turista sconfina nella zona vietata e litiga con tutti. Chi dice, ma che cazzo, vivete nel Medioevo? Dice la turista. C'è un posto a Trieste, per farvi capire, insomma, è anche, c'hanno anche un orgoglio su questa cosa. C'è un posto a Trieste che assomiglia a nessun altro stabilimento balneario in Europa. Si chiama Alla Lanterna, ma i triestini la chiamano da sempre Pedosin. Biglietto d'ingresso 1,20 euro, 1,20 euro. Gestisce il comune questa spiaggia, quindi è ancora più grave, perché ne manca privato. Dicevo, privato può fare quello che vuoi, questo è comunale, gestita dal comune, è una, con una caratteristica una nel suo genere. Un lato del muro divide lo stabilimento in due settori, uno per gli uomini e uno per le donne. Solo in acqua, nel punto in cui il muro finisce, è possibile incontrarsi.
1: Gli anni 60, per i 50,
0: quando è... Una tradizione antica, gelosamente custodita dai triestini, che per molti visitatori è una sorpresa tutt'altro che gradita. I triestini ci hanno la risposta dei triestini qual è? Infatti la turista ha detto, vergognatevi, questo, ma che siate nel Medioevo, ma come, che sa davvero, che non sa davvero. Nel giro di poche ore sui social è esplosa la polemica, con i triestini compatti a difesa del loro stabilimento. Molti hanno risposto con orgoglio alle accuse di sessismo, rivendicando il valore storico e identitario del Pedosin, che sarebbe questo tipo. Particolarmente condiviso un post che metteva a confronto la separazione delle spiagge di Trieste con quella praticata in alcuni paesi musulmani. Sapete, i musulmani dividono, no? Le donne da una parte e i maschi dall'altra. Qui è tradizione liberamente scelta, lì è imposizione, dicono. Là, non è vero, perché là pure, insomma, le donne sono volontariamente che si mettono da una parte, perché erano fatte mentalità, non è che ci sta qualcuno con il fucile che dice che li separa.
1: Invece pare che si separano volutamente, ma è una cosa che arriva dall'impero austro-ungarico. Nel 1903 è stata inaugurata questa spiaggia.
0: Quindi, e chi ci meravigliamo, Viviamo? Se vi dicevo che nella civilissima Trieste c'era una spiaggia del genere e i triestini la difendono con i denti, dicendo è una tradizione, quindi gli uomini da una parte, capo, voglio dire, tu maschio, chi scinna a fango a spiaggia per vedere un altro maschio? Cioè, la Rattusamma, dove sta più? Va bene.
1: O forse preferiscono girarsi e vederle in acqua tutte quante dal lato, da quel lato lì là.
0: Chi, ma lo chi sa? Lo sa, quindi succede anche questo in Italia, quindi non ci meravigliamo.
1: Ai triestini piace.
0: La mentalità in Italia è di destra, mi sa, te fa capace.
1: Beh, abbiamo purtroppo molte scorie che si
2: appiggiano. Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao, buongiorno, come state?
0: Tutto bene, tu?
1: Si vivaccia. Aspetta, Bonifacio?
2: No, Peppe.
0: Ciao, mannaccia.
2: Peppe. Quando non mi hanno messo direttamente in diretta senza chiedermi il nome.
1: No, scusami, avevi un tono simile a Bonifacio, un po' che lo penso, allora pensavo fosse lui, scusami.
2: No, fortunatamente mi hanno chiamato solo Giuseppe, non Bonifacio.
0: Vai.
2: Senti, allora ragazzi, per quanto riguarda la scuola, è interessante la notizia di Trieste, penso che le tradizioni siano importanti, quindi sono contento che i triestini se la difendano, perché comunque è una cosa che loro evidentemente porteranno avanti da

0: ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Poi è successa una cosa, non so se qualcuno di voi si ricorda, forse è più Rosario, però Rosario è più grande di me, Marco è più piccolo, quindi non credo che ci sia.
1: Diciamo che tu stai in mezzo a noi, fondamentalmente.
0: Sì, è successo i crediti, se vi ricordate.
1: Sì, come no.
0: La Comunità Europea iniziò a dire sempre la Comunità Europea, perché i danni sono tutti della Comunità Europea, disse che in Italia c'erano pochi laureati, 7 su 100, perché il medico deve dire, ti prescrive che ti dovevi laureare. Allora i 7 su 100 sono pochi, perché in Germania si laureava il 40% della popolazione. Non è vero, i laureati in Germania erano tutti quelli che facevano ricorso di specializzazione per fare gli operai in Mercedes, BMW e Audi, e loro li ritenevano al pari dei laureati avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ma non erano laureati in quel senso, perché erano alla fine operai specializzati. Quindi per portarci allo stesso livello della Commissione, della Comunità Europea e dei Paesi membri, hanno deciso di mettere i crediti. Io mi ricordo che studiavo sui tomi di 1800, 2000, 2500 pagine negli anni 90, poi quando entrò la riforma, mi pare che si chiamasse Berlinguer, dell'allora ministro, che poi fu fatta col governo Berlinguer e entrò poi col governo successivo, furono addirittura rifatti tutti i tomi dai professori, perché ogni credito valeva massimo 50 pagine, quindi un esame di diritto privato, faccio esempio che io ho studiato su 1800 pagine, che valeva 12 crediti, doveva diventare di massimo 600 pagine, e da lì è nata la... Allora, se tu inizi e poi sono nate le università private, e poi sono nati i corsi privati, e poi sono nati...
1: Però sul discorso dei crediti...
2: Ma no, non ha proprio più valore la laurea, cioè figurati.
1: Scusami, sul discorso dei crediti non era anche quel fatto, scusami, che tu facendo delle attività extra universitario che ti possono conferire dei crediti e ti facevano...
0: Esatto, il poliziotto per esempio si la parte avvantaggiato rispetto allo studente, perché essendo poliziotto lui ha già dei crediti come studente. Cioè questo per me è una cosa, ragazzi, abbiate bontà, è un'allucinazione.
2: No, ma vedo mio figlio che studia, cioè,
1: vabbè, ma tutto
2: pari
1: questo
2: uno sport, pare, cioè faccio l'esame che tiene 3 crediti, quello che tiene 4 crediti, e c'è uno sport che è altro, sì.
0: Quando invece tu mi parli della Svizzera, del sistema svizzero, è un sistema ottimo, perché mi diceva l'amico di prima che parlava, che il figlio del primario, se non andava bene a scuola, lo mandavano nella classe dell'operaio.
2: Vuol
0: dire che quella è meritocrazia.
1: Ma quindi non ho capito una cosa, però scusami, tu sei a favore o a sfavore dell'idea di Vannacci?
0: No, ma io per me la meritocrazia, ragazzi, a scuola è tutto. Cioè io vi faccio un altro esempio, io ho una nipote che ha fatto il 4° anno di college in America e poi si è voluta diplomare il 5° anno là, perché c'era un accordo, diciamo, tra scuole americana e italiana. Allora là in America, vi faccio un esempio banale, in Italia tu l'8 in una scuola può valere 5 in un'altra e 10 in un'altra, perché si fa la valutazione su quello che i ragazzi fanno in quel contesto. In America invece a me non piace la X, la risposta mutua, è una cosa che ho sempre odiato, perché secondo me può essere anche molto fortunosa come risposta. Però intanto in America invece in tutte le scuole americane, tutte e 50 state, hanno lo stesso test in tutte le università, l'università e giurisprudenza è lo stesso test. Allora se a Yale uno risponde 100 su 100 e a...
1: Sì, ma stai parlando...
2: Fammi finire, dici. C'è un po' di democratica comunque.
0: La meritocrazia è generale, perché sullo stesso test in tutte le università si vede chi è più bravo e chi è meno bravo.
2: Insomma, non mischiano tutte cose, va, invece noi mischiamo tutte cose.
1: Ma sono sistemi completamente diversi, il problema sta là.
0: Parlate con professori di tutte le scuole, non si fa la meritocrazia sul valore dello studente, ma sul contesto nel quale lo studente esprime la sua preparazione. E per me questo è assolutamente sbagliato, perché tu alla fine puoi trovare il mostro che sei una scuola dove naturalmente va e per poi che prende 10, però non viene valorizzato, e poi magari uno invece sì, vale 5, però è una scuola di ciucci e magari trova.
1: Ma mo io ero già asturia secondo il tuo ragionamento.
2: Cioè, ignorante proprio. Scusa,
1: questo è ignorante. Già trasferì.
2: Questo è ignorante.
1: E mi stai confondendo, questo sì, quello no, quello forse, quello
2: sta
1: va
2: parlando
1: bene, quello
2: di
1: no.
2: Me, sta parlando di meritocrazia. Noi primi ci lamentiamo che vogliamo la meritocrazia e poi mi scambiamo tutte cose.
0: La meritocrazia.
1: Vabbè, ci dobbiamo fermare.
2: Ci siamo fermati.
0: Mamma che vanno a chiedere un piacere per un sur. Ragazzi, stiamo... Non è...
2: Hai ragione. Sì,
1: vabbè,
2: è così,
1: quella è
2: così.
1: Un'abitudine di casa nostra. Allora, siamo ormai a metà del 2026 ed esistono ancora...

0: ancora spiagge divise in due per uomini e donne?
1: Sì, sì.
0: Ed è pure una spiaggia comunale?
1: Sì, sì.
0: E i triestini ne vanno anche fieri?
1: Sì, sì.
0: Putin mina!
2: Guarda, sa, dice l'artista se stessero poco zitti, di me ne ha fatto un macello.
0: Vabbè, dai. Ha espresso tanti concetti in poco tempo. Dai, su, forza.
1: Ignoranza.
0: Sam Smith, grande canzone questa, ragazzi.

0: ho fatto una domanda poi ovviamente alla solita intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza ha delle aberrazioni, cioè delle allucinazioni, non dice sempre la verità.
0: No, ho fatto una domanda molto semplice, non ho chiesto una verità. Ho chiesto come mai piace così tanto questa spiaggia pedosin ai triestini. E la risposta è interessante, perché dice che molti amano la libertà assoluta e l'assenza di giudizio, perché la separazione dei sessi elimina completamente il desiderio di apparire. Le donne in particolare apprezzano la libertà di prendere il sole senza lo sguardo degli uomini.
1: Ma capisci, UFO triestino apprezza la cosa, lo fanno i musulmani su dittatori.
0: Non sto dicendo che ci hanno ragione.
1: Allora,
0: Sto spiegando.
1: Che stai dicendo?
0: Sto spiegando.
1: Hanno torto.
0: Sì, ma facendo la domanda.
1: Se no hanno ragione i musulmani.
0: No. Aspetta, ma là è diverso, perché il musulmano.
1: Non è diverso.
0: Sì, perché il musulmano dice.
1: Non è diverso.
0: A parte che ti devi coprire sempre.
1: Ma se io triazzino cammino con burka, perché non vuole
0: vedere. Burka,
1: poi si mette un chador triazzino perché non vuole avere giudizio dei capelli fatti o meno. Lo fa l'iraniano, no. È sbagliato. Noi siamo democratici.
0: Sì, ma non sto dicendo che è giusto, io ho chiesto il parere.
2: Allora, guarda che
0: mentalità, chiedendo a un triestino, dici come mai tu difendi questa spiaggia? Loro ti dicono che, per esempio, nel settore femminile regna un'atmosfera di grande socialità, mentre il settore maschile è storicamente noto per essere silenzioso e tranquillo. Cioè, si va proprio lì per ritagliarsi un momento di pace e totale relax senza il caos della spiaggia mista.
1: Ma secondo te è giusto?
0: No, non so.
1: E allora, basta, finita. Cioè. Che domanda?
0: Vabbè, era per confrontarsi con quello che pensano i triestini.
1: Ma che poco stanno sbagliando i triestini? È sbagliato proprio che un'istituzione come un comune ci abbia una spiaggia così. Cioè, è proprio sbagliato. Cioè, è anticostituzionale. È anticostituzionale. Cioè, non può stare una cosa in divisa, maschio e femmine.
0: Ma ripeto, non sto dicendo che.
1: Già facciamo pure come una volta le classi maschili e le classi femminili. Ma si esce vannaccia. Capi come la mentalità pronto
0: fa una confusione. Pronto
3: buongiorno ragazzi, sono Enzo
0: in che sezione ti mettevano a te?
3: Quando mi vorrei una
1: infatti ma si sente dimmi.
3: Volevo dire una cosa. Prima di tutto mi meraviglia che lui figli entroccio come voi stanno facendo pubblicità a Vannacci.
1: Che se li abbiamo abboccato, sì.
3: Ecco, e poi un'altra cosa, e potete arguire come avete fatto voi la prima telefonata, perché sono andato un sacco di tempo, prima l'editoriale che ha fatto le prime.
0: È capitato, ragazzi.
3: Volevo dire a quello prima radioascoltatore che ha paragonato. A Vannacci con la luta.
0: Allora, avevamo fatto tanto per celarla sta cosa, arrivi tu. Chiatto, tomo,
1: Dici. Vabbè, se n'è andato.
3: Avete fatto bene a ricordarlo, per tutto rispetto a Uto.
0: Ecco bene, qua, ciao, grazie, dissociamo.
1: Pronto. Buongiorno. Sì, salve, puoi parlare.
4: Buongiorno.
1: Salve.
4: Non
1: si sente niente, non si sente.
0: Mi sentiamo malissimo, metti bene il telefono. Pronto?
4: Devo
0: togliere
4: il
0: vivavoce. Levalo il
1: vivavoce. Non si sente niente, è inutile che chiamate, capisci? Cioè, è sciocco fare una cosa che poi non funziona.
0: Riproviamo, pronto?
1: Ci sei? Vabbè, andiamo avanti, vai.
0: Benissimo. Nello,
1: vai. Pronto?
4: Pronto Marco, pronto Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, ciao.
4: Salvatore da Trieste.
1: Ciao, Salvatore. Ah, sei vicino alla spiaggia.
4: Esatto. Cioè, volessi c'è signore, no? Che sta la turistica se l'hai mandato. Ma perché non devo lì da fianco? Si chiama Lausonia.
1: No, è un fatto, di principio, cioè se noi abbiamo l'eguaglianza.
4: È una vita che sta spiaggia così aperta.
1: Lo so che è una vita, ma non è che tu sbagli per una vita, è giusto che sia così.
4: No, ma è una cosa caratteristica.
1: È medievale, dai, amico mio, no? Separare gli uomini dalle donne, dai.
4: Però sai, è una cosa che dura da una vita,
1: ma chi c'ha azzecca? Può durare pure tutta la vita, che significa? Sembri sbagliate.
4: Sì. Ma no, su fatto che la turista voluto fare.
1: Ma coppa spiace che ha tutti i sacani a turno, cioè che te. Ma che vantaggio di? Non può che ciusciamo, ci vuole, no?
4: Infatti
1: ciusciamo ci sta, lo sacca. Che sto dicendo? Che faccio? Separiamo?
4: Sindaco che a nato posto, sempre a Catrizia, barcola sul lungomare, no?
1: Sì.
4: Il sindaco ha avuto a mettere una siepe lungo la strada.
1: Perché?
4: Perché stanno i colpiti, non solo, proprio un coppo cemento, diciamo. Proprio, quindi con la macchina si faceva un incidente che fa. la voleva mettere una siepe proprio per non far vedere al di là.
1: Ah, proprio Nuvizia e Trieste, a cumigliare il film, ne so, ho capito.
4: Esatto, perché Trieste sì. È proprio malato, proprio solo, proprio male.
1: Isso, proprio, Vabbè, cioè, è commigliato qui il film, va bene. Okay.
0: Stiamo facendo un incidente diplomatico con Trieste. Poi
1: ci chiamiamo Trieste.
0: Esatto, va bene.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimino, ragazzi. Pubblicità e torniamo, vai.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora torniamo in diretta. Stavo sempre poi chiedendo, no, se è una cosa legale questa spiaggia.
1: Lo penso di no.
0: E invece sì.
1: È anticostituzionale.
0: E invece no, perché c'è una differenza tra discriminazione e servizio differenziato. Perché dice, è un tratto di spiaggia talmente piccolo rispetto a tutta l'altra spiaggia libera che c'è, che è una libera scelta andare lì, e quindi c'è una consapevolezza. Ah. E non è che viene vietato a qualcuno di andare o non andare, o di dire o di fare. Quindi
1: è vietato a me maschio di entrare su questo tipo di spiaggia.
0: Dal lato della donna.
1: È
0: un servizio differenziato. Tu ci dici, puoi andare sulla spiaggia, ma non puoi stare tra le donne. Devi stare se vuoi stare promiscuo.
1: Hai capito che è medievale questa cosa, no?
0: Ho capito, però non è generalizzato.
1: Stai girando a tu. Sei
0: a me non piace, no?
1: E basta, punto.
0: No,
1: non ti piace, per stare trovando le giustificazioni.
0: Non sto trovando le giustificazioni.
1: Non ci piace. A noi di essa, non chi schizzo, sta cosa non piace.
0: Oh.
1: Punto. E basta. Andiamo avanti.
0: Però.
1: Devi dare una decisione, cioè non ti piace, basta, punto, non troviamo discriminazione, cioè giustificazione. Andiamo avanti, abbiamo 4 minuti ancora, vai, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Ciao, pronto?
1: Ciao. Sì, ci sei, vai.
2: Ciao, sono Nando, senti, io volevo intervenire su entrambi i temi, però diciamo, visto che si sta parlando di questo fatto della spiaggia.
1: Prego.
2: Parliamo della spiaggia, allora,
1: sì.
2: Io... prima sentivo Marco che diceva, cioè, uno è libero di andare e di non andare in questa spiaggetta. Allora io dico questo, perché dobbiamo sempre giudicare? Quando non siamo d'accordo su un culto, una tradizione, poi dobbiamo sempre giudicare noi. Allora c'è una spiaggetta dove ci sta questa tradizione, e uno è libero di andare o di non andare.
1: Sicuramente.
2: Qual è il problema? Perché dobbiamo dire è una cosa medievale, è legale? Ecco, la spiaggia nudisti. Allora, la spiaggia nudisti. Uno è libero di andare o di non andare. Qual è il problema?
0: Lì sì, dove è regolamentata.
1: Sì, ma la spiaggia dei nudisti non vieta a te di entrare con il costume.
2: Anche noi abbiamo delle
1: tradizioni. No, aspetta, c'è sta una differenza.
2: Medievali.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ok, allora, parlo tu. Vai.
2: Io non sono d'accordo su quelli che praticano il culto della Madonna dell'Arco, che lunedì cannabis vanno in due santuari.
1: Ma è nata cosa? Dai, non diciamo stronza.
2: No, mica dico che è medievale.
1: Ma no,
0: è un'altra cosa.
1: Che
0: però scusami.
1: La spiaggia dei nudisti non vieta a me di entrare con il costume. È un monologo, scusami. È un monologo, stiamo discorrendo.
2: No.
1: Allora, tu hai detto la spiaggia dei nudisti. La spiaggia dei nudisti non mi vietano a me di entrare con il costume. Non ci vado io con il costume per un fatto di come devo dire?
0: Vabbè,
1: mi sentirei fuori luogo, però nessuno viene vicino a me a dire lei non può stare con il costume.
0: Anche perché se lo leva glielo fanno rimettere, capito?
2: Si prega di indossare il costume in uscita.
1: Vabbè, comunque però, a te piace.
0: Allora, non facciamo paragoni con altre cose perché è inutile. Io ti faccio una domanda. Cioè, tu sei di Napoli, immagino, vivi là?
2: Sì.
0: Ok, tu una spiaggia su un tratto libero gestito dal comune, la vorresti così anche qua?
2: Se c'è una tradizione, diciamo...
0: No, noi qua la tradizione non ce l'abbiamo, no?
2: Quasi secolare, di una spiaggetta. Perché non stiamo parlando di...
0: Vabbè, è chiaro il suo pensiero.
1: Ho capito il concetto, chiaro. Grazie.
2: No, di un lito che ha questa tradizione,
1: sì.
2: E diciamo a me che fastidio mi dà.
1: Appunto,
2: se voglio andare, vado su altri lì, su altri.
1: Vabbè.
0: In molti scrivono di un turco un turco napoletano.
1: Un turco napoletano, bravo, siamo nell'Ottocento. Ciao.
0: Le scene tra da mare, maschi da una parte e donne dall'altra.
1: Pronto?
3: Giangi.
1: Sì.
3: Noi dove andiamo?
1: E chi lo sa, ecco, posso dire questa cosa. Mi sento donna, posso entrare nel lato femminile?
0: E questo è un po' come il bagno.
1: Mi sento donna, che i trans dove vanno? Nel lato maschile o lato femminile?
0: Un'altra spiaggia, secondo me non ci vanno proprio là.
3: Prima Giangi ci divertiamo di più.
1: Madonna mia, come si fa?
0: Ragazzi. Va bene. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Sleita, ma che si vede un passaggio di nudi Sabina Luca, tu anduli fa.
1: caro amico.
0: Ragazzi, io ho solo detto che il costume.
1: Faccio i miei complessi.
0: Io ho solo detto che il costume glielo fanno rimettere, ma non ho specificato per quale motivo.
1: Pronto?
0: Il mio non era un denigrare. Attenzione.
3: Guarda, andate alla visione, mi sa che è Stefano De Martino.
1: Ma non so chi, non so chi. Ciao ragazzi.
0: Allora, dice pure questo amico, e allora togliamo anche WC per donne e per uomini, Mariano. Allora, Mariano, io ti dico una cosa, si potrebbe fare tranquillamente, a patto che tutti gli uomini
1: sono
0: imparino
1: le donne che vogliono
0: a fare pipì al centro della tazza e non a usare l'idrante sulle tazze.
1: Ci sono parecchie donne che vogliono la distinzione, ma non per un fatto di sesso, un fatto di pulizia.
0: Igiene, di igiene.

0: Ma com'è bella Pressu, ma chi anni 80, tutti sbagliato, tutto slabrato, bello.
1: È evidente.
0: Era proprio l'inizio del chroma key. All'epoca si chiamava chroma key, ma si chiama green screen. Si chiama green screen.
1: Ragazzi, level 42, lessons in love, qui su Kiss Kiss Napoli. Yeah. Allora,
0: che è Luca Tato?
1: Mi sono lasciato. Mi sono lasciato trascinare dalla pronuncia un po' English American Trump. Capito? Un po' così.
0: Dislessi, un inglese dislessi.
1: È un po' il mio, sì, sicuramente. Allora, ciao Stefano.
0: Non sono Stefano, ci somiglia, ma non sono io. Ma come ci ha fatto? Ci ha avuto pure un richiamo a fascia.
1: Allora. C'è questa difesa comunque di questa spiaggia con questo muro, che effettivamente è un po' bruttino da immaginare. C'è una spiaggia con un muro proprio, che poi io dico è una separazione, un recinto, è proprio un muro.
0: Un muro.
1: Cioè, brutto proprio. C'è una separazione proprio netta, chiara. Cioè, però a quanto pare ad alcuni di voi piace questa cosa. Vediamo cosa altro ci raccontate allo 0815466873. Rosario, tu saresti capace di far finta di essere gay pur di andare nella spiaggia per donne?
0: Ma ti fanno entrare? Cioè, se sono gay mi fanno entrare, non lo so. Non penso come fanno entrare, sì, mi vedono maschio. Che dice Asini? PD, che dici? Ma passato?
1: Allora,
0: pronunciato PD.
1: No, non lo so. Dice un amico, è anticostituzionale.
0: Come
1: dice,
0: so io, sì.
1: Io ho letto che non è così. È una tradizione difesa addirittura da tutti i triestini. Evidentemente è un retaggio del passato legato probabilmente alla città che fu influenzata dall'impero austro-ungarico. È una tradizione così come il sangue di San Gennaro. E ogni tradizione va rispettata.
0: Ah, perché in da chiesa fanno tra spartato l'uomo e femmina. Chi c'ha secco sangue di San Gennaro? Chi c'ha secco? Che vuol dire? Pronto?
1: Poi lì stiamo parlando di un culto
0: e poi
1: religioso.
0: C'è il culto di San Gennaro è così avanti che è addirittura laico. Cioè, è laico, cioè in un culto laico, non ce l'ha neanche la Chiesa in mano, o in un comitato di persone laiche. Cioè,
1: Putin, mina la pappa mura!
0: Eh sì, ha mutato il muro e Berlino.
1: Siete dei geni.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Sì, sono Lucio Bendramin, chiamo dal comune di Treviso.
0: Sì, dimmi.
2: Sì, state facendo discriminazione alla nostra spiaggia.
0: Ti piace? Ah, ok, parlano così là, non
2: pensi? Pensi sì, non lo so. Siete mitici, ragazzi.
0: Figurati, grazie, amico mio. Ciao, bello. Ancora tre minuti, vai. 0815466873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io dalla mia esperienza, io sono stato a Mykonos.
0: Sì.
3: Ci sta una spiaggia che si chiama, aspetta, come si chiama, Paradise.
0: Sì.
3: È divisa a metà ci vanno tutti promiscui e un'altra ci sta una piccola scogliera e una dall'altra orro vuota vicino.
0: Ma lei è la da cosa, non è che si
1: sta orro vuota.
0: Sorro vuoto là, non era
3: la piscina, maschio, femmina, i trenini, però c'è una semplice scogliera piccolina che tu comunque vieni quella da là.
0: E certo.
3: C'è anche una due,
0: tu fai pochi spicchietto, insomma.
3: Sì, ciao.
0: Ciao caro. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: No, dire che posso intervenire sul fatto della scuola.
0: Come no, caro? Sei qua, vai.
4: Non potevi intervenire perché non pigliava lì. Niente, è un'idea geniale di una professoressa di 40 anni fa nei confronti della scuola dove frequentava la figlia,
0: sì,
4: elementari. Allora questa professoressa ha l'idea di costruire in classe un albero del merito. Costruire questo albero, e sì, in base al merito mettevano i bigliettini del bambino e dei voti attaccati a quest'albero del merito.
0: Sì, sì.
4: Bene, questa cosa,
1: cioè, per tenere sempre i voti sott'occhio di tutti?
4: Esatto. E nacque una gara all'interno della classe che poi si spalse anche da altre classi. Perché quella cosa lì stimolava molto alla correnza, diciamo, tra bambini, le gare tra di loro, tra bambini e bambini.
0: C'è chi la vede sbagliata sta cosa, che dicono, no, vabbè, tu allora che il canne è buono sa da discriminate, no, capito, no, con me?
4: Però questa cosa qua
0: sì,
4: stimolò molto ai bambini, a partecipare, tanto è vero.
0: Dipende dai punti di vista, caro amico. Sì o no, ecco, dipende.
4: Vabbè, però questa cosa, io ci ho parlato di 40 anni fa, non
1: Dio. Per fortuna, amico mio.
0: Senti, oggi c'è la cosa, mischiamo tutto assieme e celiamo la mediocrità con l'eccellenza e mettiamo tutto assieme, capito?
4: Però dobbiamo vedere in classe questi ragazzi così.
0: E sul punto di vista, o mischiamo tutto cosa così il mediocre non si differenzia dall'eccellente, oppure gli eccellenti mettiamo una parte di mediocre nato, è discriminatorio, e quindi siamo tutto virtuale. Va, siamo tutto virtuale. Ma così, siamo tutto virtuale.
1: Attenzione, arriva un messaggio. Gennaro, napoletano da Reggio Calabria, dice: io ci sono stato al Pedosin di Trieste. E pubblicità per entrare costa pochissimo, però non avete idea cosa vuol dire stare al mare senza a mugliere, che insomma sta tutti.
0: Va bene, noi ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è una canzoncina, pubblicità, una canzoncina, e poi abbiamo l'ultimo.
5: Minola.
0: Eh sì.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Con il Black Friday d'estate di

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buona domenica, ce lo dice Saif. Siamo in chiusura di questa mattinata. Come dire, con le due notizie date, una ventatina di retro. Con questo muro.
1: No, interessante il suo.
0: Con quelle cose. Bello, insegniamo ai bambini a competere, a lottare fra di loro già a 8 anni. Bellissimo. D'altronde li dobbiamo abituare alla giungla capitalista. Mica dobbiamo formare persone a cui magari un giorno, per caso, per assurdo, gli venga in mente di cambiarlo il sistema di cui sono schiavi. Penso sia leggermente
1: critico.
0: Però
1: è uno spunto per domani, questo qua. Può essere uno spunto per domani. E parliamo della meritocrazia. Cos'è la meritocrazia? È giusta la meritocrazia o è giusto come si fa in Italia? Chi meglio conosce, meglio vannanza.
2: Ma questa non è un'anomalia.
1: Cioè, se io ho un ragazzo che è un bravo ingegnere e un altro che sa così in ingegneria l'ha accattato, chi ha da pigliare posto? Un bravo ingegnere o l'ingegnere che non se l'è comprato?
2: È bravo ingegnere.
1: È bravo. No. Che c'è discriminazione, po'. E che fa? Allora chi là che se l'ha accattato non va da nessuna parte. Sembra tutto puntuale, capito? Cioè, questa è la meritocrazia. Cos'è la meritocrazia? Serve la meritocrazia nella società? O come in Italia, per esempio, si sono figlio uno, faccio disco, si sono mio padre fa l'opera e faccio musicista, sì, cazzo che faccio disco. Ma se sei cazzo, faccio una cosa. Però, ma chi è bravo?
2: Ma
1: chi è bravo? Perché chi non lo fa? E chi lo fa? Ma l'Italia è fatta così.
2: Ci sono tantissimi cantanti di umili origini,
1: tantissimo, cioè. Ma non tutti. Pesacani, ci stanno pure chi è figlio di. Per esempio, quest'anno abbiamo visto Sanremo con 3 figli di.
2: In che senso? Se metti così è ambigua, se la metti così è ambigua.
1: Abbiamo visto, saremo con 3 figli di, e noi italiani abbiamo detto: vabbè, ma che fai? Ma è logico, perché se era tua figlia non mi andavi. Se era tua figlia non l'aiutavi, eh? Io sono un notaio, c'ho mio figlio che fa il notaio. Un altro che fa il figlio dell'operaio e studia per notaio, non lo fa notaio. Faccio rigiulare, fai rigiulare. Che stai? Quindi siamo nel 1700, quindi ci siamo un po' abituati a questa idea. Cos'è la meritocrazia?
2: Allo stesso tempo, però, scusami, non è che perché uno è figlio di.
1: L'Italia non è l'America, cioè, però se uno... non è la Cina. Cioè.
2: Però se uno è figlio di, non è detto che perché è figlio di, allora tu
1: ma
2: non
1: è detto manco che un figlio di è sempre figlio di e fa sempre tutto.
2: Ma che vuoi?
1: Non c'è mai visto un figlio di che ci hanno detto non si può, non può fare. Cioè, sta là un figlio di.
2: Guarda, c'è un video bellissimo.
1: Un figlio di Amendola fa Amendola, un figlio di Gashman fa Gashman. O figli e kill fa kill.
2: Ma se sono cresciuti così.
1: Per forza.
2: Scusami, anche un figlio di un grande avvocato, solo che non è famoso.
1: Io sono figlio in operaio, c'ha fatica con te. Capisci? Se papà era un grande attore, se papà era.
2: Guarda.
1: Era Cashman, secondo te, i mosse vacca.
2: Fermi,
1: ma adesso non è. Se siete figli e Cashman, mosse vacca con te.
2: Dammi un attimo di bianco, Nello, devo risponderlo per forza.
1: Non è meritocrazia, che.
2: Guarda, che tu stai lavorando col meglio del meglio.
1: Figurati, Rossam! Figurati quello che si.
2: È che vuoi. Sii felice di quello
1: pronto.
2: Che hai, pronto?
1: Che mi fa? Dici.
2: Comunque volevi parlare domani della meritocrazia, l'hai fatto oggi.
1: Dimmi caro.
3: Mi stai facendo incazzare Stefano.
1: Non so Stefano. Questo fatto, che sono tale e quale, ma non so.
3: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, caro, ciao bello.
2: Ciao.
3: No, sai, come ora mi scritta la palestra, mi firma una parte,
1: non esiste, chi chiama a fare palestra?
3: Che andiamo a fare?
1: Che andiamo a fare in palestra? No, è bello, è uncinato. Appena dillo.
2: Diego, oggi ti servi solo per la maglia, Linkin Park, rispetto. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, ci sei, ciao, sì.
3: Ah, scusami, è de Fernudo.
1: Sì, amma Fernudo, ce ne amma, sì.
3: L'ho
1: aspettato,
3: a me si rimane però, così è il cadavere.
1: Amma
3: mia.
1: E che caldo.
2: È il prezzo da pagare per essere belli, sì.
3: È vero. Senti, ma io
1: tu.
3: Ho di telefonare un poco prima per sapere questo argomento delle spiagge, ma loro purtroppo.
2: Aspetta, c'è un amico.
4: Ma la cosa più bella, sapete qual è? È sì. Che tutti quanti dicono: ma dico, sei grande, sei un rocchettaro, Linkin Park, tutti. No, vero, vai a Primark, riesce una maglia.
2: Cioè, scusa, no, torna qua immediatamente, Diego. Cioè, tu non sai chi sono quelli che hai sulla maglietta? Cioè, non sai chi sono i Linkin Park?
1: No, se metto così, per far capire a merito, grazie, ma chi lo dai la maglietta?
2: E solo perché l'hai pagata poco, tra le altre cose.
1: E non lo so.
2: 10 euro.
0: Io non ho parole.
1: Bello, bello, bello. Va bene, signori, vabbè, finisci questa puntata.
0: Sì, perdonaci, ci dobbiamo salutare. Grazie, un abbraccio.
1: A domani,
0: sì.
1: A domani.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: allora, torneremo, cioè, torna lui domani. Io domani
1: ci sono.
0: Ah, no, scusa, io torno. Gabami mi sposò.
1: C'è partito.
0: In casa mia mi stavo sposando oggi, scusatemi, no, è domani.
1: No,
0: è domani.
1: Domani c'è, eh? Dopodomani non c'è. No, domani. Perché chi la notte da ci do che ci do, eh?
0: Ci riposiamo.
1: Salda cucca.
0: Ma ti fai fatto tu?
1: Da va bene, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui Rosario Verde, grazie a Nello Iorio, come avete potuto vedere arriva Diego Armando Maradona Junior con Gianluca Miranda, che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: 23 giugno 2026, 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
3: Da Diego Armando Maradona Junior.
2: Caro Diego, buongiorno anche a Nellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. È la settimana di Massimiliano Allegri, la settimana di Massimiliano Allegri perché? Perché domani tornerà il presidente Aurelio De Laurentiis in mattinata dall'America, da Los Angeles, e ovviamente sarà pronto a far firmare questo contratto triennale a Massimiliano Allegri, che in queste ore si libererà dal Milan. Insomma, sono ore caldissime per Massimiliano Allegri al Napoli. Poi capiremo anche quando ci sarà la presentazione, tutte le strategie di mercato con il direttore sportivo Manna, anche se qualche nome in caldo c'è. E poi il mondiale in America con come dire, ragazzi, come descriverlo, il mago Leo Messi, che ci fa emozionare ancora a 39 anni. Tra l'altro domani compie 39 anni Leo Messi e ci fa ancora emozionare, ragazzi, veramente una partita di gestione delle proprie energie, lo dicevamo con Diego pochi minuti fa, di gestione delle poche energie. Il primo gol è quel gol che fa sempre lui, corre, arriva da dietro di piatto, di sinistro, lo mette nell'angolino.
4: C'è il 90% di gol su quella palla.
2: Ha sbagliato anche un calcio di rigore, ragazzi.
4: Esatto.
2: Ha sbagliato anche un calcio di rigore che francamente non so come l'arbitro non aveva fatto a vedere. Poi dopo il VAR lo ha richiamato, in due su Lautaro lo hanno falciato. Un'Argentina che tutto sommato ha saputo anche un po' soffrire con l'Austria, però insomma poi quando c'ha la palla quello lì con la numero 10 te la fa girare, te la mette da tutte le parti.
4: Diciamocela tutta, poca Argentina ieri, non un'Argentina, l'Argentina che gioca meglio del mondiale dello scorso mondiale, ha più fluidità, c'è un giocatore che c'ha una, ragazzi, non mi dite niente, ma Enzo Fernandez è un giocatore,
2: mamma, che giocatore clamoroso. Se ne va dal Chelsea,
4: dice che ha fatto col Real Madrid. Ma è un giocatore clamoroso. E in più, io faccio l'allenatore, studio quotidianamente e guardo partite. Se c'hai uno così, no? Cioè, non puoi c'è stata ieri una frase in conferenza stampa di Scaloni,
2: sì,
4: che è meravigliosa e fa capire
2: La grandezza
4: di Scaloni e fa capire la grandezza di una squadra quando appoggia un allenatore. Dice: io devo fare poco, mi devo far trovare pronto quando viene il mio turno, perché poi il resto lo semplificano loro. Cioè, che deve dire più un allenatore perfetto? Quell'altro, il 10, è un... qualcosa di
2: meraviglioso,
4: inspiegabile, ragazzi.
2: È meraviglioso.
4: Cioè, qua stiamo parlando di un ragazzo che segna da 8 partite consecutive ai mondiali. E un ragazzo che ha fatto 18 gol. Quanti ne ha fatti? È il marcatore all time.
2: 18 gol, occhio, perché
4: a
2: c'è
4: 39 anni.
2: C'è Mbappé che gli ha fatto doppiette a 16 e gli mancano altri 3 mondiali almeno.
4: No, vabbè,
2: però insomma, Mbappé, numeri clamorosi.
4: Mbappé ritorna, cioè sarà lui il top scorer all time. Il problema, sai qual è? È che questo, se continua a fare 2 gol, cioè questo c'ha la media di 2 gol e mezzo a partita.
2: Sì, no, ma è incredibile. 5 gol in 2 partite a 39 anni.
4: Ha sbagliato un rigore,
2: ragazzi.
4: Ha sbagliato un rigore.
2: Sì, no,
4: cioè, è quello che tu mi dicevi. Voglio sempre precisare, perché se no niente a che fare con mio padre è un altro livello, e mio padre è un marziano,
2: è un extraterrestre. L'abbiamo sempre detto questo.
4: Però ragazzi, io se vedo un ragazzo di 39 anni, no? E questo per esempio è un discorso, tu lo sai, no? Io preferisco Messi a Ronaldo, però questo è un discorso che per esempio faccio anche per Ronaldo. Cioè, 39 e 41 anni che io li vedo al 90esimo che ancora corrono, che ancora vanno a pressare, che ancora... Ieri io sono andato a vedere, io ho visto la partita con degli amici al Caffè degli Azzurri, e praticamente a un certo punto io dicevo: ragazzi, voi vi rendete conto dietro tutto questo che cosa c'è? Cioè, questi sono ragazzi che sono 40 anni che fanno sacrifici, stanno sempre bene fisicamente, corrono sempre, si massacrano. L'Argentina gioca con la Giordania l'ultima partita del
2: figurati
4: del,
2: cioè, sei gol messi.
4: No, questo c'ha nelle corde di finire il girone con 7-8 gol.
2: Sì.
4: Il girone,
2: cioè, sì, è pazzesco.
4: Poi c'è da dire anche che la Francia c'ha un fenomeno, perché pure quell'altro fa paura.
2: La Francia c'ha anche 11 giocatori, però, ciao, che sono clamorosi.
4: Ciao Lise, ciao Lise,
2: rosa è folle.
4: Ciao Lise,
2: folle.
4: C'è la Spagna, però ragazzi, per me ancora oggi, fino a quando si allaccia le scarpe, quello fa la differenza sempre. Per, sai per poi qual è la differenza già che io vedo nell'Argentina nei riguardi di Messi? Cioè, l'Argentina è una squadra che gioca e devota a Messi. Cioè, io non so se tu ti rendi conto, i giocatori quando possono fare un passaggio diverso. Ieri Paredes sul secondo volo, Paredes deve calciare, invece apre il controllo e gliela dà a Messi.
2: Sì, l'ho visto.
4: A fianco. Lo fanno sempre. La Francia con Mbappé non lo fa, il Portogallo con Ronaldo non lo fa. Questo è una dote, è un gruppo, è un grande gruppo. Vabbè, comunque.
2: Sì,
4: andiamo.
2: Sì, no, si vedono poi anche nelle immagini dove Messi cammina
4: oggi,
2: e poi tutti dietro di lui. Insomma, poi voglio dirti anche un'altra cosa.
4: Però ferma, prima di dici un'altra cosa.
2: Anzi, altre tre cose.
4: Allora vai prima tu, vai.
2: Vai. Allora, no, Otamendi clamoroso, un cane da presa, ragazzi, non ha mollato gli avversari per un attimo, appena si avvicinavano all'area di rigore dell'Argentina ringhiava. E poi dopo ieri ho deciso una cosa, voglio Molina al Napoli, Diego.
4: Mamma mia,
2: solo
4: ragazzi.
2: Questo, voglio Molina al Napoli, cioè a me non interessa di tutto,
4: che
2: di tutte quelle che sono le dinamiche, voglio Molina al Napoli, lo esigo proprio, perché parliamo di un calciatore fortissimo. Poi le dichiarazioni di Julian.
4: Questo ti stavo per dire.
2: C'è Maretta, tra Atletico e Julian, perché poi l'Atletico ha risposto tramite Diario AS, giornale famosissimo in Spagna, e l'Atletico ha risposto dicendo: se qualcuno vuole Julian, ci sono 500 milioni di euro di clausola da pagare, può prenderlo. E Julian ieri ha dichiarato, per chi non lo sapesse: è arrivato il momento di cambiare, voglio realizzare,
4: sì,
2: il mio sogno. Il suo sogno, detto internos,
4: ha detto: noi abbiamo
2: giocare per il
4: ha detto io ho parlato con la società, con chi di dovere, ho manifestato il mio pensiero, e per me
2: andare al Barça,
4: che per me ha detto la cosa migliore in questo momento è andare via. Non sono molto d'accordo dall'Atletico.
2: Si prevedono degli scontri estivi, diciamola
4: si
2: così.
4: Si prevede Julian che continuerà a giocare nell'Atletico, per me.
2: Potrebbe essere.
4: Mo ti voglio, vedi il voglio vedere il tuo patriottismo dove va. Oggi pomeriggio per chi tifi, per il Portogallo o per l'Uzbekistan?
2: Il Portogallo tutta la vita.
4: Scusami, ma l'Uzbekistan c'ha tutto, ma c'ha tutto lo staff italiano.
2: Io questo mondiale tifo. Io questo mondiale tifo. Portogallo, Argentina e Norvegia, che ieri mi hanno fatto a ricreare
4: a proposito di
2: l'esultanza della nave,
4: no,
2: l'hai vista?
4: A proposito di fenomeni, quell'altro il pallone che tocca lo butto in porta.
2: È pazzesco.
4: Cioè, guarda, è una cosa incredibile, è un 9
2: clamoroso. Non c'è niente
4: clamoroso. Hai visto il secondo gol,
2: sì,
4: che ha fatto? Cioè, il secondo gol è irreale, perché è una palla tutta storta.
2: Sì.
4: Cioè, lui destro apre, lui sinistro apre il destro, la mette sotto alla traversa, una cosa incredibile.
2: No, vabbè, ragazzi, comunque tra una cosa e un'altra, comunque stiamo vedendo delle belle partite a questo mondiale, lo possiamo dire. Diego, partiamo con il filo diretto 081 546 6873, perché come ho detto poco fa è la settimana di Massimiliano Allegri. Dimmi che vuoi
4: no
2: dire?
4: Questo stavo dicendo.
2: Sì.
4: Domani torna il presidente.
2: Domani torna il presidente in mattinata.
4: Oramai Amorim è già stato su 10 urne che è stato ufficializzato, però non liberano Allegri. Ieri pomeriggio mi ha fermato un nostro radioascoltatore per strada e mi ha detto: Diego, domani chiedi anche a Gianluca, secondo te è una tattica del Milan per farci perdere tempo? Tu lo sai che io all'inizio non ci pensavo e non credevo a questa cosa, però ragazzi, più passa il tempo, il Milan comunque non lo libera Allegri e comunque ci sta creando un danno. Stanno lavorando lo stesso sotto traccia, non ci prendiamo in giro, dai. Cioè, comunque Allegri e Manna stanno lavorando.
2: Secondo me è questione prettamente burocratica, con i problemi che ha avuto il Milan, che ha dovuto pensare a rifondare, più Allegri che giustamente, l'abbiamo detto più volte, esige dei soldi, perché è stato esonerato e quindi vuole fino all'ultimo centesimo dei soldi che gli deve dare il Milan, e io sono d'accordo con lui, e quindi ovviamente aspettiamo. Io credo che tra oggi e domani si sbloccatica, con i problemi che ha avuto il Milan, che ha dovuto pensare a rifondare, più Allegri che giustamente, l'abbiamo detto più volte, esige dei soldi, perché è stato esonerato e quindi vuole fino all'ultimo centesimo dei soldi che gli deve dare il Milan, e io sono d'accordo con lui, e quindi ovviamente aspettiamo. Io credo che tra oggi e domani si sbloccherà la situazione con l'arrivo del presidente

0: non è che uno possa andare a dire sempre il mio cuore il suo padre. Eppure Messi, che anche se fa mille gol, per me è sempre il numero uno, è sempre lui. Quindi vabbè, un fatto già ridetto, solo gli sciocchi fanno i paragoni, comunque alla fine lasciamo stare.
1: No, vabbè, paragoni basta, ragazzi. Godersi quello che è stato il marziano, sì, Maradona, godersi quello che oggi è Messi, va bene così.
0: Ma boh, però mettersi paragoni nel senso che.
1: No, ma non ha senso farli.
0: Il campione, quello è Maradona, che è al di fuori del pensiero umano, credo.
1: Sì, sì, no, ma l'abbiamo detto più volte. È inutile continuare la discussione, Antonio.
0: Niente, una volta che è caduta la linea, volevo parlare pure un po' di Allegri, nel senso che io sono stato con te per Allegri. Insomma, l'italiano pure mi piaceva, però diciamo che era un po' un usato da vedere, mentre Allegri credo è più un usato sicuro, no? Diciamo,
2: sì, certo.
0: come una Ferrari che ha fatto un sacco di chilometri, me ne farà ancora molti.
1: Esattamente.
0: Allegri c'è un potenziale enorme, credo. Ognuno ha il suo punto di vista, credete che farà bene.
1: Così è.
2: Lo speriamo tutti.
0: Ragazzi, vi dico niente, vi auguro una buona giornata. E mi saluto mia moglie Assunta, i miei figli Orlando e Mena.
1: Salutiamo Orlando e Mena.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ragazzi,
2: ci uniamo a questo saluto. Giallo, dammi il telefono.
1: No,
2: lo stai guardando troppo spesso.
1: Andiamo da Gennaro.
2: E non ridere.
1: Cioè, Gennaro,
2: non ridere, non puoi ridere.
1: Vero, manco
2: non puoi ridere,
1: hai ragione.
2: Vai.
1: Gennaro, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, Gianluca buongiorno.
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
3: Buongiorno Diego.
2: Ciao, buongiorno Gennaro.
3: Gianluca, che stai guardando un po' adesso?
2: Infatti io l'ho tolto, stai esagerando.
1: Sono ore calde ragazzi, molto molto calde.
2: Se non io sai le cose non le dire.
3: Vai. Prima di tutto volevo ringraziarvi perché mi fate compagnia tutti i giorni.
2: Grazie.
3: Qui a Parigi con questo cavallo, cioè ci stiamo facendo arrosto.
2: Ma tu lo sai, io sono venuto a Parigi a ottobre? Sì, ottobre. Ho portato i bambini a Disneyland. Marona, già facevo un freddo.
1: No, ma là è o è freddissimo o è caldissimo,
2: cioè,
1: un clima terribile.
2: Non sto scherzando, un freddo clamoroso.
3: La città al mondo dove puoi avere le quattro stagioni in una sola giornata.
2: È vero, lo sai che in realtà io questo l'ho riscontrato anche negli Stati Uniti, a Miami. A Miami io stavo, faceva 86.000 gradi.
1: Dopo un secondo
2: dopo
1: temporale.
2: Dopo 30 secondi un temporale, sì, che sì, faceva un
1: tropicale.
2: Freddo clamoroso. Comunque, stavo dicendo, Parigi... ho trovato una città molto bella, molto bella. Io non la conoscevo.
1: No,
2: mi piace,
1: meravigliosa.
2: Mi piace, Parigi. Mi piace molto.
3: È una bellissima città.
2: Mi piace molto, però per chiudere, sì. Non so se ci vivrei.
3: Lo so, io lo dico sempre. Per quelli che
1: tu vivi proprio a Parigi, Gennaro.
3: È bella viverci da turista.
1: Vivi proprio a Parigi?
3: Io sono 32 anni che sto qua.
1: Ah, ma in che arrondissement?
3: 19esimo.
1: Ah, ok.
3: Praticamente.
1: Ok, no, vabbè, comunque parliamo di una città meravigliosa, strepitosa e bellissima, però fa o freddissimo o caldissimo, ma rimane una delle città più belle del mondo, sicuramente.
3: C'è stato qua per la festa della musica, gente che ha sbagliato coppe in macchine scassate.
1: Ma lo sappiamo. Ma Kvara te lo vai a vedere ogni tanto?
3: Come?
1: Kvara te lo vai a vedere ogni tanto?
3: Naccia, la mia, ecco di ciò fa. Io ho avuto il piacere anche di vedere il tuo papà, Diego. Avendo 66 anni ho visto anche il tuo papà.
2: Beata a te.
3: Ascolta, allora, volendo parlare di calcio, due considerazioni.
1: Vai.
3: Partita di ieri dell'Argentina, io ho notato pure un Lautaro Martinez che ha conquistato almeno un centinaio di palloni, più un Oriali che un attaccante.
2: Lautaro quando si mette la maglia dell'Argentina cambia.
3: Non lo so che gli succede.
2: Inizia ad essere.
3: Lo dicono, o praticamente gioca solo per l'Argentina. In Italia non l'ho mai visto giocare così.
2: No, molto, molto bene. Anche se io sarò impopolare, ma per me Julián è più forte.
1: Ma che dubbio c'è?
2: Per me, Julián
1: non ho dubbi al riguardo ad oggi. Non ho dubbi, per me Julián è più forte, ragazzi. Per me Julián è il titolare dell'Argentina. Però chiaramente Lautaro è esperienza, è una macchina da gol, però ovviamente quando parliamo di Julián parliamo di uno dei talenti più grandi che oggi ha il calcio, quindi ovviamente Lautaro rimane fortissimo, però Julián secondo me è ancora più forte.
3: Io voglio vedere Lautaro Martinez quando Messi lascerà la nazionale, perché adesso si mette al servizio. Gioca per la squadra.
2: Come giusto che sia.
3: Come giusto che sia.
1: Come tutti, come tutti.
3: Che sia. Ah, pare che per esempio in Portogallo hanno arricciato un po' il naso per il fatto di

0: del grande campione portoghese
1: Ronaldo.
0: Si deve mettere lui un po' a servizio della squadra.
1: Sì,
0: invece
1: vabbè,
0: che la squadra
1: lui...
0: al suo servizio.
1: Comunque, vabbè, parliamo di un'età anagrafica di molto, cioè 2 anni in più, su quella soglia d'età sono tanti, e ovviamente poi il diverso ruolo, secondo me, poi dà molto. Comunque, vabbè, parliamo di 2 fenomeni strepitosi, ragazzi. Cioè,
2: niente da dire.
1: Parliamo di 2 macchine da gol, sicuramente.
0: Un'ultima domanda: Allegri, non Allegri, viene, non viene. Ma fa
1: è vero, il Napoli non si fa mai niente di sereno e capito e facile. Tutti ufficializzano gli allenatori, noi dobbiamo spantecare per un mese e mezzo.
0: Inchiostro per la stampa, dobbiamo sempre essere...
1: È vero, però dai, arriverà il momento in cui verrà ufficializzato Allegri. Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccione.
2: Devo
1: ciao.
2: Dire la verità che il Napoli è una metafora della mia vita. Cioè, fa mai una cosa senza spandaca.
1: È vero.
2: È così. È vero.
1: Ma non solo nelle trattative con allenatori e giocatori, ma anche in campo.
2: In generale, io proprio.
1: In campo, per esempio, bisogna soffrire fino alla fine, fino all'ultima azione. Però, dai, è bello seguire, amare il Napoli e tifarlo anche per questo. Perché, comunque, poi dopo la gioia, quando avviene un qualcosa di bello, negli ultimi anni, per fortuna, siamo stati testimoni di tante cose belle, è superiore rispetto a quella degli altri. Feste scudetto testimoniano a confronto, diciamo, se le vogliamo mettere a confronto le feste scudetto degli ultimi anni, quella del Napoli è stata leggermente superiore. Aspettiamo a rispondere a queste domande che arrivano altre 420 00 00.
2: Luca ci fa una domanda. Luca, noi è un po' complicato risponderti a questa domanda, non è una cosa
1: ce ne occupiamo noi, però insomma aspettiamo questi giorni. Tommaso, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, innanzitutto un vostro collega ha scritto un libro sugli scandali che ci stanno. Vediamo se il nuovo presidente della federazione scende in campo con un poco di forza e pulisce chi sgarra.
1: Malagò, nuovo presidente della federazione italiana.
3: Praticamente i procuratori hanno avuto 240 milioni, mentre invece la Serie C ha preso 20 milioni. Questo è uno scandalo, vediamo a dove arriviamo. Poi fermo restando che io per il calcio per caso mi interessa, che sono abituato, e i giocatori che comprano, poi li valutiamo durante la stagione. Volevo fare una domanda a Diego.
2: Eccomi.
3: Che abbiamo ammirato negli anni passati a Campioni, che se non l'avessero fatto male avrebbe fatto la sua figura, perché si vedeva che era un giocatore come trattava la palla. Volevo fare questa domanda a Diego. Senza, non è una cattiveria, che cosa avresti voluto e che non sei riuscito a prendere dalla classe di tuo padre?
2: Alluto, ma che sarà una domanda lunga. Allora, detto, cioè premesso che non è nato nessuno come lui, quindi voglio dire, era un po' complicata. E a me... Io ieri guardavo un video di mio padre, no? E vedevo che dopo ogni fallo, calci, pugni, entrate con le gambe tese in petto, cavolo, lui si alzava e non diceva niente.
1: Solo una volta ha fatto un macello.
2: Vabbè,
1: un bel macello, però, un bel macello.
2: Vabbè, ma là voglio dire, c'aveva pure un po' di ragione.
1: Sì.
2: Sei mesi prima gli avevano spaccato una caviglia,
1: esatto.
2: La prima palla della partita.
1: Esatto.
2: E gli entrarono un'altra volta su quella caviglia volendolo rifare, ma l'ha fatto buono.
1: Esatto. Comunque, l'ha anche Gandhi, diciamo, che si incazza.
2: No, però quella calma in campo e nel dire io non ero così calmo in campo, però quello ovviamente il sinistro.
1: Sai come la sviluppi, oltre ovviamente a una questione caratteriale, quando hai la consapevolezza di essere il migliore?
2: Sì.
1: Per dire fammi fallo, tanto la prossima ti faccio passare per le mutande la palla.
2: Ecco, quindi
1: questa è la mia spiegazione.
2: Per esempio, il messaggio di Peppe è veramente meraviglioso. Diego, hai detto una verità che condivido al 100%. Il Napoli è la metafora anche della mia vita, e mia moglie è De Laurentiis, perché posso avere la mia idea su come gestire la mia vita, ma alla fine decide sempre lei.
1: Daniele, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
4: Arigato a Gianluca.
1: Buonasera.
4: Buenos días.
2: Esatto.
1: Konnichiwa.
4: Allora, ragazzi, io vi chiamavo per dire, allora, no, io non è che voglio fare lo scopritore dell'acqua calda, okay, però secondo me, cioè, paragonare Messi a Ronaldo, soprattutto attualmente, va giù, è una cosa da rabbrividire.
2: E Daniele, ma mo ti stai facendo un nemico pesante. Che Gianluca è un amante di...
1: No,
2: di
1: però io aspetta, Dani, fammi rispondere un attimo, perché io su questa cosa ci tengo. Io ho amato alla follia entrambi. Ma io quando vedo Messi ieri l'ho detto, dico, mi ha fatto urlare davanti alla televisione, cioè mi ha fatto anche commuovere. Però per una mia questione di gusto personale, magari mi sbaglierò, ho sempre, diciamo, amato leggermente in più Cristiano Ronaldo, ma è stata una questione mia perché comunque sono cresciuto con lui, con le sue gesta allo United, addirittura allo Sporting Lisbona, ma è una mia preferenza personale. Ma io non sono mai uno di quelli che dice per me Messi è una schifezza e Ronaldo è migliore. Non mi permetterei mai, perché significa essere ignoranti.
4: Ti tengo sotto, anche io non è che dico il contrario, non è che dico Messi
1: esatto, ma è una mia preferenza, ma mi rendo conto che molte persone la pensano in modo
2: diverso. Ti ridò
1: diverso
2: il telefono,
1: ringrazio. Grazie.
4: Volevo dire solo una cosa, anche a Gianluca, vabbè, a questo punto non so se avete visto l'ultima partita di Ronaldo al mondiale,
2: che io l'ho visto
4: avendolo al fantamondiale, l'ho dovuto vedere.
2: Ragazzi,
4: ve lo giuro, se non l'avete vista,
2: no, male, molto male, ma molto male.
4: Ogni azione del Portogallo, Ronaldo camminava un metro dopo la linea del fuorigioco. Ogni azione,
1: ma Dani ha 41 anni,
4: andare davanti alla difesa.
2: Io mi aspetto una doppietta oggi,
1: No, ma sicuramente
4: anche lo spero, perché
1: ce la starà vivendo male in questi giorni, conoscendolo. Però 41 anni pesano, 41 anni,
4: lo so. Vabbè, però dai, diciamo, gioco pure contro l'Uzbekistan. Non che questo mondiale comunque è incertissimo, per l'amor di Dio. Però ragazzi, cioè, io ci tenevo a dire che se continua a giocare nel modo egoistico in cui sta giocando nell'ultimo periodo, cioè, ragazzi, un'altra cosa, lui è talmente egoista che quando ha segnato il Portogallo in fuorigioco, ragazzi, ha alzato la mano per segnalare il fuorigioco, perché non ha segnalato.
1: No, ma questa è una cosa, no, questa è una cosa che hai visto soltanto tu, Daniele, perché ti assicuro che lui per il Portogallo si venderebbe la carriera. Per lui l'ha sempre pensato così sulla nazionale. No, questa è una cosa che molto spesso c'è stata una narrazione errata della persona, secondo me.
2: Sì, ma
1: è questo quello che mi ha fatto arrabbiare.
2: Secondo me, sai che cosa c'è di problematico? Secondo me il rapporto con alcuni suoi compagni di squadra non è idilliaco.
4: Anche.
2: Io per esempio tra lui e Bruno Fernandes, io non ho mai visto un abbraccio, non ho mai visto un...
1: Però secondo me i grandi campioni si rispettano, come fanno con Messi dovrebbero fare anche con Ronaldo. Magari lui è una persona un po' più spigolosa rispetto a come Messi, però vanno rispettati questi campioni.
4: Il problema secondo me è l'Argentina Messi, cioè i giocatori argentini Messi lo idolatrano proprio, mentre per Ronaldo, cioè, non lo so, lo sanno che...
1: Ma guarda adesso, perché Messi prima del mondiale vinto comunque in Argentina aveva molto il peso addosso delle responsabilità di vincere quella finale persa con la Germania. Ragazzi, non gliel'avevano perdonata, addirittura si parlava di ritiro dalla nazionale un periodo, insomma, la maretta l'hanno passata.
2: Sì, se n'era andato.
1: Se n'era andato, cioè, insomma, quando sei un campione di questo livello e magari non riesci in un obiettivo, parliamoci chiaramente, ragazzi, il Portogallo ce l'ha la qualità per vincere il mondiale, perché la rosa è forte.
4: Come?
1: La rosa è forte.
2: Sì.
1: Però Messi ha saputo fare, io te lo dico da ronaldiano, Messi ha saputo fare meglio in nazionale,
2: anche se dietro...
1: ha saputo unire, ha saputo guidare.
2: Giallo, però anche se dietro Ruben Dias è un'assenza pesante.
1: Sì, Ruben Dias. Uno molto molto forte, sicuramente un'assenza pesante, però ci sono dei nomi importanti. Certo, qualcuno forse si è perso, per esempio come Joao Felix, che nel corso degli anni era un talento molto importante.
2: Me lo aspettavo di più, mi aspettavo qualcosa in più.
1: Si è perso un po', ma quello poi è molto facile.
2: Però il centrocampo, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes fanno paura.
1: È molto forte.
2: Vedremo oggi.
1: Poi andiamo in pubblicità, Nellino, te lo prometto, per parlare di quello che diciamo prima, vedere Messi correre al 95esimo, vedere magari Ronaldo pressare e fare, poi vedi Leao che si mette le mani in tasca,
2: ma Leao,
1: e non rincorre manco l'avversario.
2: Ma Leao è una delle più grandi bugie degli ultimi 10 anni del calcio. Comunque tu ieri hai detto Forza Ossia, io dico Forza Uzbekistan.
1: pubblicità.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata. Metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, eccoci rientrati. Voliamo da Umberto? Ciao Umberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, Umberto da Quarto.
3: Caro Umberto, ciao.
5: Ciao Umberto, come stai?
4: Tutto bene?
5: Tutto bene.
4: Ragazzi, allora prima di tutto sfatiamo il tabù. I paragoni tra i calciatori non si possono fare, in qualsiasi ruolo, secondo me. Perché qua facciamo sempre paragoni, secondo me i paragoni, il budget più forte di Totti non si possono fare perché ognuno ha caratteristiche diverse. E non si possono fare. Comunque parliamo anche dell'Argentina di ieri, ma chi è quel McAllister Medina, ragazzi? Mamma mia, ma sono mostri. Sono mostri.
3: McAllister pure partitone.
6: L'Argentina è una squadra forte, ragazzi.
4: Mamma mia, bellissima. Io mi sono visto la partita ieri.
6: Cioè, l'Argentina ha fatto. Avete visto i cambi dell'Argentina?
3: Sì,
6: Nico Gonzalez, Julian, Tagliafico, Paredes. E ce ne manca uno. Fatto un altro cambio che non mi ricordo. Vabbè, comunque non è importante. Stiamo parlando di fuori classe. Fuori c'era Nico Paz, Giuliano Simeone.
4: Sì, no, ragazzi.
6: Mica male.
4: A parte che
3: Otamendi pure messo.
6: Otamendi.
4: Gianluca, secondo me non ricordi. Gianluca, io ho 55 anni, ho vissuto anche i periodi di Ortega, di Kelm. Mamma mia, quando di Kelm ero a me piaceva tantissimo. Quel calciatore, Riquelme era troppo forte anche,
3: forte.
4: Molto forte, ma pure gli argentini in generale sono stati sempre forti. Io mi stavo riguardando l'Argentina 78, la formazione Diego, mamma mia, ma chi ci stava? Holguín, Galván, Kempes, Ardiles, Figlioli.
6: Non era male quella squadra pure.
4: Era fortissima, ragazzi, era fortissimo. Ho chiamato solo per farvi un grande saluto.
3: Grazie Umberto.
4: Sempre un Forza Napoli qua giù e poi a tutte e due aspetto sempre a Marano in palestra qualche volta per fare un allenamento di sabato.
3: Molto volentieri, molto volentieri.
4: Noi ci possiamo sentire qualche sabato, adesso a settembre ci possiamo vedere.
6: Organizzi tu Gianlu?
3: Va bene, me la vedo io.
4: Un allenamento con i ragazzi.
3: Quando fa un po' più fresco, va bene?
4: Sì, settembre facciamo un allenamento insieme ai ragazzi.
3: Molto, dai, con molto piacere. Ci sentiamo allora.
4: Un po' un'oretta.
3: Va benissimo, un abbraccio. Ciao Umberto.
4: Sì, grazie.
6: Ciao Umberto. Intanto Gianlu, Alessandro da Pistoia ci scrive: buongiorno ragazzi, a proposito di Messi, Ronaldo e Mbappé.
3: Ma De Rossi sopiglia a Caiuste.
6: Perché va al Genova?
3: Perché interessa al Genova, interessa,
6: perché?
3: Vediamo. Vabbè, per il Genova penso che un calciatore può interessare, con tutto il rispetto per il Genova, però comunque è un club che non lotta per l'alta classifica, per la metà bassa classifica, per salvarsi, quindi penso che potrebbe andare bene. Si parla di un interessamento fino a questo momento. Per quanto riguarda altre voci di mercato, ci chiedono molto anche di Ceballos, l'abbiamo spiegato ieri. Diego, addirittura il Boca sta provando a rinnovarlo.
6: Sì.
3: Il Napoli ha messo in stand by il calciatore, sta aspettando di capire quella che è la riunione poi con Allegri.
6: Che
3: quale
6: ne
3: sarà?
6: Pensi di Olise?
3: Mamma, che giocatore. Forse in quel ruolo il migliore al mondo.
6: Se faceva quel gol con la pallonetto, non so se l'hai vista quella giocata.
3: Calciatore fortissimo.
6: Faceva quel gol. Io buttavo il telecomando, sfondavo la televisione e me ne andavo.
3: Ci stiamo preparando a un'epoca clamorosa con calciatori fortissimi tra Mbappé e Haaland, che già sono le certezze. Ci sono Yamal, c'è Olise. Insomma, poi ci sono anche le vecchie certezze, come per esempio Harry Kane, che butta le porte per terra. Si parla troppo poco dell'Inghilterra. Secondo me, che è una squadra che può competere quest'anno. E come sorpresa in alto io dico la Norvegia, che può rompere le scatole.
6: Io dico il Marocco.
3: Tu dici ancora il Marocco?
6: Sì, il Marocco è forte, Giallo.
3: Ok. Per quanto riguarda le partite stanotte, vabbè, alle 19 so che c'è il Portogallo, poi alle 22 c'è l'Inghilterra. contro il Ghana. Stanotte, vabbè, c'è Panama-Croazia, ci interessa poco perché avevo visto, no, dopo
6: ti
3: domani
6: tu
3: notte, no, mi sveglierò invece nella notte tra mercoledì e giovedì a mezzanotte per vedere Scott contro il Brasile. Scozia-Brasile, secondo me è una partita molto bella e anche abbastanza decisiva per McTominay.
6: Intanto, Giallo, prima di andare da Francesco, voglio aprire una piccola parentesi. Io non so se tu hai letto l'intervista di Platini.
3: Sì, vai, ti lascio rispondere. Platini si commenta da solo.
6: Vabbè. No, ma parlo pure Platini. no, perché fino a qua, allora, fino a quando parlava Pelé, tutto a posto. Fino a quando parla Messi, tutto a posto. Ah, si parla Platini.
3: No, vabbè, ragazzi.
6: Ma veramente, con tutto il rispetto, ma vogliamo veramente mischiare la lana con la sera?
3: Sì, no, vabbè. Là c'è stata, secondo me, una narrazione sbagliata all'epoca, perché aveva, diciamo, Platini ha avuto la fortuna di giocare nella stessa epoca di Maradona,
6: esatto.
3: Dove c'erano quei Napoli, quelli lì, e ovviamente lì ha avuto, per forza di cose, li devi paragonare, no? Un po' come quando, che ne so, Messi gioca contro il Celta Vigo e viene Messi contro, capito, Jeremy Pino, no? Messi contro Santiago Casorla, capito? E quindi ovviamente
6: Ma parlo pure
3: è una narrazione che è stata fatta un po' male, francamente. Platini, bravo. Buonanotte Platini, ti ricordi De Laurentiis? Buonanotte Platini, lo citiamo, il presidente De Laurentiis.
6: Ho fatto questo piccolo ho aperto questa piccola parentesi perché noi facciamo un programma di attualità, di informazione, ed è giusto
3: commentare le ultime notizie.
6: Probabilmente Repubblica ci ha fatto l'intervista a Platini perché sapeva che parlando mio padre probabilmente ci facevano un articolo.
3: Francesco, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, mi sentite?
3: Ciao, sì,
6: ciao sentiamo. Francesco, buongiorno.
5: Allora, io innanzitutto devo farvi complimenti perché siete simpaticissimi.
3: Grazie.
5: E professionalmente impeccabili.
6: Grazie
3: mille.
5: Veramente un piacere ascoltarvi. Poi un altro complimento enorme io voglio farlo al figlio di Dios, perché io non ti chiamo Diego, ti chiamo figlio di Dios.
6: Grazie.
5: Perché quella scena che ho visto su Facebook, che hai fatto l'inchino a Dries Mertens. C'è una cosa di un'umiltà, ragazzi, che veramente poche volte ho visto fare una cosa del genere.
6: Cioè, Madrid a me mi ha fatto piangere. Cioè, amato.
5: Cioè, Mertens lo amo, merita davvero, però vedere Dio, cioè il figlio di Dios, che fa una cosa del genere, secondo me, io avrei lasciato il campo e sarei andato a casa, fosse stato in Mertens.
6: Allora, Francesco, io ti racconto questa cosa, no? Io ho avuto il piacere di condividere una giornata con Dries e la sera prima io ho fatto da driver a Napoli, per Napoli, per le città, per la città, parlando di Napoli, parlando del Napoli. È stata una delle serate più belle degli ultimi anni, ne avevo bisogno. Però, sai, per farti capire l'umiltà di questo ragazzo, fine partita, io gli avevo chiesto la maglia e lui ha detto: è normale, se non la do a te, a chi la do? Mi ha dato la maglia. Poi dopo la partita è sceso negli spogliatoi insieme a me mio figlio Diego Mattias. No, che sì, io c'ho una. Che ha iniziato a parlare con Dries, il mio figlio. Sai tu, perché Diego gli diceva: tu sei quello che ha fatto più gol della storia del Napoli, però il nonno era più forte, gli ha detto. Però a un certo punto Dries si è tolto le scarpette, le ha firmate e gli ha detto: Diego, portale a papà, questo è un regalo mio, è un altro regalo mio da parte per voi, per la vostra famiglia. E io quelle scarpe ovviamente ce l'ho in una teca. L'ho messe dentro con la dedica, per farti capire, a quel ragazzo l'inchino è poco.
5: No, ma sono d'accordissimo con te, se lo merita, ma è una parola fuori luogo, anzi addirittura si sente uno di noi, e per noi questo è, secondo me, il top. Cioè un belga, cioè uno, secondo me questo veramente è il massimo che si può avere. E poi ragazzi, poi un'altra cosa. Secondo voi, io sto guardando le partite del mondiale, no? Quelle che fanno sulla Rai, perché poi quelle di notte non riesco a guardarle. Ma a parte le squadre, diciamo, quelle più forti, che sono, li sappiamo tutti, Argentina, Germania, eccetera, eccetera, ma non vi sembra che le altre, proprio qualitativamente, a livello tecnico, sono proprio scarse? Cioè, ieri ho visto anche l'Austria, cioè tante botte, tanta corsa, tanto correre così, però non riuscivano a fare quattro passaggi.
6: E l'Austria ieri ha dato fastidio all'Argentina per l'enorme fisicità di tutti.
3: Sì, poi ogni tanto in contropiede provavano a ripartire.
6: E ripartivano, però
3: c'erano i mastini dietro, Molina e Otamendi.
6: Però è vero, ragazzi, Romero. Alcune squadre hanno qualità. Anche per esempio mi sono accorto la Costa d'Avorio, no?
5: Hai visto
6: per esempio con la Germania, cioè la Costa d'Avorio con un po' più di qualità, Steve 3-0, cioè non la perde mai quella partita. Hanno sbagliato dei gol clamorosi, è vero, pure la Germania ha sbagliato due o tre gol clamorosi, però purtroppo sai qual è il problema, Francesco? È che prima il calcio si livellava sulla tecnica, oggi si livella sulla corsa. E automaticamente quando i ritmi salgono c'è meno tempo per pensare e la qualità cala, purtroppo.
5: Va bene, vi saluto ragazzi, è sempre un piacere parlare con voi.
6: Piacere,
3: un
6: piacere
3: abbraccio,
6: mio,
3: un piacere abbraccio. Nostro, ciao Francesco.
6: Vediamo, ragazzi, Mertens uno di noi, dopo Diego non per talento ma per sentimento. Numero uno, saluti da Simona. Simona tra l'altro ci segue ogni giorno, ci scrive ogni giorno, un saluto grande. Io l'ho sempre detto, per me è il numero due, dopo mio padre.
3: È stato
6: per me
3: un giocatore strepitoso, ragazzi.
6: L'ho amato, probabilmente c'è gente che ha vissuto più Careca, per carità, Antonio è un amico nostro di famiglia, un amico di papà, al quale io ho un rispetto e un amore che va al di là, però... Io ho vissuto Dris.
3: Ma quello che dico sempre io è: noi possiamo valutare bene chi abbiamo vissuto, poi abbiamo avuto la sfortuna, tra virgolette, di non poter vivere quell'epoca lì, e quindi ovviamente non possiamo con certezza, perché poi vedere video è una cosa e valutarlo in campo è un'altra. Luca, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, e sempre complimenti.
6: Grazie Luca.
7: Allora, Diego, tu prima hai visto un filmato di tuo padre. Io ho avuto la fortuna, come dice Gianluca, la fortuna, ringrazio il Signore che mi ha fatto vivere tuo padre, infatti ce l'ho tatuato sul polpaccio, e te lo giuro, dei filmati che, cioè, non possiamo paragonare Maradona a Messi. Maradona pigliate difensori tipo Brigel, Virkut, Baresi, Gentile, Gabrini, Maldi, cioè difensori che tascerevano, e il Signore Maradona, che lo Signore si alzava, continuava a correre, continuava a giocare. Oggigiorno si fanno fallo, fai una coppa con Chasris, si dicono ma sono la testa. Maradona, no, quello disse pure Maldini, disse: io non ho mai visto un giocatore che prende botte a non finire e che non si lamenta. Allora secondo me questo non si può paragonare. Messi oggigiorno ha pure la fortuna di aver giocato con gente nel Barcellona, che ancora devo vedere, Iniesta, Xavi, Busquets, cioè giocatori, e oggi attualmente pure nell'Argentina giocatori che corrono per lui. Maradona poteva giocare fino a 45-50 anni, che Maradona bastava giocare pure da fermo, ti mettevi in da porto. Allora basta con questi paragoni. E poi un'altra cosa, Gianluca, sono d'accordo pure con te, attenzione all'Inghilterra, che io dico pure per statistiche. Le statistiche sono oltre 60 anni che non vince un mondiale, però la vedo una squadra molto compatta e unita, a differenza tipo Francia, che ha molti giocatori forti,
3: molte prime donne, però poi dopo la Francia è talmente tanto più forte.
6: Cosa, me l'unica cosa che mi... Che
3: ciao Luca, un abbraccio.
6: Ciao Luca.
5: Un bacio a tuo padre.
6: Grazie a tuo padre, Gianluca.
3: Saluto.
6: Salutiamolo. Cioè, salutiamo sempre a mio padre.
3: Saluto papà Salvatore.
6: Il mitico.
3: Ogni tanto ci ascolta. Lo saluto.
6: Il mitico Salvatore. Ah, ogni tanto ti ascolto.
3: No, sempre no, perché va a mare spesso. Lui è in pensione.
6: Ogni tanto.
3: Lui è in pensione, va a mare spesso. Quindi,
6: come mia mamma. Ogni tanto. Non mi ricordo, era ieri o l'altro ieri. Dica, mamma, sei andata in radio. Grazie, ma. Veramente sei assidua, come ti posso dire?
3: Grazie per l'ascolto.
6: Grazie. No, comunque, che ti stavo dicendo? Mo per salutare tuo padre, mi sono dimenticato una cosa.
3: No, stavamo parlando delle nazionali, grandi nazionali.
6: Ah, l'Inghilterra, sai che cosa mi lascia un po' perplesso dell'Inghilterra? Giallo, l'Inghilterra negli ultimi 60 anni, ogni volta che era fa cose buone, si è sciolta. Sempre. Ti ricordi la squadra che aveva Capello?
3: Come no?
6: Inghilterra.
3: Come no? Fortissimo.
6: Centrocampo dell'Inghilterra.
3: Con Owen. con Owen.
6: No, ma a parte Beckham. Quello, Gerard
3: Lampard,
6: Beckham, Michael Owen, avanti c'era come si chiama quello là? Vabbè, Crouch, che comunque segnava Crouch.
3: Sì, sì.
6: Dietro erano forti pure
3: Ashley
6: dietro.
3: Cole pure.
6: Dietro erano forti. Forse in porta non sono mai stati questa nazionale gigante, però no, ma te la devo leggere quella squadra. Intanto andiamo da Angelo. Angelo.
8: Signori, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno. Mi è stato per papà tuo che fondamentalmente poteva essere molto più longevo per quanto riguarda.
3: È caduta la linea con Angelo, allora voliamo da prima di andare da Jenny, leggi un attimo questa rosa.
6: No, la rosa, volevo trovare una.
3: Devi scrivere. Devi scrivere Inghilterra capello allenatore e ti esce tutta la rosa di quell'Inghilterra lì, che veramente era molto molto forte. Adesso ci sta per uscire, eccola qua. C'era Hart, Joe Hart, chi no, se lo dimentica?
6: Allora, la coppia centrale
3: a proposito di Joe Hart è quello che prese quel gol da Mertens quando era portiere del Torino.
6: Che
3: non si dimenticherà mai quella giornata, diciamo.
6: Comunque guarda, il centrocampo per esempio era Gerrard, Lampard, Milner, mm-hmm. un giocatore forte, Barry forte, Wright Phillips, Joe Cole, Michael Carrick e Lennon. Chi cacchio? Ah, Lennon è l'esterno.
3: Come no, Lennon quello correva come un pazzo.
6: L'esterno.
3: Sì,
6: comunque la formazione era James, Johnson, Terry, Upson e Cole. Ma perché Upson e no Ferdinand? Vabbè, Lampard, Gerrard, Barry, Milner, Rooney.
3: Ah, ci siamo dimenticati Rooney.
6: Rooney e German Defoe.
3: Sì, sì, no.
6: Forte, oh.
3: Era
6: una, cioè poteva fare qualcosa in più.
3: Era molto forte, sì. Andiamo da Jenny. Ciao Jenny, buongiorno.
9: Pronto, buongiorno ragazzi.
6: Ciao Jenny, buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Jenny, faccio il pizzaiolo, sono in Toscana e mi sono dovuto spostare, allontanare, perché sono talmente emozionato, mi viene da piangere. Perdonami, Diego, ti chiedo scusa. Io sono del 78, cioè ho 3 tatuaggi di papà. Dio, non c'è per me lui Dio, cioè io prego lui quando ho bisogno di qualcosa. Ti volevo dire un'altra cosa. Napoli-Sampdoria 1-1 1986-87,
3: sì.
9: Ok, passi in mandaggio a Sampdoria con Lorenzo, centravanti della Sampdoria. All'improvviso Renica scende la fascia, mette la palla in mezzo, raso terra,
6: sì.
9: Papà tutto in terra, papà. Di testa, in corsa.
6: È vero, è vero, ma che gol.
9: Rasoterra, quando Messi Rasoterra decide in corsa a 100 all'ora di buttarsi con la testa e fa raggiungere la faccia a parlare, ma da credere.
6: No, bello, calmati, Gè, non...
9: ma che pazzia, Messi cosa l'ha vissuto da vivo?
6: Bello,
9: cioè, che postati, 24 anni curvo, ha già sentiassi 4, cioè, ma Messi è più forte tra gli esseri umani, ma giù. Basta, dico, fa partire una cosa, sta parlando di leggende.
6: Io lo dico sempre.
9: Come si parla a me Elvis, come si parla a me, e il genere che non ci sta più, che è morto misteriosamente, che è morta senza un. Piano, aiuto, per favore, lasciate stare che. Dici a tutti quanti che non lo nominano. Nessuno nomina la grandezza di quell'uomo.
3: È bello vedere questa emozione meravigliosa. Jenny, grazie per aver telefonato. È sempre bello vedere delle emozioni così grandi, perché per chi non ha vissuto quell'epoca come il sottoscritto capisce ancora di più quello che è stato Maradona per questa città, per il mondo del calcio.
6: La più grande eredità che ci ha lasciato nostro padre è questo.
3: Perché parliamoci chiaramente, prima il Napoli, prima di Diego il Napoli, diciamo che palcoscenici molto elevati.
6: Anche dopo, non è che poi abbiamo vissuto begli anni.
3: Esatto.
6: Prima di De Laurentiis.
3: E oggi, ancora oggi, il Napoli compra calciatori grazie all'eredità che ha lasciato Diego Armando Maradona e il suo nome. Perché spesso e volentieri, anzi quasi sempre, molti calciatori sognano di giocare. Ecco quello che è mancato a Messi, che mi sarei aspettato nella sua carriera.
6: Poteva venire al Napoli. Doveva venire.
3: Mi sarei aspettato questo. Perché secondo me è una grandezza di un calciatore.
6: Diciamo che sono cambiati anche i tempi.
3: Sì, però
6: non possiamo. Allora, io
3: Diego poteva scegliere il Real Madrid, poteva scegliere tutte le squadre del mondo.
6: Allora togliamo a quello là. E quello là era fare una storia a sé in tutto. cioè sono cambiati anche molto i tempi. Prima era più, prima un giocatore del Napoli da quelli lì non ci andava a giocare, era una cosa proprio, ci poteva andare tutti sordi, cioè mio padre ha rifiutato, me l'ha raccontato a me, Milan, quelli là a segni in bianco,
3: sì, sì.
6: Io metti tu, Berlusconi disse metti tu la cifra, qualunque cifra vuoi io te la do. Erano altri tempi, altri uomini.
3: È vero, è così, ci dobbiamo fermare 50 secondi e torniamo.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci rientrati in questo rush finale di Diego Cè fino alle 13 insieme a voi, poi le ultime notizie, una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà il buon Vincenzo Perna in redazione, ci sono già Antonio e Luigi in attesa, stavamo facendo un po' la sintesi su tutte quelle che sono state poi le nazionali storiche in questi anni, una che secondo me ha il potenziale per vincere, non ti piacerà Diego quello che sto per dire, però secondo me anche c'è il Brasile è candidato perché... per potenza di rosa e per l'allenatore sa come vincere.
6: Ma già lo hanno perso Rafinha,
3: Rafinha è un pezzo molto importante.
6: È un bel pezzo, è come se la Francia domani perde Olise. Come se l'Argentina, non dico Messi,
3: Perde Julian,
6: stiamo parlando di un giocatore forte.
3: Sì, sì.
6: E sposta. Non è Vinicius, perché per loro Vinicius è fondamentale.
3: Così.
6: Però Rafinha, che credimi che sposta. Avercelo no, sposta pesantemente. E poi che ti posso dire? Speriamo sempre che non vinca.
3: È l'augurio che ti fai.
6: È il mio augurio. Cioè, certo. Voglio dire. Non... speriamo che non vi, ma me ne frega di Ancelotti, io gli voglio bene Ancelotti.
3: Una finale Argentina-Brasile potresti resistere? Non so manco se è possibile.
6: Ma l'ultima volta che ci hanno incrociato hanno pianto in casa loro.
3: Male. Sì, lo so bene. Antonio, ciao, buongiorno.
12: Salve, buongiorno, complimenti.
6: Ciao Antonio.
12: A Diego.
6: Pianto sempre calcisticamente.
3: Certo. Chiariamo.
12: Diego, ti vedo molto lungimirante, tu vedi tante cose che altri non vedono e alla fine a volte quando dici delle cose, dopo tempo si rivelano avere ragione.
6: Meno male.
12: La carriera da allenatore sia così florida da... portarti sempre più in alto perché secondo me te lo meriti.
6: Grazie di cuore, grazie per le tue belle parole.
12: Veramente, ti faccio i miei sinceri complimenti. Un'altra cosa, ragazzi, avete notato Messi? Gioca, adesso sembra quei ragazzi di 20 anni che giocano con i bimbi di 10. Quella professionalità mentale, quella finta di corpo senza muovere per niente la palla che l'ha sempre tenuta. Però c'è una maturità mentale che poi viene trasportata sui piedi, che adesso si vede ancora di più. L'avete notata questa cosa? Oppure solo io noto questa cosa?
3: No, è così. È la gestione.
12: 3 chilometri, 4 chilometri che fa, ma li fa bene indirizzati.
3: È la gestione delle energie fisiche che subentra una certa età. Poi ovviamente parliamo anche di mostri che sono seguiti dai migliori al mondo e quindi ovviamente dicono come fare, perché per arrivare così a quest'età, e parlo sia di Messi che di Ronaldo, ragazzi, devi avere una struttura fisica e preparata importante, cioè questa è gente che non sgarra mai, è gente che segue la vita, perché poi spesso si fa la narrazione sbagliata da entrambe le parti, ossia Ronaldo si è costruito con l'allenamento e Messi no, per come se Messi, capito, si divertisse durante la settimana e non si allenasse. Per arrivare a quest'età ti devi sfondare di allenamento dalla mattina alla sera.
6: No, ma sicuramente Ronaldo su questo è stato esempio per tanti anni, cioè un esempio di costanza, di dedizione, di professionalità veramente.
13: Perché io alzo la mano, se mi permettete, e dico: certo, avete ragione, però Messi, secondo me, è come lo puoi chiamare anche la domenica solo per andare a giocare. La differenza della fa quando tocca quella palla, ha quella visione che adesso mio, no,
6: ma mentre perché lui è un giocatore Ronaldo, rispetto a Ronaldo è più di talento. Ronaldo è più costruito, sì, ma guarda che Ronaldo tecnicamente non era l'ultimo arrivato.
13: Costanza, comunque, gli ha dato ragione anche a Ronaldo. No, a me, io esatto, sono rimasto esterrefatto dal fatto che sembra un ragazzo di 20 anni professionista che gioca con il figlio di 10.
3: Ma sì, sì, no, è vero.
13: Io proprio dico per l'esperienza proprio in campo.
3: Sì, sì, sì, no,
6: sì, è vero. Sì,
13: Diego, ti auguro il meglio e ti faccio un grande in bocca al lupo.
6: Viva il lupo,
13: insomma. Un abbraccio. I nudi vengono sempre al pettine. Hai ragione, non ti preoccupare.
3: Ciao Antonio, un abbraccio. Grazie, tra l'altro c'era un grandissimo rapporto tra Ronaldo e tuo padre. Io ricordo che c'era un grande rapporto di amicizia e di rispetto tra tuo padre e Cristiano Ronaldo. Ci sono molte foto delle ritratture, sì, sì, insieme. Sì. Ronaldo, sì, ovviamente, padre, stravedeva padre, per il dio del calcio.
6: Mio padre aveva una
3: grande ammirazione.
6: Una grande ammirazione, sì. Ci pensate Messi sul campetto dei Salesiani? Tanto... è bello.
3: E Maradona queste cose le faceva, ovviamente tutti conoscono quelle immagini iconiche dove fece anche molto arrabbiare il Napoli, ma lui era bello anche per questo, perché se ne fregava di tutte le cose. Che...
6: Allora, Diego, una domanda: se giustamente quelli là sono quelli là, se il Brasile è come quelli là, e l'hai detto tu in un agito, io li nomino per il Brasile, quelli là non li nomino perché tu tifi River e non Boca, nata a voto, Franco,
3: nata
6: ha
3: spiegato mille volte,
6: no,
3: Franco,
6: no, ma poi dovete togliere. Allora, è normale che tutti tifano per il Boca perché, sai, per papà è anche una cosa normale, però dovete togliere questa definizione che è stata data, che i River sono quelli là d'Argentina. Non è vero, cioè River e Boca stanno a 10 minuti in macchina, non c'entra niente la rivalità tra Napoli e quelli là, cioè Napoli e Torino sono due città che stanno a 800 km di distanza, cioè la Boca e Núñez, il barrio del River, stanno a un quarto d'ora, 20 minuti di macchina senza traffico. Beh, a Buenos Aires non esiste una giornata senza traffico.
3: Mamma mia, quanto vorrei andare a vedere l'Argentina.
6: E quindi questa è un'altra
3: bellissima
6: cosa che bisogna sfatare, e ti rispondo per la mia devozione a Pablo Aimar.
3: E lo dice sempre Diego, questa è un'altra storia del cavalluccio rosso. Allora, ultima telefonata che vediamo sempre. Però è sempre bello ricordarlo. Allora, ultima telefonata di giornata, mancano 100 secondi alla chiusura di Diego, c'è con Luigi. Ciao Luigi, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a Diego. Vorrei fare
6: Ciao, buongiorno prima. Luigi.
14: Il ragazzo che ha chiamato prima, il pizzaiolo,
3: sì,
14: io condivido il suo stesso sentimento, solo che io ho qualche anno in più, sono del 62, lui è del 78, quindi il tuo papà è stato il mio idolo da giovane ed è stato quello che è stato il faro di ci ha fatto risvegliare tutti i napoletani dandoci orgoglio. Poi una cosa che vorrei dire a te personalmente è che io Kiss la seguo solo per radio, però il tuo programma devo guardarti negli occhi perché vedo gli occhi del tuo papà, e averti qua a Napoli con noi sei il ricordo vivente e presente e di calcio anche tu.
6: Grazie
3: sei Luigi top.
6: Grazie Luigi, grazie di cuore. Intanto ho avuto una visione, l'avvocato Vigliotti durante il nostro programma, non è mai successo.
3: È entrato, hai spoilerato la sorpresina che ci sarà tra poco, perché il buon avvocato Iotti sarà di scena nei primi minuti di Radio Gol con il direttore
6: e poi,
3: Walter De Maggio, quindi non perdetevi la puntata.
6: E sei entrato, avvocato, posso dirti una cosa? Sei entrato rovistando nelle tue tasche, sai che mi è venuto in mente? Dinda sac, carta e cartuscelle. E so tre giorni ca e voglio ità. Pinuccio, mi hai fatto ricordare Pinuccio.
3: Bello questo ingresso di Gianluca Vigliotti, sembra. Non perdetevi la puntata di Radio Gol. Che fate? Annunciate Allegri a Napoli? Gianluca, annunciate l'ufficialità di Allegri a Napoli. Fate voi il tweet. Annunciate un'altra cosa? Molto bene. Allora siamo qui a seguire Radio Gol e aspettiamo annunci e questo è il periodo di annunci.
6: Il nuovo brano di Felice da Montefalcione.
3: Esatto. Forse anche quello potrebbe essere annunciato. Esatto. Vediamo, ci dobbiamo fermare. Tra pochissimo c'è Lucio Pengue con le ultime notizie. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Esatto, ci sarà anche Vincenzo Perna in redazione con Gianluca Vigliotti e Walter De Maggio che saranno in studio, non ve lo perdete. Canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Nel frattempo vi chiamano dal Trentino
6: Sluscio.
3: Come vedi, quindi.
6: Ma perché?
3: Non lo so perché.
6: Ma perché lo chiamano da Trentino?
3: Io che ne so, ci dobbiamo fermare.
6: Devi dei soldi?
3: No, non credo proprio. Da Gianluca Miranda, TV Proppi. Da Gianluca Miranda.
6: Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto. Ne torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
6: Diego Perna c'è.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. È stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Miano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto, esplodendo un solo colpo al torace. Da distanza ravvicinata trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne è morto poco dopo il ricovero. Le modalità di esecuzione fa pensare a un agguato di camorra, ma Spasiano era un operaio edile ed era estraneo a contesti criminali. L'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella di una lite personale maturata semmai con un malavitoso della zona, sotto esame anche un litigio scoppiato qualche settimana fa nel corso di una partita di calcetto. Si scava nel passato del ragazzo, nelle sue frequentazioni decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza della zona per identificare l'aggressore. Nella notte appena trascorsa si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa di una prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella città metropolitana di Napoli. Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il dirigente tecnici dell'area infrastruttura stradale e tecnologiche del Comune di Napoli, nonché il gestore della rete. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua mini moto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Passiamo al meteo, un grande caldo ma anche temporale in arrivo in Campania. La protezione civile della regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. Andiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 23 di giugno del 2026. In attesa di Allegri, un'apertura particolarissima, sorpresa, è un'apertura, è un unicum, è storica, non è mai avvenuta.
1: Ma non esagerare, ma non è così.
0: Ma è la verità, ma è la prima volta,
1: è
0: la prima volta.
1: Ma non è vero, un sacco di volte abbiamo aperto
0: in studio, al telefono non c'entra niente. In studio con noi l'uomo del bar dello sport, Gianluca Vigliotti.
1: Buongiorno amici di Radio Gol, buongiorno Walter, buongiorno Tellino Iorio.
0: Tellino mi è piaciuto molto, a me quando lo vedo mi verrebbe da chiamarlo Samanzel.
1: Sì.
0: Lui è una Samanzel, sì, però vabbè. Tellino Iorio, dopo le telline di Manganiello, è
1: sì,
0: fantastico.
1: Sì, è bello, mi piace Tellino Iorio.
0: Allora Gianluca, naturalmente la nostra puntata sarà molto incentrata, almeno in via iniziale, sul nuovo presidente della FIGC Malagò, su quello che potrebbe diventare il direttore tecnico, sulla scelta del...
1: Ma veramente
0: Conte,
1: veramente Conte.
0: Non stavo parlando di Maldini io inizialmente.
1: Ma veramente Conte,
0: ma se lo dice la Gazzetta dello Sport Elisabetta Esposito, che tra poco sarà in diretta, mi fido. Senti Gianluca, prima di addentrarci, perché abbiamo l'anteprima con Perna, abbiamo tanti ospiti, sono un po' preoccupato.
1: Da che cosa?
0: Ma Ignazio Detto il Torchio come sta?
1: Sta bene.
0: No,
1: lui,
0: perché io sono preoccupatissimo.
1: Sì, di spoiler, lui è intervenuto in diretta proprio, sì, per chiederci un attimo di pausa. Ha avuto un lutto in famiglia.
0: Ah, questo mi dispiace.
1: Ha avuto in famiglia, quindi ci ha chiesto per cortesia, insomma, siccome tutti quanti lo richiedevano, e allora Ignazio ci ha tranquillizzati, sta bene, ma ha detto io per qualche giorno.
0: Beh, è corretto che sia così.
1: È stato molto carino, è stato molto.
0: Allora, andiamo con ordine. Subito Vincenzo Perna, l'anteprima, e poi apriamo il saloon con Gianluca Vigliotti, super ospite della puntata di oggi. Parleremo di Malagò, parleremo di quello che potrebbe diventare il nuovo CT dell'Italia. E allora, nell'augurare buon pomeriggio a Vincenzo Perna, è già tempo di anteprima.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. FIGC inizia la nuova era. Giovanni Malagò eletto presidente con il 68% delle preferenze. Da solo non posso fare nulla, insieme a voi posso fare tutto. Inizia così la rivoluzione. Idea Maldini, direttore tecnico per il commissario tecnico, e corsa a due Conte Mancini. Napoli, domani torna Aurelio De Laurentiis da Los Angeles. Allegri si libera giovedì, possibile firma e Manna è operativo sul mercato. Due gli obiettivi, Ghila e Calaili, e sul portiere avanza Vicario. Intanto dal 17 luglio si volerà a Di Maro, due le amichevoli in programma, e il ritiro si chiuderà proprio con l'amichevole con la Carrarese, poi si andrà in Abruzzo 22-23 agosto, poi via alla Serie A. Mondiale, Messi provoca con una doppietta, Mbappé risponde con la Francia e fa eco Haaland con una doppietta.
0: E noi possiamo aprire le danze con Gianluca Vigliotti. Gianluca, nuovo presidente federale, a Malagò il compito sicuramente, dico, di partire con delle riforme. È chiaro che c'è bisogno di riforme strutturali.
1: Un uomo di certezza, uomo di risultati, mi sembra che la scelta su Malagò sia garanzia comunque di esperienza, di professionalità. La sua storia non la dobbiamo ricordare noi, tra presidente del CONI e centinaia di medaglie alle Olimpiadi e nelle altre manifestazioni, quello che è accaduto a Milano Cortina, che ne parla ancora tutto il mondo. Insomma, è normale che in una situazione tragicomica come era accaduta alla Federcalcio si affidasse a un uomo come Malagò.
0: Allora, tra pochissimo avremo anche il collega Carlo Verna, perché evidentemente parleremo di riforme, parleremo di scelte, perché Gianluca, diciamola tutta, non è e non può essere un problema di uomini, perché Tavecchio Ventura non andiamo ai mondiali, perché Gravina Mancini non andiamo ai mondiali, perché Gravina Spalletti Gattuso non andiamo ai mondiali. Il problema non è negli uomini e nei commissari tecnici.
1: Sì, è vero, i problemi sono tanti, non sarà facilissimo il compito di Malagò, anzi la considererei una sorta di impresa, però dobbiamo metterci del nostro anche. Metterci del nostro significa che tu non è che ti aspetti che domani mattina, quando cominciano le qualificazioni agli europei, eccetera, oppure altre, se non riformano il settore giovanile, se non riformano la questione delle strutture degli stadi, se non riformano i campionati, e insomma, dove andiamo? Ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo.
0: Io dico che ci vuole coraggio e tempo.
1: Ci vuole tempo.
0: Sai perché dico coraggio? Perché forse mi aspetterei che piuttosto che Retegui, che Mancini è un'intuizione di Mancini, mi aspetterei che il nuovo corso punti su Pio Esposito. Per noi il centravanti ce l'abbiamo, allora non ha più senso di esistere Retegui, che ha fatto una scelta molto diversa da quella calcistica, Gianluca.
1: Sì, anche se poi Retegui, voglio dire, comunque il suo tra virgolette l'ha fatto,
0: per carità, non lo
1: quindi
0: metto.
1: Capisco perfettamente tutto, però cominci a vedere che i Tonali, Calafiori, chi per esso il vicario di turno, sono comunque cominciati ad andare all'estero, perché
0: quindi hai dei valori, però
1: cioè, certamente hai dei valori importanti, ma se tu hai prima della partita del quadriennio, la partita più importante, non concedi alla nazionale di Gattuso o quella precedentemente quella di Mancini di poter fare uno stage e stare in nazionale per 5-6 giorni.
0: Tutto lì, già
1: è 5-6 giorni.
0: È tutto
1: di
0: lì.
1: Che cosa parliamo? Il Paris Saint-Germain quando deve giocare la Champions League non gioca il campionato. Cioè non lo gioca proprio il campionato, quindi voglio dire di che stiamo parlando.
0: Allora, naturalmente accolto con grande favore Gianluca Vigliotti dai nostri ascoltatori, gli stanno scrivendo, ma vi rendete conto che apertura di Radio Gol? Cioè ve ne rendete conto o no? In attesa della fumata azzurra e che Allegri diventi il nuovo allenatore del Napoli.
1: Ma quando succede questa cosa?
0: Ma Gianluca, io credo, guarda, domani rientra in Italia il presidente.
1: Ok.
0: Quindi ritengo che se nella giornata di domani, come sembra, dovesse arrivare la rescissione, a me risulta che giovedì Allegri potrebbe prendere un volo da Cagliari a Roma, raggiungere De Laurentiis in Filmauro giovedì pomeriggio e apporre la firma che lo legherà al Napoli con un contratto per i prossimi 3 anni. E a quel punto il tweet, ma sarà benvenuto Massimiliano o benvenuto Max?
1: Max,
0: a me piacerebbe molto.
1: Max.
0: Senti, anch'io vado al massimo, al telefono c'è Carlo Verna con noi. Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno a te, due voci amiche, un saluto e un abbraccio anche a Gianluca.
0: Si riparte da
1: ciao
0: Giovanni.
1: Ciao Press, ciao Carlitos.
0: Carlitos della Pampa, si riparte da Giovanni Malagò. Malagol, perché per trovare la via del gol la cura si chiama Malagò. Eletto ieri nuovo presidente FIGC, un tuo commento.
4: Ma io lo conosco bene Malagò, come d'altronde conosco bene Abete per motivi che professionali. Abete era presidente della Lega di Serie C quando io facevo Ci Siamo e ho fatto
1: ci siamo da Napoli.
0: Ci siamo da Napoli, ragazzi. Carlo Verna, Gianluca Vigliotti, cioè, è bellissimo.
4: 8 Olimpiadi, quindi Malagò ben lo conosco, è sicuramente un grandissimo manager, anche l'organizzazione dell'Olimpiade di Milano Cortina per gli aspetti, come dire, sportivi, perché poi ce ne sono altri che hanno destato non poche polemiche, ma la parte positiva di quell'organizzazione che è stata riconosciuta a livello internazionale sicuramente è ascrivibile a Giovanni Malagò. E al di là delle considerazioni molto giuste che avete appena fatto, che sottoscrivo e condivido, se si doveva trovare una personalità del mondo dello sport che poteva provare ad accompagnare un cammino di rilancio del calcio italiano, beh, questo è il nome di Malagò, sicuramente è il più autorevole, anche perché riesce a spaziare a 360 gradi conoscendo molto bene gli altri sport. Mi fate ricordare una cosa, ho incontrato Gigi De Canio in questi giorni a una manifestazione sempre di queste che si fanno estive e interessanti nel segno del Napoli di quant'altro, e ricordo che lui venne quando io commentavo i mondiali di nuoto a Barcellona a vedere le partite di pallanuoto perché gli interessava indagare le similitudini tra gli schemi della pallanuoto e gli schemi del calcio.
0: Quindi... Ti fermo un attimo, Carlo, perché andiamo a bomba su quelle che dovranno essere le riforme e la nomina del commissario tecnico. Abbiamo invitato un presidente, sono molto contento perché è un presidente lungimirante, alla cultura del fare, esattamente come Malagò. E il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Presidente, buon pomeriggio, come sta?
5: Bene, voi state bene?
0: Bene, una grande gioia averla in diretta con noi, nell'augurarle immediatamente una pronta risalita in Serie A. Io conosco le sue ambizioni, la sua...
5: Una pronta guarigione,
0: come lei merita e il suo club merita. Presidente, meritavamo un presidente bravo come Malagò per il rilancio del calcio italiano?
5: Beh, credo di sì, credo che nessuno possa mettere in dubbio le qualità e l'esperienza di Malagò nel poter essere un eccellente presidente della federazione. Credo che lo stesso discorso valesse per i predecessori e sarebbe valso anche per il candidato Abete. Però Malagò ha un curriculum di tutto rispetto e credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bene.
0: Allora,
5: il vero dilemma è se riuscirà a realizzare ciò che i predecessori poi non sono riusciti a fare.
0: Allora, in studio con me c'è il collega Gianluca Vigliotti, collegato Carlo Verna. Prima Vigliotti, poi Verna, le domande per il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
1: Ciao presidente.
5: A realizzare ciò che i predecessori poi non sono riusciti a fare.
0: Allora, in studio con me c'è il collega Gianluca Vigliotti, collegato Carlo Verna. Prima Vigliotti, poi Verna, le domande per il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
1: Ciao presidente, un piacere sentirti. Presidente, però dobbiamo mettere mano anche...

0: è una federazione dove al centro del sistema oggi da 10 anni in Europa, 15 anni c'è un settore industriale che in Italia non ha saputo crescere come nel resto d'Europa.
1: Anzi, è regredito addirittura.
0: Addirittura ha perso terreno nei riguardi delle nazioni più importanti.
1: Ha ragione.
0: Naturalmente tutto questo ha penalizzato il sistema calcio, il meccanismo della generazione di valori, la crescita dei talenti, il gioco del calcio in genere. E in un sistema moderno proprio il gioco del calcio e queste situazioni devono trarre risorse dall'industria che li deve alimentare. Ieri ho sentito anche osservazioni un po' semplicistiche, no? Da parte dei presidenti delle varie componenti, no? Non siamo andati per 3 volte consecutive ai mondiali perché non abbiamo creato le premesse per poterci andare, e io credo non perché abbiamo sbagliato la tattica, abbiamo scelto un allenatore di Bernardo, abbiamo pochi italiani che non giocano in A, non facciamo crescere i giovani, ci sono troppi stranieri. Queste sono osservazioni che ho sentito ieri sottolineare da ogni presidente, che molto probabilmente considera la propria componente al centro, e sono situazioni sicuramente troppo semplicistiche. È vero che in Italia in Serie A giocano solo 80 italiani locali.
1: Presidente, allora abbiamo un problema, perché io volevo chiedere al Presidente, visto che tra le ipotesi c'è la riduzione delle squadre in Serie A, cosa ne pensasse, e poi lasciare l'ultima domanda a Carlo Verna dal coordinamento. Mi dice Perna, abbiamo riattivato il collegamento col Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Allora vado al telefono dal Presidente. Presidente, volevo farle una domanda. Tra le tante cose dette, si sta parlando di una riduzione delle squadre in Serie A. Lei sarebbe favorevole o assolutamente contrario?
0: Ma io non sono né favorevole né contrario, ma quando sento esprimere queste soluzioni di problemi senza aver identificato i problemi, a questo perché cosa serve? Abbiamo bisogno di far giocare giovani, abbiamo bisogno che competano in campionati importanti. Sentiamo dire che solo 80 italiani sono convocabili nel campionato italiano.
1: Noi purtroppo continuiamo ad avere problemi. Carlo Verna, potrebbe essere una primissima soluzione ridurre le squadre in Serie A, prima di salutarti?
2: Al di là di tutto, quella potrebbe essere cosa buona e giusta, ma io non credo nei provvedimenti emozionali ad effetto. Credo esattamente nella necessità di un piano di rilancio, e se il Presidente mi sente, o comunque la lascio come domanda nell'aria.
1: Aspetta che il Presidente ti sente. Presidente, abbiamo un'ultima domanda di Carlo Verna prima di salutarla. So che è in viaggio in treno, lei sapeva che io ci tenevo molto. Prego Carlo, subito dal Presidente.
2: I politici si dice cosa faranno nei primi 100 giorni, qui serve sapere cosa potrà fare e cosa lei farebbe se fosse Malagò nei primi 10 giorni.
1: Cosa farebbe Corrado? Niente da fare. Allora ringraziamo
3: il treno è tremendo,
1: non lo dite però al ministro dei trasporti. Allora ringrazio Carlo Verna. Carlo, la prendo in prestito questa domanda che hai fatto, perché magari la girerò ai prossimi ospiti. Un abbraccio a Carlo Verna, ciao Carlo.
2: A te e a tutti i radioascoltatori e a Gianluca.
1: Grazie. Naturalmente Gianluca Viotti lo voglio ringraziare, anche perché poverino l'ho costretto a restare qui dalle 10. Dalle 10 ha detto ma io ho da fare, ho capito, ma io ho una riunione, ho capito Gianluca. E Walter, ho detto Gianluca scusi, hanno detto il nuovo presidente della FGC, te ne vuoi andare?
3: Mai, questo non poteva essere altrimenti.
1: Conte o Mancini?
3: Conte, voglio Conte in nazionale.
1: Ma questo sono io.
3: Fa Manganiello.
1: Ah, voglio Conte, sono basito quando fa la mia imitazione.
3: Esatto.
1: Prima o poi, quando lo vedrò nei corridoi della radio. Allora, io voglio ringraziare Gianluca Viotti, appuntamento a domattina, sarà bar dello sport, non lo perdete. Grazie Gianluca.
3: Ciao Walter, ciao a tutti, a domani.
1: Allora, ringraziamo Gianluca Viotti e ovviamente noi proseguiamo con la nostra trasmissione. In diretta c'è il presidente Franco Carraro. Ciao presidente, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e soprattutto ai radioascoltatori di Radio Kiss.
1: Presidente, come va accolto questo avvento di Malagò in federazione?
4: Bisogna tutti tifare perché vada al meglio, perché la verità è che stiamo passando giorni tristissimi, perché vediamo questo mondiale e è come mettere il coltello nella piaga, insomma, per tutti i giorni.

0: tutti i tifosi, per cui speriamo assolutamente che Mago abbia successo.
1: Presidente, da più parti sento anche dei presidenti di Serie A, per esempio il presidente del Napoli De Laurentiis, bisogna ridurre le squadre in Serie A. Lei cosa ne pensa? Può essere una prima soluzione?
0: Allora, io ho un'idea molto chiara sulla questione della Serie A. Primo,
1: prego.
0: Non bisogna dire che se si riducono le squadre di Serie A si dà più spazio alla nazionale, perché le date per la nazionale sono fissate dalla FIFA e sono quelle. Se tu giochi a 18, giochi a 20, non cambia assolutamente.
1: Però presidente, avresti delle finestre per degli stage per farli.
0: No, non è così. Allora, guardi.
1: Prego.
0: Ci sono la Spagna e l'Inghilterra sono a 20, la Francia e la Germania sono a 18, tutte e quattro squadre, voglio dire, che sono competitive e non hanno avuto le defaillance che abbiamo avuto.
1: Quindi il problema non è nel numero delle squadre, ovviamente.
0: Io penso che per decidere se è meglio a 20 o 18 bisogna adottare la formula che secondo gli esperti, diciamo, di marketing, ritengono che sia più bello. Se pensano che ha più successo il campionato 18, si fa a 18 e bisogna naturalmente indennizzare le squadre che praticamente meno grandi, che sarebbero due delle quali sarebbero penalizzate perché non potrebbero più giocare in Serie A. Se invece si ritiene che il campionato a 20 sia il target migliore, si fa a 20. È una questione che sia discutibile, lo dimostra, come le ho detto prima, il fatto che i paesi omologhi al nostro, due sono 18 e due sono 20.
1: Presidente Carraro, solitamente quando si insedia un governo, no, si parla dei primi 100 giorni. Ora Malagò dovrà fare in fretta perché la National League è prima dei 100 giorni. Direttore tecnico, commissario tecnico.
0: Le due cose fondamentali che deve fare di gran corsa la federazione sono: primo, sistemare il problema dell'AIA, perché non c'è dubbio che bisogna cominciare tutti i campionati, compresi dai dilettanti alla Serie A, avendo la certezza che l'organizzazione, che negli ultimi tempi ha dimostrato, voglio dire, dei problemi non indifferenti, sia sistemata. E il secondo problema è quello di dare una guida alla nazionale. Poi come lo deciderà Malagò con il Consiglio federale, però, come giustamente ha detto lei, noi abbiamo nell'ultima settimana a cavallo tra settembre e ottobre e all'inizio di novembre abbiamo 6 partite andate e ritorno con Francia,
1: anche impegnative, appunto, Francia, Belgio e Turchia.
0: Se arriviamo nelle prime due è un successo, se arriviamo terze, come stare nel limbo, perché voglio dire, il nostro ranking peggiora ma non è un disastro. Se arriviamo quarti e continuiamo a essere all'inferno.
1: Senta Carraro, stamattina ovviamente tutti i quotidiani sportivi, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, si occupavano di Malagò. Malagò ieri ha detto: io non ho parlato con nessuno, volevo prima aspettare l'esito delle elezioni. Io non lo so se è vero, se Malagò qualche chiacchierata se l'è fatta. Tra l'altro, nel progetto, diciamo, forse strategico di De Laurentiis nel candidare Malagò, De Laurentiis immaginava anche l'eventuale poi nomina di Conte CT, magari in cuor suo spererebbe anche in una riforma della multiproprietà, ma di questo ne parleremo più avanti. La Gazzetta dello Sport risale Conte, Corriere dello Sport c'è Mancini in pole position. Sono questi due candidati a suo avviso, Carraro?
0: Ma questo io non lo so, deve decidere Malagò quello che... Allora, Conte è stato poco alla nazionale, ma quel poco lo ha fatto bene. Mancini ha avuto un inizio molto complicato, poi ha avuto un grande successo quando Gravina ha avuto l'idea di affiancargli come capo delegazione Vialli. Nell'autunno del 2021, dopo che abbiamo vinto l'Europeo, dall'autunno del 2021 la nazionale sotto la guida di Mancini è andata male, cioè diciamo che il fatto che Vialli si sia dovuto allontanare dalla nazionale e poi purtroppo ci ha lasciato, voglio dire, la nazionale ne ha risentito in modo drammatico. Che siano due grandi allenatori con grande esperienza nazionale ed internazionale non c'è dubbio. Conte ha il carattere che ha sempre fame e non è mai soddisfatto, con i suoi pro e i suoi contro. Mancini ci ha lasciato in modo assolutamente inspiegabile e inaccettabile, diciamoci la verità.
1: Io ci provo, Carraro. Se oggi lei fosse nuovamente,
0: no,
1: non me lo dice.
0: Io non ho, nella mia vita.
1: Io ci dovevo provare, però, Carraro.
0: Questo è proprio è bene, ma io penso che il Consiglio federale è fissato il 1 luglio. Sicuramente il 1 luglio Malagò sarà più concreto di quello che è giustamente stato ieri, perché tra
1: ma il 1 luglio ci darete il nome del nuovo CT?
0: No, io non c'entro niente.
1: No, ci daranno il nome del nuovo CT?
0: Ma non lo so, però siccome c'è il Consiglio federale, dopo il Consiglio federale dovrà dire quello che decide di fare, insomma, no?
1: Aspettiamo il 1 luglio, Presidente, la settimana prossima.
0: Io ho letto anche che si parla di un direttore tecnico che si occupa di tutta la parte tecnica della federazione in Maldini. Io naturalmente se sento il nome di Maldini mi entusiasmo, ma in questo c'è la considerazione tecnica del valore di Paolo Maldini e la considerazione affettiva, perché io dagli anni 50 tifo per Maldini.
1: Certo, la dinastia dei Maldini. Bravo. Presidente Carraro, io la ringrazio molto, le auguro buonissima giornata.
0: Comunque, prego. Ripeto, tutti dobbiamo sostenere e supportare Malagò al 200%, perché è nell'interesse di tutto il calcio italiano che le cose vadano bene.
1: Grazie Carraro, a presto.
0: Un abbraccio, grazie.
1: Grazie davvero. Allora facciamo così, tra poco lo apriremo il ballottaggio prima di passare al Napoli, perché i candidati autorevoli forti sono due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Abbiamo invitato due amici che li conoscono molto bene, ci faremo raccontare tutte le virtù, i pregi di entrambi i commissari tecnici, perché entrambi hanno già guidato la nazionale. Partiremo dalla collega della Gazzetta dello Sport, Elisabetta Esposito, e poi avremo Giorgio Perinetti e Angelo Gregucci. E poi tutto sul Napoli, la tempistica di Allegri, il mercato, De Bruyne con Lukaku, il mondiale con Messi e la risposta di Kylian Mbappé. Pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, il nuovo corso della nazionale. Ieri le votazioni, il nuovo presidente eletto è Giovanni Malagò, ma insomma un po' la sensazione ce l'avevamo che la strada fosse tracciata. Se ne è occupata, ma non solo nella giornata di ieri, se ne occupa quotidianamente del mondo federale, il nuovo presidente della federazione, la collega della Gazzetta dello Sport. Tutte le volte che c'è da parlare di FIGC, di federazione, ci affidiamo ad Elisabetta Esposito. Buon pomeriggio Elisabetta, come va?
3: Buongiorno. Bene, siamo sopravvissuti
2: alla giornata di ieri. E allora, eletto il nuovo presidente Malagò, le sue prime parole ve le faccio ascoltare, le commentiamo con Elisabetta. Oggi Elisabetta Esposito apre a un ritorno fortissimo in pole position di Antonio Conte. Ne parliamo tra poco, ascoltiamo il saluto di Malagò subito dopo l'elezione.
4: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Beh, io devo dire, bellissima questa frase, Elisabetta, l'ho visto emozionato, è una percezione corretta?
3: No, devo dire, è stato un bel momento, frase che mi sono subito segnata.
2: Anch'io.
3: Quindi adesso questa me la riciclo pure all'occorrenza. Però no, lui era emozionato e ogni tanto mi vedevi nello sguardo non solo l'emozione ma anche botte di peso della responsabilità allucinante che avrà, perché ovviamente non è uno scemo, le sa le cose, quanto pesi il suo ruolo, quante aspettative in un momento così ci sono sulla sua posizione, lo sa benissimo. Però c'è sempre in Malagò, e questo è quello che poi alla fine secondo me lo ha reso quello che è, un entusiasmo nel fare le cose che è anche un po' che invidia, cioè è veramente contento, lui è innamorato dello sport, proprio c'è un amore che...
2: E poi è l'uomo del fare, no Elisabetta, perché la sua credibilità, la sua affidabilità da presidente del CONI e poi ricordiamoci i successi di Milano Cortina, io mi fido molto di Malagò.
3: E questo è quello che lui dice spesso, lui pensa di poter fare la differenza creando un dialogo che prima non c'era, unendo diciamo posizioni diverse che prima erano divise, proprio in virtù di quella che è la sua credibilità. Cioè quello che lui dice e ha detto in parte anche ieri è: fidatevi, non vi faccio andare male, fidatevi di me.
2: Senti Elisabetta, io ti ho letto con un'attenzione maniacale stamattina.
3: Addirittura.
2: Ma certo, perché tu apri a un tema, quello del commissario tecnico. Mi sembra di capire che ci sia una convergenza anche del Consiglio federale e di molti club di Serie A che vedrebbero di buon occhio il ritorno di Conte in nazionale.
3: Sì. Piace, praticamente ieri, anche ieri, non è contato proprio ieri, però ieri forse complice questa lunga assemblea elettiva, sul mio sottolineare lunga, non voglio evidenziare assolutamente la fatica, ma è stata forse probabilmente l'occasione anche per parlare tra presidenti di società diverse anche di questa questione, e sembra che un po' prima, un po' in questa occasione ci sia stata una certa comunione di intenti nel dire, nel far presente al nuovo presidente federale che Conte piacerebbe assai, e quindi anche se ha dei costi differenti da quelli che potrebbe avere Mancini, che può valere la pena cercare di fare uno sforzo in più.
2: Devo dire che il presidente De Laurentiis fu il primo a indicare dopo le dimissioni di Gravina Malagò. Poi se in cuor suo sperasse anche che poi potesse nominare Conte come commissario tecnico.
3: Penso di sì.
2: E magari fare la riforma sulle molte proprietà, beh, siamo dinanzi a un genio, cioè veramente De Laurentiis è genio assoluto, ma di questo ne parleremo più avanti. Elisabetta, io ti ringrazio moltissimo.
3: Ma figuratevi, grazie.
2: Buon lavoro. Oggi magari ti puoi riposare un po' in più rispetto a ieri.
3: Insomma,
2: così
3: forse sì, forse no, bisogna capire delle cose, sono troppe cose da capire.
2: Hai ragione, hai ragione.
3: Un po' di sana ignoranza.
2: Grazie
3: mi
2: davvero.
3: Riposerò. Prima o poi mi riposerò.
2: Grazie. Buon lavoro, grazie. Ciao. Elisabetta Esposito, la Gazzetta dello Sport. Il mondo della federazione lo conosce benissimo. Pensate, ne è stato direttore generale, direttore della comunicazione, insomma, come dire, lui è un'espressione della FIGC. C'è un nuovo presidente, ovviamente bisognerà adesso formare la squadra, direttore tecnico, commissario tecnico. I nomi in ballo sono Antonio Conte e Roberto Mancini, entrambi sono già stati CT della nazionale. Antonello Valentini, direttore, come stai?
5: Ciao, buongiorno. Beh, accaldato, perché a Roma fa un caldo da...
2: Ah, sei a Roma.
5: Puoi sapere. Sì, io vivo a Roma.
2: Grazie per essere con noi.
5: Ci mancherebbe, grazie.
2: Ti conosco da tanti anni, la tua carriera brillantissima in FIGC.
5: Grazie, sei troppo buono.
2: No, dico solo la verità. Che aspettative hai, nei primi 100 giorni? Visto che in questi 100 giorni noi dovremo anche debuttare in Nations League, tra fine settembre e ottobre, due settimane di stop, 6 partite, Francia, Belgio, Turchia.
5: Esatto, non è che abbiamo la Grecia e Lussemburgo, Francia, Belgio e Turchia, quindi a settembre, tra metà settembre e metà novembre abbiamo 6 partite, cioè con queste 3 squadre andate e ritorno.
2: Che ti aspetti nei primi 100 giorni di Malagò, presidente?
5: Ma io mi aspetto che lui ci metta tutte le sue qualità, che sono fuori discussione, di tipo manageriale, di capacità di relazioni, di entusiasmo, di passione sportiva, di esperienza anche a livello internazionale, che ha ampiamente dimostrato in questi anni di dirigenza sportiva. Ovviamente, e non è ovviamente una limitazione, è un auspicio. Occorre però che tutte le componenti, a differenza di quanto è successo fino a ieri, remino dalla stessa parte
2: e trovino
5: dei punti d'incontro, facciano delle scelte condivise, perché se ognuno si chiude nel suo ego e fa azioni corporative o, come dire, limitate a se stessi, al proprio orticello, e neanche Malagò può fare i miracoli. Però Malagò ha, secondo me, in questo momento, in questa fase storica, tra l'appoggio della Serie A e di altre componenti importanti del mondo del calcio, ha la forza per fare bene. Ovviamente bisognerà lavorare a fianco di Malagò, perché, ripeto, da solo non va
2: bene. Ma lui l'ha detto, lui l'ha detto, ha detto: da solo non posso nulla, insieme a voi posso tutto.
5: Non c'è dubbio, è così. È solo che finora questo non è accaduto, perché Gabriele Gravina, che ha fatto bene il presidente della federazione, è andato a casa per eliminazione ai mondiali, e anche qua bisognerebbe aprire un giorno una riflessione: se la nazionale va bene il presidente resta in sella, se va male va a casa, pur non andando in campo, non scendendo in campo, vabbè, ma questo lasciamo fare, la storia del calcio italiano è questa. Però Gabriele Gravina, eletto con 98 virgola non so quanto l'ultima volta presidente della federazione, quindi quasi all'unanimità, poi non ha potuto realizzare molti degli impegni che aveva preso.
2: Lo ostacolavano in tutti i modi.
5: Le proposte non sono mancate da parte di Gravina, alcune erano assolutamente positive e ben promettenti. Poi però in Consiglio federale, questo sarà il compito di Malagò, soprattutto la sua abilità, la sua capacità di tenere insieme le cose, che dovrà dimostrare, ma ce le ha dentro, la bravura di Malagò deve essere proprio quella, cioè di portare tutte le componenti, la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie D, senza tralasciare ovviamente calciatori e allenatori, su un terreno di scelte comuni, perché altrimenti se ognuno si arrocca...
2: Siamo punti a capo, Antonello.
5: Non si risolve niente.
2: Prima di salutarti, i nomi forti sono due, entrambi sono già stati CT, Antonio Conte e Roberto Mancini. Dall'alto della tua esperienza, no? Senti più l'odore della Puglia di Conte o l'odore delle Marche di Mancini? Che scelta potrebbe fare il presidente federale?
5: Ma senti, io penso che si orienterà su Roberto Mancini. Mm. Si orienterà su Roberto Mancini per dargli una seconda chance. Tieni conto che Roberto Mancini ha fatto bene quando era CT della Nazionale, ha vinto con una buona dose di fortuna, intendiamoci, ma anche con grande capacità, un europeo che non vincevamo da 50 anni, ha fatto una gaffe clamorosa di cui si è pentito, ha lasciato la Nazionale a Ferragosto di un anno ed è andato in Arabia Saudita a guadagnare un sacco di soldi, ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, ha chiesto scusa, vanta nel suo curriculum di allenatore della Nazionale 37 risultati utili consecutivi. Io credo che Mancini meriti un riscatto. Dall'altra parte c'è Antonio Conte, un allenatore di grandissima esperienza, anche lui ha fatto bene in Nazionale, è un allenatore di tutti e due, sia Mancini che Conte, conoscono perfettamente l'ambiente della Nazionale perché hanno giocato per tanti anni con la Nazionale e io c'ero.
2: E tu c'eri.
5: Che vuol dire, e io che vuol dire che sono tanto vecchio. Poi però secondo me al di là dei due CT, ti rubo 30 secondi.
2: Prego.
5: Continuo a pensare, l'ho detto 3 mesi fa, che la federazione debba organizzarsi con un doppio ramo d'azienda, cioè da una parte la presidenza federale che si occupa di politica sportiva
2: e che abbiamo in Malagò,
5: certamente in Malagò problemi statutari, giuridici, legali, normativi, gestionali, eccetera, controlli finanziari, gli arbitri, eccetera. E poi ci vuole, secondo me, un secondo ramo di azienda prettamente tecnico, affidato o a un grande calciatore o a un grande allenatore del passato.
2: Io sposo in pieno questa tua visione e auguriamoci che possa essere Paolo Maldini. Antonello, io ti saluto.
5: Guarda, io ti voglio dire una cosa, c'ero il 31 marzo dell'88 quando Maldini a 19 anni ha esordito.
2: Debuttò.
5: E Jugoslavia Italia ha sparato 1-1, allenatore Vicini. Quindi sono legato a Paolo Maldini da tantissimi anni, lui ha fatto 126 presenze in Nazionale, è il terzo nella storia della Nazionale, ha tutti i requisiti Paolo Maldini, se vorrà farlo, perché io di questo non sono
2: sicuro. Vabbè.
5: Però se vorrà farlo, lui ha tutti i requisiti per rimettere e rilanciare il Club Italia e fare, come dire, da coordinatore, da direttore tecnico di tutte le squadre nazionali.
2: Un abbraccio speciale ad Antonello Valentini. Ciao. Storia nazionale. Allora, Conte da una parte, Mancini dall'altra. Abbiamo invitato due amici. Cominciamo da uno che conosce molto bene Conte e poi sarà la volta di uno che conosce molto bene Mancini, ovvero Angelo Gregucci. Ma partiamo da Giorgio Perinetti. Buon pomeriggio, Giorgio.
6: Io conosco Mancini da molto tempo, prima di Conte, quindi.
2: Sai che non lo sapevo? Come lo conosci così bene?
6: Ma lui fu acquistato dal Bologna precedendo naturalmente il Bologna, la Sampdoria Mantovani, fu lungimirante, acquistò Mancini dal Bologna giovanissimo e la Roma erano delle pretendenti ad avere Mancini.
2: Quindi lo conosci da quando era minorenne?
6: Sì, e poi c'è stato anche un momento, un'ipotesi di scambio Mancini-Nela che poi non andò, quando ci fu Eriksson, che non andò in porto, e quindi insomma c'è un rapporto sicuramente di lunghissima data.
2: Allora facciamo così: sul piatto della bilancia due allenatori, e che allenatori, lo spessore, la garanzia di Conte, l'affidabilità di Mancini, entrambi sono già stati commissari tecnici dell'Italia. Siamo con Giorgio Perinetti, ci raggiunge anche Angelo Gregucci. Buon pomeriggio mister.
7: Buon pomeriggio a voi, un saluto al direttore.
6: Ciao Angelo.
2: Grazie Angelo per essere con noi. Giorgio Perinetti, parlo di sensazione, quindi non ti chiedo una notizia. Ma se Malagò lo chiamasse, lui dice che non ha parlato con nessuno. Io mi riservo che forse qualche chiacchierata con qualcuno se l'è fatta. Secondo te Conte potrebbe accettare di guidare la nazionale?
6: Ma è un tema molto che si apre oggi in maniera, tra virgolette, ufficiale. Sono due candidati forti e due sicuramente che non ci ha espresso in qualche modo gradimento per ritornare sulla panchina nazionale. È ovvio che poi bisogna parlare di tante cose. Oggi i due maggiori quotidiani sportivi nazionali sono su ipotesi forse opposte. a dimostrare che ancora non è fatto nulla, che ancora c'è tutto da giocare.
2: Ha ragione.
6: Io, rispetto a un'altra persona che si chiama Mancini e Conte, sono due amici, non mi potrei mai sbilanciare naturalmente da una parte o dall'altra, ma sono anche, non dico, non voglio dire amico, ma insomma, ho lavorato per Giovanni per Vincenzo Malagò, papà di Giovanni, nella Roma, vicepresidente, e per il rispetto che posso avere del neo presidente federale, della sua figura, della sua persona, della sua famiglia, certamente non esprimo pareri. Questo è un dovere.
2: È la tua eleganza, Giorgio, è la tua eleganza.
6: E quindi sono convinto che farà la scelta che riterrà migliore o quella che riterrà più possibile, che poi ci sono anche delle situazioni pratiche che vanno valutate, e chiaramente questo poi possono anche influenzare una scelta, perché ricordiamoci che tante cose si vorrebbero fare, ma tante volte non si possono fare, quindi è tutto un discorso da valutare.
2: Assolutamente, anche aggiungo, da quelli che sono i parametri economici della federazione. Angelo Gregucci, mi sembra di poter dire che, per come era finita la storia tra la nazionale e Mancini, Roberto ci tornerebbe in nazionale. È così, Angelo?
7: Secondo me sì, sono sia Roberto che Antonio due profili di grandissimo spessore, diversi come persona, diversi come allenatore, anche se io penso da sempre che per cambiare qualcosa nel nostro calcio non penso una persona sia determinante al cambiamento. Guarda, mi tocca anche dire con grande scrupolo e consenso importante di responsabilità che il terzo nome che ha fatto oggi in Gazzetta dello Sport, quello del direttore tecnico che rappresenta la figura di Paolo Maldini, che è secondo me un mostro del calcio italiano, ricordo perfettamente quando lo vedevo nell'altra metà campo da calciatore, ne avevo un rispetto enorme. Penso che sia
2: forse la chiave è lì, la chiave è lì, Angelo.
7: L'elemento che può determinare tutto ciò è la professionalità, che pesa di più per un cambiamento che noi dobbiamo necessariamente fare, perché c'è dell'immobilismo da troppo tempo. Noi dobbiamo scegliere quale strada, non lo so, ma dobbiamo scegliere qualcosa di diverso.
2: Ecco, vado un attimo da Giorgio Perinetti, perché io condivido il pensiero di Angelo Gregucci, cioè Maldini, direttore tecnico, anche perché Giorgio, nei suoi percorsi al Milan, Maldini è uno che ha insistito molto sul settore giovanile, sul far crescere i giovani. D'altronde, non voglio andare troppo dietro con Donnarumma, però certo, se vedo quello che è successo con Calabria, con Bartesaghi, con Camarda, con Liberali, beh, insomma, in qualche modo poi i giovani li hanno tirati fuori da quel mondo lì. Maldini è uno che guarda anche in quella direzione, Giorgio.
6: Beh, io credo che la presidenza federale, che ovviamente governa su tutto e ha tantissimi problemi, no, da risolvere nel mondo del calcio, deve avere anche un riferimento tecnico, che non deve essere direttamente l'allenatore, secondo me. Quindi è un interlocutore che si frappone tra la governance federale al massimo livello e naturalmente il comparto tecnico federale. Quindi una figura come quella che viene nominata di Maldini potrebbe essere la sintesi ideale, e se il presidente federale darà mandato a un Maldini, tanti altri non ne vedo, di interessarsi della conduzione tecnica nazionale, sarà poi anche opera sua a scegliere il tecnico e indirizzare la presidenza federale verso la soluzione migliore. Io credo che, perché poi credo che un allenatore della nazionale debba avere interlocutori del suo livello, cioè non può rispondere solamente direttamente al presidente federale di questioni tecniche, no? E quindi deve avere un interlocutore con la quale sviluppare tutte le situazioni che si possono migliorare in favore del calcio, non solo della nazionale maggiore. Quindi credo che debba essere questa l'occasione per creare una Club Italia veramente tale.
2: Forte, forte. Grazie di cuore, Giorgio Perinetti. Ciao,
6: voi,
2: Giorgio.
6: Ciao, Angelo.
2: Ciao. E quindi, ciao, Angelo, mi sembra di capire che la figura centrale dopo l'elezione del presidente della federazione, ancor prima il CT, è il direttore tecnico. E mi sembra che la convergenza di tutto il mondo del calcio sia su Paolo Maldini, giusto?
7: Sì, è una risorsa troppo importante, che il calcio italiano non può farsi sfuggire questa opportunità, al netto che come dirigente Giovanni Malagò ha dimostrato tanto, ha dimostrato col CONI, lontano, visto che vado in linea col direttore Perinetti quando dice che un politico dovrà gestire tante situazioni e non è come il CONI dove l'idea si sviluppa immediatamente perché il parere è subito operativo. Nel calcio ci sono vari passaggi, ma la burocrazia del calcio in questo momento secondo me non può fare a meno di una figura di un mostro come Paolo Maldini, perché ne abbiamo bisogno, perché ha competenza, perché forse a livello internazionale è più stimato che a livello nazionale, perché se voi parlate di Paolo Maldini fuori dall'Italia troverete tanti giocatori da Pujol in giù che si sono ispirati proprio a lui. Un personaggio pulitissimo, integro, una famiglia sportiva indiscutibile. Quindi facevo riferimento, come Paolo Maldini, direttore tecnico, al netto delle problematiche dei dirigenti burocratici governati da Giovanni Malagò, che è già competitivo coi fatti, da Milano Cortina in giù. Io penso che la figura, al di là del CT, che può cambiare con grande pulizia e onestà le nostre sorti sportive sono poche, e Paolo Maldini è unico nel suo genere. No, la federazione non può farsi scappare l'opportunità di lasciare libero Paolo Maldini, un mostro.
2: No, ma io condivido appieno, bravissimo Angelo Gregucci, ti abbraccio mister, a prestissimo Angelo.
7: Un abbraccio a voi.
2: Grazie. Allora, adesso però, dopo la doverosa apertura sul mondo della federazione, nuovo presidente, direttore tecnico, ballottaggio CD, tutto sul Napoli. C'è una voce molto forte che vorrebbe Lobotka alla Juventus. Se ne occupa Vincenzo Perna, tra poco. Poi torniamo e parleremo di De Bruyne e Lukaku, ma ancora di Mario Hila, dei tempi di Allegri, di Kalaili, di Vicario, di Zeballos, e attenzione, potrebbe uscire Milinkovic-Savic. Poi la pagina dei mondiali, mettetevi comodi, siamo insieme e insieme possiamo tutto, come ha detto Malagò. Io da solo non posso nulla, ma insieme a voi amici ascoltatori possiamo tutto, possiamo fare tutto, tutto di più. Pubblicità.
0: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
12: La risposta è sempre Daily.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: E Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, dalla quale potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Sono tante le voci di mercato che riguardano gli azzurri, che riguardano inevitabilmente non soltanto calciatori che sarebbero in entrata, ma anche calciatori che in realtà potrebbero essere in uscita. Il Napoli sta lavorando molto per capire un po' quelle che sono le situazioni appese a un filo, in particolar modo quelle relative a Lukaku e De Bruyne, con tutti gli esuberi poi che arriveranno da Lindstrom a Cajuste, piuttosto che altri calciatori che potrebbero però essere al vaglio di Allegri. Allegri però che non vorrebbe privarsi innanzitutto di Stanislav Lobotka, è sempre stato il perno del centrocampo del Napoli, e tra l'altro è in uscita Frank Zambo Anghissa. E allora le voci dell'ultima ora però riguardano proprio questa chiamata che sarebbe arrivata da Luciano Spalletti verso l'entourage del calciatore, ovvero di Stanislav Lobotka, un calciatore che sicuramente vale tanto, che tra l'altro il Napoli ha sempre detto di non voler cedere in Italia, soprattutto eventualmente a una diretta concorrente come la Juventus. Però sappiamo quanto Luciano Spalletti è riuscito a favorire, ecco, ancora una volta lo sbocciare del talento di questo ragazzo, che era arrivato un po' dimenticato a Napoli anche con qualche chilo di troppo, poi però con il Napoli scudettato di Luciano Spalletti diventò uno dei migliori centrocampisti del mondo, e lo è secondo me tuttora. Ne voglio parlare con chi di calciatori e di calcio se ne intende, con Walter Sabatini. Ciao direttore, benvenuto.
14: Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno a te. Sicuramente per un direttore sportivo come Manna, che tra l'altro ha tante grane da dover risolvere con tanti calciatori in esubero, dover pensare di cedere un calciatore a una diretta concorrente come la Juventus, e soprattutto un calciatore del talento straordinario di Stanislav Lobotka, non è assolutamente una delle cose che si mettono in preventivo all'inizio di un mercato, no direttore?
14: Ma non credo, perché questo è un calciatore che è il fulcro di tutto il gioco del Napoli, un salto di qualità che ha fatto con Spalletti, che era abituato a giocare con un regista dominante fin dai tempi di Pizzarro. Quindi non credo che Mann abbia fatto questo pensiero durante, ma poi il calciomercato ti porta sempre su situazioni impreviste che dipendono dal bilancio, dipendono dagli umori, dipende dalle intenzioni dell'allenatore. Il calciomercato è veramente un punto interrogativo per tutti, anche per chi lo fa.
13: È vero, anche perché stare lì nel mezzo sono tante situazioni, no direttore? Poi è anche un mercato, e tu me lo insegni, che spesso e volentieri cambia a seconda nel periodo in cui sei, perché all'inizio magari è un tipo di mercato, poi c'è quello lì fulcro, no, quando si arriva nel mezzo, e poi c'è la parte delle occasioni, no, se vogliamo, sulla parte finale, dove però bisogna anche stringere, andare veloce, perché si va verso il termine dell'operazione.
14: Ma il Napoli non è ormai il club che aspetta le grandi occasioni, che ce ne saranno certamente. Napoli è una squadra, è un club che pensa alle operazioni che deve fare, le pianifica e poi le fa. Non è un club da ultimo momento. Può succedere anche quello, ma non è nella mentalità di questo club.
13: Certo, non è la priorità. Senti, direttore, prima nella parte iniziale di questo intervento citavo quelle che possono essere due situazioni abbastanza particolari che riguardano due calciatori che stanno disputando il mondiale, tra l'altro anche nella stessa squadra, ovvero Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Voce in descrizioni danno la volontà di Massimiliano Allegri, quando poi verrà ufficializzato dal Napoli, di poterlo eventualmente valutare, Lukaku in ritiro, mentre invece Kevin De Bruyne è sempre uno dei desideri di Massimiliano Allegri, quindi non vede l'ora di lavorarci insieme. Le parole di questi due, da un lato De Bruyne che dice che vuole capire però prima il progetto tecnico, altrimenti va via, Lukaku che invece dice io non ho mai chiesto di essere ceduto, ecco, che idea ci potremmo fare di questi due in vista ovviamente della venuta di Massimiliano Allegri?
14: La richiesta di De Bruyne perché possa in anticipo sapere i programmi nel club è veramente una cosa insopportabile. Il calciatore è un calciatore, si deve mettere a disposizione, non è lui chiunque sia a poter dettare la linea o approvarla o non approvarla. Le società hanno tanti di quei problemi e hanno tante di quelle situazioni da valutare, quindi mi sembra un'uscita improvvida veramente, che oltretutto in questo momento neanche si può permettere De Bruyne. Con tutto il rispetto che gli porta un grande calciatore, è stato un grande calciatore, ma certo non l'ha dimostrato a Napoli, quindi non porrei condizioni, mi metterei a disposizione a correre più veloce degli altri e di più degli altri, perché non è un calciatore che reduce da una stagione trionfale, una stagione in colore, che non può produrre questo tipo di atteggiamento in una maniera più assoluta.
13: È vero, sono d'accordo con te. Sono tanti i calciatori che poi il Napoli dovrà cedere, alcuni invece sta provando ad acquistarli. Su tutti ci sono questo Kalaili, calciatore che abbiamo apprezzato in Champions League con l'Union Gilloise, squadra belga che ha fatto vedere un calciatore che ha grande gamba, grande velocità, però anche tecnica, forse magari un po' meno di copertura rispetto a qualche calciatore che servirebbe al Napoli, però è sicuramente un calciatore molto forte. E poi Ghila, calciatore della Lazio, che piace molto a Giovanni Manna e a quanto pare piace anche molto a Massimiliano Allegri. Resto soprattutto su questo ragazzo, andrebbe a scadenza, quindi in questo caso è sì un'occasione, però al tempo stesso anche, direttore, un grande desiderio della società azzurra, giusto puntare su di lui per completare il pacchetto arretrato?
14: No, mi dovete scusare, ma io non parlo di calciomercato, soprattutto di calciatori individuati, perché è veramente una cosa che un dirigente come me non può permettersi, è una mancanza totale di rispetto verso chi lavora e verso chi costruisce le operazioni.
13: Però sicuramente direttore ha fatto una grande stagione, ha fatto vedere grandi numeri.
14: Questa è una riflessione che ha fatto il Napoli e che porterà a una conclusione della vicenda, però io non voglio dire niente, non parlo di calciomercato, non parlo di calciatori.
13: Senti, mi piace. No, figurati direttore.
14: Sarebbe molto educato dal punto di vista anche deontologico, è una cosa insopportabile.
13: Senti,
14: io sono un direttore sportivo, non sono un opinionista.
13: Senti direttore, ti chiedo a proposito di quanto però è importante nella costruzione di una squadra i doppi ruoli, perché il Napoli l'anno scorso forse è mancato anche in questo a causa purtroppo dei troppi infortuni. Quest'anno si spera che possa esserci magari eventualmente una gestione diversa.
14: L'anno scorso però ecco, gli infortuni purtroppo cambiano il senso dei campionati, perché sono squadre, io vedo tutte le partite, evidentemente non sono riuscito a finire una partita, di vedere una partita senza che un calciatore non sia uscito per infortunio, prevalentemente muscolari infortuni, e quindi è un grande problema per i club, per gli allenatori, per i preparatori atletici, che ovviamente devono curarsi molto della prevenzione, però vedo che questa specie di liturgia veramente domenicale possa concludersi quest'anno o migliorare, perché sono squadre che perdono 4-5 giocatori per volta e allora cambiano veramente le storie dei campionati interi. Mi dispiace quando vedo un calciatore uscire zoppicando da campo. Spero che la tendenza cambi immediatamente dal prossimo mese, quando la Serie A ricomincerà.
13: Si gioca anche tanto, no? Direttore, anche troppo ultimamente. Si considera...
14: No, quello, sapete, un calciatore deve giocare. Certo, si giocano tante partite, ma soprattutto non è il numero delle partite che si gioca, ma lo stress che comportano e che richiedono, perché sono sempre partite a rischio per chiunque, per l'allenatore, per i giocatori. Per chiunque lavori vicino nel club o vicino al club, sono sempre situazioni di grandissimo stress, e lo sono naturalmente in prevalenza per i calciatori, che vanno in campo con la paura di non fare il risultato, paura che non ci dovrebbe essere, ma se non ci fosse sarebbe incoscienza, perché perdere le partite è veramente, ti butta in uno stato d'animo veramente insopportabile.
13: È verissimo, direttore, grazie per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro.
14: Grazie a voi.
13: Grazie, grazie davvero a Walter Sabatini, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì perché tra un po' rientrerà il nostro direttore Walter De Maggio. Prima però vi volevo dare una curiosità che riguarda Billy Gilmore, che lo sapete, comunque ha seguito la sua Scozia nonostante purtroppo non potesse essere tra i convocati. Ebbene, è stato protagonista durante una partita di baseball, visto che l'impianto dei Miami Marlins ospitava una gara, e lui è stato invitato a lanciare una palla d'onore prima del match, quindi nonostante il tutore è riuscito comunque a lanciarla. Grande Billy Gilmore, gli facciamo un grande bocca al lupo per ritrovarlo al più presto con la maglia azzurra. Chiudiamo così questa prima ora e torniamo tra poco, state lì.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
16: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Eccoci qua, allora, nella seconda ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Adesso però coloriamo d'azzurro la puntata, l'azzurro del Napoli. In attesa del rientro del presidente del Napoli, De Laurentiis, domani a Roma, proprio domani potrebbe arrivare, se non addirittura in serata, la rescissione contrattuale di mister Allegri con il Milan. Cosa vorrebbe dire questo? Che non appena dovesse arrivare la risoluzione del contratto col Milan, Allegri sarebbe in condizione di firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime tre stagioni. Quindi da monitorare oggi fino a stasera, diplomazia al lavoro, Branchini al lavoro per la risoluzione, domani torna De Laurentiis, giovedì ci potrebbe essere l'incontro in Filmauro, dove Allegri, che attualmente è in vacanza in Sardegna, in un resort molto esclusivo, dove ha incontrato anche Lorenzo Insigne, volerebbe da Cagliari a Roma, andrebbe in Filmauro e a quel punto firma del contratto, tweet del presidente. Salvatore Caiazza, il capo allo sport del Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
18: Ciao grande Walter, buon pomeriggio a te.
2: Caro Salvatore, io volevo mettere sul tavolo, aprendo il nostro saloon, una discussione, perché che il Napoli con organico così com'è composto oggi sia fortissimo, io non ho dubbi, però ci sono delle valutazioni. Per esempio ci sono valutazioni in corso sui due calciatori attualmente impegnati al Mondiale col Belgio e Garcia, Lukaku e De Bruyne. Proprio tu, su Roma hai ipotizzato un possibile probabile addio di Anguissa. Oggi la Gazzetta ipotizza che Lobotka possa andare alla Juve. Allora dico, Anguissa, Lobotka, Lukaku, De Bruyne, ma non comincerebbero a essere un po' troppi?
18: Secondo me sì, è naturale che qualcuno andrà via, ma non tutti. Perché altrimenti sarebbe rivoluzione, caro Walter. E il Napoli, credo, lo dicevi tu all'inizio, è molto forte e rivoluzionare questo gruppo sarebbe inopportuno, soprattutto dopo comunque i successi di Antonio Conte negli ultimi due anni. Quindi io credo che di questi nomi che hai fatto qualcuno andrà via, ma qualche altro rimarrà. Certo è che De Bruyne e Lukaku ai mondiali ci stanno facendo una...
2: Sono sotto esame.
18: Pensare a loro, perché Lukaku non era più venuto perché voleva prepararsi per questo mondiale, ma personalmente, al di là adesso del costringere l'avversario a segnare nella prima partita, l'altro giorno non mi è piaciuto.
2: Ha fatto fatica De Bruyne, Salvatore, ha fatto fatica Lukaku, cioè lo si vede proprio palese che non è in condizione.
18: Assolutamente sì, io credo che Lobotka resti, anche sa, come ti raccontavo dalle cronache e dalle scelte personali, dovrebbe andare via, però Io credo che Napoli sia forte e secondo me con qualche inserimento, qualche ottimo profilo possa tranquillamente lottare nuovamente per il titolo.
2: Anche perché tra gli inserimenti, tra le possibilità, si sono parlati Allegri e Manna e si parlano quotidianamente e lavorano quotidianamente per il Napoli e hanno individuato in Mario Ghila diciamo il rinforzo cardine, cioè quel difensore forte fisicamente, bravo a impostare, rapido nello scappare, che evidentemente parlo di caratteristiche, no? Se penso a Rachmani, Buongiorno e Beque, ma insomma tutta sta velocità non ce l'hanno. Mario Ghila anche quella, forse il primo tassello per il nuovo Napoli, non a caso è partita perché il calciatore ha ampiamente dato l'ok al Napoli. Credo che questa settimana potrebbe essere quella risolutiva. C'è da convincere la Lazio.
18: No, c'è da convincere piuttosto Lotito, che quando deve acquistare vorrebbe il maxi sconto, quando deve vendere anche in scadenza di contratto, perché ricordiamolo, lo sanno tutti, ma dal primo gennaio questo calciatore, avendo il contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe accordarsi con chi vuole. E quindi già secondo me i 15 milioni proposti rispetto ai 30 richiesti sono un bel po' di soldi, soprattutto se poi viene messo dentro al contratto una contropartita tecnica o sempre in prestito tra Rafa Marin e Lucca.
2: E Lucca.
18: Quindi io credo che Napoli fa comunque abbassa l'età, perché comunque Ghila è giovane. E soprattutto rinforza, come dicevi tu, la difesa da un punto di vista proprio di caratteristiche.
2: Senti Salvatore, io ringrazio il nostro ascoltatore, lo voglio ringraziare perché non ci avevo fatto caso, ma a giusta ragione Patrizio da Napoli mi scrive: oggi mancano esattamente 2 mesi all'inizio della Serie A. In realtà 2 mesi meno un giorno, perché poi partirà sabato 22 e oggi è 23, quindi però è chiaro che è il weekend 22-23 sì. di agosto, quindi siamo a 2 mesi dal campionato e mi sembra di poter dire che in questa fase ci sono 2 club che hanno idee molto molto chiare, e sono l'Inter, che è già operativo, ha già rinnovato il contratto a Chivu, ha già chiuso l'acquisto di Palestra, sta per chiudere Solé, vorrebbe Nico Pass e sono già operativi. Sono già operativi. Come operativo il Napoli, con Allegri, con Mario Ghila, con Calaili. Le altre, il Milan, al momento secondo me regna la confusione. La Juventus ci ha messo mano oggi a Carnevali con Spalletti. La Roma c'ha il fardello del saldo zero. Chi anche sta lavorando è l'Atalanta con Giuntoli e Sarri. Vado a Calaili. L'Union Saint-Gilloise continua a chiedere oltre 20 milioni. Manna però ha l'accordo col calciatore. La spunterà anche questa volta?
18: Secondo me sì. Ormai oggi, Walter, nel calcio se hai l'accordo col calciatore vai via, c'è poco da fare. Ci sono delle priorità nei calciatori che vogliono fare il salto di qualità, e mi riferisco anche a Ghila, no? Comunque certo la Lazio è una squadra di Roma, della capitale, i derby sono bellissimi, però negli ultimi anni il Napoli è quella che insieme all'Inter si è giocata più scudetti e giocando a certi livelli, quindi fare questo upgrade per alcuni calciatori.
2: Poi c'è la Champions, Salvatore.
18: C'è la Champions, appunto. È fondamentale, una Champions diversa, no? Con più partite, quindi con più possibilità di giocare nell'alternanza. Quindi io credo che anche sto ragazzo è molto bravo, è giovane soprattutto, perché Walter bisogna abbassare il monte ingaggi e bisogna abbassare anche l'età, perché Napoli non può essere più la seconda, anzi la prima squadra più bella.
2: Negli 11 titolari quest'anno aveva l'età media più alta di tutta la Serie A. Caro Salvatore, io ti voglio ringraziare anche perché tu mi hai dato uno spunto, no? La PIL della Champions League, perché voglio parlare fuori dai denti, ma voi qualche anno fa avreste mai immaginato Juve Milan fuori la Champions, Napoli dentro la Champions? Era inimmaginabile.
18: No, Walter, tu qualche anno fa avresti mai immaginato che andavi a prendere i calciatori e gli allenatori dalla Juventus quando succedeva sempre l'inverso?
2: E pensa che addirittura questa cosa mi dà uno spunto ulteriore, perché poi il Napoli, no? E una volta prende Conte e ora prende Allegri e gli hanno preso Manna, e invece la Juve fa il percorso inverso, e una volta vuole Higuain, una volta vuole Cagliarella, e poi vuole Milik, e poi vuole Giuntoli, e poi vuole Spalletti, e oggi vogliono la spina dorsale Meret, Kim, Lobotka, Osimhen. Dico, ma non farebbero prima a comprarsi il Napoli? Dico, va bene, un abbraccio Salvatore Cagliato.
18: Un abbraccio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
2: Andiamo proprio a Torino, il mondo Juve, Gianni Balzarini, Sport Mediaset.
19: Ciao Walter,
2: come stai Gianni?
19: Bene, tutto a posto.
2: Senti, ma qua sta cambiando il mondo, cioè c'è molta napoletanità in casa Juve e mi sembra di dire che c'è molta mentalità vincente in casa Napoli. E questa voce di Lobotka, che è il pallino di Spalletti, è una voce vera?
19: Ma sai, una voce che tra l'altro non è nuova, perché già dalla scorsa primavera si era fatto il nome di Lobotka. Spalletti vuole un regista, vuole un playmaker, diciamo così, ecco, quindi ha individuato in cima alle sue preferenze c'è Lobotka, diciamocela tutta.
2: Mi sembra chiaro, insomma.
19: Poi si tratta di capire se la cosa è fattibile o meno, perché ho notato ultimamente che appena la Juve addocchia un giocatore immediatamente si alza il prezzo, sia in Italia che all'estero, e quindi bisogna capire se poi ci sarà disponibilità per prenderlo. Di sicuro la Juve vuole tornare a vincere, e anche molto presto. Questo è fuori discussione.
2: Gli ultimi anni hanno visto l'alternanza Napoli-Inter, certo. E il Milan di Pioli. È chiaro che dal Covid, perché l'ultima volta che vince la Juve è nell'anno del Covid con Maurizio Sarri, certo. E da quel momento sono 6 stagioni che la Juve non vince. È una notizia, sì. Gianni, Inter Napoli, certo. E il Milan di Pioli. È chiaro che dal Covid, perché l'ultima volta che vince la Juve è nell'anno del Covid con Maurizio Sarri, e da quel momento sono 6 stagioni che la Juve non vince. È una notizia, Gianni?
19: Assolutamente sì, c'è solo la

0: essere riconosciuto anche lui come Deus ex machina di una vittoria, insomma.
1: Senti, Gianni, volevo farti una domanda, perché quest'anno noi abbiamo assistito, in termini di comunicazione, all'assenza di conferenza stampa di Conte, parlo delle conferenze stampa, sì, vigilia campionato, pensa, dal 17 ottobre fino a fine campionato, cioè era la vigilia di Torino-Napoli, Conte 17 ottobre sabato fa la conferenza, anzi forse addirittura era venerdì, perché si giocò di sabato alle 18 a Torino, Torino-Napoli, fa la conferenza. Da quel momento, è vero che il Napoli spesso non le fa quando c'è la settimana Champions, doppio impegno, però in generale, anche senza doppio impegno, noi la voce di Conte non l'abbiamo più ascoltata in conferenza. Negli anni alla Juve, prima e seconda era Allegri, Allegri le conferenze le fa? E se sì, che comunicazione ha Massimiliano Allegri?
0: Le fa tutte, sia che ci sia la Coppa, sia che ci sia il campionato.
1: Al 100% di presenze?
0: Sì, assolutamente sì. Le fa tutte, e tra l'altro, a differenza di altri allenatori, ma qui è una disposizione della Juventus, poi non so se, però l'ha fatto anche col Milan, lui si presenta in mix zone,
1: sì, dopo ogni partita. L'abbiamo visto al Maradona, lui è venuto da gran signore in mix zone.
0: Sì. Ma dopo dipenderà dal Napoli se vuole o non vuole mandarlo in mix zone. Lui sicuramente darà la disponibilità ad andarci. Il tipo di comunicazione, ragazzi, Allegri è uno che ama diciamo strammatizzare molto le situazioni,
1: però ogni tanto
0: quando
1: anche
0: lo vedi arrabbiato
1: è anche spigoloso,
0: ecco, sì, quando lo vedi arrabbiato è perché proprio si è superato il limite. Per il resto preparatevi a conferenze stampa della vigilia della durata di non più di 15 minuti.
1: Ah, vabbè, siamo abituati, al Napoli durano anche 12 minuti, quindi.
0: Ecco, sì, ma infatti 12 diciamo era più o meno la misura standard, Allegri, domande comprese, domande comprese. Quindi, però dal punto di vista della comunicazione è bravissimo, perché intanto mette sempre un po' la platea del giornalisti, la mette a proprio agio con qualche battuta, con qualche trovata delle sue, eccetera, per cui dal punto di vista comunicativo a me ha lasciato sicuramente un bellissimo ricordo.
1: E poi tra l'altro questa cosa del 100% delle presenze, insomma, lascia auspicare, visto che noi quest'anno abbiamo avuto una moria di conferenze stampa, no? L'ho ricordato, l'ultima è il 17 ottobre, insomma, se il Napoli non gli impone il silenzio, ma non credo, avremo sempre la conferenza stampa, sarà un unicum, un evento, sarà bellissimo.
0: Sai benissimo che la conferenza stampa della vigilia in campionato non è obbligatoria.
1: No, però è molto interessante.
0: Però è molto interessante, cioè diventa obbligatoria per normativa UEFA nelle coppe, allora sì, obbligato. Io ricordo che ci fu un periodo in cui Sarri era andato in silenzio stampa lì a Napoli, poi però quando si trattava di giocare in coppa
1: c'è l'obbligo UEFA alle conferenze stampa.
0: Vabbè. Esatto, in campionato non è così. Poi dopo chiaramente sta alla società e sta all'allenatore stesso. È chiaro che se l'allenatore decide di non parlare, o la società lo obbliga oppure la società è d'accordo in un silenzio stampa.
1: No, io però sono contento, perché insomma immagino proprio che avremo una comunicazione diversa con Allegri, che ha voglia di parlare, mentre sembrerebbe che a un certo punto della stagione Conte avesse deciso di interrompere l'incontro con la stampa. Va bene, Gianni, io ti auguro buon lavoro, a presto.
0: Grazie, anche a te, ciao. Vale.
1: Era Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Tra poco torniamo a parlare di Napoli, di Allegri e di Mario Ghila, però facciamo un attimo un salto tra Stati Uniti, Canada, Messico, mondiali, DAZN. E allora Marco Russo, DAZN, buon pomeriggio Marco.
2: Ciao Walter, un saluto a tutti.
1: Si gioca tanto e qui in Italia si dorme poco, Marco.
2: Sottoscrivo ogni parola.
1: Beh, devo dire,
2: poco, si gioca tanto, però
1: è bello,
2: è più divertente, dai.
1: Senti, la giornata di ieri ci ha raccontato che è scesa in campo l'Argentina. Messi ha chiamato, Mbappé ha risposto e poi è arrivato anche Haaland. A proposito, complimenti alla Norvegia. Vedere quel finale di partita sotto la curva, con il tamburo, con i calciatori, il vogatore.

0: Ore, ragazzi, ma che bello! Ma che bello! Che bello! Che bella immagine!
1: È già la seconda volta. È già la seconda volta che assistiamo a momenti di questo tipo. Mi riferisco al fatto che giocano praticamente tutti nell'arco di 24 ore. Era già successo qualche giorno prima. Messi, Mbappé, Haaland. Oggi tocca a Cristiano Ronaldo, poi a Kane questa sera.
0: Cioè,
1: giocano tutti e cinque in 24 ore e 26 ore per la precisione, ma bellissimo, perché è un continuo rincorrersi tra di loro in attesa di Cristiano Ronaldo. Non che mi aspetti chissà che cosa, però io posso solo provare a immaginare il suo stato d'animo quando attorno tutti stanno volando. E anche se
0: lui è l'unica stella che non sia ancora accesa in questo mondiale.
1: E anche se hai 41 anni, anche se evidentemente non sei quello una volta, non ce la fai più essere come prima, ma dentro ci avrai un vulcano, ci avrai l'Etna dentro.
0: Ovviamente noi seguiremo anche il Portogallo. Resto per un attimo su Messi e Kylian Mbappé, perché mi sembra, al netto di Haaland, giustamente ricordava il collega di DAZN Marco Russo, anche Haaland, mi sembra che però Messi e Mbappé ci stiano regalando le giocate più belle del mondiale fin qui.
1: Sì, sì, assolutamente, ma anche ieri sera veramente Mbappé un paio di giocate, ma di una qualità e di un livello stratosferico. Lui, citiamo giustamente lui perché è il giocatore simbolo, il giocatore immagine della Francia, ma il mondiale che sta facendo Olise dopo una stagione con il Bayern Monaco da veramente uno dei primi 3, 4, 5 giocatori al mondo, è incredibile come la Francia abbia questo tipo di potenziale, cui il pallone d'oro sembra essere il giocatore più in difficoltà, anche se ieri qualcosa comunque ha iniziato a far vedere anche lui. La Francia è veramente illegale.
0: Beh, d'altronde,
1: per questa manifestazione.
0: Beh, Marco, se pensi a chi ha vinto la Champions, no? È vero che c'è Kvara, è vero che ci sono anche calciatori di altre nazionali, vero? Però è pur vero che comunque il signor Luis Enrique a un certo punto ha deciso di non puntare più sulle stelle. Leggi pure Messi, Neymar, entrambi coinvolti. E tu c'hai Dembélé che vince la Champions, e Doué vince la Champions, e Barcola vince la Champions, poi c'hai Rabiot e poi c'hai quel signore che si chiama Mbappé. Insomma, a me la Francia sembra qualcosa di hai detto proprio bene, è illegale.
1: No, lo è a tutti gli effetti, proprio è certamente come prestazione di squadra quella che ti lascia più a bocca aperta. A me personalmente l'Inghilterra mi ha dato una sensazione simile, ma perché non l'avevo vista arrivare così, cioè non mi immaginavo potesse essere questa cosa qua, perché insomma tu che la prova del CT dell'Inghilterra, non mi immaginavo un passaggio così scontato e facile, quindi sono veramente curioso di vedere stasera l'Inghilterra con il Ghana
0: anch'io,
1: dopo il passaggio con la Croazia. Sull'Argentina è tutto costruito attorno a Messi ed è già così incredibile, ed è già così magnifico, ed è già così leggendario, indipendentemente da come andrà a finire, perché domani Messi compie 39 anni, ha segnato 5 gol in 2 partite al mondiale, si diceva che era finito a Russia 2018, ha vinto Qatar 2022, e siamo qua a raccontare questa cosa qua. Comunque vada, è già incredibile.
0: Beh, certo,
1: è già
0: quello che sta facendo
1: una categoria che appartiene a lui, diciamo, tra i terreni. Non so se tutto questo potrà bastare, perché comunque bisognerà far venire fuori anche un po' gli altri dentro l'Argentina. È fondamentale costruire tutto per far sviluppare, per far arrivare a Messi il pallone e realizzare quello che stiamo vedendo, però un po' dagli altri qualcosina bisogna aspettarsela.
0: Io poi devo dire che secondo me tra poco, e quando dico tra poco mi riferisco a quelli che cominceranno a essere i sedicesimi, l'eliminazione diretta, e mano a mano si strutturerà il mondiale, perché poi non dimentichiamo che c'è la Spagna, che c'è la Germania, che c'è una possibile sorpresa, leggi pure Giappone-Messico. Attenzione a delle realtà che a oggi magari ci possono sembrare delle meteore. Io dico attenzione al Brasile di Ancelotti, che crescerà, forse la vera delusione, considerando anche che un allenatore italiano è stata la Turchia di Montella.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te su sulla Spagna, secondo me gli ha fatto bene quel pareggio con Capoverde, perché un po' passa un po' più sotto traccia, visto che
0: attenzione a Capoverde, attenzione a Capoverde, attenzione a Capoverde.
1: Sì, sì, sulla Turchia sì, deludente, però hanno certamente delle responsabilità, perché non potrebbe essere così, però hanno fatto tipo 60 tiri in due partite, la palla non è entrata. Ora la sfortuna per me è un elemento nel calcio, ma fino a un certo punto, però c'è stato secondo me anche questo, ma non basta, la Turchia deve assolutamente arrivare ai sedicesimi per il talento che ha a disposizione.
0: Io voglio ringraziare Marco Russo, ricordando che tutte le partite del mondiale sono tutte su DAZN, e quindi naturalmente ce lo fan vivere questo mondiale bellissimo, e io ringrazio Marco e ti auguro di cuore buon lavoro. Ciao Marco.
1: Grazie a te, come sempre, alla prossima.
0: A presto. Ciao. Grazie. Tra l'altro, meno di un mese al termine del mondiale, sapete, la finale il 19 luglio, domenica 19 luglio. Detto questo, nel salutare Fabio Esposito in regia c'è la pausa pubblicitaria. Poi torniamo e da quel momento solo Napoli, fino alla fine, fino alle 16, appuntamento con l'informazione sportiva, pubblicità.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Con il Black Friday d'estate

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, saranno giorni allegri, allegri perché oramai ci siamo, perché domani torna in Italia il presidente Aurelio De Laurentiis, perché domani, se non addirittura stasera, potrebbe arrivare la risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan, e ipotizziamo nella data di giovedì quella che potrebbe essere il viaggio di Allegri dalla Sardegna direzione Roma, Filmauro, firma sul contratto, foto ufficiale, tweet del presidente. Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
1: Buon pomeriggio, Walter.
0: È una ricostruzione corretta barra credibile quella che ho fatto delle prossime 48 ore, Monica?
1: Una ricostruzione corretta e una ricostruzione anche credibile.
0: Siamo
1: in qualche modo legati a questa benedetta risoluzione col Milan, perché fin quando il Milan e Allegri non firmeranno come dire il divorzio, tutto quello che è stato detto poi non si potrà verificare, e io come dire spero che in questi giorni ci sia la parola fine a questa diatriba, che francamente si è trascinata un po' troppo per le lunghe, viste le volontà di tutte e due, no? Quella del Milan, che ha esonerato Allegri praticamente il giorno dopo la fine del campionato, e quella di Allegri di legarsi ad un altro club, nello specifico il Napoli. Si sta trascinando per le lunghe, immagino che ci siano dettagli da limare, e poi immagino che ci sia anche una questione di principio da parte del Milan, che non ha interesse a che Allegri si liberi presto, e quindi come dire gli sta facendo perdere abbastanza tempo. Quindi se tutto ciò avverrà tra oggi e domani, allora la situazione che hai prospettato è sicuramente credibile e verosimile, perché il Napoli e Allegri hanno l'accordo già formalizzato, già fatto, bisogna soltanto che ci sia il timbro dell'ufficialità, che non può avvenire ovviamente
0: certo.
1: Il Milan non libera Allegri.
0: Senti Monica, ho annotato solo una curiosità, le scelte di De Laurentiis, le ultime scelte: Carlo Ancelotti, oggi CT del Brasile, poi Gattuso, che è stato CT della Nazionale, poi Spalletti, CT della Nazionale, a un certo punto dopo Spalletti Garcia, CT della Nazionale del Belgio, Calzona, CT fino a ieri l'altro della Slovacchia, Conte, che era stato CT dell'Italia, oggi Allegri. E a proposito di CT, poi è curioso che come la Lazio prenda Gattuso, Spalletti alla Juventus, mi sembra che De Laurentiis stia facendo da precursore di scelte altrui.
1: Sì, questo sì, perché intanto De Laurentiis, questo bisogna assolutamente riconoscerlo, ha preso sulla panchina del Napoli tra i migliori allenatori italiani, e mi riferisco ovviamente ad Ancelotti, mi riferisco a Spalletti, mi riferisco a Conte, mi riferisco adesso ad Allegri, quindi come dire il top di gamma, no? Se così vogliamo banalmente definirlo, e che poi diciamo Napoli in qualche modo abbia portato anche fortuna agli allenatori che sono stati qui e che hanno vinto, questo è un altro dato di fatto che ci porta a dire che il Napoli negli ultimi anni, tranne quella stagione che era cominciata con Garcia e che poi è finita con Mazzarri,
0: prima Mazzarri poi Calzona,
1: tranne quella stagione il Napoli non ha sbagliato nulla, e che si è costruito evidentemente quella solidità, no, in questi anni, che l'ha portato ad essere poi tra i migliori club italiani, e speriamo con Allegri anche in campo internazionale con la Champions League. No, da questo punto di vista nulla possiamo dire, però sai è la naturale evoluzione di una imprenditorialità che è seria, che è lungimirante, che ha una visione e che anche quest'anno con la scelta di Allegri è rimasta sulla stessa direzione, no?
0: Senti Monica, ieri l'elezione del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, quando tutti andavano un po' in direzione Mancini, Malagò ha detto non ho parlato ancora con nessuno, lo farò quando sarò rientrato da Losanna, ci metterò la testa, anche perché, insomma, voglio dire, il primo luglio c'è il Consiglio federale, E oggi leggere in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, attenzione, primo quotidiano sportivo europeo, che Antonio Conte è tornato in ballo in modo prepotente, beh, questo fa pensare che forse potrebbe tornare subito Conte. Tra l'altro, tra le ipotesi, resterebbe a vivere a Napoli, perché non ha mai disdetto il contratto di affitto della sua casa nella zona, diciamo, di Chiaia, ecco, per essere vaghi, e vivrebbe ancora a Napoli, segno che poi il legame che c'è tra Conte e Napoli, Monica, è e resterà un legame inscindibile.
1: No, questo senza ombra di dubbio, credo che sia la città dove Conte si sia trovato meglio, e non lo diciamo adesso che è andato via, ma lo dovevamo dire, lo dovevamo guardare, notare durante la sua permanenza, quando insomma non si è precluso nulla e ha vissuto la città in lungo e largo, brava, come giusto amore, che sia secondo brava, me brava. E quindi è stato bene. Probabilmente la città ha giocato un ruolo importante anche nella sua decisione di continuare dopo la vittoria dello scudetto, quindi su questo non c'è alcun dubbio. Sono contenta che non abbia lasciato la sua casa napoletana, perché in qualche modo ha dimostrato che il legame di cui lui ha sempre parlato con Napoli, ma anche con la famiglia De Laurentiis, era un legame vero e continuerà ad essere tale. Su Malagò credo che fosse la migliore scelta possibile in questo momento, quindi fa piacere adesso che l'ex presidente del CONI sia a capo della federazione e cominci, come dire, il nuovo corso, il nuovo ciclo che speriamo porti alla qualificazione per gli europei. Sul CT è vero, Mancini, forse, come dire, sottovalutavamo Conte e soprattutto sottovalutavamo anche l'onestà intellettuale di Conte, perché Conte, diciamo, era escluso per motivi di budget, no? Perché nell'immaginario collettivo Conte è l'allenatore che costa tanto, e per i club, e quindi costa tanto anche per la nazionale, che in questo momento deve fare i conti con un budget evidentemente ridotto. Però ricordiamoci che Conte è tra quei pochi allenatori che hanno lasciato sul piatto lo stipendio, no? Per andare via dal Napoli, che è bastata una stretta di mano con De Laurentiis per rinunciare comunque a dei soldi che eventualmente, diciamo, gli potevano spettare, o comunque di fare un accordo. Quindi probabilmente la nazionale, che è una sua ambizione, che è una sua aspirazione, potrebbe anche fargli rivedere i suoi piani economici. Poi sappiamo tutti che per la nazionale un ruolo importante lo hanno gli sponsor, credo che Conte ne abbia, per cui lo ritengo assolutamente in lizza, come Mancini, ecco.
0: Tra l'altro, per Conte, dopo due annate belle intense a Napoli, sarebbe anche un modo per ritornare in nazionale, ricostruire dalle macerie, e lui è il numero uno assoluto, e chiaramente abbassare anche un po' i ritmi di lavoro. Stesso dicasi per Roberto Mancini, che ha una voglia matta di ritornare. Va bene, io ringrazio Monica Scozzafava, le auguro buon lavoro, il Corriere grazie. Della Sera. Ciao Monica.
1: Grazie Walter, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. E buon pomeriggio. Allora, tra poco avremo Riccardo Cucchi, la voce, The Voice, la radio. Ragazzi, Riccardo Cucchi è la radio. Cioè, io tutte le volte che interviene, ma credetemi, mi lascio rapire, avvolgere da questa voce bellissima. A proposito di voce bellissima, ne parlavamo l'altro giorno con Paolo Del Genere, io faccio un ricordo di Igor Protti, perché Paolo tanti anni fa, io negli ultimi anni insistevamo con Igor che doveva fare radio. Igor Protti aveva proprio la voce della radio. Di sicuro la voce della radio ce l'ha Riccardo Cucchi. Buon pomeriggio Riccardo, come stai?
2: Buon pomeriggio, bene Walter, grazie. Spero anche tu, un caro saluto a te naturalmente, a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Riccardo, ci sono i mondiali in corso e naturalmente noi li vediamo in modo freddo, distaccato, anche doloroso se vogliamo, non fosse altro che per la terza volta non ci andiamo. e quindi ci concentriamo sullo stato e sulla salute del calcio, che ieri esprime un nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, da prima presidente del CONI, poi a capo di Milano Cortina, Olimpiadi Invernali, e l'uomo del fare. C'è da fidarsi di Giovanni Malagò?
2: Ma sicuramente la sua esperienza è tale nel mondo dello sport che non è possibile non fidarsi. Tra l'altro ero convinto, naturalmente come tutti, che sarebbe stato lui il presidente che avrebbe preso in mano la federazione. Non ho mai pensato che potesse essere sconfitto da Abete, con tutto il rispetto naturalmente per l'ex presidente federale. È una scelta che in qualche misura sottolinea le grandi difficoltà del momento del calcio italiano, che si affida all'uomo di sport di maggiore esperienza del nostro paese. Io spero naturalmente che Malagò, che le capacità le ha e ne ha tante, abbia anche il coraggio di fare quella rivoluzione che secondo me è necessaria perché il nostro calcio possa tornare competitivo.
0: Sperando, perché Malagò la prima cosa che ha detto ieri, che a me è piaciuta moltissimo: io da solo non posso niente, ma insieme a voi possiamo tutto. Il concetto dell'insieme, perché se la Serie A, la Lega Serie A, i presidenti gli daranno una mano, se la Serie B, i settori giovanili gli daranno una mano, e il nostro calcio, Riccardo, i talenti, che se ne dica, li ha sempre portati in auge. Secondo me il talento c'è.
2: Non lo so, non ne sono completamente sicuro, però prendo atto del fatto che in questo momento abbiamo un under 17 campione d'Europa, e la domanda naturalmente che sorge sempre spontanea quando celebriamo i successi delle nazionali giovanili è per quale ragione poi alla fine questi ragazzi, che hanno vinto e vincono, devo dire, in diverse categorie, poi si smarriscano, per quale ragione non arrivino ai traguardi più grandi con la maglia azzurra della nazionale maggiore. C'è un problema evidentemente su questo punto: non sono sufficientemente talentuosi, non c'è sufficiente coraggio sui giovani. Queste sono domande che dobbiamo porci, che sicuramente Malagò si porrà. Oggi il problema non è tanto chi sarà il nuovo commissario tecnico, il problema è come fare per rivoluzionare un'organizzazione che sia di nuovo in grado di dare al calcio quel talento e quella qualità tecnica che negli ultimi 20 anni sono mancate.
0: Io, sai, Riccardo, che poi cerco di guardare oltre, a parte che prima ne parlavamo, c'è bisogno di un direttore tecnico, ma la goda dal punto di vista organizzativo politico è la migliore scelta, però poi c'è bisogno di un uomo di calcio in federazione, speriamo possa essere.
2: Scusami se ti interrompo,
0: prego.
2: Questo argomento mi accaloro.
0: Oh, beh,
2: ne vorrei tanti, non uno.
0: Anch'io.
2: Perché no Maldini, perché no Del Piero, perché no Roberto Baggio? Allora, Malagò è un grande politico, sa organizzare il sistema sportivo, conosce lo sport in tutti i suoi risvolti, ma chi il calcio l'ha vissuto sul campo può dare molto di più. Ma direi anche un'altra cosa: che Malagò sia capace come presidente federale di creare un futuro anche per questi ragazzi. Ma perché non possiamo avere un presidente un giorno nel futuro che arrivi dal campo? Lo sappiamo, è successo in Germania con Beckenbauer, è successo in Polonia con Bogna, che è successo in Francia con Platini. Noi non abbiamo mai avuto un calciatore ai vertici della federazione. Bene, mi auguro che anche su questo Malagò possa impegnarsi a far crescere una generazione di dirigenti provenienti dal campo.
0: Io devo dire che sposo in tutte le parole che ha detto Riccardo Cucchi. Addirittura io farei un pool oltre il direttore tecnico, porterei dentro tanta gente di calcio, che poi ovviamente bisogna lavorare dal basso, però lì le nostre nazionali, i risultati arrivano, quindi c'è un anello, si interrompe sulla prima squadra. E io insisto, Riccardo, è una battaglia che sto facendo anche con i colleghi qui a Napoli, io insisto, il talento c'è, manca il coraggio di farli giocare, perché ritengo che in Italia ci siano dei giovani di gran lunga superiore a molti pipponi che prendiamo dall'estero, però prendiamo quelli, giocano quelli e penalizziamo i nostri. Cioè, per me Favasuli, che giocava a Catanzaro, ma io l'avrei fatto giocare in Serie A l'anno scorso, Favasuli. Ce ne sono in Serie A molto peggiori e intanto l'abbiamo penalizzato.
2: Spero che tu abbia ragione, spero soprattutto che si abbia il coraggio di far giocare questi ragazzi. Sai, il nostro è un calcio che purtroppo vive prevalentemente di risultati, e questo naturalmente comporta una grande pressione su chi devi allenare, no? E quindi non c'è magari il coraggio di lanciare un giovane, perché se poi perdi la partita non esci tra gli applausi come avviene invece in Spagna. Ecco, io credo che questo sia un altro tema importante, culturale, più organizzativo, non è certo facile da affrontare, però bisogna in qualche modo ragionarci.
0: Io ti voglio ringraziare, abbracciare, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
2: Ciao Walter, un abbraccio grande a te.
0: Grazie di cuore. Abbiamo parlato prima di De Bruyne e ovviamente di Lukaku. È il momento di parlare della situazione Mario Chila, perché sembrerebbe che la Lazio si sia un po' ammorbidita, accetterebbe oltre al compenso cash anche un prestito, uno tra Rafa Marin e Luca, molto graditi a Gattuso e anche al direttore Fabiani. E allora tutto il momento dedicato all'arrivo di Mario Chila sarà il primo acquisto per la prossima stagione. Vincenzo Perna dopo la pubblicità.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E parliamo un po' di quello che accade in casa Lazio, che vuoi o non vuoi ultimamente interessa molto al Napoli. Ne voglio parlare con il collega di TGCom Pietro Pinelli, che ci raggiunge in diretta. Ciao Pietro, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio ancora a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, anche perché dall'inizio di questo mercato, e se vogliamo anche prima, il Napoli è subito sembrato molto interessante a Aguila, calciatore che soprattutto quest'anno ha dimostrato una volta di più di essere un calciatore importante, ottimo posizionamento, abile nella marcatura, però anche molto bravo a impostare la manovra e addirittura talvolta staccarsi per poter creare qualche tipo di superiorità nella fase di costruzione. Certo, è un ragazzo che comunque quando appartiene alla Lazio difficilmente lo strappi a poco prezzo, però è anche in scadenza l'anno prossimo. Pietro, ci sono aggiornamenti sulla situazione dello spagnolo?
1: Diciamo che per quanto riguarda il primo aggiornamento in casa Lazio è l'ufficialità, perché c'erano dei dubbi. Circolavano strane voci qui a Roma dell'arrivo di Gennaro Gattuso. Il club ha fatto un comunicato poco fa in cui ha ufficializzato insomma la firma di Gattuso, che vorrebbe tanto tenere, ovviamente è uno dei giocatori di cui non vorrebbe privarsi insieme a Zaccagna, però il giocatore ha espresso insomma la volontà di lasciare. Non ci sono particolari novità, anche perché credo che entrambe le parti siano un po' ferme su quelle che sono le loro posizioni. Il Napoli non vorrebbe insomma superare i 15 milioni di euro, magari inserendo qualche contropartita tecnica. Dico che al momento non interessa Lucca, anche perché la Lazio vorrebbe prima fare una trattativa eventualmente separata, non vorrebbe e non potrebbe in teoria per via dei bilanci inserire contropartite tecniche. Dall'altro c'è Lotito, che ferma sulla sua posizione, che non scende sotto una cifra dai 25-30 milioni. Sappiamo quanto è difficile trattare con un presidente come Lotito, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che sulla cessione di Chile il 40% andrà a Real Madrid. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi poi nelle prossime ore, ma grosse novità in questo senso, al di là del giocatore che continua a spingere per una cessione di concreto, non c'è ancora nulla.
0: E no, anche perché comunque, lo ricordiamo, il mercato ufficialmente poi riaprirà tra poco. Sicuramente la Lazio farebbe una bella plusvalenza, quello sicuramente, no Pietro? E lo ricordavi, la questione bilanci è importantissima, perché la Lazio, così come il Napoli, ha avuto difficoltà a proposito del mercato, non può permettersi di rimanere di nuovo al palo per le questioni economiche, anche perché Gattuso immaginiamo abbia chiesto delle garanzie, no, sul progetto tecnico prima di accettare la panchina biancoceleste.
1: Assolutamente sì, tra l'altro è una delle richieste non poi confermate di Gattuso. C'è anche il nome di Zaniolo, che sta circolando con molta insistenza qui a Roma, anche se si pensa che siano più mosse del procuratore del giocatore, che ormai si va offrendo un po' dappertutto. Addirittura si parla anche di una di aver bussato anche a Trigoria, dove Zaniolo insomma era andato via in malo modo, e quindi vedremo un po' quelle che saranno le situazioni. Mila poi è un giocatore che piace molto anche ad altri club, perché non piace soltanto al Napoli. In passato si era parlato di Inter, c'è addirittura una possibilità Juventus, quindi credo che alla fine lo prenderà chi si avvicinerà maggiormente a quelle che sono le richieste di Lotito.
0: Ecco, a proposito dell'inserimento della Juventus, quanto secondo te può smuovere anche in termini economici poi quella che è la situazione del Napoli?
1: Ma io credo che comunque tutte queste società stanno sia della volontà del giocatore e sia del fatto che tra un anno lo potrebbero prendere praticamente a zero lire perché scadenza è di contratto, quindi credo che anche la Juventus non sia disposta ad accontentare la richiesta di Lotito, e a quel punto potrebbe essere determinante nello scegliere questa o quella squadra la volontà di Ghila, che al momento, da quello che sappiamo, prenderebbe molto dalla parte del Napoli, perché è affascinato dalla città, è affascinato dalla squadra. Però ripeto, credo che per quanto riguarda il discorso economico nessuna squadra accontenterà in pieno le richieste di Lotito.
0: Senti, parlando di altri calciatori, in particolar modo di quelle che sono le altre situazioni di mercato della Lazio, un Romagnoli che lascerà il club, sono tante anche le voci relative ad altri calciatori. Allora ti chiedo se comincia a prendere forma anche quelle che potranno essere le strategie della squadra di Lotito in questo mercato.
1: Ma sai, strategie è difficile farle perché anche Lazio comunque attualmente è bloccata sul mercato a saldo zero, quindi quello che esce per poter investire è quello che entra, quindi non può fare operazioni in modo libero e ragionato, quindi bisognerà vedere prima quanto entrerà da queste cessioni, senza dimenticare che ci sarà da coprire un buco iniziale di circa 20 milioni prima di poter operare sul mercato. Sicuramente Gattuso, almeno nei suoi desiderati, c'era quello di riuscire almeno a tenere i giocatori più importanti. Ci riuscirà probabilmente con Zaccagni, non c'è riuscito con Ghila, non c'è riuscito con Romagnoli, anche perché poi sono in atto situazioni di tanti rinnovi da contrattualizzare in casa Lazio. Dovendo fare un mercato a saldo zero, difficilmente questi rinnovi possono superare l'attuale ingaggio, quindi è una situazione che va monitorata, vengono accostati tanti nomi di giovani sconosciuti provenienti dall'estero, però ecco, al momento, ripeto, la prima priorità è quella di coprire questo buco da 20 milioni con delle cessioni, perché difficilmente insomma Lotito metterà mani nella propria tasca per fare un aumento di capitale, perché non l'ha mai fatto se non in un'occasione da quando era guida della Lazio.
0: Senti Pietro, rimanendo invece su quella che era la notizia d'apertura prima di salutarti, a proposito dell'ufficialità di Gennaro Gattuso sulla banchina della Lazio attraverso questo comunicato, e quindi l'ufficialità data proprio dalla squadra di Lotito, ti chiedo come la piazza ha accolto già dalle prime giornate, quando si era capito che sarebbe stato lui a sostituire Maurizio Sarri sulla banchina biancoceleste, come è stata presa, ecco, questa decisione da parte della società?
1: Assolutamente non bene, non è un allenatore che piace alla piazza. In questi minuti l'arrivo dell'ufficialità sta ancora facendo aumentare il malumore, tra l'altro è prevista tra il 3 e 5 luglio una nuova protesta di piazza da parte del tifo organizzato, che come saprete ha deciso di non sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione, di non andare allo stadio ma di seguire soltanto la squadra in trasferta. È una situazione un po' surreale, diciamo che tra i tanti nomi di allenatori che erano stati accostati alla Lazio il gradimento per Gattuso era ai minimi termini, e la cosa si sta toccando con mano proprio in queste ore da quando è arrivata l'ufficialità.
0: Quello sicuramente non è un bene per un ambiente che comunque storicamente sempre è stato grande protagonista della nostra Serie A, e ovviamente fa sempre dispiacere sapere che tra una città intera, sebbene di una fazione, e la squadra di calcio non ci siano davvero delle buone, ecco, sensazioni. Questo dispiace sempre. Intanto Pietro, grazie come sempre per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon pomeriggio.
0: Grazie davvero al collega di TGCom, Pietro Pinelli, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Voi state lì perché tra pochissimo avremo altri ospiti, parleremo di mercato, ma soprattutto parleremo come sempre del Napoli. E dunque arrivano le ultime notizie a proposito del meteo e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'Italia continua a rimanere sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale africano, tanto sole e clima caldo anche in campagna, dove le temperature massime toccano i 35 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualcosa in meno sulle coste. Qualche acquazzone temporale si forma nel pomeriggio sui rilievi, sulle zone collinari interne, in locale sconfinamento anche alle aree costiere, specialmente centro-meridionali della regione. La situazione sarà simile anche nella giornata di mercoledì, ancora soleggiata e calda, ma sempre con qualche spunto instabile al pomeriggio sulle zone interne collinari. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Bentrovati, allora siamo già dentro la terza ultima ora e l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli con il mercato del Napoli che potrebbe entrare nel vivo a breve. È chiaro che verranno fatte molte valutazioni, sono sotto esame Lukaku e De Bruyne, verranno valutati con la massima attenzione nel ritiro di Di Maro, per esempio Lorenzo Lucca, Marianucci e Rafa Marin. Bisognerà attendere il ritorno dai mondiali di Nualang, ma insomma Allegri col suo staff farà delle valutazioni molto attente, ricordando anche che faranno parte della prima tranche del ritiro in Trentino anche Lindstrom, Cajuste e Ngonge, e ricordando che ci saranno Folruncio, Zerbin e Ambrosino. E Allegri col suo staff valuteranno con la massima attenzione tutti i calciatori che faranno rientro, tra questi anche Rao, segnatevi questo nome, anche Rao, e non solo, anche Asa, che ha giocato in B alla Carrarese. Quindi 13 rientri, più tutta la rosa, al netto di Juan Jesus che non rinnoverà, e più evidentemente anche dei possibili acquisti, leggi pure su tutti, Mario Chila e Calaili, che mi sembrano i due profili. Il Napoli li ha bloccati entrambi, è un'operazione di manna brillantissima, lo fece anche con Gutierrez al Girona, aveva il calciatore in pugno da prima che il Napoli vincesse lo scudetto, poi c'era stato un intoppo perché il calciatore aveva cambiato il suo procuratore, quindi Manna rimise mano all'accordo col calciatore che già aveva, ma l'aveva bloccato, e poi cominciò la trattativa con il Girona. Gianluca Monti, Il Mattino, buon pomeriggio Gianluca.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
4: È chiaro che la composizione in organico deve tenere presente tante cose, a cominciare dal modulo o dai moduli che ha in mente il nuovo allenatore, leggi pure Massimiliano Allegri. Solitamente si parte dal portiere, verranno fatte valutazioni su Meret e su Milinkovic.
5: Sì, che poi onestamente rappresentano comunque due certezze e due garanzie, se no veniamo meno a tutto quello che abbiamo detto lo scorso anno e anche negli anni scorsi per quanto concerne Meret. È ovvio che sono due situazioni contrattuali anche molto diverse. Leggo con grande facilità di un eventuale addio di Milinkovic, secondo me dimenticando da parte di chi ha la verità in tasca che Milinkovic ha un contratto importante, che il Napoli lo ha pagato.
4: L'investimento.
5: L'investimento non è stato ovviamente ammortizzato neanche per la metà degli anni di contratto di Milinkovic, che è qui da solo una stagione, quindi ci andrei cauto anche nel dire sì, il Napoli saluta Milinkovic. Il Napoli ha fatto una scelta l'anno scorso particolare, voleva due portieri di livello, si è trovato due portieri di livello, tra l'altro Meret e anche lo stesso Milinkovic hanno avuto più di un problema fisico, quindi la scelta è stata anche una scelta saggia, però forse un'alternanza così alternanza non ha alla fine in qualche modo giovato a nessuno dei due.
4: Senti Gianluca, e poi sistemata la questione portieri, perché è evidente non è un caso, se sul taccuino di Manna il Napoli continua a sondare Vicario, se il Napoli sta monitorando il mondiale della Repubblica Ceca e quindi Kovar, portiere della nazionale ceca, evidentemente c'è l'interesse su un portiere. Detto questo, poi ci sono due profili, Ghila e Kalaili, che mi sembrano i due possibili primi acquisti in stagione.
5: Sì, vanno anche a coprire, tra virgolette, un po' due palle che c'erano in organico, nel senso che poi il vice Di Lorenzo è sempre stato un po' un punto interrogativo al netto di quella che è stata comunque la presenza e di quello che è stato il contributo di Mazzocchi tanto nell'anno dello scudetto quanto nella passata stagione con Antonio Conte. Mario Ghila secondo me è un difensore forte, innanzitutto un difensore che può giocare a 3, può giocare a 4, perché quest'anno ha fatto molto bene in una difesa come quella di Maurizio Sarri, che oggi sembra quasi atipica perché ragiona di reparto e non ragiona più uomo su uomo come fanno tutti, e ovviamente nel momento in cui viene meno anche Juan Jesus per raggiunti limiti di età, diciamo così, Mario Ghila va anche numericamente a comporre in qualche modo il pacchetto arretrato.
4: Io ringrazio il collega del mattino Gianluca Monti. Ciao Gianluca, a presto.
5: Ciao Valterone, buon lavoro.
4: E allora, temi importanti e all'orizzonte, di questi temi importanti ne voglio parlare con Andrea D'Amico. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, dai monti al mare,
4: tra l'altro Andrea, ti leggo anche con grande attenzione, con tutti i tuoi spunti, le riflessioni, l'arena di Verona. Sai che oltre che agente FIFA e procuratore sei bravissimo anche nello scrivere, complimenti.
6: Ti ringrazio Walter, ma sono editoriali così.
4: No, però sono editoriali che lasciano a una riflessione, e secondo me quando leggi qualcosa scritto da un addetto ai lavori di questo spessore che ti lascia pensare, vuol dire che evidentemente hai colto nel segno. Senti Andrea, per parlare con te ho scelto una lettera. Sì. Io ti dico qual è la lettera, a cosa porta, e sì, poi sarai tu a scegliere l'ordine. La lettera, okay, che abbiamo estratto è la lettera M, che vuol dire mercato, vuol dire mondiali, vuol dire Malagò, potrebbe voler dire Mancini. Da dove vuoi partire?
6: Da Malagò.
4: Da Malagò, vai.
6: Perché comunque la notizia attuale, e spero proprio che Malagò, comunque dopo la sua fortunata presidenza al CONI, adesso possa trovare le persone, ma soprattutto il coraggio, per cambiare le regole di questo calcio, e noi lo diciamo da tanto, anche il sistema va rimodernato. Ormai abbiamo aperto ai fondi, alle proprietà straniere, non siamo più il calcio degli anni Ottanta e abbiamo perso il livello. Tante volte abbiamo detto che è inaccettabile che non si vada alla fase mondiale, finale dei mondiali dal 2014 ad ora, e quindi passeranno ancora 4 anni. C'è bisogno soprattutto di qualcuno che abbia il coraggio di pensare al bene collettivo a discapito degli interessi individuali, privati, no? E quindi Malagò, spero che con la sua esperienza, con le sue relazioni, abbia il coraggio di attuare queste riforme.
4: Senti, qual è il secondo tema che vuoi trattare con la lettera M?
6: Ah, tu hai detto Mancini, parliamo di Mancini.
4: Ho parlato di possibile Mancini.
6: No, ma sai, chiunque venga, in questo caso partiamo da Mancini, c'è intanto da cambiare un po', sai, le parole hanno un...
4: Allora scusami Andrea, scusami se ti interrompo, ti propongo la M di Maldini, perché c'è un'altra M.
6: Ma sai, ho letto che Maldini potrebbe essere direttore tecnico, io spero che tutti questi grandi nomi non servano e non siano conseguenziali alla lettera B come bandiera. Cioè, perché di solito quando un esercito non ha i cannoni o la voglia di caricare i cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Noi di bandiere non ne abbiamo più bisogno, quindi se devono venire queste questi grandi professionisti, questi grandi campioni come Maldini e come Mancini devono servire non tanto per dare forza al presidente federale, ma per dare coraggio e di cambiare e di imporre delle regole nuove, di riformare il sistema che così ovviamente non va più bene. Quindi più che la parola forza ci occorre la parola coraggio, e Paolo è uno che di coraggio ha dimostrato di averlo anche al Milan, ma l'ha sempre avuto insieme alla coerenza anche durante la sua la carriera da non da campione ma da super campione.
4: La terza M, a mio avviso, la possiamo concatenare, perché probabilmente il mercato andrà di pari passo col mondiale. Allora vorrei sapere che mondiale è fin qui, se ti sta entusiasmando, e che mercato sarà da qui al termine.
6: Ma guarda, intanto è un mercato molto interessante per un motivo anche molto comprensibile. Si stanno giocando al mondiale delle nazionali che sono assolutamente fuori da quello che è il panorama delle nazionali importanti. Vediamo lo stesso Capoverde che pareggia per due volte di fila, abbiamo visto realtà comunque che si mettono in luce e che non sono espressione di nazioni importanti dal punto di vista del panorama calcistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono anche tanti giocatori che magari non costano molto, che comunque stanno facendo vedere di essere a livello di altri campioni più blasonati che giocano il mondiale, che possono essere un'opportunità per il nostro mercato. È chiaro che qui la differenza la fa chi arriva prima, e quindi le grandi competizioni internazionali, europee o i mondiali, sono sempre state un bacino molto importante dove pescare nuovi campioni o nuove opportunità, e quindi son convinto che a maggior ragione, avendo il mondiale a 48 squadre, sarà così anche quest'anno.
4: Posso giocarmi una fish per un'ultima M?
6: Certo.
4: È la M di Milan, dove c'è strettamente collegato l'allenatore del Napoli, che sarà, perché si deve liberare, dove si riparte da Morim, da un nuovo management, ma Milan uguale anche segno di un po' di confusione?
6: Ma sai, con l'avvento dei fondi e delle nuove proprietà c'è un approccio diverso su quello che è la gestione anche della società. Qui si guarda in maniera spietata quelli che sono i numeri, quelli che sono i risultati. Manca, diciamo così, il sentimento che nutriva prima il rapporto tra presidente e allenatore, società, quindi si guarda soltanto a quello che è il risultato finale. Quindi la squadra di calcio è alla stregua di qualsiasi altro investimento su cui il fondo appunto mette i suoi soldi. E diciamo che viene a mancare tutto l'aspetto del cuore, dell'anima, stato finale. Quindi la squadra di calcio è alla stregua di qualsiasi altro investimento su cui il fondo appunto mette i suoi soldi. E diciamo che viene a mancare tutto l'aspetto del cuore, dell'anima, e quindi questo cambiamento è

0: delle pressioni che ci sono settimanalmente sulle squadre, cioè viene vissuto in maniera diversa dagli altri, ma perché noi siamo italiani e quindi è giusto dare la propria dimensione ad ogni iniziativa nel contesto nazionale in cui viene svolta, e quindi noi il calcio l'abbiamo sempre vissuto in maniera molto intensa. Non a caso nel nuovo periodo, che in questi ultimi 10 anni non sono poi tantissimi gli allenatori stranieri che hanno fatto bene in Italia, poi magari vanno altrove e fanno molto bene, ma in Italia è sempre molto difficile.
1: Io ti ringrazio molto, ti ho dato uno spunto per il prossimo editoriale, eh? Vai sulla lettera M, hai voglia.
0: Cioè, di no, vado sulla W che non ho ancora fatto, come Walter.
1: Beh, cioè, hai poco da scrivere, hai veramente poco da scrivere.
0: Ti sorprenderò.
1: Ti abbraccio, ciao Andrea, era Andrea D'Amico. Ragazzi, vi abbiamo preparato una sorpresa. E che sorpresa, e che ospite, un super tifoso. Vogliamo sentire la voce dei tifosi del Napoli. Tifosi, a proposito, i gruppi organizzati stanno organizzando qualcosa di fenomenale per il 31 luglio, avremo modo di parlarne. 100 anni d'amore si raduneranno tutti in Piazza dei Martiri il 31 alle 17:30, andranno alla rotonda Diaz per aspettare la mezzanotte, ma insomma sarà un happening, ve lo dico, ho saputo un po' di notizie, clamoroso, la vera festa dei tifosi, la festa del popolo. È un grande tifoso, è un grandissimo attore. Io provo a pensare ciò che ha detto De Laurentiis ad Allegri, gli avrà detto: sta senza pensiera, Salvatore Esposito, come stai? Salvatore, come stai?
2: Bene, bene, ciao a tutti.
1: Ma che bello, bene. Senti, ci fai un grande regalo.
2: Grazie a voi.
1: Senti, tu so che hai un bellissimo rapporto con De Laurentiis, sei un grande tifoso, conosci molto bene Conte, arriva Allegri. Mi dai il tuo stato d'animo, il tuo sentiment rispetto a questo passaggio da Conte ad Allegri?
2: Allora, io ti dico, dal punto di vista da tifoso, è normale che mi sarei aspettato qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, ma anche un pizzico di rischio in più, diciamo così. Però allo stesso tempo capisco perché il De Laurentiis, che nell'anno del centenario non vuole assolutamente rischiare, prenda un allenatore come Allegri, che al di là dell'ultima stagione, che dal mio punto di vista è falsata da dinamiche interne societarie, Milan, secondo me ha raccontato di una squadra che comunque era a 7 punti dall'Inter a marzo, che ha vinto 2 volte con la squadra campione d'Italia lo scorso anno, che ha avuto per un certo periodo la miglior difesa, quindi capisco perché affidare ad Allegri una squadra che potenzialmente è migliore di quella del Milan dello scorso anno possa essere per De Laurentiis una garanzia.
1: Quindi tu dici, nell'anno del centenario, per mantenersi a livelli molto alti, capisci anche l'aver affidato ad Allegri la guida tecnica, anche perché Salvatore, vi ricordo che siamo con Salvatore Esposito, quando Conte decide dopo 3 anni lasciare la Juve, Marotta, che non è proprio l'ultimo arrivato, sceglie Massimiliano Allegri, e quella Juve, che era forte di per sé, ma io reputo forte anche il Napoli, vince 5 scudetti e soprattutto nel percorso europeo in Champions conquista 2 volte la finale di Champions League. Forse va letta anche in ottica europea questa scelta?
2: Può darsi, però come hai detto giustamente tu, io credo che il pensiero di De Laurentiis sia stato: ok, Allegri negli ultimi non vince da 7 anni, tranne quella parentesi Coppa Italia alla Juve, ma sì. Allegri in quelle annate ha avuto una squadra tale da competere per lo scudetto? Per me sia la Juve che il Milan non erano squadre attrezzate a competere con Inter, ma secondo me anche con Napoli per lo scudetto. Quest'anno, affidandogli una squadra come il Napoli, che potenzialmente, aggiustando determinate cose, può essere la diretta concorrente dell'Inter, dice, io almeno mi garantisco un piazzamento Champions, che a livello societario è l'obiettivo minimo stagionale, poi se qualcosa di più arriverà, ben venga.
1: Sai cosa penso, Salvatore? Che ovviamente me lo impone il ruolo, no, da giornalista. Io credo che un giornalista

0: non debba mai avere il pregiudizio, ma è un mio pensiero, certo, è un mio modo di svolgere questa professione. Arriva Allegri, è vero, Allegri viene da una mancata qualificazione Champions, ha avuto dei problemi, però io vado oltre, cioè vado a vedere cosa accade in quella società, nel Milan, e vado a vedere anche il percorso alla Juve, dove comunque aveva una società in subbuglio, mentre a Napoli viene e trova un direttore con cui ha già lavorato, Manna, un presidente che non è presidente a capo di un fondo, è il presidente del Napoli, avrà un rapporto diretto, trova una società organizzata, anche molto snella e agevole, e credo che Allegri non sia l'ultimo arrivato.
1: Assolutamente no, concordo in pieno con te, allo stesso tempo credo che il calcio abbia fatto in alcuni aspetti tecno-tattici un passo in avanti e che Allegri debba, secondo me, come posso dire, adeguare il suo gioco e il suo stile, che è un po' quello di Conte, diciamocelo, cioè dal punto di vista tattico non è che differiscono molto l'uno dall'altro, devono comunque adeguarsi a quello che è un calcio moderno, che non è semplicemente la ripartenza dal basso del portiere, ma è fatto di riaggressione alta, di attacco a sette canali, è fatta di tante cose che non può bastare più il coprirsi e affondare quando ne abbiamo l'opportunità, che è in soldoni un po' il calcio all'italiana di Conte e di Allegri, che però poi in Europa, come abbiamo visto, tranne che per Allegri, ha dato con Conte dei risultati non soddisfacenti. Quindi secondo me devono fare questo step che gli porta un po' il calcio moderno a fare.
0: Salvatore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti, ci hai fatto un grande regalo oggi. Com'è stato nel biennio in cui Antonio Conte ha guidato il Napoli il tuo rapporto con l'allenatore e se ti piacerebbe vederlo sulla panchina della nazionale?
1: Antonio è stato per me una scoperta perché non lo conoscevo prima, ho avuto modo di conoscere lui, sua moglie, sua figlia, suo fratello, Lelio Reali, il suo staff e devo dire che ho trovato grandissima professionalità, simpaticissimo, veramente
0: un livello molto alto, un livello molto alto.
1: E allo stesso tempo ho percepito da chi ha lavorato con lui, sia staff che calciatori, che comunque era uno che pretende tanto, ma perché poi è uno che dà tanto, quindi è vero che porta poi i giocatori ad un certo punto a tra virgolette odiarlo, però poi ti garantisce dei risultati, c'è poco da fare, almeno in Italia, questo è un dato di fatto. Quindi io spero che uno come Conte, che secondo me merita comunque anche grandi squadre sul palcoscenico internazionale, però io lo metterei ad occhi chiusi alla guida di una nazionale, perché lui è uno che arriva lì, sistema quello che c'è da sistemare e l'ha già dimostrato, quindi assolutamente.
0: Io ti voglio ringraziare moltissimo e allora sta senza pensiero Salvatore Esposito.
1: Guarda, io colgo l'occasione,
0: prego.
1: Non credo ci sentiremo prima di questa data che è il famosissimo primo agosto, quindi io voglio fare gli auguri a tutti noi tifosi del Napoli, auspicandoci i prossimi 100 anni belli come lo sono stati gli anni di Diego e gli ultimi anni che ci hanno fatto godere tanto, quindi auguri a tutti noi.
0: Auguri a tutti i tifosi del Napoli, 100 anni di amore, grazie a Salvatore Esposito.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Grazie di cuore, ha parlato il ministro Abodi, ministro dello sport, ha parlato delle elezioni di Malagò, subito da Perna, Vincenzo.
2: Sì, Walter, perché Abodi non ha mai nascosto di essere perplesso dal fatto che il Consiglio federale sia stato confermato in toto e allora a proposito di questa riconferma ha detto: a contare saranno poi le azioni concrete. Sarei ben lieto di ricredermi e vedere che questo stesso consiglio sia in grado di generare risultati nettamente differenti rispetto al passato. È normale però che la guida sarà diversa e allora ti racconto anche le parole di Malagò a Repubblica. L'orizzonte è l'Europeo 2028. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine non sapendo chi ci sarà in futuro. La condizione imprescindibile per il commissario tecnico ideale è l'entusiasmo e la convinzione. Non deve sposare il progetto solo per i soldi. Queste le parole di Malagò.
0: Io lo ringrazio, Vincenzo Perna. Poi Vincenzo lo ritroverete in chiusura di puntata. Voglio preannunciarvi che dopo la pubblicità avremo un ospite. È un ospite che tutte le volte che interviene parla fa molto rumore, è un ospite che ci racconta tante verità sul calcio, e di chi si tratta lo scoprirete dopo la pubblicità.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, io sono rimasto molto colpito settimana scorsa, è un'intervista che ho trovato molto interessante, realizzata dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che fa parte della nostra squadra, ad un allenatore che ci racconta le verità, e quindi lo abbiamo invitato. Lo ringrazio molto, Sandro Pocheschi. Buon pomeriggio mister, come sta?
1: Grazie a te, siamo molto bene. Qui a Roma stiamo aspettando un acquazzone perché è tutto nero, quindi meglio di così, un po' di fresco lo riprendiamo.
0: Ogni tanto non fa male, visto il caldo torrido di questi giorni. Tra l'altro, allerta meteo, così facciamo anche la radio di servizio, anche a Napoli città, fino a questa sera alle ore 20. Senta mister, da ieri parliamo un po' di calcio italiano, a lei tanto sì. Caro, poi io la amo molto,
1: cioè,
0: perché lei ci racconta la verità senza peli sulla lingua, e sono le persone che piacciono molto a me.
1: Cioè,
0: e da ieri abbiamo un nuovo presidente federale, Malagò.
1: Sì, sì.
0: Secondo lei è la scelta giusta, se lo lasceranno operare, per riportare il nostro calcio ad altissimo livello?
1: Ma io mi auguro che sia la scelta giusta, perché negli ultimi anni abbiamo fallito. Da Tavecchio in poi non c'è stato un presidente che ha fatto qualcosa per cambiare. Io mi auguro che Giovanni Malagò riesca a cambiare, riesca a fare una formazione forte. Dai nomi che stanno uscendo, a me piace Maldini, a me piace Conte, potrebbe anche piacere Mancini, ma con un punto interrogativo su Mancini.
0: Qual è il punto interrogativo?
1: Punto interrogativo che Mancini è andato via per soldi e deve ritornare senza soldi, deve allenare la nazionale gratis. Deve allenare la nazionale gratis, ma non perché deve dimostrare che quella sua sciocchezza che lui ha fatto, che per me è una sciocchezza abbandonare la nazionale italiana, poi non sappiamo i motivi, non sono mai usciti questi motivi, no? Si parlano di questo contratto faraonico fatto in Arabia e abbandonato una nazionale. Oggi Mancini è uno dei ricandidati. Io accetto Mancini come allenatore, perché poi parliamoci chiari, Mancini ha vinto l'Europeo, quindi di tutto questo casino dal 2017 al 2026 l'unica soddisfazione che ci ha dato è stata la coppia, lui e il nostro grande eroe Gianluca Vialli, perché voglio mettere anche lui in quel successo. E quindi però la sua uscita di scena dalla nazionale, lasciata così in mezzo, in molte difficoltà nelle qualificazioni mondiali americano, non mi aspettavo questa scelta che tutti quanti è stata detta è stata una scelta di soldi, che parliamoci chiaro, non si poteva
0: è palese se vai in Arabia e lasci
1: sì,
0: la nazionale,
1: però no, la nazionale si deve allenare a prescindere,
0: ma certo.
1: La nazionale non esiste soldi, non esiste niente. Ecco, su questo Mancini potrebbe, siccome è una persona che anche conosco, potrebbe riparare secondo me e riprendere qualche punto, anche se poi gli italiani noi siamo tremendi quando dobbiamo crocifissare delle persone, quindi soprattutto i nostri concittadini. Ecco, dovrebbe rifare, ho sbagliato, ho fatto un errore, non so neanche di che tipo uno può fare un errore, perché non credo che Mancini gli sposti la sua vita se prende 20 milioni in Arabia o 5 milioni con la nazionale come li prendeva italiana. Quindi vorrei, ecco, queste qua, non dico delle scuse, perché se le scusavo nessuno, uno fa quello che gli pare della propria vita, però io penso riprenderebbe molti, ma molti punti, dicendo ecco, voglio ritornare alla nazionale, ho fatto una cazzata e voglio ritornare ad allenare e riportare l'Italia adesso al primo obiettivo, che è la qualificazione, perché una volta parlavamo che dovevamo stare nei primi 4, nei primi 8 al mondo, adesso purtroppo dopo 12 anni dobbiamo pregare che ci qualifichiamo e vediamo il mondiale, che ci sono squadre che io non conosco, ci sono squadre che io non pensavo neanche che stanno facendo il mondiale, e l'Italia 4 volte campione del mondo, siamo tutti quanti a casa.
0: Ahimè, ancora a casa. Senta Pocheschi, però poi alla fine io ripeto da giorni, non è un problema di uomini, perché altrimenti Gravina e Spalletti sono due eccellenze come presidente della FIGC e come allenatore. Sì. È un problema di sistema che va rivisto.
1: Certo, ma infatti il sistema deve essere cambiato dal presidente, deve cominciare a parlare con i presidenti di Serie A, dobbiamo cominciare a dare più spazio ai settori giovanili, dobbiamo dare più spazio agli italiani, basta vedere le partite con 22 giocatori in campo stranieri, cominciamo a ritornare come negli anni 2000, 2004, 2006, dove la nazionale era una delle più forti nazionali al mondo, ricominciamo a rivedere in rosa 7-8 italiani, ma non voglio mettere gli obblighi ai cosi, deve essere proprio una conseguenza che tutti i presidenti devono dire. E qui ci vuole il sistema cambiarlo, ma ci deve essere anche la politica che dà delle agevolazioni, come ha dato le agevolazioni sugli stranieri che pagavano meno a livello di contributi e cose.
0: Certo.
1: Adesso cominciamo a dargli anche chi fa giocare gli italiani, a chi fa giocare i giovani. Dobbiamo rifare un cambiamento come ha fatto la Germania. La Germania ha imposto basta. E nelle squadre tedesche, quando non si sono qualificati, che sono stati eliminati, noi adesso non dobbiamo fare niente, devono stare 8 tedeschi massimo nelle proprie squadre, riformare tutti i settori giovanili, fare le squadre nazionali giovanili con allenatori selezionati e con questi allenatori che fanno una carriera politica proprio dentro la federazione. Non possiamo prendere a morte un allenatore questo, tanto noi dobbiamo ritornare ai selezionatori, perché gli allenatori non hanno il tempo di allenare una nazionale. Quindi chi è bravo ad allenare i club va in nazionale, è un altro mondo, perché vedi i ragazzi 2-3 giorni fanno dei stage e poi vanno via. Quindi ritorniamo al vecchio metodo, riprendiamo i selezionatori, ricostruiamo le carriere che sono solo per le nazionali, facciamoli partire dalla nazionale 16, 17, 19, 21 fino a portarli alla nazionale maggiore. Ecco, questo per me è quello che dovrebbe fare Malagò come partenza, ritornare proprio a far fare gli allenatori nei club azzurri a gente che è solamente abituata a stare nel club Italia. Oggi vado a prendere Conte, domani prendo Allegri. Che cosa possono dare alla nazionale? Non danno niente, perché l'allenatore è bravo, è diverso dal selezionatore.
0: Quindi Sandro, se capisco bene, lei rivedrebbe un percorso come per esempio fu fatto negli anni 90, quando Vicini era l'allenatore dell'Under 21,
1: certo,
0: fu promosso allenatore della nazionale.
1: E perdemmo un mondiale dove eravamo i più forti, siamo usciti imbattuti, perché noi perdemmo i calci.
0: Ai rigori a Napoli, non me lo ricordo.
1: Contro una squadra che non ha mai perso, perché quella nazionale era fortissima. Dopo di quella nazionale abbiamo rivinto il mondiale. Però per dirti, questo qui non dobbiamo fare, dobbiamo creare dei selezionatori che hanno l'occhio dell'allenamento a periodi. Non possiamo avere un allenatore bravo, vuole la squadra tutti i giorni al campo perché gli vuole dare le direttive. La nazionale non è così. Quindi questa, e poi cambiare un attimo questo sistema, basta con questi procuratori che hanno 8-9 giocatori in una squadra, questo è uno schifo, uno scandalo. Il calcio italiano non si può più permettere che a quest'anno hanno pagato 240 milioni di procure e hanno dato 20 milioni alla Lega Pro. La Federazione Italiana Gioco Calcio non può permettere questi scippi, che 240 milioni se li sono rubati. Procuratore.
0: Non sono rimasti nel calcio.
1: Perché se loro avessero dato 40 milioni, 50 milioni alla Serie C, 80 milioni alla Serie B, forse queste squadre facevano giocare qualche giovane italiano, invece di andare a prendere i soliti bidoni esteri, perché sappiamo perché vanno all'estero, lo sappiamo tutti, però nessuno lo dice, perché vanno lì e fanno i comodi loro, perché il calcio è la più grande lavatrice. Però vuoi fare la lavatrice? Ma facciamo i risultati, facciamolo il Made in Italy, facciamolo con giocatori italiani. Ma perché tutti sanno e nessuno parla?
0: Diciamo che conviene molto a tanti personaggi del calcio investire all'estero, no?
1: Certo, perché i loro soldi li portano all'estero. Ma perché io devo fare una intermediazione con un giocatore e la società italiana deve mandare i soldi alle Cayman? Perché non li mandi a casa del procuratore, che deve avere una società in Italia? Tu stai guadagnando in Italia, devi pagare in Italia le tasse. Ma perché non escono fuori queste cose? Ma perché la gente non parla di queste cose? Questo è il problema del calcio italiano, che i soldi spariscono, ma possono prendere 20 milioni e 240 milioni li danno ai procuratori, e questi 240 milioni non si sanno dove stanno, anzi lo sanno loro dove stanno, perché sono complici.
0: Senta Sandro, me la dice una cosa fuori dai denti, siccome lei è un uomo vero e denuncia queste cose, è per questo che i grandi del calcio hanno paura poi di darle un incarico importante?
1: Ma è sempre stato così. Io l'ho capito quando sono arrivato alla Ternana, che ero sconosciuto di tutti e me la giocavo con tutti, avendoci una squadra di Lega Pro, perché avevo portato 16 giocatori del Fondi, che ero arrivato decimo in Serie C, ero quart'ultimo, e quando io feci quell'intervista contro la Nazionale, chiamò Tavecchio, chiamarono tutti il mio presidente, e il mio presidente mi mise il tutor, questa è storia, mi mise il tutor perché non potevo più rispondere a certe domande, non potevo più fare cose. Il presidente mio si è messo paura e dopo che esci qui mi fanno retrocedere. Vabbè, allora mi esonera da terz'ultimo, io stavo a due punti dalla salvezza, mi esonera, a me prendo un allenatore importante come Di Canio, che aveva fatto sempre la Serie A e tutto quanto, e la Ternana arriva ultima. Però gli avevano fatto credere che il sistema, sappo che ci si mette con te, perché poi c'è anche questa.
0: Poi è rispuntata quell'intervista, l'ha vista, no?
1: Sì,
0: l'ha vista.
1: Sì. Poi c'è sta che sempre il millantare, no? Io sono a miglior cosa, non ti metto contro il palazzo. È vero, a me tanti presidenti mi hanno chiamato, che ce la vorrei prendere, ma come faccio a gestirla? Lei quando dice le cose è un po' per rimanere, perché uno che dice la verità è pericoloso. Ecco il sistema. Il sistema che ti uccide, il sistema che ti stritola, il sistema che non permette di avere questi cani sciolti. Io 25 anni faccio allenatore, non ci ho avuto mai un procuratore. Io vado, mi guardo i miei affari.
0: Forse il problema, paradossalmente, è molto triste quello che sto per dire.
1: Lo so.
0: Non è arrivata ai livelli che meritava perché non c'è il procuratore.
1: No, ma io non voglio fare perché il procuratore poi mi dice di far giocare il mio assistito, ti prendo questo, ti fa giocare.
0: Ci sarei arrivato, perché Sandro, diciamocela tutta. Di procuratori che piazzano l'allenatore e poi per forza gli impongono. Io ho visto certe cose quest'anno.
1: Certo. Allora io, siccome sono un uomo di meritocrazia, io sono partito dalla prima categoria. Non mi ha aiutato nessuno, l'unica persona che mi ha aiutato è stato Stefano Bandecchi, ma io Stefano Bandecchi l'ho conosciuto io prima di tutti quanti, io l'ho portato nel calcio, lui mi voleva portare nel suo mondo, io ho portato nel mio. Poi purtroppo quando lui è arrivato nel sistema adesso ha fatto parte del sistema. Ti faccio solo un esempio. La Serie B con me la faceva con 4,8 milioni, sono andato via io, quindi la Ternana esonera, mi esonera, io avevo 5 anni e rinuncio ai 4 anni. La Ternana mi esonera, che cosa succede? Che l'anno dopo in Serie C, lo sai quanto ha speso il presidente?
0: 11 milioni.
1: Bravissimo. E come 4,8 milioni, se mi avesse preso due giocatori, invece di farmi far giocare il campionato con 16 ragazzi eccezionali, medaglia d'oro, perché ci siamo battuti come leoni, perché io sono sempre quell'allenatore che stavo a due punti dalla salvezza con 23 partite, a due punti dalla salvezza con il terzo attacco, con giocatori sconosciuti. Se mi avesse lasciato la salvavo uguale, però per dare retta al sistema, dice no, Pochesci non ti puoi salvare, guarda che ha detto, è andato contro la Nazionale, ha detto che non si... Io perché dico, due giorni prima, che non ci qualifichiamo, non stiamo sbagliando tutto, troppi stranieri, dobbiamo cambiare il sistema, non vanno bene, le regole tocca cambiarle, troppi stranieri nelle primavere, non ci sono più italiani che giocano, non ci sono più italiani che si divertono, questo sta diventando... E mi danno del pazzo.
0: E poi 12 anni dopo, Sandro, dicono tutti le stesse cose.
1: Ma quando io, purtroppo, io vengo dal niente, e chi viene dal niente purtroppo non conta niente, perché se fossi stato un campione del mondo, perché qui allenano, dice andiamo, ma quello è campione del mondo, sono due carriere diverse, il calcio è una cosa e l'allenatore è un'altra, capisci? Allora questo qui, se noi vogliamo cambiare veramente questo sport, questo, usciamo fuori da questi sistemi, basta con queste raccomandazioni, basta col fio del politico che deve stare nel comitato, basta con quello, ci sono tanta gente che merita il merito, ci vuole il merito se noi vogliamo ritornare ad essere l'Italia, perché noi quando stavamo in difficoltà come nazione abbiamo creato i uomini forti, oggi che stiamo bene, perché oggi l'italiano sta bene, perché l'italiano sta bene, stiamo creando generazioni deboli, fragili. Io lo vedo nelle scuole calcio, i ragazzi stranieri hanno più fame di noi, hanno più fame di noi, noi non facciamo più certi lavori, abbiamo perso proprio che cos'è l'entità, proprio che cos'è il senso di appartenenza, ci manca questo, dobbiamo ritornare a questo, perché fra 20 anni, 30 anni l'Italia finisce, non ci saranno più italiani.
0: Sandro, posso dirle? Io devo chiamarla più spesso.
1: È talmente bello
0: ascoltarla.
1: Quando ho parlato col direttore, il direttore io non lo conoscevo perché non sono un grande allenatore, quindi lui ha intervistato grandi allenatori, però il più bel complimento che mi ha fatto stamattina, io ho fatto nella tua intervista, più la risento e più un'intervista veramente azzeccata, e mi dice stai facendo degli ascolti imbarazzanti perché hai stridolato gente che è venuta prima di te, campioni, e tutti quanti come visualizzatori, perché io purtroppo
0: perché racconta la verità, mister,
1: purtroppo, ma no, la verità è quello che si deve, che si dovrebbe dire, che tutti dovrebbero dire. Io sento le interviste tutte le stesse cose, dai, non possono poi parli con gli allenatori, ma perché non parlare, non possiamo, facciamo parte del sistema, il procuratore poi non gli piacciono i giocatori. Ma voi, ma vi rendete conto, essere liberi di dire quello che vi pare è la più bella, è la più grande ricchezza del mondo, la libertà, e voi siete schiavi, perché fare, già noi allenatori non contiamo niente, perché non contiamo niente, siamo l'ultima ruota del carro, ci trattano da schifo, primo in classifica, io sono stato esonerato primo in classifica, sono stato esonerato ultimo in classifica, sono stato l'allenatore che è salito dalla prima categoria a 7 categorie, e ogni volta tu dici, però devi dimostrare, poi c'è uno che smette, che ha fatto 300 partite in nazionale, smette, gli danno 3 patentini con un corso di 6 mesi, non faccio nomi ma sono tanti, questi hanno fatto un corso, gli hanno dato 3 patentini, quello dilettante, quello di serie C e quello di serie A. Ma voi vi rendete conto? E io ci ho messo 15 anni per arrivare a Corsciano, perché non avevo i punteggi, perché ogni anno dovevo far punteggio. Sai, mi dicevano, ma che ce ne devi vincere la serie D, non ha giocato in serie A, se vince la serie D noi la invidiamo come al supercorso di Corsciano. Poi dice, non lo so che è successo, hanno messo una legge che potevano allenare anche, potevano andare a coacciare anche chi aveva fatto solamente il dilettantismo come allenatore. Erano 10 anni già che allenavo, ero al primo posto. Quando invece dovevo concorrere con i giocatori che smettevano, basta che uno faceva una partita in nazionale 40 punti. Io con 40 punti ci sono arrivato con 20 anni di serie D, di eccellenza, di promozione, capito? Dal 1973 io sono abbonato FIGC, cioè vuol dire che da giocatore, da allenatore, dal 73 ad oggi, non lo so quanti anni so perché non riesco neanche a far conto, penso una cinquantina, 53 anni, io sono 53 anni, e tanta gente dice, ma lei Pochesci come fa a parlare di queste cose? No, io posso parlare, io sono 53 anni che sono un cliente FIGC, e il prodotto FIGC oggi fa ridere. Io mi auguro che il presidente federale venga ad ascoltare anche gente come me, venga ad ascoltare, vada sui campi di periferia, sui cosiddetti campi di Pezzolana, e va a sentire e va a capire i problemi che hanno le società dilettantistiche, che costano le rate, non possono pagare un bambino 1200 euro a scuola calcio, non è giusto, a scuola calcio deve essere gratis per tutti, perché escono ci sono tanti campioni che non ci vanno perché non hanno i soldi i genitori, perché 1200 euro per un anno di scuola calcio è tantissimo, soprattutto se c'hai 2 figli. Ma dove andiamo ad arrivare? Anche il calcio è diventato uno sport per ricchi? Una volta noi stavamo in mezzo alla strada, l'unica ricchezza era un pallone e corriamo tutti dietro quel pallone. Oggi per giocare a pallone bisogna essere ricchi. Questo è il problema del calcio italiano. Per giocare a calcio bisogna essere ricchi, perché poi il dirigente va fuori al parcheggio, vedono un Lamborghini, di chi è quella macchina? Caso strano, poi il figlio di quello che ha Lamborghini è il capitano. Poi non importa se sa da due calci o se non sa correre. Capisci? E qui esce fuori il sistema delle mazzette, esce fuori il discorso che i genitori pagano, escono il discorso che i genitori pagano i procuratori, che i procuratori pagano gli allenatori che stanno sotto di loro. E tutto questo è il marcio. Ma ci vuole un attimo. Procuratori, puoi avere massimo un giocatore in una squadra. Si rompono, puoi solo avere un giocatore e non pensare di fare altre associazioni. Solamente un calciatore. Le intermediazioni? Puoi prendere massimo il 10%, ma qui ci stanno intermediazioni di giocatori che hanno tirato fuori 8, 9 milioni, 10 milioni di intermediazioni per portare un giocatore. Ma stiamo scherzando? 240 milioni di euro dati ai procuratori della FIGC. Tutti a fattura, perché sono i dati, non puoi scappare. Le squadre di Serie A hanno pagato 240 e poi diamo 20 milioni alla Serie C e poi ci lamentiamo che in Serie C falliscono. Falliscono, certo che falliscono, le stritolate delle società.
0: E tra l'altro, Sandro, nel momento in cui grandi esborsi di questa portata, 240 milioni di euro, vengono dati in commissione ai procuratori, procuratori li portano fuori dal calcio. Certo. Se invece questo denaro venisse investito a cascata, tu compri uno in Serie B a Empoli, bravissimo, come ha fatto il Napoli con Marianucci.
1: No, aspetta, non lo puoi fare questo, perché altra regola, altra legge che hanno fatto. In Italia, tu, se il giocatore lo paghi 5 milioni, devi dare una fiduzione di copertura di questi 5 milioni, che lo devi pagare entro l'anno. Quando prendi un giocatore all'estero, invece lo paghi a 10 anni.
0: Certo, e quindi tutto più ma non c'è dubbio, vanno tutti all'estero.
1: Ma un presidente, ma perché deve cacciare 10 milioni e mettere una fiduzione su un giocatore italiano bravo? Non lo prendono. Allora, se i giocatori che fanno? Vanno all'estero, poi li riprendono dall'estero, perché così dove c'è sta la legge tu c'è l'inganno. Io lo mando all'estero, all'estero lo posso pagare a quella squadra 10 anni. I grandi ritorni dei giocatori che andavano in Inghilterra e poi ritornavano in Italia. Allora, ma perché dobbiamo permettere questa cosa? Allora Malagò, oggi Malagò, che io come persona non ho niente da dire, perché che si può dire, uno che ha fatto il presidente del CONI, uno che sta sempre sulle, diciamo sul grande palazzo romano, e quindi però pensasse pure un po' a noi, no? Pensasse pure un pochetto alla gente normale, pensasse pure un attimo a queste persone che del calcio fanno una passione. Qui ci sta solo interesse, ci sono solo presenti interesse, non c'è più la passione, c'è più l'amore. Io lo vedo dai giocatori come fanno un gol, c'hanno 5 anni di contratto, vanno rinegoziare il contratto, c'hanno 2 anni, li basta una scadenza perché non danno soldi, vanno all'estero, guarda Donnarumma, è nato all'estero, si è preso tutto qua, e il Milan che se l'è cresciuto ha preso 0. Questa è un'altra regola. Poi ritornare, un'altra cosa importante che deve fare Malagò, deve rimettere i vincoli ai settori giovanile, perché qui c'è sta un rubare dei bambini piccoli, voi non lo sapete, 13 anni, 14 anni, viene una società più grande, se lo porta via, non ti riconosce niente. E io mi sono cresciuto, un giocatore dove ho messo istruttori, ho messo la struttura, ho messo il tutto, non sono cresciuto, ci vorrà, no? Lo svincolano, lo prende il procuratore amico della società, lo porta lì, lui si prende i soldi perché dice io te lo porto gratis e non devi pagare la società. E questo è il sistema sbagliato. Via, ci vogliono tre mosse per ripulire il calcio, tre mosse. Voglio vedere se il presidente Malagò fa queste cose. Ecco perché dico, devi venire a parlare con le persone che stanno dalla mattina alla sera. Io sono 50 anni che sto in campo, 50, e posso parlare di tutto. Certo, sono la terza media, però mi faccio capire bene. Lo sai perché mi faccio capire bene? Perché quello che dico è quello che vivo.
0: Sandro, sa cosa penso? Siccome è chiaro, no, che oggi c'è una competitività, lei ha fatto un esempio, ha detto la terza media, ora le insegnerò una frase napoletana. Perché ci sono molti laureati che poi dopo fanno i master e poi vanno nelle grandi università, ma a Napoli c'è una cosa fantastica, a scuola
1: della strada, l'università della strada, anche a Roma,
0: a scuola Mieza Via, perché quella è una scuola impareggiabile. Sandro, una curiosità: se dopo questa intervista la chiamasse De Laurentiis per allenare il Bari, ci andrebbe?
1: Ma io il Bari ci ho giocato contro, è un ambiente più bello, è certo che ci andrei. Come fai a rifiutare una piazza come Bari? Ma non è questo, bisogna far parte, vedi, un nome come il mio, oggi purtroppo i social sono la rovina di tante persone. Oggi il social è lo scemo che trovavi una volta al bar che si ubriacava e lo sapeva solamente quello della borgata, del quartiere. Oggi invece lo scemo del villaggio si mette dietro a un profilo falso e scrive e manda messaggi, poi la gente già visto che hanno scritto cosa? Siamo 60 milioni, andiamo a vedere. Però purtroppo è questo il mondo che va avanti, no? Tanti dice ma noi stiamo andando avanti, le nuove generazioni sono più moderne. No,
0: io Sandro, mi dice una cosa, mi dice, io purtroppo sono un tassativo pubblicitario, se ci sentiamo in privato me la fa una promessa, viene un giorno in studio?
1: Ma voi siete a Napoli?
0: Noi stiamo a Napoli.
1: Va bene, un giorno faremo una passeggiata a Napoli, va bene.
0: Grazie di cuore Sandro, grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Sandro Pokesh, grazie. Abbiamo fatto una chiusura, ve l'avevo preannunciato, sono arrivati molti messaggi, vi ringrazio per l'attenzione, ho sforato con la pubblicità, vi saluto, tra poco Highlights, poi Enzo e Mario, Paolo Del Genio, Emanuele Calaiò, a domani, ciao.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E dunque rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, grazie a chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio, grazie in redazione a Gianluca Miranda, Lucio Pengo, Riccardo Cadavano e Marcello Galvano, e grazie per la regia audio a Fabio Esposito, Anello Iori e Ciro Froio, per la regia video invece a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di salutarci e di lasciarvi alle ultime notizie a Enzo e Mario, come sempre arrivano i nostri highlights.
2: Gli highlights di Radio Gol.
4: Credo di sì, credo che nessuno possa mettere in dubbio le qualità e l'esperienza di Maradona e poter essere un eccellente presidente della federazione. Credo che lo stesso discorso valesse per i predecessori e sarebbe valso anche per il candidato a Beto. Però Maradona ha un curriculum di tutto rispetto e credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bene.
5: Allora,
4: il vero dilemma è se riuscirà a realizzare ciò che i predecessori poi non sono riusciti a fare.
6: Di Malagò ben lo conosco, è sicuramente un grandissimo manager, anche l'organizzazione dell'Olimpiade di Milano Cortina per gli aspetti, come dire, sportivi, perché poi ce ne sono altri che hanno destato non poche polemiche, ma la parte positiva di quell'organizzazione che è stata riconosciuta a livello internazionale sicuramente è ascrivibile a Giovanni Malagò. E al di là delle considerazioni molto giuste che avete appena fatto, che sottoscrivo e condivido, se si doveva trovare una personalità del mondo dello sport che poteva provare ad accompagnare un cammino di rilancio del calcio italiano, beh, questo è il nome di Malagò, sicuramente è il più autorevole, anche perché riesce a spaziare a 360 gradi conoscendo molto bene gli altri sport. Mi fate ricordare una cosa: ho incontrato Gigi De Canio in questi giorni a una manifestazione sempre di queste che si fanno estive e interessanti nel segno del Napoli di quant'altro, e ricordo che lui venne quando io commentavo i mondiali di nuoto a Barcellona a vedere le partite di pallanuoto perché gli interessava indagare le similitudini tra gli schemi della pallanuoto e gli schemi del calcio.
7: Devo dire, è stato un bel momento, frase che mi sono subito segnata.
5: Anch'io.
7: Adesso questa me la riciclo pure all'occorrenza. Però no, lui era emozionato e ogni tanto mi vedevi nello sguardo non solo l'emozione, ma anche botte di peso della responsabilità allucinante che avrà, perché ovviamente non è uno scemo, le sa le cose, quanto pesi il suo ruolo, quante aspettative in un momento così ci sono sulla sua posizione, lo sa benissimo. Però c'è sempre in Malagò, e questo è quello che poi alla fine secondo me lo ha reso quello che è, un entusiasmo nel fare le cose che è anche un po' che invidia, cioè è veramente contento, lui è innamorato dello sport. Proprio c'è un amore che... E questo è quello che lui dice spesso. Lui pensa di poter fare la differenza creando un dialogo che prima non c'era, unendo, diciamo, posizioni diverse che prima erano divise, proprio in virtù di quella che è la sua credibilità. Cioè, quello che lui dice e ha detto in parte anche ieri è: fidatevi, non vi faccio andare male.
8: Io penso che si orienterà su Roberto Mancini.
4: si orienterà su Roberto Mancini per dargli una seconda chance. Tieni conto che Roberto Mancini ha fatto bene quando era CT della Nazionale, ha vinto con una buona dose di fortuna, intendiamoci, ma anche con grande capacità, un europeo che non vincevamo da 50 anni, ha fatto una gaffe clamorosa di cui si è pentito, ha lasciato la Nazionale a Ferragosto di un anno ed è andato in Arabia Saudita a guadagnare un sacco di soldi, ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, ha chiesto scusa, vanta nel suo curriculum di allenatore della Nazionale 37 risultati utili consecutivi. Io credo che Mancini meriti un riscatto. Dall'altra parte c'è Antonio Conte, un allenatore di grandissima esperienza, anche lui ha fatto bene in Nazionale, è un allenatore di tutti e due, sia Mancini che Conte, conoscono perfettamente l'ambiente della Nazionale perché hanno giocato per tanti anni con la Nazionale e io c'ero.
5: E tu c'eri.
4: Che vuol dire, e io, che vuol dire che sono tanto vecchio. Poi però secondo me, al di là dei due CT, ti rubo 30 secondi.
5: Prego.
4: Io continuo a pensare, l'ho detto 3 mesi fa, che la federazione debba organizzarsi con un doppio ramo d'azienda, cioè da una parte la presidenza federale che si occupa di politica sportiva
5: e che abbiamo in Malagò,
4: certamente in Malagò, problemi statutari, giuridici, legali, normativi, gestionali, eccetera, controlli finanziari, gli arbitri, eccetera. E poi ci vuole, secondo me, un secondo ramo di azienda prettamente tecnico, affidato o a un grande calciatore o a un grande allenatore del passato.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda, apertura con la cronaca. È stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Milano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto esplodendo un solo colpo al torace da distanza ravvicinata, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il 21enne è morto poco dopo il ricovero. Le modalità di esecuzione fa pensare ad un agguato di camorra, ma Spasiano era un operaio edile e era estraneo a contesti criminali. Si ipotizza una dopo una partita di calcetto. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza della zona per identificare l'aggressore. Nella notte appena trascorsa si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa della prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella città metropolitana di Napoli. Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il dirigente, i tecnici delle aree infrastrutture stradali e tecnologiche del comune di Napoli, nonché il gestore della rete. Al momento si registrano ancora circa 300 utenze prive di energia elettrica. I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi di disservizio e garantire il pieno ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano, di appena 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua minimoto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato nelle ambulanze all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Siamo al meteo, un grande caldo ma anche temporale in arrivo in Campania. La protezione civile della regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle ore 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. La chiusura con lo sport, il calcio. Aurelio De Laurentiis si è atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 23 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario, benvenuti in questo pomeriggio in cui c'è il sole. No, ma che dico, il sole, in cui piove. No, ma che dico, il piove, c'è il sole.
0: Diciamo, è un mix, è un po' un giorno pazzerello.
1: Sì.
0: Pazzerello come noi e come questo show che deve essere messo in riga da Fabulous, Fabio Esposito in regia qui dinanzi a noi.
1: Ci prova, la mette in calcio da angolo lì, fai quello che si può.
0: Salva il salvabile. Esatto. Ecco, mettiamola così. Noi però salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli, che vi invitiamo sempre a scaricare sul sito, ma vi diciamo anche che dovete seguire assolutamente i nostri social. Andate a mettere segui, mi piace, a tutto il mondo di Kiss Kiss Napoli per tenervi sempre aggiornati.
1: Sì.
0: Chi salutiamo pure?
1: Salutiamo Lady Gaga.
0: Saluto, arriva. Ma assorta, vabbè.

0: Un saluto di nuovo a tutti voi amici, un saluto a chi sta rilassato, un saluto a chi ha un po' d'ansia, un saluto a chi viene sfruttato in questo momento come la mia fidanzata e la sua attuale moglie che stanno facendo la fila al posto nostro per il concerto di Tiziano Ferro, perché noi siamo qui per portare il pane a casa e loro sono lì sfruttate a fare la fila.
1: Quindi per chiunque sarà lì stasera ci vediamo lì.
0: Ci si becca.
1: Ci arriviamo mai, esatto.
0: Se no ci sono fidanzata e moglie, quindi. Ma mi piace che ho detto la mia fidanzata è l'attuale moglie, come se ne avessi poi altre nel frattempo, in passato o in futuro. No, è la moglie, perché mi fa ancora strano dire
1: tua
0: moglie.
1: È vero, stanno vivendo poi un'ondata di caldo non indifferente, sì. Ma come la stanno vivendo loro, la sta vivendo un po' tutta Europa, perché
0: sì.
1: C'è una, in questo momento, una delle ondate di caldo più intense mai registrate nel mese di giugno.
0: Ma ce ne siamo accorti, in realtà già a maggio
1: Ma già accorto.
0: Che c'era un po' di caldo strano, perché negli ultimi anni invece la tendenza era che si spostava il caldo da giugno a ottobre, tipo, sì. Invece prima a maggio già faceva caldo, ora è tornato il caldo anche a maggio.
1: Sì, a giugno in particolare, anche se l'estate è appena iniziata in diversi paesi d'Europa, dell'Europa occidentale, sono già stati battuti record storici di temperatura. In Spagna, saluta.
0: Hola muchachos.
1: Però fa caldo.
0: Oh, che calor.
1: Esatto, l'agenzia esatto che l'agenzia meteorologica statale ha registrato valori superiori ai 44 gradi in Andalusia.
0: Ah, bene.
1: Cosa?
0: Ci devo andare a agosto. Quindi, proprio, vabbè, forse non ci rivedremo più, amici, però chiudiamo allora la grande questa stagione.
1: Mentre in alcune località del Portogallo
0: buon pomeriggio a tutti.
1: E della Francia sud-occidentale.
0: Uè, messieurs, come ça va?
1: Si sono superati i record precedenti per il mese di giugno. Insomma, fa caldo, lo sentite anche dai nostri grilli.
0: Questo qua, ma che effetto?
1: Cicale, sono cicale.
0: Sono cicale, sì. Sembrava tipo quando lasci il gas acceso a casa.
1: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha inoltre evidenziato come gli episodi di caldo estremo siano diventati molto più frequenti rispetto a pochi decenni fa. C'erano loro. Negli ultimi anni l'Europa è infatti il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con una velocità circa doppia rispetto alla media globale. E in tutto questo chiaramente anche la nostra Italia è coinvolta. Le previsioni indicano temperature ben oltre le medie stagionali in molte regioni, con picchi, e ce ne stiamo accorgendo, superiore ai 38-40 gradi, soprattutto al centro-sud. Oggi ho visto in macchina erano tipo 36.
0: Sì, anche perché poi quando, ad esempio, prima abbiamo beccato un po' di pioggia, quando poi piove, ma non è quella pioggia che rinfresca.
1: Rinfresca.
0: La pioggia, quando poi smette di piovere, fa ancora più caldo di prima. E si alza tutto il calore.
1: Diverse città hanno già attivato i piani anticaldo per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. E poi arrivano anche gli scienziati. Vediamo che cosa dicono
0: gli scienziati.
1: Invitano alla prudenza. L'ondata di calore è ancora nelle sue fasi iniziali.
0: Bene.
1: E potrebbe protrarsi per diversi giorni. Attenzione quindi, amici, a uscire soprattutto nelle ore più calde. Cercate di bere tanta acqua.
0: Queste sono cose che dicono ogni estate. Dammi una notizia croccante.
1: Se le attuali condizioni atmosferiche dovessero persistere, nuovi record potrebbero essere battuti nelle prossime settimane. Quindi si va verso il caldo ancora più forte.
0: Controlla intanto le cicale o il gas se è acceso.
1: Però voglio, prima di andare alla domanda, voglio un attimo sentire come stanno gli amici della Francia sud-occidentale.
0: La baguette.
1: Sud-occidentale, quando mai?
0: Ho capito. Nord, scusami. Allora.
1: Fa caldo.
0: Oh, che cavolo! è un po' troppo sud, sono andato un po' troppo giù. Intanto ci dice Vincenzo, attualmente temporale fortissimo a Caserta.
1: Sta girando.
0: Ma oggi, anche domani ci saranno un po' di temporali sparsi.
1: Noi intorno alle 3 abbiamo beccato un po'
0: la sì, in questa zona, sì.
1: Amici, pensiamo all'estate.
0: Esatto, però oggi è martedì, quindi si deve andare indietro nel tempo.
1: Bisogna chiamare in causa il nostro Albano.
0: Esatto, con tanto di sigla. Quindi
1: sta grifato pure lui.
0: No, credo stia bene. Vuole fare solo come sempre il suo accenno canoro di sigla. E quindi diamo il via alla nostra nostalgia.

0: Tutto a posto lì a Cerino San Marco?
1: Si sta molto bene.
0: Ah, vedi?
1: Il temporale fa bene alle piantagioni. Le piante devono bere, devono crescere.
0: Sì, sicuro.
1: Hai capito? Perché poi faccio io l'urlo e crescono tutti i frutti.
0: Ah, deve urlare per
1: esatto, la pioggia, il sole e il canto di Albano.
0: Bene, bene, vedi quante cose che si apprendono. Amici, per la nostra nostalgia di questa settimana vogliamo sapere un qualcosa che riguarda il vostro passato, nello specifico le estati del vostro passato.
1: Però racchiuse in un simbolo, in un qualcosa, in un'azione, in un gesto, in un programma televisivo, in un gelato, in una qualsiasi cosa. Dovete rintracciarla voi però.
0: Diteci quindi una cosa che rappresentava l'estate della vostra infanzia. Se si parla delle estati della vostra infanzia, insomma, vogliamo sapere proprio qual è la primissima cosa che vi viene in mente. Dite estate, infanzia, quella cosa lì. Subito.
1: Io vado subito, facilissimo. Vai. Festival bar.
0: Sì.
1: Era proprio, cioè io, se mi dici pensa alla tua infanzia e pensa al periodo estivo, quindi quando eri più piccolo.
0: Cominciava l'estate.
1: Mi viene in mente solo esclusiva, proprio la primissima cosa è il festival bar.
0: Beh, ce ne sono tante.
1: Ce ne sono tantissime, però ovviamente tu devi proprio fare il primo collegamento che ti viene in mente.
0: Vale tutto, vale programmi televisivi, vale una cosa proprio personale,
1: sì.
0: Un posto, un luogo dove eravate sempre soliti andare, non lo
1: sì.
0: so. Qualsiasi cosa, la primissima cosa che associate all'estate della vostra infanzia. Tutto questo al 342 00 00 100.
1: Anche questa canzone del 2001 era uno dei tormentoni dell'estate della nostra infanzia. Questa...
0: quando ancora c'erano i tormentoni. Posso aprire questa polemica un po'.
1: No, godiamoci questa canzone. Anzi, io sai che ti dico, visto che qua c'è fresco, ballo e mi dimentico.
0: A casa!

Confession of the Groom.

0: ordine a fulminacci. In questo caso senza i tuoni. Solo fulminacci.
1: Va bene.
0: Maledetto me.
1: Ecco che stava ponderando. Vedevo che aveva la testa pensante prima di entrare in onda. Era per fare questa minchiata. Bene, bene, bene. Però non è, lui è così di natura, non è colpa del caldo, perché si parla di questo, caldo, estate, questo è l'argomento nostalgico in questo caso, perché vogliamo sapere qual è il simbolo, l'emblema.
0: Lo diceva anche il braccio di ferro, tuoni e fulminacci.
1: Ah, proprio fulminacci,
0: sì.
1: Dice. Hai capito?
0: Tuoni e fulminacci.
1: Grazie, basta adesso. Stiamo parlando dei ricordi estivi, quindi vogliamo capire se vi diciamo estate della vostra infanzia, a cosa la associate? Qual è la prima cosa che vi viene in mente? A parte, vabbè, infanzia non lo so, però a parte un po' di fighi fighi, i primi fighi fighi estivi.
0: Vabbè, poi non per forza l'estate, se fighificava un po' in tutte le stagioni.
1: Sì, vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti, ascoltiamo.
2: Amici, il simbolo della mia infanzia è uno solo. Anni 80, anni 90.
0: Sì.
2: Il calippo. Talmente con su cave che la cervella si ghiacciava.
3: Ha detto il califfo. Non ho detto gioia.
0: Ha detto
3: califfo.
0: Ma esiste ancora il califfo? Sì.
3: Il califfo.
0: Non si può dire quindi.
1: Esiste?
0: Credo sì.
3: Ma il califfo.
0: Califfo.
3: Mi ricordo d'estate che me ne bombavo tutte.
0: Andiamo.
4: Ragazzi, buon pomeriggio. Io tiro fuori un tris un po' micidiale, imbattibile.
1: Vai, attenzione.
4: Winner Taco come gelato, okay. Tremors come film.
1: Ah.
4: E Giochi senza frontiere.
0: Oh!
4: Va l'estate.
0: Tra l'altro, adesso. Tremors lo davano di pomeriggio, cioè come se fosse.
1: No, non solo, però io me lo ricordo di sera.
0: Sicuramente. Poi dopo un po' l'hanno cominciato a dare alle 2 di pomeriggio, come se fosse il film più tranquillo del mondo.
1: Per le famiglie. Ah, no, no. Non mi ricordavo
0: così,
1: questa cosa.
0: Tremors.
1: Alle Tremors.
5: A me mi viene proprio la malinconia quando si parla di queste cose qua.
1: È la nostalgia. La nostalgia è questa.
5: Però chi si scorda, ma più sgaggi. Walkman della Sony Vaio con CD.
1: Sì.
5: CD Pozzotto, lo Festival Bar, di Vicenza, Mezza Maddalena.
1: Salutiamo.
5: E salutiamo. Per quando gelato. Quando gelato era ancora 10 cm più rosso e 10 cm più largo.
1: E costava meno.
0: Eh sì, le dimensioni, come ben sappiamo, a volte contano, a volte no, dipende dalle circostanze.
1: Sì.
0: Questa si chiama, ahimè, shrinkflation.
1: Esatto, cioè il prodotto costa di più,
0: ma è più piccolo.
1: Ma è di meno, è ridotto.
0: Sì, ci prendono poi il culo.
1: Viviamo nell'epoca più bella mai esistita. Amici, non
0: però se gli dai il nome figo, hai capito?
1: Sì.
0: Shrinkflation.
1: Non ha più quell'effetto, non è presa per il culo poi
0: certo.
1: Così. Diteci una cosa che rappresenta l'estate della vostra infanzia, proprio vogliamo sapere. Sapere se si parla delle estati della vostra infanzia, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Può essere di tutto, lo vedete, tante immagini stanno arrivando, ne vogliamo altre al 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che ci sblocchiamo ricordi quest'oggi, perché vi stiamo chiedendo di dirci una cosa che rappresentava l'estate della vostra infanzia. Parto da uno scritto e poi ascoltiamo, perché ci sono anche tanti messaggi da ascoltare.
1: Audience.
0: Carmine, ciao amici, a me viene in mente il jukebox del Lido a Pestum, dove andavo, insomma, con Iso Pazzo di Pino Daniele e la mia ex.
1: E il jukebox.
0: Qui diciamo jukebox Pino Daniele, bellissimo, forse sei ex. C'è qualche neon in questo ricordo, però anche quello fa parte della
1: magari
0: vita.
1: Ma l'ama ancora, scusa.
0: Può darsi, vabbè, però dell'infanzia la tua ex, che
1: precoce.
0: Cioè, sei fidata, facevi subito.
1: Vabbè, chi insomma, se ne frega, vabbè, ascoltiamo.
2: Buonasera amici, Salvatore da fuori costa. Ragazzi, mi vengono in mente due cose. Castelvolturno, dove passavo le mie estati negli anni 80-90, sì. E jukebox sul Lido, che mettevi la canzone, il tormentone del momento, per conquistare la ragazza che a te piaceva.
1: Ex del nostro amico, ma voglio sapere, voglio sapere, cioè jukebox per molti di noi significa anche farlo partire con un tocco magico e fare
0: alla Fonsi. Vabbè, ma non funzionava così, era non funzionava in Happy Days, sì, nella vita.
1: Vabbè, ma
0: no,
1: quantomeno lo fai, poi ci devi mettere i soldi, però almeno devi fare
0: almeno la mossa andava sì, fatta, la mossa, cioè,
3: buonasera amici, sono due le cose, se si possono dire.
1: Vai.
3: Festival Bar e Giochi Senza Frontiere.
0: Ah sì, televisivamente parlando, infatti anche Vincenzo ci dice Festival Bar, e poi dopo c'era anche La Notte Horror. Bellissimo, io me li vedevo un sacco di film, sono anche amante del genere.
4: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
1: Hola.
4: Il mio ricordo splendido dell'estate è la mitica BMX. Facevo giri infiniti per Baia Felice, Baia Domizia e tutta quella zona lì, e intanto tornavo a casa quando mi rendevo conto di essermi perso.
1: Come? Però se ti eri perso, come tornavi a casa?
0: Giovane, istinto da giovane marmotta.
1: A fortuna, sì.
5: Cioè. Ragazzi, come non ricordare le grandi estate degli anni 80, a parte che eri più giovane,
1: beh certo,
5: più i vint'anni mancando,
1: chiaramente.
5: Ma chi li pedalò? Mamma mia,
1: chi pedalò?
5: Un più scassato in avanti, non mi capita, non pedalò buono, un senza pedalo,
0: chi pedalò scassati?
5: Però ci divertivamo.
1: Sì.
5: Per trovare un scoglio, cioè appartano poco, a volte quando mi capitava l'occasione, a pochi vaischi.
1: Però il pedalò c'è ancora, esiste. C'è,
0: sì, senso, però magari lui.
1: La spensieratezza del pedalò.
0: Può darsi che lui l'associa a ricordi vecchi, perché poi non ha usato più il pedalò.
1: Vabbè, perché lo fa cose zozze.
0: No, vabbè, ma non per forza.
1: Ma l'ha detto lui, scusa, se voleva appartare.
0: Pure alto, dice che è arrivata a Ischia. Daniela ci scrive: casa di villeggiatura, Ghiaccioli, i suoi ricordi, e jukebox fino a esaurimento monete.
1: Devo dirla che questa ha la paternità di Fabio Esposito.
0: Sì, che cosa?
1: È una cosa passata, perché pedalò. Mica.
0: Abbiamo contagiato anche una persona serissima del livello di Fabio Esposito. E pensa tu che anche i nostri amici non passano tempi felici, perché Emilio ci scrive: comunque, a proposito di Francia, che abbiamo citato all'inizio,
1: sì,
0: voi che avete fatto il DAMS, vi siete laureati a Notre Dame?
1: Sì.
0: Se avessimo fatto l'università in Francia, sì.
1: Sì,
0: a quel punto
1: però
0: là.
1: Facciamo francese,
0: è vero,
1: facciamo
0: è vero.
1: Francese. Può significare qualcosa, come niente, come tutto.
0: Dai, ti leggo anche questo. Vai. L'ultimo. Bruno dice: buonasera amici, l'evento che mi riporta all'arrivo dell'estate durante la mia infanzia era la fiera della casa alla mostra d'oltremare.
1: Ah!
0: È proprio una cosa.
1: La fiera della casa. Per mille lire, un po' piccolo.
0: Sì. Complimenti per la performance.
1: Amici, chissà.
0: Certo, per la citazione.
1: Chissà,
0: certo.
1: Sa. Amici, diteci una cosa che rappresentava l'estate della vostra infanzia. Vale tutto, vale un luogo, vale un programma televisivo, vale un oggetto, magari un oggetto. Anche un oggetto. Vale...
0: un'esperienza che facevate, insomma, può valere veramente qualsiasi cosa.
1: Ditecelo al 342-00-00100 e il perché anche associate quella cosa all'estate della vostra infanzia.
0: Altra cantante che faceva tormentoni, Irene Grandi.

0: Billie Eilish qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo facendo come ogni martedì un tuffo nel vostro passato, nella vostra infanzia, ma nello specifico lo stiamo facendo nelle estati della vostra infanzia, del vostro passato, con un oggetto, una trasmissione televisiva, un'emozione, un luogo che rappresenti appunto appieno estate e infanzia.
1: Però prima di continuare voglio salutare tramite Tommaso, e facciamo anche gli auguri a sua moglie Mena, che oggi compie gli anni. Tanti auguri!
0: Auguri, auguri, auguri!
1: Auguri Mena, un abbraccio dai tuoi amici Enzo e Mario. Ma adesso ascoltiamo qualche messaggino.
0: Sì, vai.
2: Amici, buongiorno. Ciao. Io ho un aneddoto. Anni 90, avevo 14 anni, il mio primo sì, viaggio sì.
0: Ah, pensavo a
2: demonio. 200.000 lire. Però io adesso vorrei farmi una domanda a voi.
0: Sì.
2: Mi fate la differenza tra un quattordicenne degli anni 90 che si compra il Sipiaggio, poi va al motoricambi, si compra il gruppo 80 Polini, la frazione Malossi e la marmitta Leo Vinci.
0: Sì.
2: Lo trucca e si mette a Manangoppa Naroto. Mi spiegate la differenza di un bimbo minchia di oggi di 14 anni? Ma... qual è? Ah, l'iPhone 17, ho capito tutto. Ciao, Ayu.
0: Beh, sì, ha fatto tutto lui.
1: Non so che di critica sociale.
0: Sì.
1: Però diciamo che l'esempio del 14enne anni 90 non è proprio da seguire.
0: No, certo.
1: Rispetto a quello che ci ha detto.
0: Non è che fai le pinne su una sulla ruota. Insomma,
1: esatto.
0: È una cosa.
3: Amici, buonasera. Quello che mi ricordo della mia infanzia è chi se lo dimentica. 1982, quando l'Italia batte il Brasile 3-2. Noi che abbiamo giù Pietri con la barca, un classico cozzo con le bandiere dell'Italia.
0: Sì,
3: un
1: bello.
3: Un battello gigantesco, che ne so, era una nave cargo che batteva bandiera brasiliana. Noi suonavamo con le trombe, quello con la tromba da sopra.
0: Vedi.
3: E chi se lo dimentica, ragazzi?
1: Che bella scena, dai. Che immagini che
0: vedi, nell'82 si trombava. Cioè, nel senso. No, con le trombe delle navi.
1: Alfredo ci scrive: buongiorno ragazzi, per me le carte napoletane sono l'emblema, perché
0: però,
1: durante l'estate i miei nonni ci giocavano tutti i pomeriggi e chi perdeva doveva pagare il gelato, la pizza o le spighe bollite del signore che passava lì con la pecara. Io ovviamente ero lì, mangiavo però e basta. Però
0: ma non giocava, quindi
1: forse era troppo piccolo. Io a volte con i nonni giocavo, però quando c'è la partita seria ti escludevano.
0: Vabbè, anche perché ti avrebbero fatto far vincere.
1: Impossibile. Quando c'era la partita seria, o ti escludevano oppure dovevi alzare il livello pure tu, se no ti cacciavano di casa.
0: Quelli sono quelli, io li conosco, sono quelli che si contano le carte lì.
1: Sono bravi. Sì. Fra poco rafficone dei vostri messaggi, cari amici, per la nostra nostalgia. Se si parla dell'estate della vostra infanzia, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Vogliamo sapere immagini, esperienze, programmi TV,
0: luoghi,
1: qualunque cosa, la prima cosa che è associata all'estate della vostra infanzia, appunto. 342 00 00 100, messaggini di testo, vocali WhatsApp.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
4: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giuseppe qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore insieme a Mario. Sta per concludersi la nostra prima ora nostalgica e quindi facciamoci sta scorpacciata di messaggi in cui ci avete detto una cosa che rappresentava l'estate della vostra infanzia.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Ma io, a me c'è un'estate che mi ha traumatizzato, è stata quella di quando avevo 13 anni.
1: Sì, ah, sì.
2: Era mia mamma, prese questa casa a noleggio a Serapo per tutto il mese di agosto. Fatto sta che io da quel periodo ne avevo 13 anni, tenevo gli ormoni a palla, poi c'è veramente. Ma pure la nonna cappuccetto rosso mi creava
1: sentimenti.
2: Comunque, ma fatto sta che ebbi il mio primo fidanzamentino con una ragazza del mare e poi io mi sono uscito traumatizzato perché era un continuo nascondermi. Cioè, praticamente gli stava cavagliuncella, ma succedeva sempre che la reazione fisica particolare, no? Chiaramente col costume
0: si vedeva troppo. Rosso.
2: Comunque, certi volte ci andavamo a fare i bagni, lei usciva dall'acqua, io rimanevo 10 minuti, che scusa che devo fare la pipì, che ne so. Oppure quando stavamo sul lettino, lei si alzava perché andava al bar o se andava a fare il bagno. Io mi avevo a sputtare 10 minuti e le rimaneva a pancia pure in giù perché sennò sofferevo tale e quale. Ed era una figura niente.
1: Certo, non era l'unica ad alzarsi, insomma.
0: Direi proprio di no.
3: Ciao ragazzi, Francesco da Fratta Maggiore.
0: Ciao.
3: Per quanto mi riguarda, ricordi dell'infanzia, in vacanza. Sì. Un super show. Liquidator ma soprattutto la graffa cover in coppa spiaggia, frate.
1: Sì, l'associa a quell'immagine lì.
0: Sì, però è vero, le pistole ad acqua pure ai tempi nostri erano gettonatissime.
1: Sì.
0: Non so, adesso se si usano, pubblicizzate
1: ne
0: vedo
1: poco. Ma in realtà ne vedo poche anche in spiaggia.
0: Proprio in giro, sì.
4: Ma quale pinne? Mario? Le penne, quale pinne? A mare io.
0: Le penne lisce forse?
1: Le penne lisce, dipende anche da che parte d'Italia lo dici.
0: Sì, è vero, ognuno poi lo diciamo così.
5: Buonasera Ciccio, allora amici vi racconto un piccolo aneddoto. Quando ero piccolo, tramite un mio zio che lavorava in una catena di supermercati, in collaborazione con Letterlandia si organizzava una gara di disegno che poi verso il periodo era giugno si andava a questa premiazione dei disegni, c'erano tutti i bambini e noi ovviamente tutti noi cuginetti che facevamo il disegno andavamo lì. E oltre a questo poi avevamo in omaggio i biglietti per Letterlandia con anche biglietti per mangiare eccetera
1: okay,
5: quindi
1: tutta una giornata.
5: Passavamo questa giornata con la premiazione e poi la giornata in Letterlandia tutti i cuginetti ed era davvero bellissimo
0: in famiglia.
1: Direi poi quando sei in famiglia parco divertimenti credo sia
0: piacevole.
1: Quei cugini sono ricordi importanti.
0: Piccolo off topic, ci dicono Mario da quando si è sposato lo vedo più birbante con queste battutine un po' a doppio senso. Si è alzato.
1: Ma non
0: questi
1: è una
0: giorni si è fatto
1: non
0: qualche
1: era
0: bandella.
1: Un doppio senso, era un senso unico. Era proprio come la freccia del senso unico, uguale.
0: Ma ti senti più birbantello?
1: No, sono birbantello uguale.
0: Lo è sempre stato, solo che mo c'è quell'effetto birbantello sposato, che fa ha il suo perché. Seconda ora che ci aspetta adesso in
1: adesso
0: cui
1: parte anche il quiz,
0: Parleremo di cosa? Me lo sto già chiedendo da solo.
1: Prova a ricordare.
0: Allora, mi ricordo che era un argomento bello solluccherante e ci farà divertire molto ma anche riflettere, no? Non lo so.
1: La cosa bella è che non c'entra una mazza.
0: No, non fa né divertire
1: ma
0: né riflettere.
1: Che devi riflettere?
0: Ci fa divertire.
1: Io credo che ci sia della polemica comunque nella notizia.
0: Ci sarà della polemica. No, non mi ricordo. Zero spaccato, quindi per scoprirlo rimanete lì, rimango pure io e capiremo insieme di che si parla.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, in questo martedì 23 giugno 2026, e siamo pronti per cominciare questa seconda ora. Ti ricordi di cosa parliamo?
0: Abbiamo intavolato altre discussioni qua, stavamo parlando d'altro, non mi sono focalizzato perché volevo vivere l'experience degli amici e scoprirlo con loro.
1: Perché sei un pirla, se può dire?
0: Sì,
1: amici, partiamo però da una notizia non confortante.
0: Ah no?
1: Non so niente. No,
0: come mai?
1: Le case costano troppo e sempre di più. E sempre più famiglie scelgono.
0: Mi sono ricordato.
1: Grazie. Scelgono di lasciare i grandi centri urbani per trovare affitti più accessibili.
0: Sì.
1: Ma quello che sembra un affare rischia poi di trasformarsi anche in una trappola economica. Cioè, il denaro risparmiato sull'abitazione viene spesso divorato poi dalle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro.
0: Quindi come fai? Vai a spendere qualcosa.
1: Eh sì, fino a ridurre anche drasticamente il vantaggio economico del trasferimento. Cioè io prendo casa fuori per pagare di meno, ma poi arriva,
0: Pago il viaggio.
1: Il risparmio sulla casa che si dissolve sulla strada, secondo un'analisi mobilità e mercato del lavoro, una famiglia che riesce a ridurre il canone di locazione di circa 300 euro al mese trasferendosi fuori città può ritrovarsi a spendere oltre 2000 euro in più ogni anno per gli spostamenti.
0: Ok.
1: Quindi sono passate da un'altra parte.
0: Sono comunque soldi.
1: Tra carburante, manutenzione dell'auto, e io ne so qualcosa.
0: Esatto.
1: Pneumatici. Parcheggi e altre spese legate alla mobilità e quant'altro. Ci metto dentro anche caselli randomici.
0: Qualunque cosa.
1: Più della metà del risparmio ottenuto con l'affitto rischia di essere assorbita quindi dai costi dell'essere un pendolare.
0: Esattamente, quindi comunque non è che risolvi il problema. Se ti allontani lo spendi per viaggiare.
1: Esatto. Nelle grandi aree metropolitane il trasferimento verso la periferia o i comuni dell'Interland continua a garantire un beneficio economico, ma molto inferiore rispetto a quanto si potrebbe immaginare. A Milano, ad esempio, il risparmio medio sull'affitto può arrivare circa 5.400 euro all'anno.
0: Ok.
1: Tuttavia, oltre 2.300 euro verranno spesi per coprire i maggiori costi di mobilità, riducendo quindi il guadagno effettivo a quasi 3.000 euro.
0: Ok, chiaro.
1: E così via. Insomma, simile a Roma, il vantaggio teorico può essere 4.800 annui, ma le spese aggiuntive, gli spostamenti, superano i 2.200 euro. Anche qui siamo sui 2.600 euro di vantaggio.
0: Vale soprattutto per le città, questo ovviamente, perché si tratta di centri più grandi, però in realtà, a prescindere, quando c'è uno spostamento si sono spese.
1: A Bari, Napoli, Perugia e Ancona, oltre due terzi del risparmio ottenuto grazie a un affitto più basso viene assorbito dai costi di mobilità. Quindi oltre due terzi sono comunque tanti.
0: Esatto.
1: In alcune realtà, proprio del sud, il vantaggio economico si riduce addirittura a poche centinaia di euro. Per esempio Potenza, Catanzaro, 85-90% del denaro risparmiato sul canone di locazione rischia di svanire tra benzina, manutenzione e spese di trasporto.
0: Ma vedete amici, questo è per aprire un po' gli occhi, ma in realtà lo sapete benissimo, perché in qualunque modo possibile, in un modo o in un altro, dobbiamo sempre cacciare soldi.
1: Manco puoi parcheggiare tranquillamente a bordo strada che un camion ti viene addosso.
0: Perché il camion ti viene addosso?
1: Magari quando sei in diretta in radio.
0: Esatto, abbiamo ricevuto questa bella chiamata, cari amici. La macchina di Mario è stata travolta da un camion che non si è capito perché è andato addosso alla sua macchina.
1: E stava serenamente così a bordo strada senza dare fastidio a nessuno.
0: Magari
1: chissà se ci stanno ascoltando, che te possino, amico mio.
0: Amico mio, sappi che ti arriverà una bella letterina fra poco, e non è quella di Natale.
1: Amici, tralasciando vicende personali, ma che dico vicende personali, dico imprecazioni personali.
0: È vero,
1: vogliamo sapere da voi se siete pendolari oppure no.
0: Per quanto riguarda appunto la questione lavoro, quindi il lavoro ce l'avete vicino casa, c'è un nostro amico
1: dillo.
0: Che ha il lavoro, credo, non so proprio a livello di distanza.
1: Tre minuti a piedi.
0: Esatto, sarà. Sì, sono tre minuti a piedi, ma strada comodissima che si può fare il marciapiede, gira l'angolo ed è lì lui prendere la macchina comunque sempre.
1: Pensa.
0: Perché si scoccia di andare a piedi.
1: Tre minuti a piedi.
0: Tre minuti.
1: Che stiamo parlando di.
0: Anzi, lui attacca comunque la mattina 8:30. A quell'ora anche adesso si sta benissimo.
1: Sì, sì.
0: Piacevole
1: sì.
0: Camminare. No, mi scoccio.
1: Così.
0: Prima macchina e prendi la macchina, va.
1: Diteci un po' voi se siete pendolari oppure no, avete il lavoro vicino casa oppure dovete viaggiare per arrivare al vostro posto di lavoro. Diteci anche quanto lontano è eventualmente
0: e come viaggiate nel caso, ma sia se siete vicini che lontani. Magari se siete vicini usate comunque la macchina o quello che è, lo scooter, oppure andate a piedi perché è proprio azzeccato.
1: Avete

0: Elisa Amore qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amorevoli Enzo e Mario di quartiere, amorevoli che leggeranno tanti i vostri messaggi perché,
1: sì, perché ce ne sono di scritti.
0: Vogliamo sapere da voi, visti i dati che ci sono arrivati e che abbiamo letto in apertura, vogliamo sapere da voi se siete pendolari e quindi avete il lavoro lontano, insomma siete costretti a viaggiare per andare sul vostro posto di lavoro, oppure avete il lavoro relativamente vicino, raggiungibile con poco, insomma diteci anche quanto tempo ci mettete.
1: Allora Alex da Pisa dice: amici, prima di una parentesi lavorativa estera ero a 60 km dal posto di lavoro. Tornato da lì ho preso casa a 300 metri dal lavoro, bici e via. Avevo l'abitudine di fare una videochiamata alla mia dolce metà per il tragitto. Ora non fa nemmeno in tempo a rispondermi che già sono nel posto di lavoro.
0: Con la bici poi ne risparmi anche di carburante.
1: È che è una scelta green.
0: Sì.
1: Comunque è piacevole.
0: Ascoltiamo quelli che sono i prossimi messaggi.
2: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta. Ragazzi, tutti i giorni io faccio Fuorigrotta a Pomigliano per lavoro.
0: Ok.
2: Sono 25 km ad andare e 25 a tornare, faccio un bel 50 km al giorno.
0: Non è tantissimo, non è neanche poco, non ce l'hai dietro casa, mettiamola così, però non è proprio
1: una via di mezzo.
0: Sì, dai.
3: A casa mia vige un paradosso.
1: È il chiavettiere.
3: Mia moglie lavora fuori Milano, regione, in Lombardia, rientra venerdì, sabato e domenica. Sì. E per andare a lavorare fa 800 km con l'aereo, con il treno, con il pullman,
0: qualsiasi mezzo di trasporto.
3: Io invece una rampa di scale e sto al lavoro, una rampa di scale e sto a mangiare, una rampa di scale
1: tu
3: sto
1: sei
3: al
1: vicino.
3: Lavoro, una rampa di scale e sto sopra la sera, quindi è un paradosso.
0: A chi tanto e a chi niente.
1: Sono due opposti, lui e la moglie.
4: Ciao amici, Antonio da Bonn, Germania, conducente di autobus. Fino a una settimana fa la gente si lamentava che l'estate non voleva arrivare. Adesso mi salgono sull'autobus e i passeggeri si incominciano a cantare: che calor, che calor.
0: E lui chiede: ma state bon?
1: È vero.
0: Perché a quel punto è la domanda che sorge spontanea.
1: Gli viene automatica.
5: Buonasera, voglio dire una cosa seria per una volta.
0: Vai.
5: Oltre al mancato risparmio per i costi di trasferimento, diciamo.
0: Sì.
5: Bisogna pensare anche che il nostro tempo ha un valore.
1: Sì, giusto.
5: A quanto vale la nostra ora lavorata, capiamo un'ora di spostamento quanto mi costa.
0: Esatto.
5: Quindi secondo me il tempo è ciò che abbiamo di più prezioso in questo momento e non va sprecato nel traffico.
1: Anche questo è vero, perché in effetti se tu pensi, che ne so, un viaggio di, qualcuno ci scriveva, 45 minuti ad esempio, andare e tornare
0: è un viaggio.
1: Quasi due ore. Vuol dire che quasi due ore della tua giornata le impieghi di viaggio.
0: Di viaggio, neanche
1: potresti
0: di lavoro.
1: Potresti fare tanto altro, in effetti. Però quando sei costretto, che vuoi fare?
0: Certo, dipende anche dalle condizioni in cui si trova una persona in quel determinato momento storico.
1: Però è una giustissima riflessione. In effetti il tempo è molto prezioso.
0: Hai da leggere però.
1: Vero, sì, ti leggo anche questo. Allora...

0: Eccolo proprio qua il messaggio dei 45 minuti. Antonio dice: ciao amici, io a casa lavoro 45 minuti all'andata e 45 al ritorno.
1: Se con traffico posso diventare
0: anche di più.
1: Sì.
0: Media gasolio mensile 250-300 euro. Ma la colpa non è mia, ma l'azienda si allunga sempre di più da casa mia. Il prossimo spostamento sarà il mio licenziamento. Non si può più cambiare.
1: Ah, perché magari lui aveva anche
0: da Gerola ci scrive.
1: Aveva anche preso casa vicino all'azienda, poi magari l'azienda si è spostata.
0: E dice: vabbè, basta, non vengo più. Sì, il cavolo volevi dire.
1: Il corbezzolo,
0: sì.
1: Insomma.
0: Ma Vicky, parliamo di distanza casa-lavoro. Quindi voi avete il lavoro vicino casa oppure siete dei pendolari e quindi viaggiate per andare al lavoro?
1: Parliamo proprio i tempi.
0: Come viaggiate, come vi spostate, sia se siete vicini che se siete lontani. 342 00 00 100.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vento vi porta tutti qui il pomeriggio, cari amici, il vento della pochezza.
1: Perché c'è sempre sì. Che soffia così. Sì.
0: Avete il lavoro vicino casa oppure siete dei pendolari? E questa è la domanda, perché vogliamo sapere un po' anche le vostre abitudini per quando vi recate al lavoro. Parto da Luigi, da Pisa, anche lui. C'era pure l'altro da Pisa, se non mi sbaglio. No?
1: Sì, eh.
0: Ciao amici, io fortunatamente da qualche mese che sono passato da 80 km, quindi 40 andata e 40 okay. ritorno. Ad appena 7 andata e 7 ritorno. Così come diceva l'amico di prima, il tempo che si ha a disposizione vale più dei soldi risparmiati, ed è anche su quello che va fatto un calcolo.
1: Poi dipende anche dalle possibilità, sia economiche sia proprio di famiglia, cioè,
0: logistiche anche, di abitudini.
1: La situazione del chiavettiere, la moglie lavora a Milano, che deve fare?
0: Cioè, no, certo, ovvio, è chiaro. Ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera, Piero. Pendolare da Volla a Marigianella tutti i giorni, totale 30 km.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: dai.
2: Ragazzi, buona serata.
0: Hai messo bene.
1: Ancora accettabile, dai. Totale, però.
0: Sì, dai.
3: Io da Stadtbergen Bayer. Io se vado per la superstrada, il limite è 60-80.
1: Sì?
3: Ci metto 12-15 minuti, sono 12 km.
1: Ok.
3: Vado per la città col motorino, sono 12 km uguali. Ma ci metto 25 minuti.
1: Certo, perché non hai la possibilità di andare un po' più veloce.
0: Sì,
1: chiaramente.
4: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
1: Carmine!
4: Il mio lavoro mattutino, che ho lavoro a tempo indeterminato, mi chiede circa 15 minuti di auto.
1: Dai.
4: Però, visto che non guadagno così tanto, devo compensare con un lavoro domiciliare pomeridiano.
0: Ok.
4: Che mi fa fare almeno
0: arrotondi
4: 30-40 minuti di traffico, visto che dalle 2 fino alle 8 devo girare per Castellammare di Stabia.
0: Ti devi un po' riorganizzare, però vabbè, insomma.
1: Il problema è il traffico, in quel caso non è manco la distanza in sé, ma quanto il periodo che becchi il traffico.
0: Quello è tosta quando
5: amici.
0: È così.
5: Ciao. E io faccio 30 andata e 30 ritorno, sono 60 km al giorno, per 5 sono 300 km.
0: Ah, sì.
5: Fortunatamente ho due macchine, quindi una a benzina e gas e un'altra sulla benzina. Quando mia moglie va al lavoro, facciamo i conti dei chilometri che lei fa e così ci scambiamo la macchina, perché lei adesso ha finito la scuola, quindi sta a casa e io prendo questa caga a gas.
0: Okay.
5: Andiamo sul pochi soldi, 20 euro tutta la settimana ce la faccio con i gas.
1: Vedi, riesce.
0: Si organizzano in famiglia.
1: Con sti chiari di luna riguardo la benzina, a questo punto il gas può essere una soluzione.
0: Sì, può essere. Giuseppe invece dice: buonasera ragazzi, io faccio 40 km all'andata e 40 al ritorno. Più o meno tempisticamente 45 minuti, diciamo che è una piccola trasferta.
1: Molti amici siamo.
0: Le fate le trasfertine?
1: No, più che sui 45 minuti siamo lì quasi tutti: 45 andare e 45 tornare.
0: Per ora è la media di quelli che viaggiano,
1: che pendolano. Diciamo,
0: che pendolano abbastanza. Sì. Continuate però con i vostri messaggini, perché noi siamo sempre curiosi, vogliamo sapere sia quant'è questa distanza, sia il tempo che ci impiegate, ma anche come appunto raggiungete il posto di lavoro.
1: Ci sono tanti modi, ci sono i mezzi pubblici.
0: Sì.
1: Se avete la fortuna, non lo so, di avere magari due fermate metro, una vicino a casa e una vicino al lavoro, può essere che conviene quella roba lì.
0: A quel punto lì sì, però non tutti hanno la logistica che li aiuta a spostarsi con le metro, con i pullman.
1: C'è chi valuta la casa anche per quello. Magari c'è una fermata metro sotto casa, fermata metro vicino al lavoro, secondo me
0: la prendo lì, perché so che
1: è un'idea carina comunque come situazione, per risparmiare qualcosa.
0: Potrebbe. Continuate a dircelo allora. Avete il lavoro vicino a casa oppure siete dei pendolari? Diteci anche tutti i dettagli.
1: E quando pendolate?
0: Come pendolate? Ditecelo, messaggini di testo, vocali WhatsApp al 342 00 00 100. Aspettiamo tutte le vostre esperienze.
1: Quanto tempo ci mettete, insomma?
0: Raccontatecelo.

0: con la sua novità White Girl Wasted qui su Kiss Kiss Napoli, sempre titoli facili.
1: Esatto,
0: ringraziamo sempre per venirci incontro, veramente sempre grazie. No, si scherza, chiaramente stiamo parlando di lavoro e soprattutto in che modo andate al lavoro, cioè se siete vicino casa con il vostro posto di lavoro,
1: sì,
0: oppure siete costretti a viaggiare, e se sì, quanto tempo, quanti chilometri, come impiegate questo viaggio, come fate a arrivare sul posto di lavoro.
1: C'è Dino che ci scrive: io lavoro a Salerno, da Napoli vado in treno, ci metto dalle 2 alle 4 ore. Arrivi a Firenze.
0: Magari non è vicino alla stazione.
1: Quindi devi cumulare anche un altro tragitto.
0: Sì.
1: Perché comunque è tanto,
0: Diciamo le informazioni a nostra disposizione sono poche.
1: Per po' di tempo. Ti leggo anche Mary.
0: Sì.
1: Io per anni quanto ho guidato, mamma mia, tutti i giorni al lavoro. Gricignano, poi per fortuna da anni ormai impiego pochi minuti, traffico permettendo, perché sono a pochi chilometri, 7-8 al centro storico ad Agnano, ecco, ok, sempre in auto, morirei senza. Se te serve devi essere operativa per forza con l'auto.
0: Ascoltiamo anche qualcosa.
2: Ciscuno. Buon pomeriggio. Allora, il mio lavoro richiede trentina di minuti d'auto andata e ritorno. Quindi 30 all'andata e 30 al ritorno.
1: Ah, no, okay,
2: un totale
1: 30.
2: Di
1: un'ora.
2: 45 km al giorno, va?
0: Non è poco,
1: No, non è poco. Secondo me quando rientri nel quarto d'ora è ottimo, cioè è comodo, più che se può fare stai comodo. Quando comincia ad andare
0: superare
1: sulla,
0: la mezz'ora,
1: sulla mezz'oretta, cioè. Sì, anche 20
3: buon
1: minuti
3: pomeriggio,
1: sono buoni.
3: Amici,
1: ciao.
3: Io l'ho risolto il problema, perché prima facevo quasi 60 km al giorno, 30 ad andare e 30 al ritorno.
0: Ecco, come il nostro amico.
3: Dopo averlo fatto per 10 anni, perché lavoro a Caserta, abitavo a Napoli,
0: certo.
3: Quindi la sera era veramente un sacrificio arrivare a Napoli con il traffico.
0: Sì.
3: E ho cercato casa a Caserta, adesso abito da più di 15 anni qua a Caserta, e l'ho risolto. Quindi per andare al lavoro ci metto 2 minuti, perché sono un paio di chilometri.
1: Comodo.
0: Vedi? Però hai potuto farlo. Sì. C'è gente che magari non riesce a.
1: Ma non
0: a
1: solo
0: fare
1: non riesce, non vuole. Tante persone magari che sono abituate alla realtà magari di paese o la realtà di città,
0: ma
1: trovano lavoro al posto opposto e quindi dicono: però io non mi voglio spostare dalla mia città o dal mio paese e viaggio.
0: Anche perché magari il mio lavoro è lontano, ma il lavoro della mia compagna, per esempio, è vicino. Quindi, come fai in quel caso?
1: La mia realtà e il mio modo di stare al mondo è in quest'altro posto. Quindi, insomma, dipende da tante cose. Continuate con i vostri messaggini al 342-00-00-100. Avete il lavoro vicino a casa oppure siete dei pendolari? Ditecelo.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, il duo Super, non eravamo noi ovviamente.
1: Ah no? No,
0: qualcuno magari su Super Duo ha detto che Enzo e Mario, no no no, però noi ci siamo, ci siamo, stiamo parlando con voi di tragitto casa-lavoro, vogliamo sapere se avete lavoro vicino casa oppure se dovete fare un po' i pendolari, le giucchio qualcosa.
1: Vai.
0: Davide ci scrive: ragazzi, io purtroppo, tra virgolette, cioè, sono costretto a fare 3 minuti di cammino per andare e 3 minuti per tornare.
1: La fatica, la fatica.
0: Schernisce le persone che invece vabbè,
1: è fortunato, sì.
0: Poi Mizio ci dice: io faccio il rappresentante, ho una media di 200 chilometri giornalieri, non faccio
1: sì.
0: testo.
1: Certo, certo.
0: Poi c'è Marco anche che dice: oggi per lavoro mi muovo di circa 2 metri perché, no, sono in pensione, ok, ecco, quindi non, il mio spostamento è solo magari per andare a mangiare, perché in precedenza invece viaggiavo da Salerno a Roma, quindi
1: allora,
0: i chilometri se l'è fatti, eh.
1: Lì era bella lunga la situazione. Ascoltiamo anche qualcosa.
0: Sì.
2: Buonasera amici.
1: Ciao.
2: Antonio da Pianura.
1: Tanto.
2: Allora, io lavoro a Vicignano d'Aversa.
1: Ok.
2: E faccio tutti i giorni Pianura Vicignano d'Aversa. 45 G e 45.
1: La media
0: 45 li fanno parecchi.
3: Ciao aiutino, quello che ha scritto prima dalle 2 alle 4 ore.
0: Sì.
3: Qualcuno
0: sì.
3: mi dice sempre: ma perché non trasferisci a Salerno dove lavori? E io dico di no, perché voglio restare a Napoli, come avete detto voi poco fa.
0: Appunto.
3: Ci sono persone come me che preferiscono restare nella propria città perché
0: e farselo di viaggio.
3: Continuare a vivere la propria vita.
1: Esatto.
3: Stando legati agli affetti e a tutte le cose che
1: cioè tutto qua avuto. Giustamente è complicato anche spostarsi.
0: Sì, ti aggiungo. No, dicevo, ti aggiungo che Dino poi ci ha spiegato anche perché ci mette così tanto, perché fa la metro, poi il treno e poi la metro.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: tutto fa diventare il viaggio così corposo.
1: Bello corposo.
4: Ciao amici.
0: Ciao.
4: Marco Pandolino Mene, ragazzi.
1: Ciao.
4: Mi sa che vi ho battuti un po' tutti.
1: Vai, vediamo.
4: Tutti gli amici della vostra trasmissione.
1: Sì.
4: Io faccio una media più o meno di 200-250 km al giorno. Perché abito in Austria e sono spesso a Monaco di Baviera. Più o meno tra i 90 e 125 km, alcune volte anche di più. Questa è una cosa quotidiana.
1: Bella tosta,
0: Una bella sfacchinata.
1: Complimenti, siamo con te.
5: Buonasera, mi chiamo Giuseppe.
1: Ciao, ciao Giuseppe.
5: Sono pendolare,
1: percorro
5: quasi 100 km al giorno, perché mi sposto da Giuliano, dove abito, alla Piana di Caianzo, lavoro da
1: 100 km al giorno, quindi saranno 50-50.
0: Sì, anche lui si fa dei bei viaggettini.
6: Amici, Lemiang Lynch.
1: Sì.
6: Io, per raggiungere il mio luogo di lavoro, dopo essermi alzato dal letto, impiego circa 5 secondi, il tempo di alzare una coscia e mettere l'altra sulla sedia, perché lavoro smart.
1: Vedi?
6: Signori miei, non lo cambierei con niente al mondo.
0: Stai comodo, però ho letto
1: in pigiama.
0: Tra l'altro ho letto proprio
1: che in Italia sta un po' sparendo lo
0: smart working, siamo quasi allo zero,
1: quasi,
0: cioè pochissimi lo fanno.
1: Amici. Ciao.
7: Io sono un pendolare, anzi un pendolino, abito a Cina e lavoro a Marcianise. Tutti i giorni 115 km all'andata e 115 al ritorno con l'auto.
1: Praticamente
7: la giornata Sarindana.
1: Praticamente
7: ciao,
1: sì.
7: Ragazzi, un bacio.
1: Tanti pendolari, ma ci siamo noi qui a tenervi compagnia,
0: esatto.
1: Anche se l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Ovviamente però rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli, vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani come sempre a partire dalle 16, amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca: l'agguato nel quale è stato ucciso a Napoli il giovane incensurato di 21 anni Lorenzo Spasiano potrebbe essere stato originato da una lite durante una partita di calcetto. È una delle ipotesi sulla quale i carabinieri stanno effettuando verifiche. Spasiano, hanno riferito i militari, non aveva alcun legame con ambienti criminali. La lite che ha visto protagonista il 21enne esperto di boxe, un minorenne, risale allo scorso mese di marzo, ma avrebbe avuto, secondo quanto si apprende, degli strascichi nel corso di questi ultimi mesi. Oggi l'operaio è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace. Ancora la cronaca: tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano, di appena 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua minimoto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Passiamo al meteo. Maltempo a Napoli, ma soprattutto in provincia in queste ore. Segnalato a causa dei temporali e del forte vento, crolli di alberi nel pomeriggio in via Carminiello a Torre Annunziata, che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, il transennamento della strada. Non si registrano feriti sul posto, anche la municipale. Problemi anche a Castellammare di Stabia per il cedimento di un albero in via Ripuaria, che è finito sulla carreggiata. Circolazione stradale interrotta e traffico deviato verso Pompei. Chiudiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis si è atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
6: Kiss Napoli Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Anche la giornata di mercoledì 24 giugno sarà molto calda, un caldo intenso sulla Campania con temperature massime elevate. Si toccano e si superano anche i 34-35 gradi in diverse località. Un caldo che si farà sentire anche piuttosto fastidioso nella notte e al mattino. Per il resto il tempo sarà ben assolato, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco nelle ore pomeridiane, fenomeni più probabili nelle zone interne montuose, ma non escluso che qualche effetto possa raggiungere anche il tratto costiero tirrenico. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trevi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'appuntamento con 442 sia in radio che in TV a canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV per le vostre telefonate al nostro Paolo Del Genio, che saluto e ringrazio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ricordare lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta e ovviamente anche il 342 00 00100 per quanto riguarda i vostri WhatsApp. Saluto e ringrazio Fabio Esposito, che curerà la parte tecnica di questa giornata, e direi, Paolo, che ovviamente tra pochissimo possiamo anche cominciare con le telefonate, anche se diciamo oggi caro Paolo, in termini diciamo di notizie c'è davvero molto poco, se non la questione Malagò, che ancora una volta lascia i suoi strascichi, e poi soprattutto questo sbloccarsi di Ghila, che ormai diciamo da tempo può essere davvero uno dei primi acquisti di questo nuovo mercato del Napoli. Paolo,
1: ma da un mese circa è finito il campionato e siamo pieni di indiscrezioni. La più indiscrezione talmente forte come indiscrezione che è una notizia è quella dell'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, anche se non si è ancora trasformata in notizia perché manca l'ufficializzazione, ma lo è praticamente di fatto. Però stiamo parlando del nulla da un mese, perché poi non si è concretizzato nulla come mercato e come operazione relativa all'allenatore. Siamo ancora in attesa che possa partire tutto, nel senso che sarà Allegri. Però quando verrà presentato, cosa dirà, e lì potranno aumentare i temi, che per il momento sono, hai ragione, veramente pochi. E quindi faccio un complimento a noi, qui in questa trasmissione, a tutte le altre trasmissioni, su questa emittente e sulle altre emittenti, tutti quelli che hanno avuto il coraggio di andare in onda, e ancora più faccio i complimenti agli amici che con la grande passione tifosi che hanno per il Napoli hanno continuato a seguire le trasmissioni in tanti. C'è veramente un grande amore per il Napoli, perché non sta succedendo nulla di concreto. Se tutte le cose che diciamo le dobbiamo dire, se però forse sì, le ipotesi sono, eppure c'è un grande interesse. Questo veramente, questo mese serve ancora una volta, ammesso che non sia già ben chiaro nella mente di tutti quanti noi, a fare capire quanto è forte questa passione.
0: È vero, è verissimo, sottoscrivo. Andiamo subito al telefono, Paolo, e quindi apriamo le vostre telefonate allo 081 546 6873. Andiamo da Massimo. Ciao Massimo.
2: Ciao, buonasera Paolo. Volevo fare una domanda a Paolo, visto il tema, che è veramente più difficile in questo periodo parlare di calcio, perché cioè, almeno noi tifosi del Napoli, quelli là delle nazionali possono sbizzarrire, ma noi che diciamo da spettatori disinteressati del mondiale, volevo fare un gioco con Paolo. Se dovessi essere tu il direttore sportivo del Napoli e De Laurentiis ti direbbe: Paolo, quest'anno possiamo fare mercato solo con gli introiti della Champions e con qualche vendita di qualche calciatore, come interverresti tu sul mercato? Chi cederesti e soprattutto chi vuoi prenderesti per forzare la rosa, dando una rosa un po' più competitiva all'allenatore del Napoli? 3-4 acquisti e una vendita eccellente.
1: Ma allora, innanzitutto, il primo obiettivo è recuperare, anche solamente attraverso prestiti onerosi, perché è difficile cedere i cartellini di giocatori che sono costati tanto e non hanno reso molto, e quindi conviene forse il prestito e avviarci piano piano verso l'interruzione del rapporto con alcuni giocatori per scadenza contrattuale. Quindi prestiti a go-go e cercare di recuperare quanto più possibile. Poi, per quanto riguarda invece acquisti di giocatori importanti, cessioni di giocatori importanti, bisogna partire dalle cessioni per capire quali saranno gli acquisti. Con tutti questi deve decidere Allegri, è difficile sbilanciarsi, perché su De Bruyne deve decidere Allegri, su Lukaku deve decidere Allegri, su Anguissa deve decidere Allegri, insomma su Lang deve decidere Allegri, no? Questo leggiamo. Quindi,
2: però Paolo, io volevo sapere da te se lo devi decidere tu, chi sceglieresti? Una gestione eccellente per poter fare mercato, tu chi sacrificheresti?
1: Ma non è che noi riusciamo a recuperare tanto dalle cessioni, quelli lì che ti potrebbero fare recuperare tanto, io non li cederei, perché, che ne so, McTominay, ma lo stesso Vergara, non cederei i migliori e quelli che hanno la prospettiva di fare anche molto bene in futuro. Cederei qualche giocatore che ha fatto grandi cose a Napoli, tipo per esempio Anguissa, no? Faccio un nome importante, che ha fatto cose straordinarie a Napoli, che non sarà facile da sostituire, però quale Anguissa dobbiamo andare a sostituire? Quello strepitoso dell'inizio stagione o quello che poi è stato fermo e quando è rientrato era in condizioni veramente pessime? Quindi queste domande il Napoli se le deve porre e probabilmente deve andare a cedere giocatori così per poi prenderne, quando mi hai fatto anche la domanda su chi prendere, ora è difficile che io ti possa fare i nomi, però ti dico che per esempio se i giocatori sono giocatori giovani come Calaidi, così che hanno una grande prospettiva davanti, se saranno questi, Ghila stesso che è giovane, non giovanissimo, io sarò contento di questi acquisti.
2: Comunque è un lavoraccio quello del direttore quest'anno per il Napoli.
1: Ci sono lavori peggiori, credi?
2: Nel mondo del calcio parlo ovviamente.
1: No, sto scherzando. No, ma si riesce a fare, sembra una grande mole di lavoro perché il numero soprattutto delle cessioni da fare è elevatissimo, però lì è un falso problema perché tanto molti giocatori già sanno che il loro destino non sarà a Napoli. Quindi si aspetta solamente che i procuratori portino sul tavolo del Napoli la soluzione giusta per i loro assistiti e il Napoli dovrà accettare poi queste proposte. Qualora il giocatore e il procuratore sono d'accordo, il Napoli dovrà accettare le proposte. Saranno abbastanza snelle ora queste operazioni di mercato, non credo lunghe. L'unica cosa è capire quando avverranno. Ecco, la speranza è che molte possano avvenire prima del ritiro, se no con le regole in vigore i giocatori professionisti sotto contratto hanno diritto a prendere parte al ritiro e lì rischiamo un ritiro un po' affollato.
0: Grazie Massimo.
2: Grazie a voi per il servizio che fate.
0: Grazie
2: ragazzi.
0: A te. Grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873 come ha fatto anche Alfonso. Ciao Alfonso.
3: Buonasera Paolo. Volevo dirti, no. Ma personalmente tu sei più contento di Allegri oppure di Terresti Conte?
1: Mi sarei tenuto conto, perché non è Conte, insomma, che Conte è andato via, è sicuro. Mi sarei tenuto conto per un altro anno, anche se per essere sicuro di questa cosa volevo capire veramente bene a che livello eravamo nei rapporti con... Noi nei rapporti dal punto di vista umano, nei rapporti calcistici parlo, no? Con la maggior parte dei giocatori, fra allenamenti, collocazioni tattiche, posizioni, minutaggio, mi sa che molti erano arrivati al limite nel loro rapporto con Conte, pur essendo buono da un punto di vista umano, ribadisco per evitare equivoci, da un punto di vista proprio di condivisione calcistica, secondo me con molti si era arrivati a un punto di non ritorno. In questo caso, visto che non puoi cambiare 15 calciatori, sei costretto a cambiare l'allenatore. Se questa cosa non era vera, non è vera, questa qui che molti ipotizzano, allora un altro anno l'avrei tenuto, punto.
3: Va bene, io spero molto bene per Allegri, ma non lo so, sinceramente. Vorrei essere molto positivo su questo.
0: Grazie davvero Alfonso.
3: Ok, grazie.
0: Ciao.
3: Possiamo... a tutti voi.
0: Ciao.
1: Grazie a te, noi possiamo sperare, noi possiamo tifare affinché Allegri faccia la migliore stagione della sua carriera e possiamo manifestare le nostre preoccupazioni e perplessità alla luce di quello che è successo negli ultimi anni. Poi basta, poi dopo si tratta di fare due cose molto semplici. Da un lato i tifosi, quindi sperare che tutto vada bene. Da un altro lato, in base alle nostre conoscenze, alle nostre capacità di analizzare le partite, le stagioni delle squadre, essere onesti intellettualmente senza nessun preconcetto, né positivo né negativo, perché quando parlo di preconcetti non ce l'ho solamente con quelli lì che dicono Allegri non è buono, oppure quelli lì che dicono con Allegri si vince sicuro, ce l'ho con tutte e due le categorie. Io non dobbiamo, sento posizioni troppo pro Allegri, senza elementi oggettivi per poter avere questa posizione, sento delle posizioni troppo contro Allegri, ed è vero che qui qualche cosa in più forse c'è a disposizione, perché gli ultimi anni non sono stati positivi, però nulla vieta ad Allegri di apportare modifiche al suo calcio e ottenere i risultati che ha dimostrato in passato di saper ottenere.
0: Lasciami ringraziare Paolo, Maurizio, che fa un complimento a te e poi dice anche di ringraziare e salutare il più competente di calcio, e quello sei tu. E quindi voglio ringraziare davvero, davvero Maurizio. Mentre invece Matteo da Alife ti chiede: cosa ne pensi di Thuram della Juventus al posto di Anguissa? La Juve ha bisogno di vendere, noi in quel ruolo non possiamo sbagliare.
1: No, come si chiama l'amico?
0: Matteo.
1: Matteo me l'hai mandato ieri, poi evidentemente me l'hai mandato pure oggi, perché molti fanno sta cosa, mandano il messaggio, poi si fastidiano che tu non lo leggi subito, ah, si mettono a fare un'altra cosa, e quindi adesso devo rispondere uguale, e rispondiamo uguale, sperando che stavolta però almeno mi ascolti, e quindi domani non lo mandi uguale. Per me è un grande calciatore, un ottimo calciatore, non grande, un ottimo calciatore, ma la vedo difficile che la Juve dia una concorrente diretta come il Napoli, un calciatore titolare, se non a cifre molto alte. Certo, loro vorrebbero Lobotka, potrebbero usarlo come merce di scambio, ma la vedo complicata come operazione di mercato, anche perché poi al di là del valore, che secondo me Lobotka è superiore a Thuram, però è un cambio che andrebbe pure fatto da un certo punto di vista, quello lì è anagrafico, no?
0: È vero, è verissimo. Andiamo di nuovo al telefono, perché c'è già pronto Mario allo 081-546-6873. Mario, ciao.
4: Sì, ciao, buonasera. Volevo fare una domanda a Paolo molto semplice. Vorrei sapere se Lang può trovare spazio come riserva di Alisson o come titolare, e in generale sulla fascia sinistra chi terrebbe tra i tre terzini che abbiamo.
1: Ma allora, per quanto riguarda Lang, secondo me sì, si proverà, non sono convintissimo, la mano sul fuoco non ce la metto, però il giocatore alcune qualità ce le ha e potrebbe entrare sì in competizione con Alisson. Poi voglio vedere pure come dobbiamo giocare, voglio capire pure come dobbiamo giocare, se dobbiamo giocare con gli esterni che entrano molto dentro il campo, non lo so Lang fino a che punto, è uno che parte molto bene in ampiezza. È una valutazione, come dicevo prima, che deve fare Allegri. Dei tre terzini io terrei sicuramente quei due, i due che a Napoli ha deciso di tenere, Gutierrez e Spinazzola, confermando Spinazzola. Per quanto riguarda Oliveira, è un'ipotesi tenerlo, ma per me più, ormai più da difensore centrale che da esterno.
4: Perfetto.
1: Anche con l'Uruguay sta giocando così. E ripeto, non guardiamo ora leggo cose molto forti contro Oliveira, perché giustamente molti guardano solamente le giocate più importanti della partita. Lui ha fatto quell'errore in compartecipazione con Muslera, che non si capiva che cavolo faceva in quella posizione, il portiere dell'Uruguay. Comunque lui l'ha fatto, l'errore del passaggio orizzontale che ha servito il giocatore avversario, per carità. Però io ho visto le due partite intere dell'Uruguay, Oliveira è stato uno dei migliori, fatto due buone partite da difensore centrale. A me piace come alternativa a Buongiorno, visto che è andato via Juan Jesus, come mancino si potrebbe anche prendere in considerazione di tenere.
0: Io non ho visto la stessa levata di scudi, caro Paolo, così come evidentemente non ho visto questo massacro di Oliveira per quell'errore, non l'ho visto, diciamo, questo massacro ad esempio per Kalidou Koulibaly. Io ho visto Norvegia-Senegal, tre gol della Norvegia, tutti e tre colpa di Kalidou Koulibaly, e stiamo parlando di Koulibaly tra l'altro.
1: No, Koulibaly è in difficoltà, pare che abbia anche qualche problemino fisico, perciò forse si spiega così, gli anni sono passati, non è certamente più quello di Napoli, ha giocato campionato arabo che qualcosina ti toglie, insomma è sempre bravo, però non è più il Koulibaly di Napoli. Però hai ragione, noi non dobbiamo perdere l'abitudine bruttissima di giudicare i giocatori non guardando nemmeno le partite, guardando solamente gli highlights e su un errore costruire tutto un ragionamento. Ripeto, il giocatore a me sembra che da centrale sia abbastanza tosto, si propone molto, partecipa al gioco e ribadisco, può fare anche pure un altro errore, non mi interessa niente. Ribadisco che in un organico, non come titolare, ma come alternativa a Buongiorno, come mancino, che si propone anche in fase di appoggio, si propone molto, partecipa al gioco e ribadisco, può fare anche pure un altro errore, non mi interessa niente. Ribadisco che in un organico, non come titolare, ma come alternativa a Buongiorno, come Mancino, che si propone anche in fase di appoggio nella costruzione del gioco, ci sta.

0: dai titoli di Falsa Monica, se ricordi. E volevo farti una domanda, solo Allegri, è confermato Allegri, c'è una possibilità che non venga più a Napoli perché ha problemi con Milan di risolvere il contratto?
1: Io credo che hanno firmato già, quindi mi verrebbe da rispondere non c'è nessuna possibilità. Poi manca il tweet del presidente perché non ha ancora lui risolto i problemi suoi col Milan, e quindi diciamo che uno 0,001% lo possiamo lasciare e togliere di mezzo dopo l'annuncio di De Laurentiis, e stando ai vari rumors che circolano in queste ore, questo annuncio potrebbe arrivare anche tra domani e dopodomani.
0: Ah, okay.
1: Stai sperando che non viene, perdi la speranza. Se stai sperando che viene, stai tranquillo.
0: No, io non sto sperando che viene, però vorrei un po' di capire un modulo. Non sono contento di Allegri, però se Napoli l'ha scelto, come si dice, a Napoli si dice, si chiama Croce, però
1: Infatti sono d'accordo con te, a questo, non nel senso ci vediamo a croce, nel senso adesso è venuto, abbiamo detto la nostra, ognuno di noi ha espresso maggiore o minore gradimento, va benissimo, è corretto così, dopodiché adesso la posizione è quella giusta, cioè aspettiamo di sapere un po' più di cose, e per il momento ho usato sapere, poi sarà più importante ancora vedere quando incominceranno le partite.
0: Sì, perché a metà giugno, cioè, capire ancora il modulo, capire che giocatori, perché secondo me abbiamo dei...
1: No, ma lo sanno loro, però è una curiosità nostra che non ne viene soddisfatta, però io sono sicuro che Manna lo sa e sta lavorando dopo aver parlato con Allegri, che ora noi non lo sappiamo perché noi stiamo raccogliendo informazioni molto di noi, dico i giornalisti, no? Stanno raccogliendo informazioni molto diverse che per lo più arrivano da procuratori che hanno interessi sui loro calciatori e quindi vogliono capire il sistema di gioco per capire se c'è o non c'è spazio per i loro calciatori. E però per il momento, almeno io con le mie orecchie, ho sentito uno pubblicamente, uno privatamente, nel senso che non li ho sentiti io, però ho avuto modo di ascoltare l'audio, uno parlare di 3-4-3 e un altro di 4-3-3. Allora arriviamo alla conclusione alla quale io sono arrivato: con tutti gli esterni d'attacco che abbiamo davanti saranno due esterni d'attacco, ci saranno, quindi non ci sarà il sistema di gioco con le due punte, il 3-5-2, questo mi sembra abbastanza sicuro. Ora il dubbio è sostanzialmente se saremo con tre difensori centrali o con tre centrocampisti centrali, centrocampisti in più o un difensore in più, questo è il dubbio.
2: Vedremo, intanto grazie a Raffaele. Paolo, prima di leggerti un messaggio, voglio ringraziare Luciano da Fuorigrotta che ci fa dei grandi complimenti. Non li leggo i complimenti perché poi è sempre brutto, però ti rispondo, caro Luciano, magari, speriamo, chissà, anche a me farebbe molto piacere. E poi invece un messaggio di Josué.
1: Devo dire pure io, a me farebbe piacere, mi devo fidare senza sapere.
2: Sì, no, cosa. fidati. Poi Josué che ci scrive: caro Paolo, ma ti piacerebbe Jackson come vice Højlund?
1: Jackson gioca nel Bayern, quindi gioca poco, perché davanti c'ha il signor Harry Kane. Non è male, non mi entusiasma, però come vice, insomma, è un giocatore di gol, poi li fa, insomma è un giocatore forte.
2: È vero, molto molto forte. Andiamo da Rosario al telefono. Ciao Rosario.
3: Buonasera ragazzi, ciao Paolo, complimenti a tutti e due per la trasmissione. Senti Paolo, io vi ascolto tutti i giorni, questo è l'orario mio perché esco da lavoro, quindi mi collego sempre. E io da quando è finita questa stagione e da quando praticamente c'erano le voci su Allegri, ho visto diciamo 50-50, se no pure il 70, che nessuno vuole Allegri perché gioca male, perché
1: 50-50 non sarebbe nessuno.
3: No, sì, più del 50 non vuole Allegri, no. Facciamo così, dai. Però a memoria, a ricordi logica, e se la memoria non mi inganna, noi siamo stati una delle squadre che ha fatto calcio champagne in campionato.

0: l'abbiamo osannato, siamo stati osannati da tutti. Però, a parte l'episodio del, tra virgolette, rubato dello scudetto, però a conti fatti il bel gioco sì, però senza niente in mano. Non è che invece con Allegri, ma mi piacerebbe tranquillamente vincere 1-0, perché comunque sono sempre 3 punti, o vinci 6-0 o 1-0, sono sempre 3 punti, so, avanti in classifica, e Allegri ci dà la mentalità, non quella juventina, attenzione, ma la mentalità di vincere, pure non giocando bene. Ti ascolto per radio.
1: Negli ultimi due anni l'allenatore del Napoli è stato Antonio Conte, che non ci ha regalato i 4-3 e i 4-0 e i 5-4 ogni settimana. Abbiamo fatto molte volte vittorie di misura, intanto è vero che avevamo una differenza reti non eccezionale, eppure avevamo, non eravamo la seconda miglior differenza reti, mi pare la quinta, però siamo arrivati secondi, perché con tutte queste vittorie di misura, io dico di misura, non dirò di corto muso, anche se mi torturano, quindi le vittorie di misura, con tutte le vittorie di misura siamo riusciti a fare parecchi punti. Dopodiché la storia del calcio moderno negli ultimi due anni dice che se non fai parecchi gol e non vinci tante partite in scioltezza, quindi risparmiando anche energie, prima o poi queste vittorie di misura le paghi in stress, in qualche volta che ti viene storta all'ultimo minuto, che ti raggiungono. L'anno scorso noi ci stavamo per perdere uno scudetto, e non dimentichiamo che noi l'anno scorso nel girone di ritorno, a furia di vincere sempre solo di un gol, abbiamo pareggiato 2 volte a Roma, Roma e Lazio all'ultimo minuto, e 1 volta in casa col Genova all'ultimo minuto. Cioè noi abbiamo perso 6 punti all'ultimo minuto, quindi non sempre riesce sta vittoria di misura. Quindi che cosa chiederei? Di trovare una fiducia nella nostra forza maggiore, una caratterizzazione più offensiva, la ricerca del secondo, del terzo gol, e non questo accontentarsi del gol di scarto. Ma lo chiedo perché voglio vedere i gol e voglio vedere lo spettacolo, o lo chiedo perché questo tipo di andamento ti garantisce più punti, come ci insegnano un po' tutti i campionati europei, dove oramai vince, e anche in Italia quest'anno ha vinto la squadra che ha segnato di più? Per questo io lo chiedo, per i risultati. Cioè io il calcio spettacolare, propositivo, offensivo, che fa 3-4 gol a partita, non lo chiedo perché c'ho qualche cosa contro l'1-0, lo chiedo perché vedo che non vincono più quelle che fanno tanti 1-0.
2: Paolo, facciamo così, chiedo a Luigi, che è già al telefono, di attendere proprio poco tempo, perché dobbiamo andare in pubblicità, però poi torneremo subito con il microfono aperto a 442 con il nostro Paolo Del Genio, quindi a tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: E rieccoci qua, sempre 442, filo diretto con voi tifosi azzurri, con il nostro Paolo Del Genio. E allora ringrazio Luigi Paolo che ha atteso la pubblicità e adesso ce l'abbiamo al telefono allo 081 546 6873. Ciao Luigi.
8: Ciao, buonasera Paolo. Allora, innanzitutto parto da una premessa. Io sono contento che sia venuto Allegri e la mia impressione è questa. L'alter ego di Allegri era italiano, un po' perché noi siamo rimasti, diciamo, affezionati a Sarri, però la mia considerazione è questa. Quando Sarri è venuto a Napoli, il Napoli non era una squadra vincente. Oggi ha vinto. Negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi Sarri aveva dalla sua una scarsa pressione, secondo me, poteva esprimere il suo calcio perché veniva in una squadra che era disabituata a vincere dai tempi di Maradona. Oggi secondo me Allegri ci garantisce un atteggiamento di una persona che comunque non viene da anni eccezionali, ma che comunque è un vincente, quindi questo per me, e secondo me, è fondamentale ed ecco perché io sono contento di Allegri. Un'altra piccola cosa,
9: però come sai, se hai seguito i vari sviluppi, sembrerebbe, noi dobbiamo usare il condizionale perché poi domani mattina arriva De Laurentiis e ci dice che Allegri era l'unico pensiero che avevo nel momento in cui è andato via Conte, non l'ho potuto, non mi sono potuto concentrare su di lui perché era sotto contratto con Milan, ma era il mio unico pensiero. Se lo dice De Laurentiis, noi gli dobbiamo credere. Però intanto, mentre pensava ma Allegri si libera o non si libera, il buon De Laurentiis ha parlato con Italiano, ma ha cercato anche Fabregas, ha cercato anche Farioli, ha cercato anche Maresca, ha cercato anche Sarri, quindi ha cercato un'altra tipologia di allenatori. Quindi il tuo discorso è valido, ma non credo sia stato quello di De Laurentiis.
8: Capisco. Un'altra cosa che volevo dire, ho sentito quello che hai detto poc'anzi a proposito dello spogliatoio del Napoli, se è vero. Io ad esempio penso che sia così, perché è la prima volta che dopo un divorzio da un allenatore De Laurentiis è rimasto in buoni rapporti con lo stesso allenatore. Io sospetto che sia stato lo spogliatoio a non, diciamo, tollerare è un termine troppo pesante, a non sopportare più il peso di questo martello Conte, e quindi ovviamente De Laurentiis avrà parlato con Conte e gli avrà detto: io non posso cambiare tutti i giocatori, ed ecco perché secondo me se n'è andato, diciamo, senza rottura, come se ricordi è accaduto negli ultimi anni. E poi un'ultima cosa ti volevo dire: io ho quasi 63 anni, seguo il Napoli diciamo dai tempi ovviamente di inizio delle scuole medie, però la mia stima nei tuoi confronti è tale e tanta, e non è una ruffianata, che per me sarebbe bellissimo un giorno vedere una partita con te. Cioè, un desiderio che io avrei sarebbe quello di vedere una partita con te, perché sarebbe secondo me una cosa bellissima godere del tuo commento tecnico. Con questo ti ringrazio e ti saluto.
9: Guarda, se hai i social, no, aspetta, voglio rispondere. Se hai i social, hai i social?
8: Io ho solo WhatsApp.
9: No, Paolo, WhatsApp no. Solo WhatsApp. Se hai i social tipo Instagram oppure Messenger.
8: Allora, io faccio il medico, questi social non me li posso permettere, però c'ho mia moglie che ce l'ha, quindi...
9: Allora, se quando inizia la nuova stagione io so dove mi puoi trovare durante la partita, una volta mi raggiungi, io sarò in onda, tu non sarai in onda, oppure vediamo se sarai in onda, no, però la partita almeno ce la vediamo insieme, come no?
8: Guarda, per me sarebbe una cosa...
9: Tanto non me la, tanto la vedo, la vedo comunque all'interno di una trasmissione, ecco.
8: Ecco, sì, ma per me sarebbe bellissimo, cioè poter veramente grazie. Godere del tuo commento tecnico.
9: Si può fare, si può fare.
8: Sì, grazie, sei veramente gentile. No. Se riusciamo a fare questa cosa te ne sono davvero grato. Speriamo,
9: grazie,
8: dai.
9: Grazie.
7: Ciao Luigi.
8: Buona serata.
7: Ciao, buona serata a te. Paolo, ti devo leggere questo messaggio di Antonio di Agerola, però fammelo leggere tutto, aspetta un attimo. Vincenzo, puoi dire a Paolo che se la maggior parte dei tifosi non vuole Allegri, la colpa è sua, perché ci ha insegnato a guardare il calcio in modo tecnico-tattico e non dai risultati buoni o cattivi che siano. E quindi complimenti a tutti e due da parte di Antonio De Agerola. Però all'inizio...
9: Però adesso non è solamente
7: un po' preoccupato.
9: Io oramai sono arrivato a conclusione, guardando un po' in giro il calcio, che i risultati si ottengono col calcio che piace a noi, che piace a me, che piace a molti di quelli che ascoltano la mia trasmissione. Perché si sono convinti molti che quello che dico io è il calcio di oggi e del domani? Si sono convinti perché io ho questa capacità di plagiare il mondo intero? No, assolutamente no. Si sono convinti perché questo calcio ha portato, sta portando ai risultati. Perché alla fine i risultati li vogliamo tutti quanti, gli allenatori, i tifosi, i giornalisti. Quindi la strada per convincere tutti deve essere sempre quella dei risultati. Io sto portando dei numeri che dicono che i risultati li stanno ottenendo gli allenatori che praticano un certo tipo di calcio oramai da molti anni a questa parte. Oramai le azioni si chiudono a 5, a 6, a 7 giocatori, le squadre che vanno col lancio lungo sulla punta e sperano che quello faccia il miracolo sono scarne dal punto di vista dei numeri offensivi, giocano pochi palloni nell'area avversaria, fanno pochi XG, giocano pochi palloni nell'ultimo terzo, costruiscono talmente poco offensivamente e quando costruisci molto poco offensivamente, tranne se non c'hai ammessi Holland e Mbappé nella stessa squadra, quando costruisci poco offensivamente segni poco, se poi c'hai tre fenomeni come per esempio quest'anno la Francia può permettersi il lusso di costruire poco, l'Argentina può permettersi il lusso di costruire poco, tanto quelle due belve non sbagliano quando hanno la grande occasione. Le squadre normali devono costruire un po' di palle gol per avere un numero di gol soddisfacente per ottenere risultati. Ecco perché io spingo per quel calcio. Ma se domani mattina, per uno strano evento, il calcio difensivo torna a pagare e tutti quanti ottengono i risultati con il blocco basso, vincendo 1-0, con un tiro in porta e poi con 7 palle gol per gli avversari, ma rimpalli, orecchio, naso, tutto, si salvano e vincono 1-0 e incomincia questa cosa per anni e anni ad andare avanti, che vincono le squadre che si difendono, cosa che non sta avvenendo più. Se incomincia ad andare in quella direzione, se dovesse per assurdo il calcio tornare in quella direzione, col cavolo che la gente avrebbe dietro a me che dicono giochiamo offensivo, ecco. La gente sta venendo un po' dietro a me e a tanti altri che propongono questa idea di calcio, perché stiamo dimostrando con dati oggettivi che questo calcio più offensivo, più propositivo, più coraggioso porta a dei risultati migliori. Questo è tutto.
7: Sì, anche se Paolo, voglio aggiungere, e questo nel salutare Alex che ci aveva messo un suo WhatsApp da leggere, non ce la posso fare ad ascoltare persone che pensano solo a vincere qualcosa. A quale costo? A torcersi lo stomaco per il calcio più brutto e spoetizzante del mondo.
9: Ma il problema è che non si vince più, non è solo spoetizzante, non è più vincente.
7: Esatto, però io volevo aggiungere anche Paolo che però io vorrei ricordare che vincere non dovrebbe far schifo a nessuno. Questo secondo me è una cosa anche da ricordare.
9: No, ma il problema è capire come si vince, non
7: sì,
9: è
7: sì,
9: vincere.
7: No, è certo.
9: Quasi tutti vincere è una cosa talmente normale che è inutile nemmeno commentarla. Ora, visto che a tutti quanti piace vincere, vogliamo cercare di capire come si vince oggi nel calcio di oggi? E basta guardare pure i mondiali, dove le grandi nazionali stanno incominciando a segnare 3-4 gol a partita, i capocannonieri dopo due giornate già sono a 5, a 4, a 4, i tre Messi, Holland e Mbappé. Perché si segna di più, secondo voi? Perché si attacca di più? Mi ricordo tante volte le edizioni dei mondiali con le tattiche...
7: Però Paolo, so anche Messi...
9: Alla fine segnava 4 gol alla fine.
7: Però Paolo, ricordati pure che giustamente hai citato Messi, Holland e Mbappé, che comunque diciamo...
9: No, ma segnavano tanto. Ma Diego non segnava tutti questi gol perché era un calcio.
7: Ah no, quello sì, certo.
9: Era un calcio dove veniva premiato l'atteggiamento difensivo e per i falli e perché si attaccava con meno uomini e quindi i talenti erano un po' isolati. Oggi viene premiato il calcio offensivo. Io veramente credo che se.
7: Però Paolo, anche su questo, scusami se ti interrompo, però anche su questo, a me l'Argentina non è che mi sta convincendo sul profilo del gioco. Poi c'hai Messi, segna 3 gol, segna 2 gol e amen, pazienza, però non è che mi sta convincendo proprio tantissimo.
9: No, ma non sta convincendo nemmeno la Francia, se per questo.
7: No, sì, sì.
9: Poi vincono per il grande talento, ma queste squadre, io ti ribalto la domanda. Queste squadre può darsi che indovinano la striscia giusta, vincono due partite ai calci di rigore, hanno queste qualità individuali strepitose, a una di queste va a finire che alza la Coppa e vince il Mondiale. Ma in un campionato contro un Paris Saint-Germain...
7: Alla lunga no. Alla lunga
9: no. Bayern Monaco finirebbero 20 punti dietro.
7: No, assolutamente. Cioè è normale che non possono avere la stessa fortuna.
9: La Francia che abbiamo visto... L'Argentina e la Francia, le due ultime finaliste in Qatar, ecco, quelle lì che hanno fatto la finale in Qatar, ora non so se faranno la finale pure qui, però due delle grandi favorite, secondo me se le prendi con quelle squadre lì e le porti nel campionato inglese, più che quinte e seste, non arrivano.
7: È vero, perché non hanno una identità, diciamo, di gioco che vada in quella direzione che giustamente spiegavi tu. Lasciami salutare Pietro da Miami, visto che prima citavamo Messi e sappiamo dove gioca. In onda ci sono i due giornalisti che in assoluto stimo e voglio bene. Grazie Pietro, ricambio con grande affetto e so che lo fa anche Paolo. Andiamo di nuovo al telefono, credo che abbiamo Domenico. Giusto,
10: sì, una lunga attesa.
7: Scusaci, Domenico.
10: No, quando mai, assolutamente. Anzi, è stato bello ascoltarvi per telefono. Allora, innanzitutto i complimenti perché sono un estimatore vostro, in particolare del dottor D'Argenio, che sono anni, cioè 54 anni, saranno almeno 35 gli anni che lo seguo. Quindi già il piacere di fare le domande a lui, quindi di parlare con lui prima del Napoli. No, la mia domanda era questa qui, che mi era appuntato, no? Qual è la vera differenza del gioco che vedremo con Allegri rispetto a Conte? E poi la seconda domanda la faccio adesso, praticamente se possiamo incappare nel rischio del dopo Spalletti di quell'annata praticamente che ci ha buttato al decimo posto. Questo.
9: Allora la seconda speriamo proprio di no, con tutta la nostra forza.
10: No, perché si parlava di malcontento di spogliatoio, qualcuno prima di me parlava anche di...
9: No, capito, ma questo qui del decimo posto, insomma, spero e credo di no, onestamente. Le differenze, sarò molto preciso nella risposta, però mi devi consentire col beneficio del dubbio se Allegri apporta modifiche poi al suo calcio. Allora io mi riferirò a quello che abbiamo visto recentemente con Allegri, a quello che abbiamo visto recentemente con Conte. Poi tutti e due sono allenatori talmente bravi che possono fare cose nuove e quindi la mia risposta perderebbe di valore se facessero cose nuove. Se non fanno cose nuove ti dico che possesso e non possesso, voglio essere veloce e però preciso nella risposta. In non possesso vedremo meno pressing, come è bravissimo a far fare per larghi tratti delle partite della stagione Conte alle sue squadre. Vedremo una squadra più con blocco basso che aspetta e non va a prendere gli avversari al limite della propria rete di rigore. Questo ha fatto quest'anno Allegri, poi se cambia non lo so. In fase di possesso vedremo meno calcio diretto sulla prima punta, tanto per rendere l'idea, quella pallata diretta sulla prima punta la vedremo meno e vedremo più la voglia di muovere il pallone e sfruttare le qualità tecniche dei giocatori. Quindi se devo dare due mie preferenze a queste due differenze, nella fase di possesso preferisco Allegri, nella fase di non possesso preferisco Conte.
10: Ciao.
7: Ciao Domenico, grazie, grazie davvero. Andiamo velocissimi anche da Rocco. Ciao Rocco.
11: Ciao Vincenzo.
7: Ciao,
11: ciao Paolo. Complimenti per la trasmissione. Sì. No, grazie. Vorrei sapere un po' a che punto è la trattativa per Gila e per Calaini. E poi se ha quante possibilità ci sono che il Napoli può prendere Nico Paz, che Real Madrid valuta 60 milioni.
9: Nico Paz direi zero.
7: Abbastanza.
9: Che facciamo 1%, 2%.
11: Tuo parere, che ne pensi Paolo?
9: Paolo. Nico Paz penso zero. Per quanto riguarda gli altri due penso che sono tutti e due molto probabili, perché i giocatori pare, da quello che leggiamo, siano stati convinti, con i giocatori si è trovato l'accordo, e sappiamo che quando si trova l'accordo con i calciatori la strada è abbastanza spianata, però bisogna lavorare perché sono giocatori forti, sia Hila che Calaini, e quindi se non si chiude con le società di appartenenza, la Lazio e l'Union Saint-Gilloise, se non si chiude con le società l'accordo, può inserirsi qualcun altro, perché i giocatori sono giocatori che hanno tante società interessate. Se si fa in fretta, il fatto di avere già l'accordo con i giocatori è un bel passo avanti.
7: È vero, è verissimo. Andiamo da Fortunato. Ciao Fortunato.
12: Ciao, buonasera. Vabbè, come sempre d'obbligo i complimenti e grazie per quest'ora, per tutto quello che Paolo ci insegna ogni giorno. Paolo, comunque questo tuo motivare il calcio, no? Permettimi questo complimento, mi sta servendo dal mio punto di vista personale anche nella vita lavorativa, quindi professionale, anche proprio nella vita privata. Mettere insieme dei pezzi e sviluppare un discorso in un modo diverso nel dire, tanto per aprire la bocca, ecco. Quindi ti ringrazio per questo tuo modo di vedere il calcio, ma è un modo anche di vedere la vita in generale, ecco.
9: No, il calcio è una metafora della vita, il ragionamento sul calcio. Io perciò mi arrabbio un pochettino con quelli lì, e mi dispiace dire, questa è una citazione classica proprio di Massimiliano Allegri, che speriamo non faccia più: il calcio è una cosa semplice. Io non riesco a sentirla sta frase. Poi Allegri l'ha detta, tutti i giornalisti presenti per piaggeria si mettono a ridere e andiamo avanti così, viva l'ignoranza, ma in realtà non è una cosa semplice.
12: Non è così Paolo. Poi tra l'altro un altro complimento che faccio spesso è prima o poi di vedere la radio Kiss Kiss di nuovo ufficiale Calcio Napoli. Io ho ascoltato questa mattina che a fine giugno l'altra emittente lascerà, non sarà più la radio ufficiale del Calcio Napoli. Io volevo chiedervi, non so se già c'è qualcosa in merito alla vostra radio, anche perché ho sentito dire che ci sarà una radio ufficiale tutta del Calcio Napoli, fonti vicine. Quindi volevo capire anche dal punto di vista, ecco, da emittente radio, se c'è qualcosa che si sta muovendo, non solo il calcio mercato del calcio, ma anche quello
9: che si sta muovendo qualche cosa. Sicuramente sì, sicuro che si sta muovendo qualche cosa. Escluderei, ecco, una risposta la do, escluderei che il Napoli resti come capitò, no Vincenzo, se non ricordo male, senza nessuna radio né ufficiale.
7: Sì, è capitato un anno subito dopo di noi, sì.
12: Io so, esatto, che si sta muovendo per creare una
9: radio. È stato un anno di senza nessuna radio ufficiale. Io questo lo escluderei, credo che una radio ufficiale o partner, ma penso più ufficiale stavolta, ci sarà. Poi quale, sinceramente, ti devo dire la verità, no, io non lo so.
12: Una radio a sé, non un emittente che già esiste, che diventa partner, ma si creerà un emittente radio.
9: Ah, dici una che nasce? Non lo so se ci sono i tempi tecnici per, per far nascere.
7: No, poi devi calcolare anche un'altra cosa, Fortunato, ma questo
12: tipo che si disse Napoli è questo più.
7: No, dico, ma basta considerarlo il fatto che comunque da un lato ci guadagni, dall'altro no, quindi non so,
12: diciamo. A me piacerebbe vedere gente competente come voi e non ascoltare le altre solo perché possono avere qualche notizia a vantaggio, perché sei la radio ufficiale. Mi piace, ecco, chiudendo il discorso, Paolo, che gente competente come voi, che hai piacere ascoltare, mettono insieme anche delle motivazioni importanti.
9: Ma guarda, io sinceramente posso parlare per questa radio, Kiss Kiss Napoli, dove lavoro da tanti anni, ed è stata prima negli ascolti sia come radio ufficiale che non come radio ufficiale. E posso parlare per la mia trasmissione, che ha avuto ascolti sempre molto molto buoni, sia quando era radio ufficiale che quando non era radio ufficiale. Questo lo possiamo dire con assoluta certezza e documentato, non è che me lo sto inventando io.
12: È l'ultima sul calcio Napoli, vabbè, il calcio non giocato, ma quello futuro. A conferma, ecco, di Allegri, quasi sicuramente ormai mi viene da dire. Io credo che Lang possa restare, Paolo, perché io penso che Lang possa essere il sostituto di Allison. E perché no Vergara, Neres a destra e Politano alternarsi a Di Lorenzo, magari. Tu cosa ne pensi? Ovviamente vale anche il modulo di gioco. Vi lascio e forza Radio Kiss in questo caso.
7: Ciao, grazie.
9: Beh, Politano, se non me lo metti con Neres, con Vergara, lo stesso Giovane, eccetera, vuol dire che ipotizzi un centrocampo con la linea 4 e quindi una difesa a 3, perché altrimenti Politano, se dovesse essere 4-3-3, rientra in competizione con questi qui per il ruolo di attaccante esterno. Quindi dobbiamo aspettare per capire Politano, Di Lorenzo, Vergara, dove possono giocare come posizione in campo, dicono. Dobbiamo aspettare e riconoscere il sistema di gioco.
7: Aspetteremo. Intanto grazie ovviamente per averci chiamato allo 081-546-6873. È arrivato il momento del secondo piccolo mini break, poi rush finale di questo appuntamento con 442.
13: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
14: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci nuovamente in diretta 442 rush finale di questo appuntamento con il nostro Paolo Del Genio. E allora Paolo, abbiamo già Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
15: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione. No. Allora, grazie. Io volevo dire due cose veloci. La prima riguardo Allegri. Quando Paolo prima con quel radioascoltatore diceva non è detto che De Laurentiis l'abbia pensata così, io credo che, magari vado a interpretare e poi volevo sapere cosa ne pensavate, potrebbe anche essere che non l'ha pensata così e l'ha pensata, usciamo da questo cul-de-sac che si è creato con Conte, con quelli che sono tutti i benefici e non che ci ha lasciato Conte, facciamo una X e partiamo con un allenatore tipo Italiano, Farioli, Fabregas, che sappiamo che cosa significa. Qualcuno gli ha potuto dire, guardi Presidente, in questo momento con 13 rientri, con quella che è la situazione,
8: fare quello che lei ha intenzione di fare è molto più complicato, forse è meglio affidarci a uno che fa gestione di una situazione di questo tipo, per poi fra un anno o due tentare praticamente un discorso e ripartire con quello che potrebbe essere una situazione un po' diversa. Potrebbe essere che invece è stata gestita così la cosa, e secondo me hanno fatto bene, perché sarebbe stato troppo rischioso mettere nelle mani di un allenatore di quel tipo una situazione così come l'abbiamo noi adesso. I rientri, quelli che devono essere valorizzati, quelli che devono essere venduti, eccetera, eccetera. Questa è la mia prima considerazione e mi fa piacere ovviamente ascoltare voi. E poi un'ultimissima cosa invece su quello che diceva l'ultimo radioascoltatore, su quello che è il modo di approcciare le cose di Paolo, che io amo, perciò chiamo in questa trasmissione. Cioè Paolo non è che dice una cosa è o è nero o è bianco, se dice che è bianco lo va a circostanziare. E ovviamente questo per me è importante. Noi ormai siamo abituati, per il pensiero unico che ci stanno abituando a dire, se quello è così, se no praticamente è il contrario. Non è così nella vita, ormai ci stanno a non ragionare più. E faccio un esempio su Maradona e Messi e concludo. Perché dobbiamo per forza dire chi è più forte tra i due? Non può pensare di rispondere in questo modo. Quello che ha fatto Maradona, almeno per quello che mi riguarda, io credo sia irripetibile. Non l'ho visto da Messi e non lo vedrò mai più da nessun giocatore. Ma visto che ha giocato in un'altra epoca, per quelle che erano le situazioni di quel tempo, probabilmente se Messi vincerà questo mondiale sarà stato il più deciso dell'altro. Sono condizioni che fanno sì che è difficile andare a individuare chi è più forte, ma lui ha fatto delle cose ripetibili, l'altro probabilmente sarà stato decisivo per tanti motivi. Mi piace ascoltare considerazioni su entrambe le cose. Vi saluto e vi ringrazio, buona serata.
7: Ciao Alessandro, io prima di aspettare poi la risposta di Paolo mi permetto di dire che, come Alessandro ha provato ad accennare a un Messi, vorrà dire che sarà stato più in certo punto non si sentiva più la linea, quindi evidentemente qualcosa stava provando a evitare di fargli dire quella cosa. Paolo.
9: No, allora sulla prima, poi vado su Diego e Messi. Sulla prima, se il percorso di De Laurentiis o di chi ha consigliato De Laurentiis è stato questo, io non lo so, quello che diceva Alessandro, io non lo so. Cioè andiamo perché dobbiamo già fare troppe cose, non prendiamo un allenatore che vuole portare troppe cose nuove. A parte che le cose nuove o vecchie che siano, non è mai il copia e incolla, comunque la squadra, un cambio di panchina, sto sentendo dire in giro che è la continuità corretta di Conte e Allegri. Io in 20 secondi vi ho detto le due grandi differenze in possesso e non possesso, quindi io non sono convinto che siano così uguali, sinceramente io li vedo molto diversi. Leggo anche che in termini di preparazione non farà lavoro a secco, mentre Conte ha fatto tanto lavoro a secco, quindi non lo so se sono così, mi sembra un po' metterli nella stessa categoria perché i risultati con determinate squadre, però se dobbiamo scendere nei meandri tecnico-tattici io non li vedo assolutamente simili, Allegri e Conte. Teniamo sta tendenza di mettere gli allenatori nelle categorie, ma io credo che sono un po' saltate queste categorie. Su Diego e su Messi noi possiamo dire due cose sicure e tutto il resto è da discutere. Diego ha vinto con squadre che senza Diego non avrebbero vinto, c'è poco da dire. Messi ha vinto con squadre, il Barcellona continua a vincere senza di lui, l'Argentina probabilmente ora quando ci sarà Nico Paz e altri al posto suo potrà continuare a vincere perché sforna grandi talenti. L'Argentina dell'epoca quando vinse Diego era debole, il Napoli quando arrivò Diego era debole, poi diventò più forte, ma sempre grazie a Diego tutto questo. Quindi c'è questa differenza, quindi questa nettamente a favore di Diego, che ha vinto con squadre con le quali nessuno avrebbe vinto se non Diego Armando Maradona. La differenza a favore di Messi è sulla durata della carriera, questa è l'unica grande differenza, dobbiamo dire, a favore di Messi, che è arrivato fresco fresco a 39 anni, pare che li fa oggi o domani, se non ricordo male. E purtroppo invece per tante vicissitudini non è successo lo stesso con Diego.
7: Eh no, purtroppo no. Voglio chiudere questo appuntamento, Paolo, con un messaggio di Antonio che ti scrive: oggi splendida trasmissione, sei sempre ineguagliabile, complimenti. Quindi questo messaggio di Antonio.
9: No, devo dire la verità, sono d'accordo, nel senso che grazie anche a te e a me, però grazie soprattutto alla qualità degli interventi, che credo sia la nota dominante di questa trasmissione. Cioè, se telefonano quattro fessi che dicono: Paolo, ma secondo te chi è meglio? Visto che la trasmissione, io posso essere bravo quando voglio io, ma invece i temi che mi sottopongono gli amici che ascoltano, un dot des, diciamo, fra me e loro, abbiamo trovato questo sincronismo, i temi diventano interessanti e quindi si riescono a fare delle analisi molto profonde, anche se però alla portata di tutti, non molto profonde, però incomprensibili. Certo. Ecco, forse questo è il segreto della buona riuscita di questa e di tante altre puntate.
7: E puntata anche quella di domani che ti vedrà protagonista. Ti aspettiamo nei nostri studi, sempre a partire dalle ore 18, sempre con 442, il nostro Paolo Del Genio, che saluto e ringrazio. Ciao Paolo.
9: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
7: E chiudiamo così questo appuntamento però di 442, un pizzico di pubblicità, dopo un disco e poi anche le ultime news, prima di lasciarvi a Marcello Galvano e a Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, rimanete con noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca, l'agguato nel quale è stato ucciso a Napoli il giovane incensurato di 21 anni Lorenzo Spasiano potrebbe essere stato originato da una lite durante una partita di calcetto. È una delle ipotesi sulla quale i carabinieri stanno effettuando verifiche. Spasiano, hanno riferito i militari, non aveva alcun legame con ambienti criminali. La lite che ha visto protagonista il 21enne esperto di boxe, un minorenne, risale allo scorso mese di marzo, ma avrebbe avuto, secondo quanto si apprende, degli strascichi nel corso di questi ultimi mesi. Oggi l'operaio di 21 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua mini moto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Passiamo al meteo. Maltempo a Napoli, ma soprattutto in provincia in queste ore, segnalato a causa dei temporali del forte vento, crolli di alberi nel pomeriggio in via Carminiello a Torre Annunziata, che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e il transennamento della strada. Non si registrano feriti e sul posto è presente anche la municipale. Problemi invece anche a Castellammare di Stabia per il cedimento di un albero in via Ripuaria e finito sulla carreggiata la circolazione stradale interrotta con il traffico deviato verso Pompei. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvani.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando con la speranza che domani con il rientro di Aurelio De Laurentiis finalmente arrivi l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Fondamentalmente si tratta di una semplice formalità, manca soltanto l'annuncio, ma come stiamo raccontando già da un bel po' di settimane a questa parte, Allegri con Manna e naturalmente sotto la supervisione di Aurelio De Laurentiis stanno lavorando per programmare il prossimo futuro del Napoli, che partirà naturalmente dal mercato in uscita in primis, in entrata successivamente, perché la politica del Napoli resta sempre quella: ad ogni uscita corrispetterà un'entrata, e poi c'è da gestire l'enorme numero di calciatori che rientrano dai prestiti, con alcuni che verranno effettivamente valutati da Massimiliano Allegri, altri invece mi aspetto che possano trovare una sistemazione, se non prima del ritiro, durante il doppio ritiro tra Di Maro e Castel di Sangro. Intanto Manu, voglio anche chiederti un parere rispetto all'elezione di Malagò e al prossimo CT della nazionale italiana. Perché? Perché stiamo guardando il mondiale, dove purtroppo l'Italia non è presente. Cominciata da un minuto la sfida tra Portogallo e Uzbekistan, pareva Mancini il candidato numero uno, mi sembra di capire invece che le quotazioni di Antonio Conte siano in risalita, soprattutto perché pare che l'ex tecnico del Napoli possa aver abbassato un po' le pretese dal punto di vista economico, che mi sembravano essere il problema principale.
0: Sì, Marcio, è chiaro che era ovviamente nell'aria la nomina di Malagò, e sappiamo benissimo il rapporto che comunque c'è, la stima che c'è nei confronti di sia di Mancini che ovviamente di Conte, che ne ha sempre parlato bene. È chiaro che Mancini sarebbe una scelta soprattutto anche a livello economico, perché andava a percepire intorno ai 2-2 milioni e mezzo. Conte, che ha un ingaggio di 7-8 milioni, è veramente difficile. Però se c'è un progetto di un quadriennale di 3-4 anni, magari Conte potrebbe anche abbassare le pretese e ridursi anche l'ingaggio, piuttosto che eventualmente rimanere a casa, perché lui l'ha dichiarato, ha detto: io mi prenderei fossi il presidente della federazione. Quindi comunque lui fa gola la nazionale, però è chiaro che si deve diminuire l'ingaggio, e per quello che stiamo, per le avvisaglie, diciamo che Conte sia leggermente in vantaggio su Mancini, perché va bene l'ingaggio, tatticamente e tecnicamente Conte ha un curriculum diverso di Mancini, e forse con lui magari i prossimi mondiali ci ritroveremo l'Italia, secondo me. Quindi saremo.
1: Si parlava anche di Maldini come possibile nuovo, diciamo così, esponente della FIGC. Quotazioni che dopo una scossa importante verso l'alto, un'impennata verso l'alto di le prime ore di questa giornata, sembra di capire che invece Maldini sia più orientato a dire di no. E secondo me un volto come Maldini, così come lo fu Baggio per un bellissimo periodo, potrebbe solo far bene alla fine.
0: Ma assolutamente, alla fine la Federazione Italiana si deve circondare di queste bandiere, di queste figure, perché comunque hanno dato tanto al calcio, sono intelligenti, possono portare cose positive, nuove, nella speranza che dai piani alti, e sia a livello tecnico, tattico, l'Italia va a migliorare. Ci sono tante cose da migliorare, quindi speriamo che sia Malagò, che ovviamente le figure che comunque metterà al suo fianco, e più il nuovo tecnico della nazionale, può riportare l'Italia a un cambiamento.
1: Partiamo con il nostro filo diretto 081 546 6873 per intervenire e chiacchierare con noi, 342 00 00100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. C'è Francesco con noi, ciao Francesco.
2: Ciao Calaione a Macello.
1: Ciao, ciao
2: Francesco. Complimenti per le trasmissioni.
1: Grazie.
2: Poi dicono ci sono dei problemi a Milano, ma questo si libera o non si libera?
1: No, certo che si libera, bisogna aspettare ancora qualche giorno, speriamo pochissimi giorni, addirittura 24-36 ore.
2: Questo sono tutte cose, insomma.
1: No, non credo, non credo.
2: Tutte le settimane porterà pioggia, chi se non solamente proprio non perde nessuno proprio, capo di chi?
1: No.
2: Perché lì sono fatta buona uscita, ho fatto critica,
3: no. No, no, no, no.
1: Fiducia,
3: questo,
1: fiducia, Francesco.
3: Questo,
1: non
3: questo no, si parla solo di.
2: Mi sono a preoccupare un po', però,
3: No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno che ti preoccupi, Francesco, c'è solo tempo di aspettare ancora, magari il weekend. Domani torna De Laurentiis, quindi
1: speriamo
3: qualcosa.
1: Sbrogliare la matassa finalmente. Grazie, Francesco.
3: Grazie, Francesco. Andiamo da Raffaele.
1: Ciao.
4: Ciao, buonasera. Ciao, Emanuele.
3: Ciao,
1: ciao.
4: Complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
4: Volevo fare una domanda specifica a Emanuele.
3: Sì.
4: Allora, Emanuele, io so che all'Inter ci sta una struttura tecnica di supporto fatta da statisti dove loro aiutano all'area scouting.
1: Interrompo per un istante, Raffaele, perché il Portogallo è andato in vantaggio proprio in questo momento, sesto minuto di gioco, Cristiano Ronaldo si è sbloccato, mancava praticamente
3: mancava lui all'appello, sì.
1: All'appello delle leggende di questo mondiale, la loro ultima uscita. Vai.
4: Quindi a capo all'area degli analisti sempre, so che ci sarà struttura di dai 20 ai 40 elementi dove sono di supporto all'area scouting. Cioè questi sono tutti profili di ragazzi che attraverso le statistiche, attraverso le nuove tecnologie digitali riescono a essere da supporto al direttore sportivo per non commettere gli errori. Ritieni che, vista il mercato, gli errori che sono fatti nel mercato precedente, in Napoli si debba avere una struttura del genere? Faccio un esempio, prendiamo alcuni giocatori tipo Luca, magari se l'area di supporto evidenziava dei problemi psicologici di preparazione del ragazzo e ti diceva guarda, fa attenzione per questo prezzo, perché fa attenzione, mi sembra eccessivo perché ha questi problemi, non è facile ambientarlo, è un ragazzo. E quindi poi sia il direttore sportivo sia l'allenatore gli mettevano, diciamo, il cosiddetto tarlo e magari non lo prendevano. Oppure faccio un altro esempio, Neres, che è un giocatore che ha una storia di infortuni, ti dice guarda che statisticamente questo giocatore è molto infortunato, per il prezzo che lo paghiamo valuta bene perché può essere eccessivo. Quindi io so che all'Inter c'è questa struttura e ritengo che nel futuro in Napoli, perché poi non è che costano moltissimo, perché sono analisti che vengono pagati come dei semplici dirigenti, quindi ha un costo ma non eccessivo, ritieni che possa essere d'aiuto anche a Napoli? Grazie Emanuele.
1: Grazie Raffaele, grazie a te.
3: Grazie. Allora Raffaele, diciamo che anche il Napoli ne ha di analisti e match analysis che comunque fanno questo di lavoro, oltre all'Inter comunque anche il Napoli ce l'ha e anche bravi, e visto anche il lavoro che De Laurentiis ha fatto per tanti anni di comunque prendere giocatori se non che magari sconosciuti tra virgolette, che poi alla fine ha rivenduto a tanti soldi, quindi ha fatto delle plusvalenze importanti. L'area scouting è formata da tanti elementi, un elemento si occupa delle Sud America, un altro elemento si occupa dei paesi scandinavi, altri magari serie B e serie C, altri magari si concentrano solo sui giovani, si vedono le partite per computer, si analizzano, se poi si vanno diciamo il giocatore piace, si va a vedere direttamente lì, si vede dal vivo, poi insieme al direttore e all'allenatore lo rivedono un'altra volta e poi solo loro, allenatore e direttore sportivo e poi l'ultima parola del presidente, diranno sì, questo giocatore può fare al caso nostro. È chiaro che poi i comportamenti, il carattere, è normale che poi ti devi accertare, perché giustamente se prendi un giocatore di 40 milioni ti devi, lo devi vedere a 360 gradi, e tramite altre persone e conoscenze o squadre di società che magari per esempio Lucca ha giocato, ti devi informare com'è questo ragazzo, se il carattere è uno che comunque fa gruppo, è uno che comunque ha voglia di imparare, non è magari un lavativo, nel senso è professionale a tutti gli effetti. Ma queste sono notizie che ti deve portare magari conoscenze che hai nel calcio con altre società, dove per esempio Lucca è stato. È chiaro che più figure hai e meglio è. Ovviamente è chiaro che l'Inter, il Milan, la Juve sono società strutturate negli anni, se loro ne hanno 40 magari il Napoli non ha la forza di arrivare a pagare 40 comunque dell'area scouting, perché comunque il Napoli si autofinanzia ed è completamente diverso il budget rispetto a loro. Però io penso che per quello che ha fatto il Napoli negli anni, penso che hanno ottimi analisti che analizzano i giocatori, perché se vado a pensare ai vari Amsic, ai vari Cavani, ai vari Kvar, ai vari Osimhen, cioè ce ne stanno una marea che il Napoli magari inizialmente, o anche Kim stesso, magari non li conosce nessuno, e poi il Napoli è diventato ricco per queste cose qua. Quindi io penso che il Napoli c'ha gente capace e competente. È chiaro che ovviamente più ne hai, meglio è.
1: Davide è con noi, ciao Davide.
5: Buonasera. Buonasera.
3: Buonasera.
5: Allora vorrei fare una domanda a Emanuele Calaiò, se è possibile.
1: Prego, sì, prego. Dimmi. Abbassa il volume della TV, così non c'è l'eco.
5: Sì. Vorrei fare una domanda.
3: Lo devi abbassare però.
5: Sì, allora vorrei fare una domanda.
1: Sì, vai.
5: Più che altre due.
1: Vorrei dire,
5: la prima cosa, Sarri che fine ha fatto? Era l'allenatore della Lazio, cosa è successo a Sarri?
3: È andato all'Atalanta.
5: È andato all'Atalanta?
3: Sì, se l'è portato okay. Giuntoli con sé.
5: Ah, ho capito. Con l'altra domanda era per Koulibaly, da quando se n'è andato da Napoli è diventato un giocatore di Serie C, confermi?
3: Di sicuro le prestazioni non sono state di livello di quando era a Napoli, perché
1: e anche al Chelsea cambiano, il problema è andare in Arabia Saudita, ragazzi,
3: cambiano i campionati, l'età avanza,
5: non è più lo stesso come giocava con i Napoli, cioè lo vedo un giocatore di Serie C, lo vedo sbandato,
3: è perché si è abituato, si è adagiato in un campionato che comunque è molto mediocre,
1: non è competitivo,
3: anche gli allenamenti non sono comunque come l'Inghilterra, come l'Italia, e quindi possiamo senza giudicare nessuno, lui si è andato a prendere praticamente i soldi, sì. Perché comunque fa un campionato assolutamente mediocre, anche il mondiale, io l'ho visto al mondiale, cioè non ha performato alla grande,
1: ma non ha più reattività. Io ho visto praticamente sui gol subiti dal Senegal, sì. 2.5 sono di sua responsabilità, e ho visto un calciatore sulle gambe, poco reattivo, che magari riusciva anche a dare la lettura del movimento dell'attaccante, ma non riusciva a stargli dietro, quindi mi sembra veramente un calciatore sulla via del tramonto. E ripenso anche a coloro che magari avevano prospettato, auspicato, alcuni tifosi del Napoli, un suo ritorno in maglia azzurra. Evidentemente, ragazzi, per i calciatori, così come per, a mio avviso, anche per gli allenatori, nel momento in cui esci per tot anni dal calcio europeo e vai in Arabia Saudita, perdi un po' quello smalto che ti permette di essere competitivo in Europa, che è inutile che ci giriamo intorno, resta il continente maggiormente competitivo per il calcio.
5: Voglio fare l'ultima domanda. Quando riguarda l'allenatore del Napoli, Allegri, è un buonissimo allenatore, però attenzione che lui c'ha un brutto caratteruccio. Secondo me, come la penso io, non andrà avanti. Secondo me 2 o 3 mesi e si rompono tutti e due.
1: Erano le stesse cose che sentivamo quando

0: quindi alla fine De Laurentiis può solo che imparare da comunque Conte e Allegri, che sono non solo allenatori ma anche gestori, quindi secondo me la scelta è sulla personalità, sul carattere, sul fatto che comunque Napoli è una, comunque una piazza esigente, e ci vuole un allenatore di personalità forte e che comunque faccia bene anche la comunicazione. E io alla fine Allegri, cioè De Laurentiis ha sempre parlato da Allegri, e negli anni scorsi il nome di Allegri per la panchina del Napoli c'è sempre stato,
1: quindi, già l'estate scorsa quando Conte non era sicuro di restare. Ti leggo un messaggio, caro Emanuele, che è arrivato al 342-00-00100, e dopo, come vi informa Fabio Esposito, ascolteremo anche un vocale. Caro Manu, come collochi tatticamente Giovane e Vergara nel nuovo Napoli? La vedo un po' dura, grazie, saluti Nick.
0: Ma guarda Marcello, io la vedo un po' più dura per Giovane. Io penso che Vergara è un patrimonio del Napoli e potrebbe essere nel progetto Napoli per il futuro, e penso al progetto Allegri, perché io sono quasi sicuro che Allegri, conoscendo anche la rosa del Napoli per come è fatta, andrebbe a giocare con un 4-2-3 o con un 4-2-3-1, quindi comunque Vergara è un giocatore che può fare l'esterno d'attacco ma può fare anche la mezzala, e come gioca Allegri, che comunque si chiude e va di ripartenze, Vergara la gamba ce l'ha. Giovane, che per me è una seconda punta adatta per un 3-5-2, io sinceramente la vedo un po' più complicato, diciamo più complicato per Giovane che non per Vergara, perché secondo me il Napoli ci punterà, non magari come titolare, ma è un giocatore che nel ciclo delle rotazioni ci potrebbe stare tranquillamente.
1: Altro aggiornamento che arriva dalla sfida tra Portogallo e Uzbekistan: raddoppio della squadra portoghese che al 16° minuto di gioco è andata sul 2-0 grazie alla punizione di Mendes, che ha di fatto calciato al posto di Cristiano Ronaldo. Tutti si aspettavano che calciasse appunto il numero 7.
0: Da rivedere ovviamente
1: il portiere dell'Uzbekistan,
0: perché ha tirato di piatto
1: e anche troppo angolato centrale
0: sul quindi palo suo, tra l'altro
1: male il angolato. Portiere di Fabio Cannavaro,
0: diciamo che Cannavaro, diciamo, in queste malissimo prime due partite non è partito benissimo, però è chiaro che col materiale che c'ha contro il Portogallo può fare veramente poco. C'è un messaggio audio,
1: ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera, sono Roberto, volevo farvi una domanda atipica, ma non troppo. Allora, visto che la società Calcio Napoli è una delle poche squadre che può muovere soldi, e visto che il Real Madrid chiede 60 milioni per Nico Paz, che è un giocatore di 21 anni, si potrebbe prospettare, non so, un prestito oneroso di 15 milioni con un riscatto il prossimo anno a 40 milioni. Se il giocatore dovesse andare bene, si potrebbe anche rivendere a 80-90 milioni e fare una plusvalenza velocissima, o comunque vendere altri giocatori e fare una squadra poi attorno a lui che ha 21 anni. Cosa ne pensate? Vi ascolto per radio.
1: Grazie per questo messaggio. Economicamente secondo me è un'operazione,
0: siamo un po' fuori budget
1: attuale del Napoli, che deve assolutamente rientrare relativamente ai costi, soprattutto degli ingaggi.
0: Sì,
1: quindi è un'operazione secondo me troppo onerosa, e soprattutto a mio avviso dopo questa stagione in cui Nico Paz si godrà la Champions League con il Como, questo è quello che ha comunicato al Real Madrid, e a quanto pare il Real Madrid ha accettato che Nico Paz resti ancora un anno al Como. Poi se fa bene anche in questa stagione, Nico Paz diventa secondo me un calciatore del Real Madrid.
0: Real Madrid, ma già lo voleva quest'anno.
1: Esattamente.
0: Se lui non rimane al Real Madrid lo farebbe solo per il Como,
1: esatto,
0: per giocarsi la Champions League, altrimenti sarebbe rimasto. Diciamo che è un'operazione fuori budget. Anche ieri un nostro amico ci ha chiamato in diretta di questo, diciamo, sogno Nico Paz. È un giocatore forte ovviamente, però anche questo secondo me è un po' fantacalcio, perché va bene che il Napoli ha sempre i bilanci a posto, ma il Napoli adesso ha bisogno di monetizzare, cioè perché il Napoli ha speso un bel po' la scorsa stagione, quindi

0: già 100 milioni, ce n'è 100 milioni tra Beukema, Lucca e Lang, diciamo che non sono andati benissimo, quindi già ha fatto secondo me una minusvalenza, quindi il Napoli deve
1: gli ingaggi di Lukaku,
0: di De Bruyne, quindi il Napoli deve monetizzare, ma soprattutto deve prima vendere e poi eventualmente acquistare. Poi ovviamente in un 4-3 Nico Paz andrebbe a fare la mezzala avanzata, ma visto e considerato che ad Allegri piacciono le mezzale belle grosse fisicamente, io penso che Nico Paz è un giocatore per Fabregas, per De Zerbi, per Spalletti, per squadre che non giocano chiuse e poi ripartono, ma che comunque loro tengono il pallino del gioco, cioè lui è un giocatore che deve sempre ricevere la palla e deve toccare tanti palloni.
1: C'è un messaggio che ti voglio leggere, un po' di Amarcord, Michele da Casoria. Ricordo ancora la domenica passata insieme a Castelvolturno, centro di allenamento con i miei figli che adesso hanno 22-25 anni. Abbiamo fatto colazione insieme con te, il Pampa Sosa e Gigi Consonni. Erano gli ultimi anni che potevamo vedere voi calciatori. Qualche volta ti mando la foto di quegli anni con mio figlio. Sono passati 20 anni, colazione a Castelvolturno con i tifosi. Pensa un po', sembra di parlare di un'era geologica fa, se pensi a come adesso i calciatori, per carità, in tanti si fermano all'esterno di Castelvolturno per firmare gli autografi, ma pensare che possano fermarsi in un bar dello stradone di Castelvolturno a fare colazione con alcuni tifosi mi sembra fantascienza ormai.
0: No, all'epoca capitava, Marce, capitava, perché comunque era diverso. Io mi ricordo a Castelvolturno la gente poteva venire ad assistere gli allenamenti, trovavi un sacco di tifosi fuori al parcheggio, potevi fermarti a fare gli autografi, ma anche a fine delle amichevoli, per esempio a Marano, anche con i giornalisti era un ambiente un po' più familiare, si parlava tranquillamente. È normale che poi il Napoli è evoluta anno per anno, giocatori, ma adesso si parla di Calaiò, di Sosa, di Consonni, col tempo si parla di Cavani, Mertens, Osimhen, Kvara, cioè il livello si è alzato. È normale che poi si sono dovute prendere giustamente precauzioni, perché ovviamente
1: per salvaguardare un po' anche la privacy dei calciatori. Però se posso scegliere preferisco quel tipo di calcio a questo tipo di calcio, però i tempi sono cambiati, ragazzi, certo. È inutile piangerci addosso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, al rientro c'è già Eugenio pronto, a tra poco.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di €1,048 sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
13: Super promo 48, Cerciello Auto.
12: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Siamo tornati in diretta e voliamo da Eugenio. Ciao Eugenio, buonasera. Eugenio, sei in diretta?
15: Sì, ci sono.
1: Ciao.
15: Prima di tutto, buonasera e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Buonasera.
15: Allora, io mi volevo ricollegare al discorso che stavate facendo, anche Emanuele, entrambi stavate facendo questo discorso, per quanto riguarda il Napoli che deve rientrare. Cioè, al di là delle caratteristiche tecniche, Nico Pazzi è forte, attenzione. Però ha inquadrato un certo tipo di gioco con un certo tipo di allenatore. Io sono d'accordo con voi. Però io mi voglio rifare alle parole che ha detto Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa, forse quella là di presentazione dei ritiri,
1: sì,
15: in cui è stato chiesto ma De Bruyne e Lukaku che fanno? E lui ha risposto: il mondo è pieno di calciatori.
1: Sì.
15: Io sono d'accordo. Cioè, secondo me, io sto guardando un po' questi mondiali e, per esempio, secondo me, a me è piaciuto quel calciatore ghanese che ha segnato la prima partita, col centrocampista che gioca in Danimarca, mi pare che si chiama Jerinki, una cosa del genere. 20 anni. Ma quanto può accostare? Ovviamente, se va via anche sta, devi prendere un titolare.
0: Certo.
15: Rios, un Rabiot. Però io dico, se tu prendi uno di 20 anni, intenso, con una bella gamba, con una buona tecnica, che entra sempre, perché a me è piaciuto, e come lui ce ne sono tanti, perché noi stiamo guardando tante squadre, per esempio, come Curaçao, io dico un esempio, no?
0: Sì.
15: Capoverde. Oltre le solite Costa d'Avorio, cioè, io dico i calciatori ci sono. Il problema è che secondo me il Napoli deve ritornare a fare il Napoli.
0: Io penso che questo discorso che fai tu, Eugenio, è giusto, ci sta. Adesso il Napoli con gli anni si è evoluto, ha altri obiettivi e comunque ha vinto 2 scudetti negli ultimi 3 anni, vuole, spero, vincere ancora tanti trofei. Il discorso è che se va via Anguissa, un giocatore, un titolare, secondo me lo devi prendere. Quel discorso che fai tu, il ventenne ghanese, il ventenne per esempio Capoverde, il ventenne, ce ne sono tanti in questo mondiale. È chiaro che poi hanno tanta fame e ovviamente il mondiale ti porta a dare il massimo, però poi dobbiamo vederli in Italia, dobbiamo vederli con l'esperienza in Champions, dobbiamo vedere che qualità hanno, se si possono adattare, se hanno l'esperienza per competere e convivere nelle competizioni importanti, perché non vai in una squadra come il Sassuolo, ma vai a Napoli a vincere. Cioè, quindi dipende come poi la imposti. Se tu la vuoi prendere come investimento, che te lo metti dietro a un titolare e lo fai crescere, allora ci sta, il ragionamento è giusto. Ma puntare magari 20 milioni di euro, 30 milioni di euro per magari un'alternativa è un rischio.
1: Vi interrompo, cioè, per un attimo, perché altro aggiornamento dalla sfida tra Portogallo e Uzbekistan, davvero molto spettacolare, accorcia le distanze la squadra di Fabio Cannavaro. Uzbekistan che tra l'altro va a segno con un tiro da fuori aria che si è andato a insaccare sotto al set, è bellissimo. 29esimo minuto di gioco, Portogallo 2 Uzbekistan 1.
15: L'ultima cosa, vi lascio. Allora, io sono uno che ha amato tutti i Napoli, nel senso che ho amato, vabbè, escluso quello di Nalti, vabbè, comunque, così. Però ho amato quello della C, B, dove stavi tu, tutti i Napoli. e ognuno era bello a modo suo.
0: Sì.
15: Il Napoli di Mazzarri, che se noi lo guardiamo obiettivamente, non proponeva, non dava una proposta di gioco, chi lo sa, come spettacolare, ma era adrenalinico. Allora, io dico che ormai si è capito, e l'abbiamo visto anche in questo mondiale, col pareggio della Spagna la prima giornata, che puoi tenere tutta la qualità del mondo, ma se non sei intenso, non vai da nessuna parte.
1: Questo è vero. Questo
15: allora io dico che il Napoli, come avete detto voi perfettamente, deve avere dei titolari di un certo livello. Se Fabianchi sta, a me onestamente piacerebbe che venisse Rabiot, perché c'ha cattiveria, c'ha fisico, inserimenti di testa, c'ha tiro da lontano.
0: Certo.
15: A me piace, onestamente. Dico la mia. Però io prendere uno di 20 anni che ci investo 5-6 milioni da metterlo nelle rotazioni, onestamente, questo volevo dire.
0: No, si può fare, si può fare. Questo è un altro discorso, quello ci sta. Ma diciamo che il Napoli l'ha fatto, nel senso, ha preso Cavara a 10 milioni da una scuola georgiana che non conosceva nessuno.
15: Però poi ha preso Giovane a più di 20 e non sappiamo che dobbiamo fare.
1: Vabbè, capitano anche gli investimenti che non riescono, Giovane, ragazzi.
15: Perché secondo me Giovane è un'ottima seconda punta, attenzione.
0: No, sì, assolutamente. Là su Giovane il Napoli poteva anche risparmiarselo, però anche il discorso di Alisson, e là è stata una grande operazione, per esempio.
1: Ma poi devi inserire quell'operazione in un momento complicatissimo per il Napoli, perché doveva fare il mercato a saldo zero.
0: A saldo zero.
1: Ed oggettivamente c'era da prendere qualcuno in attacco, vista l'enorme mole di infortuni.
15: Secondo me Giovane è un'ottima seconda punta.
1: Eugenio, ti devo salutare.
0: Ciao.
1: Intanto ho annullato il gol dell'Uzbekistan. Peccato. Perché prima del tiro da fuori area, che come vi dicevamo si è insaccato sotto al set, c'è stato un fallo, quindi gol annullato. Sorriso amaro per Fabio Cannavaro dopo che si è visto annullare il gol che poteva accorciare le distanze per il suo Uzbekistan. Ascoltiamo un messaggio.
16: Ciao ragazzi, buonasera. A parte farvi complimenti, e soprattutto volevo chiedere al grande bomber: del centenario si parla poco di Eddie Rea, che come tu ben saprai è stato la nostra colonna per ritornare in Serie A, e quindi bisogna ricordarlo di più. Poi un'altra cosa volevo dire: Allegri arriva sempre da tournée, grandi tournée con Milan, con la Juventus. Adesso si troverà a rifare due ritiri, con una preparazione è diversa dalle tournée, dai ritiri. Mi dai un po' di chiarimenti? Grazie Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
0: Annalisa, è normale che questi grandi allenatori si adattano, nel senso, tornerà Allegri a pensare ai ritiri di quelli che faceva col Cagliari. Ha fatto anche ritiri ovviamente in altri posti al fresco, non per forza ha fatto tournée. Poi mi ricordo che addirittura col Milan a gennaio andava a Dubai a allenarsi sulla sabbia. Però è chiaro che un allenatore bravo comunque si deve adattare. Il Napoli non va a prendersi i soldi delle tournée, perché preferisce stare comunque vicino ai tifosi, a Di Maro e a Castel di Sangro, che sono strutture che comunque il Napoli ci fa da anni e ormai sono abituati a quel tipo di lavoro. Quindi
1: io immagino che un allenatore, se potesse scegliere al netto della questione economica, preferirebbe fare il ritiro in un luogo e non girare
0: il mondo a farsi aerei ore e ore.
1: Poi si sopperisce a questo, per carità,
0: perché la società te lo impone.
1: Esatto.
0: Perché alla società entrano una barca di soldi se vai a fare delle tournée. È normale che un allenatore solo risparmierebbe quello.
1: Però se potessero scegliere, secondo me gli allenatori anche delle grandi squadre eviterebbero di fare queste tournée estive in giro per il mondo.
0: Certo.
1: Enrico con noi, ciao Enrico.
17: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare con voi un piccolo gioco sulla mia idea di calcio mercato quest'anno del Napoli. Sì. Io penso che entrambi i portieri siano sufficienti, ma non più di tanto, quindi per entrambi, se il Napoli li volesse cambiare tutti e due, per me farebbe bene. Se ne devo scegliere uno da tenere, mi tengo Meret, a cui sono affezionato perché abbiamo vinto due scudetti con lui. Deluso sicuramente dalla stagione di Milinkovic-Savic, ancora più deluso dal fatto che era abbondantemente prevedibile che il suo rendimento, visto che è da tanti anni in Serie A, e non capisco come alcuni tifosi si possano essere illusi che il Napoli avesse preso questo grandissimo portiere quando era un portiere che faceva tanti errori, era evidente anche negli anni passati. Sulla linea difensiva terrei Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Spinazzola, poi per il resto non so se verrà Gila, non so se terremo Rafa Marin e Marianucci.
0: Verranno valutati.
17: Per i capelli, se dovessimo rimanere con Rafa Marin o con Marianucci, nel caso dovesse arrivare Gila, perché secondo me avremmo un ottimo reparto offensivo, serve solo il vice Di Lorenzo. Non terrei Oliveira se dovesse arrivare una buona offerta, perché non mi pare sia questo grandissimo calciatore. A centrocampo, se vuole andare via Anguissa, lo farei partire. Terrei De Bruyne se va via Anguissa, ma se Anguissa rimane volentieri mi priverei sia di De Bruyne che di Lukaku, che mi dispiace dirlo perché ci sono affezionato per il rendimento che ha avuto a Napoli, ma anche Politano secondo me per quanto guadagna è fuori da cioè secondo me non è più un titolare e non è un giocatore che il Napoli può avere in panchina con questo stipendio così alto. E in attacco terrei chiaramente Vergara, Allison e Højlund, e mi dispiace dirlo che anche Giovane purtroppo.
0: E quindi anche Neres andresti via?
17: Non ho capito.
0: Scusate, anche Neres andresti via?
17: Neres lo terrei.
0: Ah, ecco, perché mi mancava nella lista.
17: Sì. No, Neres lo terrei. E l'ultima cosa che vorrei dire, purtroppo Lange e Lucca, entrambi, non credo che la Lazio prenda Lucca a delle cifre convenienti per il Napoli, quindi io penso che purtroppo per Lucca e Lang dobbiamo sperare nel miracolo Allegri che li faccia rendere in maniera diversa, perché entrambi sono stati due investimenti importanti e non credo che il Napoli si possa permettere di regalarli e di svenderli, quindi temo che ce li dobbiamo tenere e sperare che Allegri faccia il miracolo.
0: Ma non è detto che li devi vendere per forza, puoi anche girarli in prestito eventualmente.
17: Sarà difficile.
0: Lo so, perché dopo un'annata del genere non è
17: semplice. Volevo sapere una vostra opinione su questo mio fantamercato. Grazie Enrico. Grazie.
1: Beh, secondo me hai sforbiciato un po' troppo, cioè, ha tagliato un po' troppi ragni. Io credo che un minimo di esperienza debba rimanere in questa squadra, naturalmente deve essere tutto congeniale a quanto Allegri vuole fare da un punto di vista tattico e a quanto Allegri verrà convinto dagli allenamenti oltre che dai discorsi, perché poi Manu c'è una questione anche mentale, ne parlavo con Lucio Pengue la settimana scorsa, per De Bruyne e Lukaku per esempio, al di là della questione fisica, al di là della questione degli ingaggi, c'è un discorso legato alla volontà di restare,
0: certo,
1: e di abbracciare il progetto tecnico del Napoli e di Massimiliano Allegri, perché se non c'è innanzitutto questo tipo di convinzione, come ha anche detto De Laurentiis, sono due calciatori di cui il Napoli può fare a meno, ma anche se riguardasse altri calciatori della rosa, la volontà di restare e di essere protagonisti con la maglia del Napoli deve essere principale nel discorso tra Allegri e ogni calciatore di questa rosa. Intanto 3-0 del Portogallo con Cristiano Ronaldo che lanciato da solo verso la porta dell'Uzbekistan non ha fallito con un diagonale che si è insaccato alla destra del portiere dell'Uzbekistan. 38esimo minuto di gioco, Portogallo 3 Uzbekistan 0. Il tuo parere su...
0: No, io ripeto, già il parco attaccanti è un parco attaccanti comunque abbastanza giovane, è normale che il Napoli si deve svecchiare perché ha una media una media età alta, però comunque i giocatori d'esperienza servono, e quindi Rachmani, Lobotka, comunque McTominay,
1: comunque, chissà, anche De Bruyne e Lukaku.
0: De Bruyne e Lukaku ovviamente non terrei entrambi, ma magari terrei più De Bruyne, perché io un giocatore tecnico di qualità nella mia squadra lo terrei sempre. E servono perché devi fare un mix ben miscelato tra giovani ed esperti, perché non vai a fare anche una 3 competizione, anche la Champions, con solo giovani. Ci vuole la gente esperta che in campo e fuori dal campo ti spinge, ti dà anche consigli, l'esperienza fa. Però io sono d'accordo su, se devo scegliere tra i sinistri, manderei Olivera, mi terrei Gutierrez e Spinazzola, perché Spinazzola è comunque un giocatore duttile, ma che può fare
1: rinnovare con il
0: tanti e dovrebbe rinnovare. E poi anche i portieri stessi, cioè già le uscite per Manna sono tante e non è neanche facile. Se dopo devi mandare via tutti e due i portieri, non è neanche facile. Io penso che si farà Allegri un'idea su che tipo di caratteristiche vuole da un portiere, e se ritiene che comunque Meret sarà il titolare, una sistemazione per Milinkovic si può trovare. A quel punto tu dovresti trovare un secondo, ma cambiarli tutti e due la vedo veramente
1: ulteriore grana, un'ulteriore situazione complicata.
0: Poi anche Politano stesso è un giocatore che se tu gli fai fare 50 partite e lo togli sempre al 90esimo, è normale che poi è poco lucido e gli infortuni vengono e comunque lo puoi perdere. Però nel giro delle rotazioni è un giocatore che comunque si sacrifica, ha sempre lottato per la maglia e poi c'ha anche un buon piede. Se lo metti vicino comunque a Vergara e vicino a Neres, se stanno bene, che non hanno tutti questi infortuni come l'anno scorso, sono giocatori che ti possono servire.
1: Anche perché se 4 allenatori diversi tra loro hanno puntato a prescindere su Matteo Politano o da titolare o da alternativa 50 e 50 con il suo compagno di squadra di zona, un motivo ci sarà, perché Gattuso,
0: Spalletti, Conte
1: e vedremo magari anche Massimiliano Allegri, se hanno puntato su di lui, un motivo ci sarà.
0: No, ma anche perché, Marce, il fatto che 31 anni, cioè, non sei vecchio, cioè, 31 anni, cioè ormai i giocatori, anche soprattutto i difensori, giocano fino a 38-39 anni. Cioè, se tu in carriera non hai avuto chissà che grandi infortuni e stai tonico, sei sempre bene fisicamente e comunque hai avuto sempre una vita professionale, non è mai sgarrato, 31 anni, sei nel pieno della maturità e stai bene. Io una delle mie migliori stagioni le ho fatte a Catania a 36 anni, cioè, quindi vuol dire, non sei vecchio a 31 anni, anzi ci vogliono i giocatori a 31 anni, che però devono essere integri. Se nella carriera hai avuto tanti infortuni, allora quello è un altro discorso.
1: Luciano con noi, ciao Luciano.
18: Buonasera signori, buonasera.
0: Buonasera.
18: Senta, voglio essere breve perché chiedo, come dire, non perdono, perché voglio essere un po' l'antitesi di tutto ciò che sto ascoltando, perché tanti requisitori di ordine tecnico è utile sapere. Però io voglio volgere la mia attenzione su come si è ignorato totalmente dai media, da tutti, giornalisti, tutto qua, l'orrore che stiamo assistendo giornalmente ai mondiali, dove in una competizione straordinaria bellezza, diciamo americana, per l'amor di Dio, hollywoodiana, l'Italia non c'è. Ci sono, mi perdoni, con un rispetto per tutti quanti, ci sono nazioni comiche calcistiche.
0: E quello è il dramma. Sì.
18: No, come si può, io che vedo il calcio, assisto a tutto ciò? Io non so. McDonald's è stato intervistato, ha detto una cosa santissima. Uno scozzese ha detto: ma come ha potuto l'Italia, con strutture, io sono in uno stadio dedicato al più grande giocatore del mondo,
19: In Scozia abbiamo 4 campi, 2 per il calcio e 2 per le pecore. Non è possibile che l'Italia non si qualifica, cioè, ma quello è i turni, le cose. Ma dove mettiamo la faccia? Ah, signori, vi dico un'altra cosa. Sì. Dal campionato che verrà, mettetevi indietro alle spalle questo cartello. Avete visto? Lo sapevamo. Perché sarà tutto un gioco contro Allegri, contro il Napoli, tutto lì che mette che Allegri fallisce con il Napoli. Meglio che voi mettete il cartello indietro alle spalle, no? Avete visto? Lo sapevamo. Tu dici, noi siamo grandi, avete visto, ha fatto questo e ha fatto questo. È il calcio gossip. Non si può più sostenere una cosa simile. Le persone che hanno il calcio sono sacri di tutto questo. Scusatemi.
1: No, ci mancherebbe, Luciano, grazie per questo tuo intervento.
0: No, vabbè, ma è un intervento che ci sta, perché è normale che noi adesso ormai non ne parliamo più, perché comunque ne abbiamo parlato per tante settimane dopo la non qualificazione dell'Italia, vedere il Capoverde, vedere il Curacao e vedere squadre che comunque veramente non riescono neanche a fare 3-4 passaggi di fila e non vedere l'Italia, è normale che
1: fa capire quanto l'Italia sta inguaiata
0: e quindi devono cambiare tante cose, dall'aspetto tattico, tecnico, alla gente che lavora comunque in federazione e che non fa cambiare alcune dinamiche del nostro calcio. E poi ovviamente noi speriamo che comunque Allegri, ovviamente poi noi incominceremo a giudicare partita dopo partita, ma in questo momento dobbiamo eventualmente sostenerlo quando firmerà, nella speranza che porterà il Napoli a buoni traguardi.
1: Pubblicità.
0: Ci dobbiamo fermare
1: e poi andiamo da Marco.

0: solo per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Torniamo in diretta, andiamo da Marco. Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Avevo due domande per voi.
2: Vai.
3: La prima era il fatto che io tutt'oggi sono ancora deluso per non aver preso Italiano.
2: Sì.
3: Perché reputo che per la rosa del Napoli non solo venivo più adeguato anche per rilanciare gli esterni che l'anno scorso non hanno fatto benissimo, come Lang, oppure come Giovane, che come seconda punta magari lo vedevo più idoneo nel modulo di Italiano. Volevo sapere voi cosa ne pensavate. E invece la seconda domanda era più per Emanuele, riguardante lo stato di questi stati fatiscenti che abbiamo in Italia. Quanto può incidere per un giocatore magari andare a giocare in stadi così obsoleti, che comunque non sono a livello del palcoscenico del calcio italiano? Volevo sapere queste due cose, vi ascolto per radio e vi ringrazio. Buona
4: grazie,
3: serata.
4: E allora Marco, io ti faccio rispondere alla prima da Marcello e poi la domanda che hai fatto a me.
2: Ma io credo che Massimiliano Allegri nell'arco della sua carriera, per quanto ultimamente non abbia fatto esprimere alle sue squadre un calcio così tanto offensivo, quando ha avuto a disposizione determinati calciatori e determinate rose, ha cercato in tutti i modi di mettere in condizione i calciatori talentuosi di potersi esprimere al meglio e con una certa libertà di azione su tutto il fronte d'attacco. Mi viene in mente la Juventus che raggiunse la seconda finale di Champions League, in cui pur di far giocare Mandzukic lo fece adattare da esterno offensivo in un 4-3-3, facendo giocare anche Higuain, lo stesso Dybala. Quindi secondo me, se Allegri si rende conto che ha una squadra con un talento offensivo di un certo livello, fa in modo di mettere in condizione i calciatori più forti di esprimersi nel miglior modo possibile. Se invece, come l'anno scorso con il Milan, si rende conto che la squadra può fare quello che ha espresso attraverso quel tipo di gioco, ovvero difesa e contropiede, ma soprattutto baricentro basso, beh, è normale che poi il gioco risulta complicato. Al di là di tutto questo, nella stagione complicata e deludente del Milan ci sono anche delle responsabilità di Massimiliano Allegri, questo è indubbio. Però credo che la rosa attuale del Napoli a sua disposizione sia la più forte dai tempi della sua prima esperienza alla Juventus, che già la seconda esperienza nell'ultima stagione non era una Juventus così forte, o comunque non era una Juventus forte come la rosa del Napoli attuale.
4: Di sicuro la rosa del Napoli è più forte di quella del Milan.
2: Qua non c'è manco da discutere.
4: Con tutti gli effettivi. Per quanto riguarda degli stati, penso che il giocatore è un professionista, cioè alla fine ha giocato, e uno gioca in tutti gli stati. La cosa più importante è il campo per un giocatore, il manto erboso. Poi se c'è lo stadio bello, meglio ancora. Però questa è una domanda che magari puoi fare a Messi, Ronaldo, giocatori importanti che hanno visto tutti gli stadi di questo mondo, loro che sono comunque giocatori prime donne, magari è chiaro che ha un altro effetto giocare in uno stadio. È chiaro che per noi calciatori più lo stadio è attaccato vicino al campo e meglio è, perché comunque sai, senti tutto il tifo, te li senti lì addosso. Invece magari gli stadi con la pista molto più dispersivi sono meno belli. Per esempio il Marassi è stupendo, San Siro, anche lo Juventus Stadium, cioè tifosi proprio attaccati al campo che te li senti lì e c'è sempre il supporto loro. Quindi è un altro
2: clima che si respira in Premier League da 20 anni.
4: Esatto,
2: in questa parte,
4: esatto,
2: da quando
4: per questo è uno dei campionati
2: anche
4: più belli
2: di più
4: al
2: di 20
4: mondo.
2: Anni. C'è Gianni con noi, ciao Gianni.
5: Ragazzi, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao, ciao Gianni.
5: Ciao Manuela, ciao. Manuela, senti, ti faccio una domanda, sì, aiutami tu a capire un po' una cosa, no? Visto che tu vedi il calcio al di qua della linea di campo, mentre noi lo vediamo dall'altra parte della linea, no?
4: Sì.
5: Quindi ci sono alcuni tifosi, no, che a volte vi chiamano, non solo a voi, anche in altri programmi di questa radio, e sembra che praticamente debbano andare in banca, prendere 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni di euro dal loro conto corrente e comprare dei calciatori, perché dico, il Napoli deve tornare a fare il Napoli. Ma io vorrei sapere, con questa frase che dicono, cosa vogliono dire? Se il Napoli, scusatemi ragazzi, c'è gente che è andata allo stadio Ascarelli, no? Che è morta, perché il Napoli 60 anni non vinceva un cavolo, se non una Coppa Italia nel 62 che detiene ancora il primato per essere stata l'unica squadra di Serie B. Sofferenze sopra sofferenze, che il popolo napoletano sperava in un messia che venisse a Napoli e facesse vincere questo benedetto scudetto alla squadra del Napoli, che è successo con Diego Armando Maradona. Oggi abbiamo un presidente che step on step, noi, se consideriamo che prese Calaiò in Serie C, vuol dire proprio che già lì si capiva il progetto di questo presidente, no? di arrivare subito in 10-15 anni, 20 anni a competere con le migliori squadre d'Europa. Oggi abbiamo un presidente che dice continuiamo a essere forti, prendi allenatori di primo livello e c'è ancora gente che chiama e spera che Napoli torni a fare il Napoli.
4: Vabbè, secondo me Gianni, alcuni tifosi, almeno come la penso io, intendono il Napoli deve ritornare a fare il Napoli sulla politica comunque di De Laurentiis, sì. sui bilanci, no? Sul discorso di ci sta a prendere giocatori forti, titolari, perché comunque
5: ma Manuele, ma tu mi insegni, più vinci più guadagni,
4: certo,
5: se spende vuol dire che può farlo, perché sì, ha un'utenza abbastanza ampia.
4: Sicuramente, siccome il Napoli però è una società che si autofinanzia, ha bisogno comunque di quei colpi stile De Laurentiis che tu magari con gli addetti lavori bravi di scouting vai a trovare il Cavara di turno che lo paghi 10-12
5: giocatori. Ma non lo so, Emanuele, la fortuna ce l'hai una su 100.
4: Però guarda che di giocatori punto, ne ha fatti così De Laurentiis, e se il Napoli ci ha sempre avuto i bilanci a posto
2: è proprio per questo.
5: Sì, però Emanuele, ti voglio dire una cosa, fa attacco, ma se vediamo il presidente sempre sorridere negli ultimi tempi, vuol dire che le cose vanno bene.
4: E vanno bene perché comunque hai vinto due scudetti negli ultimi 3 anni.
2: Però ti posso assicurare che dal punto di vista della gestione economica, per quanto riguarda gli ingaggi innanzitutto e in seconda battuta la questione del costo dei cartellini, soprattutto in entrata, c'è da ridimensionare alcuni aspetti. Non ti sto dicendo che il Napoli deve vendere come il post Maradona, perché se non si vendevano i giocatori c'era il rischio di non iscriversi al campionato, ma bisogna contenere un attimo.
5: Oggi sono diversi, oggi ci sono tanti.
2: Sicuramente, ma anche le spese sono diverse. Quel Napoli non si poteva permettere anche una tantum le campagne acquisti che invece questo Napoli ha fatto da quando è ritornato in Serie A, perché poi io non guardo soltanto alla scorsa estate o a quella precedente quando sono arrivati calciatori di una certa età e con ingaggi già alti, ma guardo anche all'estate in cui è arrivato Benitez, dove sono arrivati tot calciatori con ingaggi importanti che hanno alzato il livello dal punto di vista economico delle spese per questa società. Quando l'ha fatto De Laurentiis è perché poteva permetterselo. Se adesso ci deve essere un minimo ridimensionamento, non un ridimensionamento totale con il Napoli che ritorna ad arrivare sesto, settimo, ottavo, nono, se ci sarà un minimo ridimensionamento è perché dopo 2-3 annate in cui si è speso tanto e in alcuni aspetti non benissimo, quest'anno, secondo me quest'estate, bisognerà rivalutare chi c'è già in rosa, fare degli innesti oculati e ridimensionare soprattutto il costo di alcuni ingaggi. Ci può stare, secondo me.
5: Ragazzi, sempre forza Napoli,
4: sempre.
5: È un piacere.
4: Sempre Gianni.
2: Grazie.
4: Ciao.
2: Prima della chiusura, caro Emanuele, voglio leggere una notizia che riguarda il futuro allenatore del Napoli, ovvero Massimiliano Allegri. Secondo Max Ugolini, collega di Sky Sport, domani sì, De Laurentiis, come vi abbiamo raccontato, ritornerà in Italia, ma slitterà ancora la firma di Allegri. E Ugolini spiega il motivo. Il presidente De Laurentiis arriverà a Roma domani, dunque nella giornata di mercoledì, ma la firma sul contratto potrebbe slittare. Il tecnico è in Sardegna per le vacanze, attende la risoluzione, ma non c'è fretta da parte del Napoli, anche perché Aurelio De Laurentiis ha una serie di impegni che renderebbero complicato il tutto dal punto di vista logistico, in riferimento all'incontro naturalmente tra le parti. È tutto definito però, quindi Ugolini, così come anche noi, dà rassicurazioni in merito al fatto che Allegri sarà l'allenatore del Napoli. Allegri è di fatto l'allenatore del Napoli ed è in contatto continuo col direttore sportivo Giovanni Manna per le strategie di mercato che in questo momento riguardano soprattutto Ghila, Lucca e Rafa Marin, che potrebbero rientrare nell'affare con la Lazio. Quindi grande serenità per quanto riguarda la panchina del Napoli.
4: Allegri si parla di risoluzione perché si sta aspettando anche il Milan di questa
2: esattamente
4: diatriba che c'è da un po' di giorni.
2: Siamo arrivati in chiusura, sì. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera, grazie Emanuele Calaiolo.
4: E grazie a te Marcello Calvano, l'appuntamento sempre alle ore 19 domani con il calcio della sera.
2: Buona serata a tutti.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699 euro e 99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In questo momento è come se fossi un autista con gli occhi bendati. Sto facendo la radio senza le cuffie e non so cosa sta succedendo.
1: Anzi, ne una corsa.
0: Non so. Non so l'effetto che farà.
1: Sa, sincerità.
0: Potrei fare la voce così e non rendermi conto dei danni che sto causando. Amici, amiche, buongiorno. Martedì 23 giugno inizia Yes and Kiss Kiss. Con lui la bellezza, la freschezza e il nino Rosario Verde. Eccolo là.
1: E come nel suo canigno sul 7-6 del digitale terrestre verso Blil, accanto a lui Marco Pesacane.
0: E invece
1: detto pure sposo, rimane Sarravoto.
0: Hai un consiglio da darmi? Come giorno prima
1: non rispondere, non rispondere.
0: Che sei, ma cosa?
1: Abbiate abituato, non rispondere.
0: Hai amici al telefono? Qualsia,
1: no, ma proprio quando hai cazziato non rispondere.
0: Ah, non rispondo. Okay,
1: e poi devi parlare due parole. Sì, cara, hai ragione, cara, come dici tu, cara.
0: Oh, vabbè, sono tre, va bene, memorizzo. Buongiorno Annello Iorio in regia che curerà la parte tecnica.
1: Ma vedemo, deve avere giovani. Nata cristiana,
0: torniamo subito, c'è la canzone, vai. Ask yourself.

0: adesso sì. Ora ci sento, eccoci qua. Siamo pronti, cari amici e care amiche.
1: Ah, sì.
0: Ecco qua. Avete caldo?
1: Ah,
0: avete paura di queste ondate di calore? Non vi preoccupate, canale 76 appena viene inquadrato, in particolare sul signor Verde arriverà una ventata di fresh.
1: A stagione fa caldo, a Vern fa freddo.
0: Così capita.
1: Sì, così capita. Chi lo sa perché? D'estate fa cavolo, non si capisce.
0: Il pianeta Terra
1: si capisce,
0: sì. Fino al sole.
1: Non lo so.
0: Ci siamo avvicinati.
1: Ma perché fa cavolo, non lo so.
0: Adesso stiamo iniziando la nostra andata verso via dal sole, fra pochissimo.
1: Umaro, c'è affrontato, ancora c'è
0: il solstizio d'estate ed estate.
1: Umaro
0: è
1: già affrontato a casa, come Rua.
0: Il refuso, fra. Bro, c'è il refuso, bro.
1: Allora, pensate, mo dico la notizia, per cortesia, non rompere i coglioni, va bene,
0: non lo voglio dire, non farlo, scusami.
1: Ho
0: capito, ma tu scegli queste notizie.
1: Innanzitutto diciamo grazie perché non sapevo proprio di cosa parlare oggi, va bene, okay. Aperti il giornale, non ci serve niente, ci serve niente.
0: Ah, non parlano del mio matrimonio?
1: Il tuo matrimonio ne parliamo domani, va bene, domani parliamo del matrimonio, tanto tu domani ti sposi, se vieni, no? Tu domani mattina.
0: Certo.
1: Guai che cazzi, ma pigliate l'anno lì.
0: No, prendo il giorno dopo, prendo.
1: Ah, vabbè.
0: Però c'è un motivo.
1: Io avessi fatto la settimana,
0: posso spiegarlo il motivo?
1: La settimana.
0: È un motivo romantico.
1: Un po' perderai un altro, secondo me.
0: A parte,
1: voi perderanno un altro, pigliate i fan.
0: Però la radio è il mio altro grande amore. Sì, nel giorno in cui mi sposo, mi sembrava una mancanza enorme non venire. Capito?
1: Sì, come la vuole bene questa radio. Certo. Va bene.
0: E poi due prestazioni meno in un mese pesano. Quindi meglio una
1: è l'unica
0: sola.
1: Prestazione che fai buona tu, pesacane.
0: Ma tu perché devi raccontare i fatti miei? Fatti un po' i fatti tuoi. Ma voi parlate della notizia.
1: Parliamo della notizia. Innanzitutto, Nellino, mettiamo un applauso a Vannacci.
0: Aspetta, allora ferma no.
1: Solo nomi, già stai scazzando.
0: Dimmi, non mi rompere. Fammi tu un'occhiata quando posso dire qualcosa.
1: Vabbè, prima fammi
0: espellere.
1: Fammi prima spiegare quello che ha detto.
0: Espleta, vai.
1: Penso pure che avrà ragione. Allora,
0: vabbè.
1: Vannacci in un a San Macuto, Palazzo San Macuto, il generale Vannacci dice la sua idea in un convegno.
0: Macuto.
1: Palazzo San Macuto. Non sapevo mai che esiste un santo che si chiama Macuto. Il generale Vannacci presenta la sua idea di scuola. Sapete che oggi Vannacci, generale Vannacci, dopo il libro ha avuto tutto il suo successo, ha fondato questo partito e dice praticamente la scuola dura e selettiva, okay? La scuola dura e selettiva.
0: Ma la devi leggere per forza così?
1: La scuola dura e selettiva di Vannacci, classi differenziati e il motto l'Italia agli italiani, va bene? In ogni istituto, lui vorrebbe che in ogni istituto ci fosse questa scritta, l'Italia agli italiani. Allora, dice lui, questo è un virgolettato, allora, noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa. Sentite. Noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa, una scuola dura e selettiva, perché se la scuola prepara alla vita e la vita è dura e selettiva, è giusto che i nostri ragazzi vengano preparati a una vita a dura. Chi li aspetta. Cioè, dice lui, se la vita è dura e selettiva, noi dobbiamo a scuola essere duri e selettivi, così i ragazzi già con la durezza si abituano.
0: Ma non era la vecchia Lega che diceva?
1: Non lo so che io dicevo, pensate, ma diciamo quello là che sta dicendo lui. Dice per esempio è dura, la vita è dura, pensate, te la senti dura. Ma tutta la vita, te la sento dura.
0: No, a me
1: hai detto, se dici facciamogli la tosta anche a
0: scuola. Dura, non dire tosta.
1: La tosta, vabbè. È napoletana.
0: Vabbè.
1: La scuola è diventata spesso un mondo per trascorrere il tempo invece che preparare il cittadino, dice lui. Pare che qualcuno vanno a scuola per perdere tempo.
0: È
1: il professionista di domani, ecco, non c'è. Se oggi c'è tanto disagio giovanile, dice, probabilmente è anche una responsabilità della scuola, che forse è un po' troppo lassiva e accondiscendente, dove i ragazzi non vengono più educati a superare le frustrazioni che fanno parte della vita. E mi sembra che fine è qua, insomma,
0: ma per favore, ma per fine qua cosa?
1: Cioè dice che la scuola è diventata quasi un bivacco, invece di preparare i ragazzi alla durezza
0: ma
1: della vita.
0: Ma chi lo dice che è diventato un bivacco? Lui lo dice. Ma quando non è vero, ma non è così.
1: Ma sai, chi si potesse dire domani esce un'altra volta il sole, tu dici ma chi t'ha hit a te? Cioè,
0: no,
1: ma questo
0: lui...
1: è un pensiero di mannaggia. Cioè,
0: questo sta cercando di fare l'istituto militare delle scuole.
1: Ancora, mica è questo il discorso. E dico, tu vai a, contro a prescindere, solo perché è Vannacci. Vannacci poi dice domani esce un'altra giornata, tu dici vabbè. Ma questo è un fascismo, questo è cosa. Ha ragione, la vita è, cioè la scuola è un po' lassista, insomma, no? E dice: non prepariamo i ragazzi alla durezza della vita. Cosa vuole fare lui?
0: Ecco, sentiamo cosa vuole fare.
1: Classi differenziati in base al rendimento degli alunni. L'idea di scuola di Vannacci. Va bene?
0: Guarda che ti sei bella canna che hai torto,
1: perché lui dice una cosa. Guarda che. Dice una cosa, è una tecnica scolastica usata in tantissime nazioni europee. E non lo sapevo, sono andato a vedere ed è vera questa cosa. Dice: in Francia, in Germania, in Inghilterra sembra funzionare. Cioè dice che questo fatto delle classi differenziate esiste in Francia, in Germania e in Inghilterra. E sono guidato a città, ma è possibile? Dice su Vannacci, fammi abbrire. Peraltro era applicata anche da noi in passato, quando c'era lui forse.
0: Quando
1: chi prendeva un ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B, ha ragione. Prima, per esempio, le sezioni A e B erano quelli là che erano più selezionati, cioè i migliori della scuola li mettevano nelle A e B dei licei, e chi prendeva buono e sufficiente nelle sezioni C e D. Per esempio mio suocero, che ha 82 anni, 81 anni, che mi sta sentendo, alla sua epoca era fatta così, insomma, la scuola, anche dopo, negli anni 70 e 60. Per Vannacci si tratta di un fattore esclusivo piuttosto che discriminante. I più bravi sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni di correre. I meno bravi avranno più opportunità di avere un supporto mirato che li porti a livello degli altri, dice lui. Se c'è qualcuno che ha una carenza in matematica o una carenza in grammatica, in queste classi qua si può agire, mentre chi non ha di queste mancanze può correre di più, perché non è...
0: E li mettiamo con quelli che corrono.
1: Li mettiamo con... già si faceva una volta e si fa in altri paesi.
0: Ma scusa, non si è chiesto che se
1: giusto,
0: non
1: ma
0: si fa
1: in Francia sono fascisti, no? Cioè,
0: ah?
1: In Inghilterra, in Francia, in
0: Guarda
1: Germania.
0: Che è diverso da come la sta dicendo lui, per esempio il Regno Unito.
1: Ma non erano proprio i dubbi, pensavo.
0: Ma c'è
1: la potevo leggere pure dare qua. La potevo leggere pure Vannacci. Poi dice... Poi dice: l'ultima provocazione di Vannacci lancia la campagna L'Italia agli italiani.
0: Delle scuole,
1: ma che se la sentire? No, questa la devi sentire. Questa la devi sentire. Tenetevi pronti, dice, tenetevi pronti, perché a settembre Futuro Nazionale lancerà la campagna L'Italia agli italiani. A chi c'ha lui?
0: Alea.
1: Ma chi sa piglia? Con uno striscione, che dice, con uno striscione in ogni scuola. E vediamo se ci sospendono, perché sapete c'è stato quel fatto di quei ragazzi che hanno esposto lo striscione a scuola, sì. Italia degli italiani sono stati sospesi. Generale Vannacci ha risposto poi a una domanda di Fanpage sull'iniziativa. Intanto ritorneremo a dire l'Italia agli italiani, è una frase normalissima, senti, che proviene dal Risorgimento, addirittura sì. Mazziniano, che si può dire senza nessun problema, senza dover essere etichettati di razzismo, anche perché diciamo l'Africa agli africani e nessuno
0: ma guarda un po' tanti paesi quale ha usato
1: e nessuno si
0: stabiglia,
1: dice lui, diciamo l'Africa agli africani e nessuno si stabiglia, no? E l'Italia agli italiani, Madonna, diventa uno dei motti che farà parte del Futuro Nazionale, per riportare le cose nel giusto ordine, perché è giusto che un popolo cresca nei propri valori, con la propria cultura, nella propria area geografica.
0: Ma che
1: di
0: metti
1: cui
0: applausi
1: fa parte.
0: Che metti applausi là sotto, che applausi.
1: L'Africa agli africani e l'Italia agli italiani.
0: E il Liechtenstein?
1: Vabbè, ma lui dice che è un valore risorgimentale.
0: Il Liechtenstein,
1: agli Liechtenstein. Cioè, tu sei risorgimentale, no? Quando il risorgimento si fece l'Italia unita, no? L'Italia, gli italiani.
0: Ma sono passati secoli.
1: Invece di i calabresi in Calabria, i calabresi in Italia.
0: Vabbè, questo sì è importante.
1: L'Italia. Allora, dove è fallace questo discorso? Non lo domando a Pisacane, se no ci siamo nati 25 minuti. Dico a voi 342 00 00 100, oppure
0: guarda, WhatsApp non sta funzionando. 5, ah no, mannaggia, si è arrivato
1: 5 4 6 7 8 7 3, mettiamo una canzoncina e torniamo. Ma perché? Ci riflettete,
0: ma perché c'è da riflettere?

0: E allora le poesie clandestine di LDA e H7 qui su Kiss Kiss Napoli, abbiamo insomma raccontato come si immagina la scuola Roberto Vannacci. E infatti
1: sarebbe Lunite Rosa di Seguscianizzando.
0: Io spero di no.
1: Pensi che io a scuola ero un ciuccio, secondo la teoria di Vannacci, ne stava anche la sezione C e D, stava in da Z.
0: Bravo.
1: Stato bocciato dietro voti.
0: No, ma io ricordo così, a memoria, vado a caso, però alcuni docenti o persone che vivono nel mondo scolastico, liceale, eccetera, eccetera, dicono: no, la separazione a volte nelle classi, soprattutto primarie, è sempre sbagliata, perché teoricamente a volte chi va meglio fa da volano per chi va peggio.
1: Vabbè,
0: se tu li metti tutti quanti insieme, un po' di qua e un po' di là, da un lato si scannano per chi vuole emergere, dall'altro si ritrovano che dice: vabbè, siamo una banda di scappati di casa, che dobbiamo fa?
1: Vabbè, ma lui dice, cioè, seguendo la sua logica, dice, per esempio, se ho 5 ragazzi che non sanno i verbi oppure non sanno le tabelline, andranno avanti, perché poi bisogna essere onesti. Io ho 2 figli che hanno fatto il liceo e ho visto praticamente i professori non si fermano, cioè vanno avanti. Cioè, i professori vanno avanti, non si mettono là a spiegare quei 4 o 5 su 30 l'addizione, la sottrazione, la sai fare,
0: ma perché segue il programma.
1: Te ne vai in una lezione privata a spese tue, ma non te lo spiego io. Allora lì c'è lui, se quei 5 capi giove li isoliamo, li mettiamo in un'altra classe, un altro capi giove, il professore spiega tutti i capi giove, insomma,
0: ma no,
1: quello
0: ma che
1: deve,
0: significa?
1: Che deve fare, sono punti di vista. Tu dici invece no, facciamoli restare nella classe, quelli là più, anche più, così insomma può essere che hanno la speranza che quello più bravo spieghi a quello là meno bravo come l'addizione che a Nasab fa. No, professore, perché non fu professore,
0: ma no,
1: professore,
0: ma
1: va
0: aspetta,
1: avanti
0: aspetta,
1: con il programma. Poi sono cazzere tu,
0: sì, stai buttando una croce sul professore. Aspetta.
1: Vabbè, il professore non lo può fare, perché deve andare avanti con il programma. C'ho 30 persone, 35 persone, ne 10, 12 persone. Dice, vabbè, i 6 mi faccio la cosa, e nati 6, che bravo che fa. Ma siccome c'è una classe di 25-30 persone, il professore mi mette pure in dei panni, un po' rimane bloccato, che Achillo non capisce, che è ultrapassato remoto dei
0: verbi. Scusami, a maggior
1: Perché se si dicesse una cucina dei verbi, il ragazzo capirebbe meglio. Invece no, bisogna fare.
0: Ma dici tu, devi spiegare i verbi allora, a seconda del verbo più adatto al tipo di ragazzo.
1: L'Italia agli italiani, dice lui. No,
0: mamma
1: l'Italia
0: mia.
1: A chi?
0: Non ridere, ti prego, già non ridere.
1: L'Italia a chi? A chi ha detto l'Italia?
0: Devo rispondere.
1: Mannacci, che lo sono stagnendo tu e questi italiani all'italiano? Che lo sono vanno? Dice l'Italia, te la tu, me la vai in Germania, in Inghilterra, in Francia, me ne vado in Svizzera, me ne vado negli Stati Uniti. Ma qua, Vannacci, è un po' antiquato.
0: Cioè, è esattamente quello che dici tu. Cioè, invece di risolvere, qual è il reale problema in Italia? La fuga dei cervelli, no? Gli italiani.
1: Il problema è che i corpi restano in Parlamento, Pisanano.
0: Ho capito,
1: come disse
0: no,
1: una volta,
0: sarà
1: battuto del grande Paolo Rossi o Benigni, non mi ricordo.
0: Di un grande comunque, però il punto rimane che tu dovresti trovare il modo per far sì che chi rimane in Italia, proprio perché vuoi dare l'Italia agli italiani, abbia i giusti lavori, i giusti stipendi e le giuste cose. Tu me li fai venire ancora più intelligenti, ancora più preparati, e poi li mandiamo comunque via? Che facciamo?
1: Vabbè, comunque fateci sapere. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Diretta? Sono in diretta?
1: Cioè, sei in diretta, sì.
2: Buongiorno.
1: Ma
2: io, fatti i Vannacci, no? Ma ogni tanto in Italia esce una
0: luce,
2: scusate.
0: Non dire cose, ciao. Niente.
1: Ogni tanto
0: c'è stata un'interferenza e noi, a prescindere, dissociamo.
1: Non ho capito che ha detto.
0: Ma meglio così, dissociamo da quello che ha detto. Allora, quanto dice Vannacci succede da almeno 50 anni con la Svizzera, e va benissimo così. Non sappiamo il metodo scolastico. Allora, il discorso,
1: allora,
0: è...
1: come dice lui, questo metodo qua si usa in Francia, in Germania, in Inghilterra e forse in Svizzera. Cioè, quelli là più meritevoli vanno in classi e poi si fanno classi di ragazzi che devono recuperare, no? Che non hanno delle cose, si fa. Però in Italia questa cosa giustamente viene vista. Ma dopo vi leggo una notizia che pure se sta a Trieste questa cosa, che a noi sarebbe un po' perché noi tutti uguali, tutti nella stessa cosa, tutti uguali, perché sì, però viene adottato in altri paesi. I più meritevoli lo facciamo andare avanti, quello che deve recuperare vediamo,
0: dipende,
1: come lo fa recuperare. Non è cattiva come idea,
0: dipende,
1: non è cattiva come idea, che la dici

0: la Natch mi sta sui coglioni.
1: No, no.
0: La direbbe la Schlein. Come si chiama?
1: Schlein.
0: La Schlein. Se lo dicesse la Schlein, sarebbe
1: la stessa identica.
0: Sarebbe una botta di genialità.
1: No.
0: No.
1: Separare.
0: No, Nellino
1: no. Buono.
0: Nellino no.
1: Separare, ghettizzare i ragazzi non è ghettizzare. Mai
0: una...
1: È ghettizzare invece. Perché se tu
0: scusa,
1: prendi...
0: allora
1: scusami.
0: Rimandare i ragazzi e ghettizzarli?
1: No, è diverso, tu li lasci.
0: Che devono andare
1: ragazzi.
0: Di pomeriggio, per esempio, a recuperare.
1: Ma non li stai escludendo dal gruppo. Se tu prendi, se tu prendi delle persone e gli dai una votazione e dici allora tu hai preso un voto che non è sufficiente, tu vai là. Scusatemi, li stai separando.
0: No, li stai facendo recuperare. No, li sto
1: in capo a te, li stai facendo recuperare. Sentiamo un po' di pausa, torniamo subito. Fermi.

0: la torniamo in diretta, perché secondo me comunque è stato anche un pochino vago, cioè ok, però non ha spiegato bene. Ti faccio un esempio, ti faccio giusto un esempio. In Germania è uno dei sistemi più selettivi d'Europa, ma dopo la scuola primaria, solitamente a 10 anni, gli studenti vengono indirizzati in scuole secondarie diverse basate sul rendimento. Cioè, se tu sei più portato per le scientifiche, magari
1: ecco,
0: vai.
1: Ecco, decido tu. Vai in quell'indirizzo. Piglia uno come me, volevo fare il liceo classico, non lo potevo fare. Che pure a me disse: il ragazzo può fare solo a portare un caffè. Certo, papà, come che.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: è un
1: il ragazzo può fare solo barologia. Barologia in che senso?
0: No!
1: Il ragazzo può portare solo il caffè. Che papà dice: vabbè, ma mi state discriminando. Lo iscrivo. Io, per esempio, se avessi fatto un liceo classico, fossi riuscito, perché
0: però
1: mi piacevano le materie letterarie.
0: Ti correggo: qua. Barologia sei già al bancone. Tu stavi facendo la guaionologia. Tu stavi per fare guaionorobare.
1: Ma pure che su fatto che fa Germani. Cioè, arriva alla terza media e quella la professoressa dice: no, questo è portato per questo, questo è portato. Non è portato.
0: No, perché vengono indirizzati.
1: Perché ho fatto. Dicevi Iannacci.
0: Calma.
1: No, Vannacci si chiama.
0: Iannacci, Iannacci, lascialo stare, che quello è un grande.
1: Vabbè.
0: Vengono indirizzati, mentre invece vabbè, se tu prendi una classe e dici dopo il primo trimestre, dopo il primo semestre, e dici tu stai andando bene, tu stai andando male, no, e li vai a dividere.
1: Ma non è il primo semestre, si è andato nell'anno dopo.
0: Ma deve spiegarla sta cosa.
1: Nell'anno dopo, poi lasciamo stare che. Giustamente. Vabbè, signori, le linee di aperte, se volete la discussione c'è, perché secondo me c'è molta gente che la vede così, 081 546 6873, se volete.
2: Guagliù, Italia agli italiani, l'Africa agli africani, e lì ci sta nella certa.
0: La certa. Sì, no, io.
3: Secondo me Vannacci è stata ringraziata che la scuola non è dura e selettiva. Ma se no tutti i scemi da casa pireri, ce ne sa quando puoi dire da capo.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, ognuno la pensa in un modo. Diciamo anche un'altra cosa, che forse il sistema scolastico italiano ha bisogno di una riguardatina, di qualche. Però forse invece di andarcela a prendere solo con i ragazzi in questo modo, forse dovremmo andare a vedere proprio la struttura.
1: Hai ragione, vediamocelo con i professori.
0: No, no, no.
1: Dei professori devono andare a
0: i
1: scuola.
0: Programmi,
1: devono
0: i
1: ritornare
0: programmi
1: a scuola, professori. Allora,
0: programmi
1: pronto?
0: E il metodo, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Sono Norimberga.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, caro.
4: Ragazzi, a me questo metodo di scuola, cioè, mio figlio, a parte l'anno scorso, non è andato, che qua è suddivisa in scuole, non in classi.
1: Sì.
4: È in scuole. Cioè ci sta la Mittelschule, ci sta la Realschule e poi ci sta il Gymnasium, che è il massimo.
1: E che differenza fa?
4: È che la Mittelschule sarebbe la scuola dell'obbligo, la nostra, scuola sarebbe.
1: Sì, sì.
4: Poi ci sta la Realschule, che se sei tra... sei bravino ma non estremo, e poi ci sta il Gymnasium, che diciamo è
1: quelli là che vanno proprio bene, insomma, ci hanno 10-9 e vedi,
4: sono proprio scuole, e mio figlio l'anno scorso non è andato alla Real Schule per mezzo punto, perché qua i voti vanno a punti.
1: Hai visto?
4: Quindi per mio figlio per mezzo punto non è andato alla Real Schule, è rimasta la scuola, diciamo.
1: Io, a me non mi avrebbero mandato a pieni voti, perché ci mancano proprio 5-6 punti, insomma.
0: C'è la vaionologia anche lì in Germania.
1: 5-6 punti, no, vedi, no, che c'è. Questo in Germania, questo.
4: 3 anni. Sì. Vedi, però c'ha 3 anni di tempo per riandarci, cioè quest'anno mo finisce la scuola.
1: Ma pure questo non, mica l'ha messo capestro, Vannacci. Va bene.
4: Cambiare scuola e poi andarci.
0: Però sai, io qui vedo un discorso del tipo.
1: Perché muovere? Forse io dicevo che facciamo 3 tipi di scuola: a scuola e l'obbligo. A scuola e la mia esperienza.
0: Questo già
1: c'è discriminazione. Allora, ma che cazzo?
0: Innanzitutto, vedi, lui ti ha appena spiegato. Fermo. Lui ti ha appena spiegato che il ragazzo c'ha modo di recuperare aspetta, no, non lo spiega in realtà. E poi lui parla che tu fai la scuola dell'obbligo, poi passi in un'altra scuola e poi passi in un'altra, cioè si parla di faccio un esempio, scusami, se tuo figlio nella sua classe c'è qualcuno che va peggio, viene messo in un'altra classe con quelli che fanno peggio come lui, o la classe resta quella?
4: Che lui già sta alla scuola dell'obbligo, quindi lui rimane in quella scuola, rimane in quella classe lì.
0: E resta là.
4: Rimane in quella classe lì.
1: E ma che dire?
0: No, è diverso.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai ragazzi.

0: Buongiorno, una cosa però non ho capito, eh. Cioè, se si può dire l'Italia agli italiani, perché non si può dire a Ciuciaira tu sì?
1: Perché sono due cose?
2: Ma che sì? Ma è un'altra cosa,
3: però. Ma sarebbe l'Italia agli italiani, agli, non l'Italia agli italiani. Questo diciamo, stava sicuramente nel gruppo del secondo Vannacci,
2: sì. Ah, pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ah, belli, buongiorno, Antonio da Roma.
3: Ciao, oh, Antonio. Come stai?
4: Marco, auguri.
3: Grazie.
4: Tanti auguri.
3: Grazie.
4: Però sa,
2: okay.
4: Capit, Vannacci, B. A me mai non mi sa la sezione H, ma lo dico veramente.
2: Sì, ma pure a me.
3: Cioè, nella sezione muta ti avevano messi. Oh.
4: Comunque, raga, a parte questa cosa esisteva prima, pure a Napoli sto parlando, quando andavo a scuola media, andavo lì a Via Terracina all'Augusto, no all'Augusto Riga che è superiore, e c'era questa cosa, alla sezione A, la sezione B erano quelli che uscivano fuori dall'elementare con dei voti più alti e quindi venivano messi lì, e io modestamente il mio compito l'ho fatto alla scuola elementare, ma non mi sa la sezione H.
2: No, io non lo so se è discriminatorio o meno, però io per esempio da alunno quando andavo a scuola avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse un pochettino di più, perché avevo delle basi proprio scadenti. Infatti mio padre e mia mamma spendevano un sacco di soldi di ripetizione perché avevo delle basi che non andavano bene, cioè come la grammatica, oppure che ti devo dire le basi di matematica non tenevo. Giustamente a scuola non c'è il tempo per recuperare, dovevo pagare io di tasca, però giustamente stando in una classe dove si spiegano meglio delle cose, naturalmente mettendo a uno che te ne riesce, chi c'ha il
3: che c'entra,
2: che c'ha il
3: ignorantoni tra i gattili,
2: studiava tutta la notte, che mi ha fatto a fare una campanata, mi ha fatto un filone, ma invece no, andava a scuola,
3: però posso dirti una
2: fatto
3: una
2: un spaniello fra ha fatto uno spaniello e vedete un pornografico invece di mettere papà sul libro di storia, invece un chiattillo si metteva sul libro di storia,
4: però un'etichetta così te la mettono addosso, scusate,
2: in che senso?
3: Sì, però posso dire una cosa.
2: Beh, dino l'etichetta, ma non sai neanche verbe, ma però.
3: Faccio un esempio, però, scusami, cioè, per esempio, Rosario, ok, ci ha raccontato spesso che tu a scuola non andavi bene. Lei ha appena detto che magari un'attenzione in più avrebbe fatto.
2: Ne ho spesi
3: però,
2: i soldi di professori di ripetizione.
3: Però io credo che forse anche con i professori con le lezioni private, con te è stato l'approccio sbagliato. Cioè, tu forse non è che avevi un problema di intelligenza,
2: no,
3: o di apprendimento.
2: Proprio un problema all'upavà, cioè alla fine.
3: No, c'avevi un problema probabilmente di immedesimazione nel sistema scolastico, il fatto di stare.
2: Ho fatto le scuole elementari e medie male, quindi non avevo le basi. Quando andate alle superiori, giustamente alle superiori non si fermano a spiegarti
3: e siamo d'accordo.
2: Certe cose vanno avanti, no? Perché tu già le devi saper fare. Naturalmente, facendo male elementari e medie, mi trovavo con chi stava più avanti di me, giustamente. Quelli che andavano con quelli che andavano più avanti. Naturalmente, se tu stavi indietro nella stessa classe, continuavano ad andare indietro. Mo lasciando sa un discorso fa Vannacci, perché noi siamo contro a prescindere, però. Insomma, bisognerebbe riformare un po' la scuola anche per cautelare.
3: Non è essere contro
2: male.
3: A prescindere, lui c'entra un punto, cioè ha colpito un problema italiano, cioè il sistema scolastico.
2: E capì, ragazzi, mi vanno.
3: Questo è bravo.
2: Questo mi sale.
3: Perché fa ste piazzate, è normale.
2: Questo mi sale.
3: Il discorso è che.
2: Questo mi sale, non è che fa come fa gli altri, che non parla. Chi non parla, capisco, mi sale.
3: Però se permetti, a me mi sembra.
2: Sale purissimo, sale,
3: sì,
2: mi
3: è
2: sale,
3: uno scarico barile,
2: mi sale, pensavo tutti chi
3: è un mesale,
2: mi metto purissimo, sale,
3: me sale o mi sale?
2: Non lo so,
3: sono strunzo,
2: perché all'inizio dicono tutti così. Oh, quando sale, metto un sale, cioè capito? Non lo so.
3: Sono strunzo.
2: Vabbè.
3: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, che c'è Fulminacci e poi torniamo a parlare con voi qui, Yassano Kiss Kiss, fino alle 12.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula qui su Kiss Kiss Napoli, ed è volata questa prima ora analizzando un po' il sistema scolastico italiano. C'è chi dice: buongiorno ragazzi, il problema non è chi più avanti e chi più indietro, il problema è chi ha voglia o no. E chi non ha voglia non studia nemmeno nelle seconde classi. I ragazzi prendono consapevolezza quando bocciano. Andrebbe fatta una promozione ogni bimestre, secondo me. Saluti da Denis.
1: Ma vanno seguito più sui ragazzi qua, questi qua che non hanno voglia, bisogna fargli venire alla voglia. Io ero uno che non aveva voglia, sono uno che ha fatto un mese di filoni pesa cane. Non è in classe, non conoscevo mai chi c'è il professore, né loro sapevano a me, né sapeva a loro, cioè perché non avevo voglia, no? Allora bisogna far venire la voglia ai bambini. Allora, cosa mettiamo a scuola? Un po' più di ciuccia, non lo so.
0: Non ho capito. Hai lanciato qualcosa, una proposta, ma non si è sentito.
1: Qualcosa che possa attirare il ragazzo, hai capito? Sì. Qualcosa che possa attirare, hai capito?
0: E questa qua della...
1: Come fare?
0: L'Italia agli italiani, la vogliamo commentare davvero o sorvoliamo? Facciamo finta di nulla, facciamo finta di niente.
1: Ma chi intende l'Italia agli italiani?
0: No, perché il sistema scolastico italiano prevede un'inclusione...
1: Beh, io facessi una cosa, mi sa più Zimbabwe, mi sa più Zimbabwe.
0: No, dico...
1: Io cominciassi a sbarcarti gli italiani in Zimbabwe.
0: Un ragazzino straniero...
1: Io volevo sapere, no? Mannacci... sulle coste italiane arrivassero barche ma piene di brasiliane ventenni, tutte in berizoma. Voglio vedere se questo razzismo ci sarebbe o meno.
0: Senza permesso di soggiorno.
1: No.
0: Devi specificare. Ma... senza documenti.
1: Senza niente.
0: Senza motivi per venire qua.
1: E ti arrivano tutte queste.
0: Arrivano cantando.
1: Voglio vedere.
0: Chi ha detto al generale?
1: Chiamano.
0: È pur sempre un generale. Forse no, è ancora generale. Questa cosa non l'ho capito, ragazzi.
1: Certo, se muore il generale. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Salve, sono Lucio dalla Svizzera.
1: Ciao Lucio, com'è in Svizzera la scuola?
2: Ciao Rosario, ciao Marco. Io vi seguo sempre, ma è da parecchio che non vi ho telefonato. L'ultima telefonata la feci proprio riguardo la scuola, se vi ricordate.
1: E quindi insomma ritorniamo
2: del cambiamento, cioè di dividere i ragazzi. Io vivo qui in Svizzera da circa 40 anni,
1: i
2: miei figli hanno fatto la scuola qui e si sono trovati benissimo. Io vedo un sistema scolastico molto più migliore da quello italiano, perché anche se sono divisi in A, diciamo, io adesso dico A, B e C per far capire meglio, no? Quelli che vanno nell'A, lavori manuali, se hanno, se portano, cioè meritocrazia, se portano i voti, loro possono passare anche, andare avanti. Per esempio mio figlio ha fatto l'elettricista, però lui sta studiando ancora come progettista e può andare pure all'università come perito industriale.
0: Però perdonami, io credo che ci sia una differenza sostanziale proprio nel sistema scolastico lì. Cioè io da quello che percepisco dal ragionamento di Vannacci è il sistema scolastico italiano resta così, solo che noi andiamo a fare come si faceva una volta. A un certo punto, in un certo momento, poi ci spiegherà come, si fa la valutazione dei ragazzi, quelli più meritevoli stanno in una classe, quelli meno meritevoli li mettiamo in un'altra sezione.
2: Sì.
0: Non credo che funzioni così lì.
2: No, sì, è così.
1: Ma non ci va a convincere, Mario. Non è che li sto discriminando, li sto mettendo da parte. No, sì. In una classe vengono seguiti meglio, hai capito qual è il discorso?
2: Bravo, che sto dicendo?
1: Non può capire.
2: Dopo le elementari, loro in base ai voti vengono divisi, ma non è che vengono bocciati, solo che fanno. Quelli che hanno voti più alti vanno alla C, quelli che hanno i voti medi vanno alla B e quelli che hanno i voti più bassi vanno alla A. Però di lì loro hanno sempre la possibilità di passare avanti, ma devono dimostrare. Adesso ti voglio fare un esempio, no? Mio figlio, per esempio, è andato alla C, il primo, e andava molto bene. Ha studiato per avvocato, dopo è andato all'università e tutto. Un amico suo, figlio di un dottore, alle elementari, non portava i voti bene. È andata là, ha fatto piastrellista. Questo succede in Italia? No.
0: Sì, ma questo passaggio di sezioni lì come funziona? Quando passi dalle elementari alle medie o stesso nel corso delle medie o delle elementari?
2: No, dalle elementari alle medie.
0: Quindi poi tipo se capita in una classe lì che poi un ragazzo rende meno di quello che sembrava, che succede?
2: Allora, che succede? Che per esempio, allora, dopo ci sono tre medie, A, B e C, come ho detto, no?
0: Sì.
2: Quello che ha i voti da 9 a 10 va alla C. Quello che c'ha dai.
1: L'anno dopo viene nell'altra classe.
0: Viene smistato.
1: Ma no, per un fatto, ma no,
0: per anno, però,
1: ma no, perché io voglio discriminare, perché va a recuperare in un'altra classe dove viene dato sì. altri mezzi. Vabbè.
2: Pensate che dopo le classi sono equilibrate,
0: ok, che, no, ma è chiaro.
2: Equilibrate, ecco, capito?
1: Vabbè, ma vuole che ha ragione. No,
0: perché dovresti.
1: No,
0: come ha detto l'amico. Come ha detto l'amico.
1: Cancello sta telefono. Cortesia.
0: È bellissima questa telefonata.
1: Per cortesia, ha detto no.
0: Ci deve spiegare.
1: No.
0: Ci deve spiegare come lo vuole applicare.
1: C'ha da semplice.
0: Deve spiegare.

0: bisogna dirlo, pensa cane, abbocchiamo come proprio abbocchiamo facile.
1: Ma
0: proprio,
1: come fanno a abbocchiare?
0: Ci buttano l'amo e noi abbocchiamo facile proprio. Però c'è da dire che in Italia ci sono delle cose, no? Ma per esempio, se ti dico, in Italia esiste una spiaggia nella civilissima Trieste. Sì. È una città, non dico moderna, ma modernissima. Trieste, una città moderna e roba varia. Esiste una spiaggia separata per uomini e donne. Praticamente questa spiaggia ha un muro bello alto, neanche trasparente, tra una parte dove stanno tutte donne e una parte dove stanno tutti maschi. Allora, spiaggia separata per uomini e donne a Trieste, una turista sconfina nella zona vietata e litiga con tutti, chi dice ma che cazzo vivete nel Medioevo? Dice la turista. C'è un posto a Trieste, per farvi capire, insomma, è anche c'hanno anche un orgoglio su questa cosa. C'è un posto a Trieste che assomiglia a nessun altro stabilimento balneare in Europa, si chiama Alla Lanterna, ma i triestini la chiamano da sempre Pedosin. Biglietto d'ingresso a 1,20 euro, 1,20 euro. Gestisce il comune questa spiaggia, quindi è ancora più grave, perché ne manca privato, dicevo, privato può fare che poi questo è comunale, gestita dal comune, è una con una caratteristica una nel suo genere. Un lato del muro divide lo stabilimento in due settori, uno per gli uomini, uno per le donne. Soli in acqua, nel punto in cui il muro finisce, è possibile incontrarsi.
1: Gli anni 60, per i 50, quando
0: una tradizione antica, gelosamente custodita dai triestini, che per molti visitatori è una sorpresa tutt'altro che gradita. I triestini ci hanno la risposta dei triestini qual è? Infatti la turista ha detto: vergognatevi, questo ma che siate nel Medioevo, ma come che sa davvero che non sa davvero. Nel giro di poche ore sui social è esposto alla polemica, con i triestini compatti a difesa del loro stabilimento. Molti hanno risposto con orgoglio alle accuse di sessismo, rivendicando il valore storico e identitario del Pedosin, che sarebbe questo di particolarmente condiviso, un posto che metteva a confronto la separazione delle spiagge di Trieste con quella praticata in alcuni paesi musulmani. Sapete, i musulmani dividono, no? Le donne da una parte e i maschi dall'altra. Qui è tradizione liberamente scelta, lì è imposizione, dicono. Non è vero, perché là pure, insomma, le donne sono volontariamente che si mettono da una parte, perché erano fatte mentalità, non è che ci sta qualcuno con il fucile che dice che li separa.
1: Invece pare che si separano volutamente, ma è una cosa che arriva dall'impero austro-ungarico. Nel 1903 è stata inaugurata questa spiaggia.
0: Quindi, chi ci meravigliamo, Viviamo? Se vi dicevo che nella civilissima Trieste c'era una spiaggia del genere e i triestini la difendono con i denti, dicendo è una tradizione, quindi gli uomini dalla parte, capo voglio dicere, tu maschio, chi scende a fango a spiaggia per vedere un altro maschio? Cioè, la ratto ma dove sta più? Va bene.
1: O forse preferiscono girarsi e vederle in acqua tutte quante da quel lato lì là.
0: Chi lo sa? Quindi succede anche questo in Italia, quindi non ci meravigliamo.
1: Ai triestini piace.
0: La mentalità in Italia è di destra, mi sa, te fa capace.
1: Abbiamo purtroppo molte scorie che
0: serpeggiano.
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao, buongiorno, come state?
0: Tutto bene, tu?
1: Si vivaccia.
0: Aspetta, Bonifacio?
2: No, Peppe.
0: Ciao, Annaccia.
2: Peppe. Quando mi hanno messo direttamente in diretta senza chiedermi il nome.
1: No, scusami, prego. Avevi un tono simile a Bonifacio. Un po' che lo penso, allora pensavo fosse lui, scusami.
2: No, fortunatamente mi hanno chiamato solo Giuseppe, non Bonifacio.
0: Vai, vai.
2: Senti, allora ragazzi, per quanto riguarda la scuola, è interessante la notizia di Trieste e penso che le tradizioni siano importanti, quindi sono contento che i triestini se la difendano, perché comunque è una cosa che loro evidentemente porteranno avanti da secoli.
0: La reputo abbastanza grave perché è comunale la spiaggia,
2: ho capito, ma è appunto perché è comunale, il comune difende una tradizione. Se la turista non ci vuole andare, va sull'altra spiaggia dove stanno uomini e donne.
1: Però sai qual è il discorso? Che ok, la tradizione, però la tradizione è perché il muro serviva al decoro pubblico, cioè a questa mentalità dell'epoca, Marco, del decoro pubblico.
2: Io ho capito, Marco, ma è una tradizione.
0: Vabbè che in costume faccia schifo, che non sono
1: no,
0: non non vado discriminato, dimmi.
2: Sono altre 100 spiagge, tu puoi andare in una spiaggia dove entrano maschi e femmine.
0: Vabbè, è opinabile.
2: Per quanto riguarda la scuola, ragazzi, io voglio dire una cosa: noi avevamo un sistema scolastico fino alla fine del secolo scorso che come funzionava abbastanza bene, avevamo la percentuale di laureati rispetto agli iscritti più bassa d'Europa. Ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Poi è successa una cosa, non so se qualcuno di voi si ricorda, forse più Rosario, però Rosario è più grande di me, Marco è più piccolo, quindi non credo che ci sia.
1: Diciamo che tu stai in mezzo a noi, fondamentalmente.
2: Sì, è successo i crediti, se vi ricordate.
1: Sì, come no.
2: La Comunità Europea iniziò a dire sempre la Comunità Europea, perché i danni sono tutti della Comunità Europea, disse che in Italia c'erano pochi laureati, 7 su 100, perché il medico deve dire, ti prescrive che ti dovevi laureare. Allora i 7 su 100 sono pochi, perché in Germania si laureava il 40% della popolazione. Non è vero, i laureati in Germania erano tutti quelli che facevano ricorso di specializzazione per fare gli operai in Mercedes, BMW e Audi, e loro li ritenevano al pari dei laureati avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ma non erano laureati in quel senso, perché erano alla fine operai specializzati. Quindi per portarci allo stesso livello della Commissione, della Comunità Europea e dei Paesi membri, hanno deciso di mettere i crediti. Io mi ricordo che studiavo sui tomi di 1800, 2000, 2500 pagine negli anni 90, poi quando entrò la riforma, mi pare che si chiamasse Berlinguer, dell'allora ministro, che poi fu fatta col governo Berlinguer e entrò poi col governo successivo, furono addirittura rifatti tutti i tomi dai professori, perché ogni credito valeva massimo 50 pagine, quindi un esame di diritto privato, faccio esempio che io ho studiato su 1800 pagine, che valeva 12 crediti, doveva diventare di massimo 600 pagine, e da lì è nata la... Allora, se tu inizi e poi sono nate le università private, e poi sono nati i corsi privati, e poi sono nati...
1: Però sul discorso dei crediti...
0: Ma no, non ha proprio più valore la laurea, cioè figurati.
1: Scusami, sul discorso dei crediti non è neanche quel fatto, scusami, che tu facendo delle attività extra universitario, che ti possono conferire dei crediti e ti facevano...
2: Esatto, il poliziotto per esempio si la parte avvantaggiato rispetto allo studente, perché essendo poliziotto lui ha già dei crediti come studente. Cioè questo per me è una cosa, ragazzi, abbiate bontà, è un'allucinazione.
0: No, ma vedo mio figlio che studia, cioè,
1: vabbè, ma tutto
0: pari
1: questo
0: uno sport, pare, cioè faccio l'esame che tiene 3 crediti, quello che tiene 4 crediti, e c'è uno sport che è altro. Sì.
2: Quando invece tu mi parli della Svizzera, del sistema svizzero, è un sistema ottimo, perché mi diceva l'amico di prima che parlava, che il figlio del primario, se non andava bene a scuola, lo mandavano nella classe dell'operaio.
0: Vuol
2: dire che quella è meritocrazia.
1: Ma quindi non ho capito una cosa, però scusami, tu sei a favore o a sfavore dell'idea di Vannacci?
2: No, ma io per me la meritocrazia, ragazzi, a scuola è tutto. Cioè io vi faccio un altro esempio, io ho una nipote che ha fatto il quarto anno di college in America e poi si è voluta diplomare il quinto anno là, perché c'era un accordo, diciamo, tra scuole americana e italiana. Allora là in America, vi faccio un esempio banale, in Italia tu l'8 in una scuola può valere 5 in un'altra e 10 in un'altra, perché si fa la valutazione su quello che i ragazzi fanno in quel contesto. In America invece, no, a me non piace la X, la risposta multipla, una cosa che ho sempre odiato, perché secondo me può essere anche molto fortunosa come risposta. Però intanto in America invece, in tutte le scuole americane, tutte e 50 state, hanno lo stesso test in tutte le università, l'università e giurisprudenza, è lo stesso test. Allora se a Yale uno risponde 100 su 100
1: ma stai parlando
0: fammi finire, dici c'è un po' di democratica, comunque
2: la meritocrazia è generale, perché sullo stesso test in tutte le università si vede chi è più bravo e chi è meno bravo,
0: insomma non mischiano tutte cose, va, invece noi mischiamo tutte cose,
1: ma sono sistemi completamente diversi, il problema sta là.
2: Parlate con professori di tutte le scuole, non si fa la meritocrazia sul valore dello studente, ma sul contesto nel quale lo studente esprime la sua preparazione, e per me questo è assolutamente sbagliato, perché tu alla fine puoi trovare il mostro che sei una scuola dove naturalmente va e per poi che prende 10 però non viene valorizzato e poi magari uno invece sì, che sì. Fa le 5, però è una scuola di ciucci e magari trova.
1: Ma mo io ero già studia secondo il tuo ragionamento.
0: Cioè, ignorante proprio.
1: Ero già imo.
0: Scusi, questo è ignorante.
1: Ero trasferì.
0: Questo è ignorante.
1: E mi stai confondendo. Questo sì, quello no, quello forse, quello
0: sta
1: va
0: parlando
1: bene, quello
0: di
1: no.
0: Sta parlando di meritocrazia. Noi primi ci lamentiamo che vogliamo la meritocrazia e poi mi scambia te cose.
2: La meritocrazia.
1: Vabbè, baci, dobbiamo fermare.
0: Ci siamo fermati,
2: mamma che vanno a chiedere un piacere per un sur, ragazzi, stiamo. Non è.
0: Hai ragione. Sì,
1: vabbè,
0: è così,
1: quella è un'abitudine di casa nostra. Allora, siamo ormai a metà del 2026 ed esistono ancora spiagge divise in due per uomini e donne.
0: Sì, sì.
1: Ed è pure una spiaggia comunale.
0: Sì, sì.
1: E i triestini ne vanno anche fieri.
0: Sì, sì.
1: Putin Milan!
3: Qua Rosa, lì c'è l'artistica se stesse, un po' zitti, di me ne ha fatto un maschiello.
1: Vabbè, dai, ignoranza. Hai espresso tanti concetti in poco tempo, dai, su, forza.
0: Ignoranza.
1: Sam Smith, grande canzone questa, ragazzi.

0: ho fatto una domanda poi ovviamente alla solita intelligenza
1: artificiale.
0: L'intelligenza
1: ha delle aberrazioni, cioè delle allucinazioni, non dice sempre la verità.
0: Ho fatto una domanda molto semplice, non ho chiesto una verità. Ho chiesto come mai piace. Ho una domanda poi ovviamente alla

0: Ho spiegato.
1: Hanno tolto, mi sa che.
0: No, sto dicendo.
1: Hanno tolto.
0: Sì, ma facendo
1: se no,
0: la domanda.
1: Se no, hanno ragione i musulmani.
0: No, aspetta, ma là è diverso perché il musulmano.
1: Non è diverso.
0: Sì, perché il musulmano dice.
1: Non è diverso.
0: A parte che ti devi coprire sempre.
1: Ma se io ti
0: riassino
1: cammini con burka perché non vuole. Non vuole
0: ma vedere. Non cammino con burka.
1: Poi si mette Shadorro o Tiresina perché non vuole avere il giudizio dei capelli fatti o meno. Lo fa l'Iriana, no. È sbagliato. Noi siamo democratici e ci amiciamo.
0: Ma non sto dicendo che è giusto. Io ho chiesto il parere.
1: Che
0: cioè, chiedendo a un triestino dici come mai tu difendi questa spiaggia, loro ti dicono che per esempio nel settore femminile regna un'atmosfera di grande socialità, mentre il settore maschile è storicamente noto per essere silenzioso e tranquillo, cioè si va proprio lì per ritagliarsi un momento di pace e totale relax senza il caos della spiaggia mista fondamentalmente.
1: Ma secondo te è giusto?
0: No, non so.
1: E allora basta, finita, cioè che domanda, cioè,
0: vabbè, era per confrontarsi con quello che pensano i triestini.
1: Ma che stanno sbagliando i triestini?
0: Però tu
1: ma è sbagliato proprio che un'istituzione come un comune ci abbia una spiaggia così, cioè è proprio sbagliato, cioè è anticostituzionale, non è proprio anticostituzionale,
0: non so se...
1: è anticostituzionale, cioè non può stare una cosa in divisa maschio e femmina.
0: Ma ripeto, non sto dicendo che
1: ma facciamo pure come una volta le classi maschili e le classi femminili, ma si esce mannaggia. Facciamo ragazzi maschili, non è buono. O fa vabbè, così sì, è buono. Capisco la mia mentalità. Pronto?
0: Fa una confusione, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
0: Enzo, in che sezione ti mettevano a te?
2: Io sono quanto mi vorrei una
1: piace. Infatti. Ma si sente, sai, si sente. Dimmi.
2: Volevo dire una cosa. Prima di tutto mi meraviglia che lui i figli entroccio come voi stanno facendo pubblicità a vannare.
1: Che se li abbiamo abboccato, sì.
2: Ecco, e poi un'altra cosa, e potete arguire come avete fatto voi la prima telefonata, perché sono andato un sacco di tempo, prima l'editoriale che ha fatto il primo.
0: È capitato, ragazzi.
2: Volevo dire a quello prima radioascoltatore che ha paragonato. A vannaccio con la luta.
0: Da allora avevamo fatto tanto per celarla sta cosa, arrivi tu chiatto chiatto tomo tomo
1: dici vabbè se n'è andato.
2: Avete fatto bene a ricordarlo, per tutto rispetto l'ha avuto.
0: Ecco qua, bene, ciao, bella, grazie, dissociamoci.
1: Pronto. Buongiorno. Sì, salve, puoi parlare.
3: Buongiorno.
1: Salve.
3: Non
1: si sente niente, non si sente.
0: Ti sentiamo malissimo, metti bene il telefono. Pronto?
3: Devo
0: togliere
3: il
0: vivavoce. Levalo il
1: vivavoce. Non si sente niente, è inutile che chiamate, capisci? Cioè, è sciocco fare una cosa che poi non funziona.
0: Riproviamo, pronto?
1: Ci sei? Vabbè, andiamo avanti, vai.
0: Benissimo.
1: Nello, vai. Pronto?
3: Pronto Marco, pronto Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, ciao. Ciao.
3: Salvatore da Trieste.
1: Ciao, Salvatore. Ah, sei vicino alla spiaggia.
3: Esatto. Cioè, vuole essere la signora, no? Che sta tutti che se l'hai mandato. Ma perché non devo lì da fianco? Si chiama Lausonia.
1: No, è un fatto di principio, cioè se noi abbiamo l'eguaglianza.
3: È una vita che sta spiaggia così aperta.
1: Lo so che è una vita, ma non è che tu sbagli per una vita, è giusto che sia così.
3: No, ma è una cosa caratteristica.
1: È medievale, dai, amico mio, no? Separare gli uomini dalle donne, dai.
3: Però sai, è una cosa che dura da una vita,
1: ma chi ci azzecca? Può durare pure tutta la vita, che significa? Sembri sbagliate.
3: Sì. Ma no, sto fatto che la turista non fa.
1: Mi va coppa spiace perché ha tutto pesa cani a turno. Cioè, che vantaggio di? Non un po' che ciusciam, ci vuole, no?
3: Infatti
1: ciusciam ci sta, sai, Rosacca. Che faccio? Separiamo?
3: Sindaco che ha nato posto, sempre a Catrizio, barcola sul lungomare, no?
1: Sì.
3: Il sindaco ha avuto a mettere una siepe lungo la strada.
1: Perché?
3: Perché stanno i colpiti, non solo, proprio un coppo cemento, diciamo. Proprio se quindi con la macchina si faceva un incidente che fa. Ha avuto a mettere una siepe proprio per non far vedere al di là.
1: Ah, proprio a Novizia e Trieste, a Cumiglia e Femmine, ho capito.
3: Esatto, perché il triestino sì. È proprio malato, può solo, può fare.
1: Isso, vabbè, è commigliato qui FM, va bene. Okay.
0: Stiamo facendo un incidente diplomatico con Trieste.
1: Ci chiamiamo
0: esatto,
1: Trieste.
0: Esatto, va bene.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimino, ragazzi. Pubblicità e torniamo. Vai.

0: Allora torniamo in diretta. Stavo sempre poi chiedendo, no, se è una cosa legale questa spiaggia.
1: Lo penso è. Di no.
0: E invece sì.
1: È anticostituzionale.
0: E invece no, perché c'è una differenza tra discriminazione e servizio differenziato. Perché dice, è un tratto di spiaggia talmente piccolo rispetto a tutta l'altra spiaggia libera che c'è, che è una libera scelta andare lì, e quindi c'è una consapevolezza. Ah. E non è che viene vietato a qualcuno di andare o non andare, o di dire o di fare. Quindi
1: è vietato a me maschio di entrare su questo tipo di spiaggia.
0: Dal lato della donna.
1: È
0: un servizio differenziato. Tu ci dici, puoi andare sulla spiaggia, ma non puoi stare tra le donne. Devi stare
1: se
0: vuoi stare promiscuo.
1: Hai capito che è medievale questa cosa, no?
0: Ho capito, però non è generalizzato.
1: Stai girando a tu. Sei
0: a me non piace, no?
1: E basta, punto. Non ti piace, per stare trovando le giustificazioni.
0: Non sto trovando le giustificazioni.
1: Non ci piace. A noi di essa, non chi sta cosa non piace.
0: Oh.
1: Punto. E basta. Andiamo avanti.
0: Però.
1: Devi dare una decisione, cioè non ti piace, basta, punto, non troviamo discriminazione, cioè giustificazione. Andiamo avanti, abbiamo 4 minuti ancora, vai, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Salve.
2: Ciao, pronto?
1: Ciao. Sì, ci sei, vai.
2: Ciao, sono Nando. Senti, io volevo intervenire su entrambi i temi, però diciamo, visto che si sta parlando di questo fatto della spiaggia.
1: Prego.
2: Parliamo della spiaggia. Allora,
1: sì.
2: Io... prima sentivo Marco che diceva, cioè uno è libero di andare e di non andare in questa spiaggetta. Allora io dico questo, perché dobbiamo sempre giudicare? Quando non siamo d'accordo su un culto, una tradizione, poi dobbiamo sempre giudicare noi. Allora c'è una spiaggetta dove ci sta questa tradizione, e uno è libero di andare o di non andare.
1: Sicuramente.
2: Qual è il problema? Perché dobbiamo dire è una cosa medievale, è legale? Ecco, la spiaggia nudisti. Allora, c'è la spiaggia nudisti. Uno è libero di andare o di non andare. Qual è il problema?
0: Lì dove è regolamentata.
1: Sì, ma la spiaggia dei nudisti non vieta a te di entrare con il costume.
2: Anche noi abbiamo delle tradizioni.
1: No, aspetta, c'è sta una differenza.
2: Medievale.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ok, allora, parlo tu. Vai.
2: Io non sono d'accordo su quelli che praticano il culto della Madonna dell'Arco, che il lunedì nudisti vanno in due santuari.
1: Ma è nata cosa? Dai, non diciamo stronza.
2: No, mica dico che è medievale.
1: Ma no,
0: è un'altra cosa.
1: Però
0: scusami.
1: La spiaggia dei nudisti non vieta a me di entrare con il costume. Dai, capito?
2: È un monologo,
1: scusami. È un monologo, stiamo discorrendo.
2: No.
1: Allora, tu hai detto la spiaggia dei nudisti. La spiaggia dei nudisti non mi vietano a me di entrare con il costume. Non ci vado io con il costume per un fatto di come devo dire?
0: Vabbè, mi sentirei
1: fuori luogo, però nessuno viene vicino a me a dire lei non può stare con il costume.
0: Ma anche perché se lo leva glielo fanno rimettere, capito?
2: Si prega di indossare il costume in uscita.
1: Vabbè, comunque a te piace.
0: Allora, non facciamo paragoni con altre cose perché è inutile. Io ti faccio una domanda. Cioè, tu sei di Napoli, immagino, vivi là?
2: Sì.
0: Ok, tu una spiaggia su un tratto libero gestito dal comune la vorresti così anche qua?
2: Se c'è una tradizione, che diciamo.
0: No, noi qua la tradizione non ce l'abbiamo, no?
2: Quasi secolare, di una spiaggetta. Perché non stiamo parlando di.
0: Vabbè, è chiaro il suo pensiero.
1: Ho capito il concetto. Chiaro. Grazie.
2: Di un lito che ha questa tradizione,
1: sì.
2: E diciamo a me che fascino mi dà.
1: Appunto,
2: ci voglio andare, vado su altri.
1: Vabbè.
0: In molti scrivono di un turco totò, un turco napoletano.
1: Un turco napoletano, bravo, siamo nell'Ottocento. Ciao.
0: Le scene tra da mare, maschi da una parte e donne dall'altra.
1: Pronto?
3: Giangi.
1: Sì.
3: Noi dove andiamo?
1: E chi lo sa, ecco, questa cosa. Mi sento donna, posso entrare nel lato femminile?
0: E questo è un po' come il bagno.
1: Mi sento donna, che i trans dove vanno? Nel lato maschile o lato femminile?
0: Un'altra spiaggia, secondo me non ci vanno proprio là.
3: Prima Giangi ci divertiamo di più.
1: Madonna, come si fa?
0: Ragazzi. Va bene. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Sleita, ma che si è di un passaggio di nudi Sabina Luca, tu anduli fa.
1: caro amico.
0: Ragazzi, io ho solo detto che il costume
1: è complesso.
0: Io ho solo detto che il costume glielo fanno rimettere, ma non ho specificato per quale motivo.
1: Pronto?
0: Il mio non era un denigrare. Attenzione.
3: Guarda, andate alla visione, mi sa che è Stefano De Martino.
1: Ma non so chi, non so. Ciao ragazzi.
0: Allora, dice pure quest'amico, e allora togliamo anche WC per donne e per uomini, Mariano. Allora, Mariano, io ti dico una cosa, si potrebbe fare tranquillamente, a patto che tutti gli uomini
1: sono
0: imparino
1: le donne che vogliono
0: a fare pipì al centro della tazza e non a usare l'idrante sulle tazze.
1: Sanno parecchie donne che vogliono la distinzione, ma non per un fatto di sesso, un fatto di pulizia,
0: di igiene.

0: Ma com'è bella, avresti un cromachi anni 80, tutti sbagliato, tutto slabrato, bello.
1: È evidente.
0: Era proprio l'inizio del cromachi. All'epoca si chiamava cromachi, ma si chiama green screen. Si chiama green screen.
1: Ragazzi, level 42, lessons in love, qui su Kiss Kiss Napoli. Yeah. Allora,
0: che è denucatato?
1: Mi sono lasciato
0: trascinare.
1: No. Mi sono lasciato trascinare dalla pronuncia un po' English American Trump. Capito? Un po' così.
0: Dislessi, un inglese dislessico.
1: È un po' il mio, sì, sicuramente. Allora, ciao Stefano.
0: Non so Stefano, ci somiglia, ma non sono io. Come ci ha fatto? Ci ha avuto pure un richiamo a fascia.
1: Allora. C'è questa difesa comunque di questa spiaggia con questo muro, che effettivamente è un po' bruttino da immaginare. C'è una spiaggia con un muro proprio, che poi io dico è una separazione, un recinto, è proprio un muro.
0: Un muro.
1: Cioè, brutto proprio. Un muro. C'è una separazione proprio netta, chiara. Cioè, però a quanto pare ad alcuni di voi piace questa cosa. Vediamo cos'altro ci raccontate allo 081 546 6873. Rosario, tu saresti capace di far finta di essere gay pur di andare nella spiaggia per donne?
0: Ma ti fanno entrare? Cioè, se sono gay mi fanno entrare, non lo so. Non penso che mi fanno entrare, sì, mi vedono maschio. Che dice Asini? UPD, che dice? Ma passato.
1: Allora,
0: si è pronunciato UPD.
1: No, non lo so. Dice un amico, è anticostituzionale.
0: Come so io, sì.
1: Io ho letto che non è così. È una tradizione difesa addirittura da tutti i triestini. Evidentemente è un retaggio del passato legato probabilmente alla città che fu influenzata dall'impero austro-ungarico. È una tradizione così come il sangue di San Gennaro. E ogni tradizione va rispettata.
0: Ah, perché in da chiesa fanno tra le aspartate l'uomo e femmina. Chi c'ha secco sangue di San Gennaro? Chi c'ha secco? Che vuol dire? Pronto?
1: Poi lì stiamo parlando di un culto
0: e poi
1: religioso.
0: C'è il culto di San Gennaro è così avanti che è addirittura laico. Cioè, è laico, cioè in un culto laico, non ce l'ha neanche la chiesa in mano, o in un comitato di persone laiche. Cioè,
1: Putin, mina la pappa mura!
0: Sì, ha montato nero muro in Berlino.
1: Siete dei geni.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Sì, sono Lucio Bendramin, chiamo dal comune di Treviso.
0: Sì, dimmi.
2: Sì, state facendo discriminazione alla nostra spiaggia.
0: Ti piace? Ok, parlano così là, non bene.
2: Pensi sì, non lo so. Siete mitici, ragazzi.
0: Figurati, grazie, amico mio. Ciao, bello. Ancora tre minuti, vai. 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io dalla mia esperienza, io sono stato a Mykonos.
0: Sì.
3: Ci sta una spiaggia che si chiama, aspetta, come si chiama, Paradise.
0: Sì.
3: È divisa a metà ci vanno tutti promiscui, e un'altra ci sta una piccola scogliera e una dall'altra orro vuota vicino.
0: Ma lei la da cosa, non è che si
1: sta orro vuota,
0: orro vuota là, non era
3: la piscina, ma che femmina, i trenini, però c'è una semplice scogliera piccolina che tu comunque vieni quella da là.
0: E certo,
3: si è
0: tu fai un po' che spicchietto, ma insomma.
3: Sì, ciao,
0: ciao caro, ciao
1: caro.
0: Pronto,
3: buongiorno
0: a te, ciao.
3: No, senti, posso intervenire sul fatto della scuola?
0: Come no, caro? Sei qua, vai.
3: Non potevi intervenire perché non pigliava lì. Niente, è una cosa, un'idea geniale di una professoressa di 40 anni fa nei confronti della scuola dove frequentava la figlia,
0: sì,
3: elementari. Allora questa professoressa aveva l'idea di costruire in classe un albero del merito. Costruire questo albero, e
0: sì,
3: in base al merito mettevano i bigliettini del bambino e dei voti attaccati a quest'albero del merito.
0: Sì, sì.
3: Quindi questa cosa,
1: cioè, per tenere sempre i voti sott'occhio di tutti?
3: Esatto. Ed è nacque una gara tra all'interno della classe, che poi si spalse anche da altre classi, perché quella cosa lì stimolava molto alla correnza, diciamo, tra bambini, le gare fra di loro, tra bambini e bambini.
0: C'è chi la vede sbagliata sta cosa, che dicono, no, vabbè, tu allora che il canne è buono sa da discriminate, no, capito, no, con me?
3: Però questa cosa qua
0: sì,
3: stimolò molto ai bambini, a partecipare, tanto è vero.
0: Dipende dai punti di vista, caro amico. Sì, sì o no, ecco, dipende, dipende.
3: Vabbè, però questa cosa, non so, parlato di 40 anni fa, non
1: Dio. Per fortuna, amico mio.
0: Senti, oggi c'è la cosa, mischiamo tutto assieme e celiamo la mediocrità con l'eccellenza e mettiamo tutto assieme, capito?
3: Però dobbiamo vedere in classe questi ragazzi così.
0: E sono punti di vista, o mischiamo tutte cose così, il mediocre non si differenzia dall'eccellente, oppure gli eccellenti mettiamo una parte di mediocre nato, è discriminatorio, e quindi siamo tutto virtuale, va, siamo tutto virtuale, ma così siamo tutto virtuale.
1: Attenzione, arriva un messaggio. Gennaro, napoletano da Reggio Calabria, dice: io ci sono stato al Pedosin di Trieste e pubblicità per entrare costa pochissimo, però non avete idea cosa vuol dire stare al mare senza a mujer, che insomma sta tutti.
0: Va bene, noi ci fermiamo un attimo, ragazzi, c'è una canzoncina, pubblicità, una canzoncina, e poi abbiamo l'ultimo.
4: Famino.
0: Eh sì.

0: E buona domenica, ce lo dice Saif. Siamo in chiusura di questa mattinata. Come dire, con le due notizie date, una ventatina di retro. Con questo muro.
1: No, interessante so,
0: con quelle cose. Bello, insegniamo ai bambini a competere, a lottare fra di loro già a 8 anni. Bellissimo. D'altronde li dobbiamo abituare alla giungla capitalista. Mica dobbiamo formare persone a cui magari un giorno, per caso, per assurdo, gli venga in mente di cambiarlo il sistema di cui sono schiavi. Penso sia leggermente critico.
1: Però è
0: critico.
1: Uno spunto per domani, questo qua. Può essere uno spunto per domani. E parliamo della meritocrazia. Cos'è? La meritocrazia, è giusto la meritocrazia o è giusto come si fa in Italia? Chi meglio conosce, meglio va innanzi.
0: Ma questa non è un'anomalia.
1: Cioè, se io ho un ragazzo che è un bravo ingegnere e un altro che sa così in ingegneria, se l'ha accattato, chi ha da pigliare il posto? Un bravo ingegnere o l'ingegnere che non se l'è comprato?
0: È bravo ingegnere.
1: È bravo, no. Che c'è discriminazione, po'. E che fa? Allora chi lo ha che se l'ha accattato non va da nessuna parte. Sembra tutto puntuale, capito? Cioè, questa è la meritocrazia. Cos'è la meritocrazia? Serve la meritocrazia nella società? O come in Italia, per esempio, si songo figli e uno, faccio disco, si songo mio padre fa l'opera e faccio musicista, sì, cazzo che faccio disco. Ma se sei cazzo che faccio una cosa. Però ma chi è bravo?
0: Ma chi
1: è bravo? Perché chi non lo fa e chi lo fa? Ma l'Italia è fatta così.
0: Ci sono tantissimi cantanti di umili origini,
1: tantissimo, cioè, ma non tutti, pesacani. Ci stanno pure chi è figlio di.
0: Per esempio, vabbè, ma
1: quest'anno abbiamo visto Sanremo con 3 figli di.
0: In che senso? Se la metti così ambigua.
1: Abbiamo visto, saremo con 3 figli di, e noi italiani abbiamo detto: vabbè, ma che fai? Ma è logico, perché se era tua figlia non mi andavi. Se era tua figlia non l'aiutavi. Io sono notaio, c'ho mio figlio che fa il notaio. Un altro che fa figlio dell'operaio e studia per notaio, non lo fa notaio. Faccio rigiulare, fai rigiulare. Che stai? Quindi siamo nel 1700, quindi ci siamo un po' abituati a questa idea. Cos'è la meritocrazia?
0: Allo stesso tempo, però, scusami, non è che perché uno è figlio di.
1: L'Italia non è l'America, cioè, però è l'Italia se uno... non è la Cina. Cioè.
0: Però, se uno è figlio di, non è detto che perché è figlio di, allora tu
1: ma non
0: puoi.
1: È detto manco che un figlio di è sempre figlio di e fa sempre tutto.
0: Ma che vuoi,
1: non c'è mai visto un figlio di che ci hanno detto non si può, non può fare. Cioè, sta là un figlio di.
0: Guarda, c'è un video
1: un
0: bellissimo.
1: Un figlio di Amendola fa Amendola, un figlio di Gashman fa Gashman. O figlio kill fa kill.
0: Ma se sono cresciuti così.
1: Per forza.
0: Scusami, anche un figlio di un grande avvocato, solo che non è famoso.
1: Io sono figlio in operai, c'ha fatica con te. Guarda. Capisci? Se papà era un grande attore, se papà era.
0: Guarda.
1: Era Cashman, secondo te, i mosse vacca.
0: Fermi, dammi.
1: Ma adesso non è, se c'ero figlio Cashman, mosse vacca con te.
0: Dammi un attimo di bianco, Nello, devo risponderlo per forza.
1: Non è meritocrazia, che.
0: Guarda, che tu stai lavorando col meglio del meglio.
1: Figurati, Rossam! Figurati quello che sì,
0: che vuoi. Sii felice di quello
1: pronto.
0: Che hai, pronto?
1: Che ma fa? Dici.
0: Comunque, volevi parlare. Domani della meritocrazia l'hai fatto oggi.
1: Dimmi caro.
2: Mi stai facendo incazzare Stefano.
1: Dai, non so Stefano. Questo fatto, che sono tale e quale, ma non so chi.
2: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, caro, ciao bello.
0: Ciao.
2: No, sai, come mo' c'hanno scritto la palestra, mi firma una parte, non me la
1: no, non esiste, chi andiamo a fare la palestra?
2: Che andiamo a fare?
1: Che andiamo a fare in palestra? No, è bello, è uncinato. Appena dillo.
0: Diego, oggi ti servi solo per la maglia, Linkin Park, rispetto. Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, ci sei, ciao, sì.
3: Ah, scusami, è di Fernudo.
1: Sì, siamo Fernudo, ce ne siamo, sì.
3: L'ho pensato a me di rimanere però, si è di cavere.
1: Bellissimo. E che caldo,
0: È il prezzo da pagare per essere belli, sì.
3: È vero. Senti, ma io ho cercato di telefonare un poco prima per sapere questo argomento delle spiagge, ma loro purtroppo...
1: Aspetta, sì, abbiamo
0: sì, aspetta, c'è un amico.
4: Ma la cosa più bella, sapete qual è? Sì. È che tutti quanti dicono, ma dico, sei grande, sei un rockettaro, Linkin Park, sì, tutti... Sì. No, vero, vai a Primark, riesce una maglia...
0: Cioè, scusa, no, torna qua immediatamente, Diego, torna qua. Cioè, tu non sai chi sono quelli che hai sulla maglietta? Cioè, non sai chi sono i Linkin Park?
1: No, se metto così, per fa capire meritocrazia, ma chi lo dai la maglietta?
0: E solo perché l'hai pagata poco, tra le altre cose.
1: E non lo so.
0: 10 euro. Io non ho parole.
5: Bello, bello, bello. Va bene, signori, vabbè, finisce questa puntata.
0: Sì, perdonaci, ci dobbiamo salutare. Grazie, un abbraccio.
5: A domani,
0: sì.
5: A domani.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, allora, torneremo, cioè, torna lui domani. Io domani
5: ci
0: non,
5: sei,
0: non
5: ci sono. Ci
0: ah,
5: sta.
0: No, scusa, io torno. In capa mia mi sposo.
5: C'è no, partito.
0: In capa mia mi stavo sposando oggi, scusatemi, no, è domani.
5: No,
0: è domani.
5: Domani c'è, dopo domani non c'è. No, domani. Domani, perché chi la notte da ci do che ci do,
0: ci riposiamo
5: da cucca.
0: Ma ti fai fatto tu?
5: Da va bene, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui Rosario Verde, grazie Annello Iorio. Come avete potuto vedere arriva Diego Armando Maradona Junior con Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
5: Ciao a tutti.